0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Vendesi, Ciringhito, Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Perché? Perché?
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Legend con Alex Farolfi.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché?
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni.

0: Ritorna alla realtà, si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.

0: li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sunday morning. Sunday morning.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sunday morning.

If I can live through this, what comes next will be marvelous.

0: Guardi mille ali Michelangelo, lo blanchito baby.
1: Mangio sta roba per me, se che non lo fa per me. Non mi serve un sommelier, bevo da solo, no, non faccio brindisi, non sei famiglia. Tu che mi sfidi quando siamo a tavola, non batti ciglia.

Morning with Mauro Michelini.

0: Li troviamo.
1: Li sogniamo. Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale. Radio DJ. Comincia tutto qui.
2: DJ chiama Italia.
3: Siete in onda fra 3 minuti.

0: falso. Il video di questa canzone, che magari non avete neanche visto perché non siete collegati, che ne so, al canale 69 o al nostro canale YouTube, il video è molto notturno, ok? E ci sono anche dei fuochi d'artificio, loro sono molto poco vestiti, però l'ha scritta di mattina lui. Perché dice a lei: guarda, mi piaci tanto, ma il mio corpo, non è ancora pronto. Strano, quale parte del corpo deve essere pronta? Allora, il cervello, cioè devi essere lucido, capito? Non è ancora lucido.
1: No, strano Matteo, perché la mattina tu mi insegni che c'è...
2: È quella, diciamo, più vigorosa.
0: Sì, poi questo c'ha 20 anni, pensa come si sveglia questo.
1: Morning glory totale, Manganello, ma sì. completamente. Ragazzi, pochi secondi, abbiamo iniziato da pochi secondi e già abbiamo iniziato a parlare...
0: No, tu hai iniziato.
1: Io, ma scusami.
0: L'anno prossimo ci sono Andrea, Nicola e Michele.
1: Ma no, allora, I like you, but my body is not ready. Cioè, mi piace, ma
0: il mio corpo non è ancora pronto. Metti da parte l'aspetto sensuale. Quanto ci mettete voi a essere, non dico svegli, ma a essere in grado di fare qualunque cosa? Io parlo per me, sarà una questione anche anagrafica. Ho bisogno di un'ora.
1: No.
0: Ho bisogno di un'ora per essere in grado di, che ne so, andare a correre o uscire di casa.
2: Ma perché devi scegliere i vestiti?
0: Ma no,
1: quelli sono pronti dalla sera prima.
0: No, li scelgo all'ultimo momento. Ma
2: la doccia,
0: no,
2: la colazione.
0: Ho bisogno proprio che. È come se dovessi uscire da un guscio.
1: No, io subito. Subitissimo. Infatti, sì. Vengo dileggiato dal resto della famiglia. Ma come fai? No, io subito. Il problema è che la coperta è corta. Il vero problema arriva la
0: sera. Sotto la coperta ci vai alla sera.
1: La sera è dura.
0: Alex è uno dei nostri, invece anche te un po' di tempo
3: ce l'hai,
0: no?
3: Sì, con calma.
0: No, il tempo serve un po' per togliersi la nebbia della notte, no? Perché il cervello è un pochino offuscato dai pensieri o che ne so dal fatto che ti sei appena svegliato, però io ho proprio bisogno che Pinocchio,
1: che
0: le giunture si sciolgano,
2: svito,
0: devo mettere un po' di svito, un po' di Niagara, quello
2: Niagara
0: che si
2: era
0: e pesturare i lavandini,
2: sì,
1: quindi è la tua canzone, perché è il tuo corpo che non è pronto.
0: Beh, assolutamente, è più una questione fisica ma anche mentale. Tu sei come Nicole invece,
2: io sono immediatamente pronto, ma per una ragione, perché non ho mai fatto sport, quindi non ho mai rovinato.
1: Bravo, giusto, sei
0: usato 51, sì, ma tenuto bene.
1: E questo grazie a un segreto, non voglio fare pubblicità, non mi interessa, come si chiama quel prodotto che ingerisci tutte le mattine, la Fiorella dell'Esselunga, 38 grammi di zucchero, praticamente
2: 38 grammi di zucchero e un bibitone di tè caldo
1: e io gli dico ma 38 grammi sono pochi, comunque sono pochi, cioè non ti riempie
0: niente, ci vorrebbe una badante.
1: Aspetta,
0: altro che una moglie
1: Linus, e lui mi risponde sempre: 38 grammi sono pochi, e che me frega, io ho mangiato la sera prima, mi sono sfonnato,
2: cioè io non devo fare colazione perché ho ancora, capito? L'avanzo,
0: senti, dovessi smettere di fare DJ Training Center, lo fai tu con
1: no
0: con
1: se lo trovo lo parlo io. Guarda,
0: ma tu sei tutto attento.
1: Ma che attento?
0: Con le noccioline, con i semi di lino.
2: Ma che semi di lino? Straordinariamente popolare.
0: Vabbè, oh, ragazzi, sembra uno scherzo, ma adesso il mio corpo è pronto. Siamo pronti a cominciare.
4: DJ

0: Buongiorno, saluto Giorno. Angelo ascoltatore che ha mandato il seguente messaggio: la mia sveglia suona alle 6.40 e alle 6.55 sono già sulla Vespa. Stavo pensando a cosa riusciva a fare in quei 15 minuti, sì. Ma è meglio che non approfondiamo.
1: No,
0: perché
1: carità,
0: sennò sprofondiamo.
1: Però questo,
0: su certi
1: se argomenti. Mi posso permettere, questo Angelo non vuol dire che tu sia pronto, perché magari ci vai in stato catatonico,
0: sì,
1: sulla Vespa.
0: Col pilota automatico.
1: Cioè, capito?
0: Col pilota automatico. Questo. 6.55 già sulla Vespa significa che abita fuori dalla città in cui vive, che non cita, ma potrebbe essere qualunque, perché a quell'ora lì c'è molto traffico.
1: Sì.
0: Ieri mattina, te lo raccontavo, sono uscito di casa un po' prima del solito e mi sono imbattuto in quelli col bauletto.
1: Sì.
0: Con il bauletto e con il casco integrale,
1: certo,
0: che sono
1: quelli
0: con lo scooter che arrivano da fuori città, insomma, che partono molto presto e guidano che sembra di essere la Misano Adriatico.
1: Mamma ragazzi, lo so.
0: Ma soprattutto mi fanno paura quando c'è un grosso ingorgo a un semaforo e ci sono tante macchine incastrate una con l'altra e loro comunque abilmente, devo dire,
1: sì,
0: fanno lo slalom.
1: Sì,
0: che poi non è bello quando sei incastrato fra due macchine e quello che c'hai alla tua destra ti vede e si sposta appena per farti passare.
1: Grande fair
0: Io
1: play.
0: Mi commuovo ogni
1: grande
0: volta.
1: Grande fair play.
0: Quasi quasi faccio l'incidente per alzare la mano e ringraziare.
1: Sì, bravo.
0: Tra quella del gas e quindi mi fermo.
1: Ora dico una cosa che vi sembrerà assurdo e vi provocherà una grassa risata. Pensate che esistono luoghi.
0: Rido già sulla fiducia.
1: Esistono luoghi del mondo, la Scandinavia,
0: sì,
1: dove non è possibile passare l'automobile davanti.
0: Vero.
1: Perché
0: superare la fila al semaforo.
1: Devi stare dietro, sì, con
0: o
1: la
0: fermarsi davanti alle
1: niente,
0: macchine.
1: Niente, ecco, e
0: che posti di merda,
1: pensate che questa legge
0: i civili
1: questa legge prima o poi, vi piaccia o no, 10 anni, 20 anni,
0: moriremo
1: 30,
0: prima, guarda,
1: arriverà anche qua,
0: sono cazzi dei miei nipoti,
1: sono arrivati i caschi, le cinture, arriverà anche qua
2: insieme ai 30 all'ora.
0: Chi è che di voi tre diceva che gli Oasis avrebbero fatto San Siro?
2: Io, perché l'avevo
0: letto.
2: Voi due l'avevo letto anch'io.
0: Sì. L'avete letto. Dove 17
2: l'avete letto? 18 invece quella data sono ad Amsterdam,
0: sono da un'altra parte, fanno solo Roma, come era abbastanza prevedibile. Sono finiti i biglietti?
1: Già?
0: Non lo so, chiedevo, erano domande, punto interrogativo.
2: Se abbiamo un quarto d'ora
0: di tempo.
2: Ti spiego la trafila, perché è veramente eccezionale.
0: Vai, spiega.
2: Te la racconto. Allora,
0: spiega.
2: Se tu vuoi andare al concerto degli Oasis devi fare così.
0: Scusami, c'è una foto ufficiale del...
2: Sì.
0: Secondo te Noel, quella foto lì l'ha approvata?
3: Ma come è possibile?
2: Che guarda in basso.
0: Ma no, che guardi in basso, ma che faccia c'ha? Sembra che gli hanno appena dato uno schiaffo che gli ha girato la faccia.
1: Sì.
0: Però l'avrà scelta lui, insomma. L'altro è insolente, ma è lui, insomma.
2: Ammetto in su.
0: Sì.
1: E l'altro ammetto in giù.
0: Sì. Vabbè, dicevi?
2: Allora, se tu vuoi andare al concerto degli Oasis devi fare così. Da ieri fino a giovedì puoi andare sul sito di Ticketmaster e puoi dire: mi piacerebbe andare al concerto degli Oasis. Se loro ti chiedono quali sono le tue città preferite, perché ne devi mettere almeno tre,
0: visto
2: che non è detto che la tua città preferita possa corrispondere.
0: Se tu dici no, io voglio solo Roma, viene fuori in automatico e ne è arrivato Cascini.
2: Esatto. Allora ti chiedono di mettere anche, che ne so, Amsterdam e Londra.
0: Tre
2: ne puoi mettere. Poi ti fanno una domanda per capire se effettivamente sei molto fan degli Oasis.
0: Urca, l'indovinello.
2: L'indovinello. E quindi, per una questione di meritocrazia, è giusto che chi è esperto vada avanti. Quindi, in che anno è uscito? Anzi, qual è l'album degli Oasis del 95?
0: What's
2: tu devi
0: story,
2: scrivere
0: What's
2: the Story, Morning Glory. A quel punto devi mettere la tua mail.
0: Mazza, che difficile poi. Come si chiamano di cognome?
1: Esatto,
0: Liam Menol. E tu ovviamente rispondi Callaghan.
1: Come disse un popolare editore.
2: Metti la tua mail e a quel punto hai finito. Devi aspettare il 24 di settembre. Se sei fortunato, se rientri nei fortunati pochi,
1: nei parametri,
2: ti ritorna indietro una mail con un codice univoco. Questo codice univoco ti dà la possibilità di entrare nell'area deputata alla vendita,
1: cioè di metterti in coda.
2: Infatti il 25 di settembre aprono le vendite alle 10, loro ti dicono vieni alle 9:30 perché ti fai una mezz'oretta di coda per essere certo, ma non è detto che a quel punto tu sia garantito nella possibilità di acquistare.
0: Hai fatto il primo passo, ma non quello definitivo.
2: Se nessuno ti passa avanti, se è tutto facile, hai la possibilità di scegliere il tuo biglietto che oscilla fra i 92 e i 650 euro, a seconda ovviamente della vicinanza col palco. E a quel punto, se sei così fortunato di aver fatto tutto e di avere quei soldi, ti viene dato il biglietto e ti puoi godere il concerto.
1: Dai.
0: Allora, 5 Glasgow. 5 Glasgow.
1: Bene.
0: 11 Manchester.
1: Ed è lì
0: non 11,
1: che secondo me
0: 11 date consecutive.
1: È interessante. Manchester è interessante.
0: E poi due a testa per diverse città europee: due Monaco di Baviera, due Barcellona, due Amsterdam, due Parigi e due Roma alla fine di luglio, il 29 e il 30. Dopodiché vanno ancora un po' in giro per il mondo e poi finiscono a Nebworth.

0: Clara, scrive Stefano o Stefania con molto candore.
1: Giusto.
0: Bella questa canzone, come si intitola?
1: Giusto.
0: Non mi funziona Shazam. E uno pensa, ma è impossibile che non la conosciate.
1: No, invece,
0: invece
1: è così.
0: No, c'è sempre qualcosa da scoprire. Dipende molto anche dalla tua anagrafe, no?
1: Certo, certo.
0: Da in quale periodo tu sei cresciuto. Per esempio, parlavamo anche ieri un po' fuori onda, no? Questo ritorno di fiamma per gli Oasis è alla fine un ritorno di fiamma per i propri 18 anni, per chi aveva 18 anni, grosso modo, a metà degli anni 90.
1: Esattamente,
0: no?
1: Eccolo lì, Matteone.
0: Tu di che anno sei, Matte?
2: 75.
0: 75.
2: Quindi
0: nel 95, quando è uscito What's the Story, Morning Glory, avevi 20 anni.
2: 20 anni, tondi, sì.
0: Quindi,
1: perfetto.
0: Potevi averne 16.

0: potevi averne 23, però chiaro, insomma, il focus della tua giovinezza è intorno.
1: Guarda, sono stato fortunato a nascere quando stava succedendo tutto quello, perché era il modo in cui si stavano preparando le cose che poi sono diventate.
0: Sì, beh, dal tuo punto di vista, solide. Io potrei dirti lo stesso sugli anni
2: secondo
0: 70
2: me,
0: e gli
2: diciamo,
0: anni 80.
2: No? Diciamo che l'adolescenza ha un ruolo fondamentale. L'adolescenza è un momento in cui in ognuno di noi succedono cose.
1: No, però la differenza con l'adolescenza attuale è che la nostra adolescenza più remota preparava delle cose destinate a durare. Invece adesso,
0: sì, adesso
1: sono
0: è tutto
1: cose
0: molto più
1: molto
0: effimero.
1: Più.
0: Ogni, sì. Le cose succedono ma hanno una durata molto breve. Ma... più tardi magari parliamo di telefilm con grande gioia di Andrea Prevignano.
2: Esattamente, bravo. Che ha detto una cosa bellissima.
0: Però
2: oggi,
0: insomma, per via della premiazione degli Emmy, cosa c'è di più appunto effimero di una serie televisiva che nel momento in cui è un grande successo tutti ne parlano e sei mesi dopo tutti se la sono già
1: la serie,
0: tra virgolette, cioè, dimenticata,
1: un
0: no?
1: Film che funziona tipo L'attimo fuggente, un sì. Film che adesso magari
2: 30 anni
0: film
1: è un film, sì.
0: Cos'è?
2: Già
0: cos'è?
2: Un film,
0: cos'è un film?
2: Niente, è come una serie ma un po' più lunga, Linus.
0: Cioè, sono tanti episodi attaccati
2: no,
0: insieme
2: no è uno solo lungo sai quando fanno l'ultimo
0: ma lungo quanto? Tipo 50 minuti?
2: No, due ore a volte.
0: Un episodio?
2: A volte sì.
0: Ma sei matto.
2: Ma sì,
1: cioè,
2: ma
1: sai che cos'è un film? È una serie più maneggevole che, esatto. Che permette alla gente di vederlo anche dopo tanti anni.
0: Vabbè,
1: nessuno andrebbe a riguardare adesso.
0: No, però sì, però tendenzialmente adesso gli adolescenti i film non li guardano neanche di striscio, a meno che non abbiano a che fare con un argomento che li interessa particolarmente o non siano quelle cose da centro commerciale. No, stavo pensando che fate le debite proporzioni, non fate gli spiritosi.
2: Non ogni abbiamo ancora detto niente.
0: Le mani avanti, guarda come le metto.
2: Avanti.
0: È come se stessi cadendo.
2: Bravo.
0: Insomma. Ogni paese ha i suoi oasis.
2: Sì, sì.
0: Io non so in Francia o in Germania come si chiamano gli oasis.
2: Certo.
0: Ma gli oasis italiani sono gli 883.
2: Praticamente.
0: Perché alla fine il successo di Max Pezzali, che da tre anni a questa parte riempie gli stadi, il Circo Massimo, l'autodromo di Imola.
2: Adesso cioè, i palazzetti dei posti, già tutti esauriti.
0: Dei posti giganteschi. Cioè, è per noi che siamo cresciuti con lui, anzi che l'abbiamo visto crescere,
2: certo,
0: è una
2: certo.
0: Cosa che facciamo ancora fatica ad accettare.
2: Chiaro,
0: no?
2: Chiaro.
0: Perché
2: chiaro.
0: Era durata 5 anni, forse,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: La stagione magica degli 883 e poi sembrava destinata a rimanere un ricordo piacevole per chi c'è stato. E invece, evidentemente, come diceva Matteo, insomma, i 18 anni
2: bussano alla porta
0: e vogliono essere riproposti,
2: chiaro.
0: Anche se poi magari i 45 anni nel frattempo sono cresciuti, si sono riprodotti,
2: sì.
0: Hanno dei figli,
2: sì.
0: Che stanno seguendo per un po' le orme dei genitori. Per cui, insomma, nella mia testa i fratelli Gallagher sono Max e Mauro. Magari
2: sì, sì.
0: Beh, vabbè, un po' diversi, insomma, no? Cioè Max e Noel, quello
2: sì.
0: Un po' più, diciamo, posato, un po' più strutturato, diciamo.
2: Quello che scrive,
0: quello che
2: fa,
0: scrive,
2: che
0: anche,
2: fa tutto, diciamo.
0: Sì, sì, quello che lavora.
2: Che lavora,
0: quello
2: esatto,
0: che lavora.
2: Quello che lavora.
0: E Mauro, come Liam, è un po' genio e sregolatezza.
2: Sì,
0: magari
2: diciamo.
0: Mauro non cantava, ok, però in quanto a essere matto.
2: Ma sì, sì.
0: Cioè, vogliamo fare la gara fra Mauro Repetto e Liam Gallagher.
2: Liam Gallagher ce n'è, sì.
0: Mi piace il paragone.
2: Sì.
0: Manchester come Pavia.
2: Sì, infatti. Stiamo andando a fanculo. Shalala.
0: Non sì, è no. Un po' come Manchester Pavia. No.
2: Beh, diciamo che al posto delle birre scure lì c'è
0: Oltrepò c'è la Bonarda.
2: La Bonarda, mettiamola Bonarda. Così, al posto del fish and chips sono le rane fritte lì.
0: Beh,
2: sono.
0: Ci si fa.
2: Rane fritte, come sì. No, di brutto.
0: Quindi quando se non trovate i biglietti per andare a vedere gli Oasis, andate a vedere Max Pezzali. Magari vi canta un Don't Look Back in Anger,
2: esatto.
0: O qualcosa del
2: beh,
0: genere.
2: Beh, c'è gli anni che ricorda molto un pezzo degli Oasis come riarrangiamento.
0: Vedi che se vai a scavare sotto le radici.
2: Sì, infatti.
3: Che nome dai ad un sogno?

fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Oh oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Quant'è che non uscite a fare un giro con la macchina? Nel senso che la macchina la prendiamo tutti per andare dove e dobbiamo andare.
2: Col traffico.
1: No, in quello. Generale, ma metti che sia sera, tardi, dopo cena, così.
2: Non posso perdere il buon parcheggio che ho guadagnato con mezz'ora di cena.
1: No, non sia mai, no.
3: Ogni tanto lo
2: fa. Il parcheggio si perde solo se c'è una motivazione.
1: Ma tu lasci lì tua mamma ferma sul posto, certo. Auto che tiene il posto per un paio d'ore e te ne vai in giro a sforazzare.
3: Vabbè, tu fai un giro con la macchina?
1: No, ogni tanto sì, lo faccio con la 500, magari, no? Perché mi dispiace vedere
2: tenerla
1: lì,
2: però
1: sabato, tenerla in viva,
3: sabato domenica,
1: sabato pomeriggio, siamo io, sì. Mia moglie, Claudio Baglioni e Ilde,
3: esattamente,
1: tutti e quattro sulla piccola
3: sabato
1: 500.
3: Pian piano se ne va,
1: sveglia alle 4.45 ma esco alle 6, devo fare tutto con calma, sveglia alle 5.48 fuori casa alle 7.40, ci fosse un orario normale, però 5.48 7.40
3: tanto, comunque tanto, se
1: quelli
3: la prende molto
1: che hanno
3: comodo.
1: Bisogno di tempo per essere lucidi.
3: Ma questo non è. Le due cose non sono contrapposte. Cioè, anche a me piace prendermela comoda, ma questo non toglie che un minuto dopo la sveglia potrei fare.
1: Arriverai alla mia età.
3: Ma no, ma non è così. Ci arrivo, tra 10 anni ci arrivo.
1: No, però una volta anch'io avevo un tempo di reazione molto breve.
3: Adesso si è un po' allungato.
1: Moltissimo. Perché mi piace, cioè se io vado a correre alle 9 di mattina, tipo la domenica, io alle 7 sono già sveglio.
3: Okay,
1: e ho quelle 2 ore per leggere il giornale, fare colazione, fare un po' di stretching. Quando esco sono all'apice. Allora, in moto, nel traffico, stanno per approvare, dice Dante, si spera, aggiunge anche, la possibilità per le moto di passare i corsia di emergenza in autostrada quando l'autostrada stessa è bloccata. Cosa che le moto fanno già di default. Però non è una
2: multa.
1: Cosa.
2: Sì.
3: No,
1: rischi la multa e rischi anche tanto, perché comunque mentre tu passi bello tranquillo nella corsia di emergenza, magari c'è il furbo che è in coda e a un certo punto dice: esco e faccio la corsia di emergenza,
2: sì.
1: E ti viene addosso. Cioè,
2: sì.
1: Sono cose un po' delicate.
2: Sì.
1: In Sudafrica le moto e i motorini fanno la fila come tutti quelli in auto e non ti sorpassano mai, né a destra né a sinistra.
3: Ma
1: Claudia.
3: Quelli sono olandesi, hanno una civiltà che noi purtroppo non possediamo. Ti cito.
1: Purtroppo per fortuna.
3: Per fortuna, ti cito la battuta di quella sarcastica di mia figlia. Eravamo in Scandinavia. Papi. Non vedo l'ora di tornare a essere in civile.
1: Beh, ti cito il migliore amico di tua figlia,
3: certo.
1: Cioè mio figlio piccolo, che a differenza di quello più grande che è stato educato dal feldmaresciallo Giorgio Medas,
3: esatto.
1: È il padre di mia moglie che da buon militare insomma era molto rigoroso, il nonno ha fatto lo stesso anche con Michele, ma Michele a 3 anni gli diceva: nonno, sei troppo civile.
3: È giusto.

0: Se qualche volta ti verrà il dubbio, Alex, che io e te siamo amici, tu ricordati sempre di quella volta che io ho messo All By Myself per te oggi. Che fosse stato per me non l'avrei mai messa. No, non l'ho mai molto amata, la trovavo melensa già quando era un grande successo. Anzi, l'apprezzo di più adesso che allora.
1: Ciao Linus, sono Rosalba. Guarda, facciamo veloce perché c'è l'autista giù.
0: Come l'autista?
1: Che mi sta aspettando. Linus, sì.
0: Come l'autista? L'autista sì. Dell'autobus?
1: No.
0: C'hai
1: no.
0: Un taxi?
1: No.
0: Un Uber?
1: No,
0: cosa?
2: Lo chauffeur.
1: Lo chauffeur e l'ho preso che si chiamasse Ambrogio.
0: Ah, come i Ferrero Rocher, certo.
1: Sì, e ho preteso il Ferrero Rocher. Ascolta Linus, ti ho sentito lamentarti delle tante...
0: Di dove sei di origine? Che hai delle vocali strane?
1: Lo capisco queste risatine.
0: Adesso Linus, capisco i soldi per pagare l'autista.
1: Linus, ascoltami, ti ho sentito,
0: hai giocato per caso a qualche lotteria?
1: Non diciamo niente. Linus, ti ho sentito lamentarti della posizione della tua casa lì. Dove la vuoi?
0: Mi devo spostare di qualche chilometro, non so, o più fuori Milano o più verso il centro,
1: no,
0: ma il quartiere di San Siro sta diventando insopportabile.
1: Io farei
0: insomma,
1: così,
0: un concerto al giorno,
1: io la prenderei
0: una partita
1: vicino al Parco Sempione,
0: okay.
1: Ma imboscata dalla movida milanese, se no ti trovi,
0: ma qua costa
1: passi
0: tanto.
1: Da una piscia all'altra. Non ti preoccupare, ci penso io, mi hai
0: ma
1: dato tanto,
0: cosa?
1: Mi hai dato tanto della vita, ci
0: di riconoscenza,
1: ne voglio una qui, una, questa è per te, te la intesto proprio,
0: okay.
1: Di direzione. Poi ne apro 5, una a Roma, una a Madrid, una a Parigi.
0: Sì, e le tieni tutte accese in contemporanea, come diceva la nostra amica.
1: Tutte accese. Va bene, io vado.
0: Grazie.
1: Io vado. Continua a chiamarmi Mamadou, ma devo resistere.
0: Ma certo.
1: Perché secondo me si è sperse le voci.
0: Chi è?
1: Chi è?
2: È Mamadou.
0: Mi sta suonando il citofono.
1: Non la voglio.
0: Questo è come c'è Gigi.
1: Teodoro.
2: Continua a suonare.
1: Passo anche da te.
2: Va bene. Quelle
1: sberre le mettiamo tutte in
0: piattala. No, stamattina sentivo il trio, prima l'abbiamo citato per via dei riferimenti alle serie televisive e tutto
3: hanno
0: il resto. E devo dire, sono rimasto sorpreso, tant'è che con la redazione abbiamo fatto una spunta degli argomenti che hanno trattato,
3: sì.
0: E non hanno trattato l'argomento più da trio che c'era in circolazione.
3: Sì, è il mondo al contrario, cioè
0: sì,
3: loro parlano
0: sì.
3: Di Emmy, di Pluribus,
0: certo.
3: Premiata di Vischi.
0: E a noi rimane soltanto da parlare della gara di Hyrox, dove quella che ha vinto si è cagata sotto.
3: Si è cagata sotto, cioè noi, è uno scambio di ruoli.
0: Una volta l'avrebbero
3: molto.
0: Fatto loro, insomma.
3: Mi piace molto.
0: Allora, tanto
3: giusto.
0: Per cominciare, cos'è l'Hyrox? È una competizione nella quale si alternano le cose aerobiche, cioè la corsa, con le cose più fisiche, diciamo, con le prove, che ne so, tipo i burpees, insomma,
3: sì.
0: Sollevamenti e
3: sì.
0: Altre cose da palestra, di forza,
3: sì,
0: esatto.
3: Sì.
0: Sono 8 chilometri, si fa però un chilometro alla volta, poi c'è una stazione, una fermata, devi fare gli esercizi che prevede il regolamento e poi riparti e fai un altro chilometro.
3: Sì.
0: Questa gara era una competizione internazionale, si teneva a Pechino proprio sabato scorso e ha vinto una concorrente australiana che però a 2/3 di gara se l'è fatta addosso.
3: Sì.
0: Ma quando te la fai addosso in queste competizioni, scusate l'argomento.
3: Sì, perché fa abbastanza schifo,
0: cioè,
3: però...
0: è come un vulcano che erutta,
3: sì,
0: capito? Cioè
3: sì,
0: non è una
3: sì.
0: Cosa che riesci a trattenere o che comunque
3: sì.
0: Rimane trattenuta lì.
2: Scusa, ma non ti puoi allontanare e accovacciarti sul ciglio della strada?
0: Ma è quello, a parte che l'Hyrox si svolge in luoghi chiusi o quantomeno recintati, cioè non è che sei per strada, capito?
3: Sì, e secondo me lì c'è una transagonistica, non capisci talmente più niente.
0: Sì, questa alla fine ha vinto, per cui era veramente presa da quello che stava facendo. Il problema è che facendo
2: ammazzato
0: gli esercizi
2: gli avversari,
0: ha sporcato il terreno di gara e ha sporcato anche gli attrezzi. E quindi quelli che sono arrivati dopo di lei, A, si sono rifiutati di toccare le cose che lei aveva toccato, B, sono scivolati anche sul percorso. Basta, porta fortuna.
3: Quello che voglio dire, non voglio sentire parlare. No, però ci vorrebbe veramente Elena Casiraghi. Io credo che ci sia qualcosa connesso a disidratazione, cattiva alimentazione, sforzo fisico, caldo. Cioè,
0: più probabile caldo.
3: Caldo,
0: a me è successo di vedere qualcuno in quelle condizioni durante qualche
3: caldo,
0: maratona,
3: anche
0: qualche
3: anche
0: mezza maratona, ed erano sempre giornate molto, molto calde.
3: Dirò,
0: di solito questo è colazione sbagliata.
3: Esattamente. Ti dirò, tra i cinque sensi non era la vista quello più coinvolto.
2: Ma come ha fatto a sporcarsi sulle braccia?
3: No, ma non hai. Guarda. Cioè. Ma è un vulcano.
0: Perché devi fare delle cose anche molto dinamiche. Quella roba lì è schizzata in
3: esattamente,
0: giro.
3: Esattamente. Esattamente. Basta così.
0: Direi che è sufficiente.
3: Big Ben ha detto stop.
0: Vabbè, era rimasto questo vuoto nel palinsesto.
3: Esatto.
0: L'abbiamo colmato.

0: Radio DJ, DJ Cam Italia. Saluto Edoardo da Roma che scrive una cosa che non ho capito benissimo perché non conosco il luogo. Dice: oggi per osmosi, quindi questo sentimento reciproco di fare in contemporanea, anche se virtualmente la stessa cosa, pedalerete insieme con me da Postumia a Lubiana. Allora, Lubiana,
1: capitale Slovenia.
0: Ok, sì. Dall'altra parte. Dov'è Postumia?
1: È sempre Slovenia. Sempre Slovenia. Uh-huh. Sono le grotte. Le grotte di Postumia.
0: Ah, le grotte di Postumia.
1: Pluricitate da Marco Baldini quando era in onda.
0: Come
1: e sentiva l'eco. Quando sentiva l'eco, che siamo nelle grotte di Postumia.
0: Sì.
1: Sempre.
0: Si vede
1: sempre.
0: Che c'era stato.
2: Ma viene citato. Le famigerate grotte di Postumia.
3: Esatto. Ma Fantozzi, siamo a Filini. Fanno tutta una spedizione. Sì.
4: Senta, Filini.
5: Sì.
4: Io, a sua insaputa, mi sarei permesso di contattare una guida patentata molto molto pratica del...
5: Fantozzi, ma è impazzito! Patentata. E io allora che ci sto a fare? Abbia pazienza! La guida sono io, mi sono documentato.
0: Immagino come può andare a finire, ovviamente.
1: Filini cieco che fa la guida delle grotte di
0: Postumia. Poi c'è Francesco dalla Sardegna. Settembre è un po' il mese dei matrimoni, no?
1: Sì,
0: cioè,
1: certo,
0: lo sono magari anche altri mesi, ma settembre è perfetto perché si presuppone che ci sia un tempo bello ma più clemente.
1: Sì,
0: insomma.
1: Sì.
0: Dice: si sposa mia figlia la prossima settimana, mi ha detto che mi concederà il primo ballo, come
1: che
0: si
1: bello
0: fa in tante occasioni. Insomma, stavo pensando come musica per quel momento di mettere Poetica di Cremonini.
1: Bellissima.
0: Va bene?
1: Bellissima.
0: Va bene.
6: Questa sera sei bellissima.
0: La figlia piange.
3: Lo stesso Cremonini l'ha ballata con Elisa in una interpretazione memorabile. Bellissimissima.
0: Bellissima.
1: Toglie un po' meno di poesia, di poetica, il fatto che dopo che gioca il Bologna, quando il Bologna vince, mettono questa canzone.
0: Vabbè, ma anche in Sardegna che ne sa.
1: No, certo, figuriamoci. Io devo dirti che per il matrimonio tifo sempre, e infatti la canto già in casa, con grande sdegno di mia figlia, io tifo per Lauretta Mia.
6: Lauretta mia, bimba dorata.
0: Ma non si chiama neanche Lauretta. Dovresti fare un tarocco con il nome Matilda Mia. No, mi viene in mente, visto che questa cosa succede in Sardegna, che per quanto grossa è pur sempre un'isola,
1: sì,
0: chissà se dietro a questo matrimonio c'è quello che è successo per il matrimonio del figlio di Trump.
1: Urca.
0: Al quale Trump non è neanche andato, tra l'altro, per motivi all'insaputa. Si è sposato il figlio grande, quello un po' ciuoto, con una casualmente bellissima ex fotomodella, o tuttora fotomodella.
1: Quanta malizia,
0: mi rendo conto.
1: È amore con la A maiuscola.
0: E hanno affittato un'isola delle Bahamas, un'isola sulla quale avevano girato anche uno 007, e tutto il ricevimento è stato pagato da un oligarca russo. Poi uno va a pensare male, no?
3: No,
0: che ci
3: ma
0: si...
3: quello è generoso.
0: E quello
3: era
0: sì,
3: contento.
0: Sì, sì.
3: Non
0: ma poi
3: regalano
0: Putin magari neanche lo sapeva.
1: Ma certo, figurati.
0: Se arriva un oligarca da me, prego.
3: A me spesso vengono.
0: Arrivasse.
3: Poi ti offro la scena. Dai golosi, ogni tanto arriva un oligarca a me.
0: È pieno di oligarchi,
3: sì,
0: dai golosi.
6: Sì.

0: Paolo Nutini su Radio DJ. Peraltro Paolo Nutini disperso.
1: Beh, un po' che non si sente.
0: Io, man mano che uno si allontana nel ricordo, rimane soltanto l'essenza. Paolo Nutini per me è fish and chips.
1: Perché
0: la sua famiglia aveva un'attività di questo genere lì a Glasgow, insomma, in Scozia, dove è cresciuto. Bentornato Alessandro Borghi.
2: Ciao.
0: Adesso devo fare il conto, quante volte sei venuto qui.
2: Sempre Borghi.
1: Cosa bella è che però Alessandro non va di nessun'altra radio, viene solo da noi.
0: Sì, a noi lo dice.
2: Poi dopo è così. Ci sono dei testimoni di questa cosa. Sì.
0: Ma quanta promozione hai fatto a questo film che sta andando bene grazie anche al tuo sbattimento?
2: Anche
0: credo.
2: Qui sempre poca, mi viene da dire, nel senso che da Venezia non ci siamo fermati, sono tornato, il film è uscito il 10 e abbiamo cominciato a andare in giro per l'Italia. Abbiamo fatto un po' di città, Milano prevalentemente, adesso continuiamo altri 5-6 giorni, però sono molto felice.
0: Con chi sei andato in giro?
2: Con Roberto De Paulis, che è il regista.
0: Valeria no?
2: Valeria non c'è e Pietro Castellitto ci raggiunge in un paio di tappe tra poco. Sì,
0: Valeria è cambiata tantissimo comunque, no? Una volta era un po' spigolosa di carattere, no? Io mi ricordo la prima volta che è venuta qui, insomma, non era un'intervista facilissima. Poi si è addolcita ed è diventata molto padrona della scena quando la intervisti, quando vai in giro.
2: Pensa, io che l'ho conosciuta tardi e non lo avrei mai detto, perché adesso è proprio...
1: È proprio accogliente.
2: Diventata compagnona, chiacchiera. Sì. E sì. Poi c'ha un'ironia straordinaria. Sì,
1: e come

0: facciamo? Perché volevo partire da Valeria, ma è impossibile partire da Valeria nel film. Perché Valeria...
1: Vabbè, non è che dobbiamo raccontare il film nel dettaglio. Il film si intitola Serpenti. Serpenti. Una cosa alla volta. Perché si chiama così?
2: Si chiama Serpenti, a parte perché sono cambiati 4600...

0: po' l'emblema di questo personaggio, di questo protagonista che viene rimbalzato da tutti questi altri coprotagonisti e sì, entra in un circolo vizioso dal quale sembra non riuscire ad uscire sì, mai.
1: Non c'è nessuno spoiler perché questo accade al secondo uno del film. Il protagonista dice, la prima frase che dice è: ho ucciso mia moglie.
2: Sì, sì, sì, sì. Però non gli crede nessuno.
0: Non gli crede nessuno.
1: Sì, cioè non più che non gli crede.
2: Posso dire una cosa? Nel film tu mi stai proprio sul cazzo.
3: Tu fai,
2: cioè sei talmente bravo.
3: In qualche maniera fai un, adesso non dico un cattivo, però insomma non
0: sai, io non sapete quante persone ho conosciuto come quello lì.
3: Sì.
0: Cioè di gente approssimativa,
3: superficiale.
0: Sì, che anche in qualche modo porta la propria frustrazione, certo, nel contatto e nella comunicazione con gli altri, no? Quindi in realtà non fa niente, ma per la sua percezione sta salvando
2: il mondo. Cioè
0: uno viene
2: da te a dichiarare che ha ucciso sua moglie e tu gli chiedi se è un brufen.
0: Esatto. Gli chiedi sì, se devi mettere i bollini sulle chiavi. Insomma, il film è molto, io posso dire, guarda, non lo dico mai, ma credo che il film sia bello, molto bello, ma semplicemente certo, perché lavora su una dimensione dell'assurdo e in realtà poi alla fine del film ti accorgi che questi personaggi sono tutti fuori dalla porta.
2: Certo, certo.
3: Sì,
2: perché forse è questo che ti irrita un po', perché uno magari nel cinema spera di trovare appunto un messaggio di speranza e invece lì
0: no, qui di speranza ce n'è poca.
3: Certo, dire, un'iperbole sì, della iperburocrazia, delle miserie umane, no? Di piccolo potere che viene esercitato in malo modo in nome appunto della burocrazia, quindi appunto in questo caso il poliziotto che dice no, mi devi dire le chiavi di casa, quale corrisponde a quale porta.
0: La cosa
3: porta
0: interessante è che questo poliziotto per la metà delle cose che dice beh, ma questo è un cretino. Poi ogni tanto ti butta lì una roba e dice beh, però effettivamente c'ha ragione, quindi tu rimbalzi continuamente tra l'empatia e la repulsione.
3: Certo,
0: che è una cosa, insomma, è una linea interessante dove giocare, insomma.
3: Sì. Senti, nelle interviste insomma che abbiamo letto si vede che il regista Roberto De Paolis ti ha lasciato libero di essere quello che sei, cioè nel senso tu l'hai detto, io ho la Tourette e non ti trattenevi, questa è sempre una bella notizia, ecco, volevo sottolinearlo.
0: Ma sì, ma guarda, sai, a un certo punto quando tu vieni diretto bene e qualcuno è in grado di capire quali sono le cose che vede e che deve tenere, poi tu butti giù delle cose e se c'hai dei movimenti, delle robe che fanno parte del personaggio, cioè, di un immaginario, tu dici guarda questa cosa levala, ma questa tienila semplicemente.
3: Certo.
0: Quindi è stato, sì, poi sai, il film è un film che noi abbiamo, avendo delle scene molto lunghe, noi non abbiamo girato come si gira normalmente, che tu fai scena 24, poi scena 36, noi facciamo dei take di 30 minuti.
2: Sì, Beh, iniziamo, il film comincia con un piano sequenza infinito.
0: Esatto,
2: no?
0: E quindi noi cominciamo e facciamo tutto il film e ricominciamo tutte le volte, lo facciamo 20 volte
2: al giorno.
0: Ma è
2: una vera caserma quella?
0: No, era una scuola in realtà che è stata poi adibita a caserma, sì. Un'ex scuola che sta per essere demolita, quindi l'abbiamo presa tipo...
2: La potevate anche violentare, insomma. Esatto. Dove sta? Sta a Roma?
0: Stava sì a Roma, un po' in periferia.
2: Quando l'hai girato? Mi interessa sempre questa
0: L'abbiamo
2: cosa.
0: L'abbiamo girato 4 mesi fa.
3: Ok.
0: Sì, 4-5
2: mesi. È fresco di memoria.
3: Domande stupide per domande stupide, in quel caso tornavi a casa a dormire.
0: Sì, okay, tornavo a casa.
3: Vediamo Valeria Golino se abbiamo tempo.
2: Ma mettiamo una canzone, una canzone, perché per una pura coincidenza il protagonista del film, film si chiama Marra.
3: Ma è perfetto!
2: Marra. E siamo freschi di Marra e Gue che sono tornati.
3: Oh yeah.

0: la vita.
1: Casini, anche perché uno deve incastrare la vita privata con la vita professionale. Ci raccontavi fuori onda che durante i 10 giorni della mostra del cinema tu sei tornato a Roma perché il primo giorno di scuola
2: era
1: figlio.
2: Il primo giorno del piccoletto, sì, e dovevo assolutamente esserci, era una cosa troppo importante. È stato uno degli eventi più traumatici della nostra vita, mia e della mia compagna.
1: Pianto.
2: Ma sai, lui piange all'inizio, poi in realtà è uno che si abitua subito, però noi stavamo fuori devastati. Poi è stata proprio l'immagine, cioè l'altro giorno non camminava, poi abbiamo messo sta polo bianca con sto zaino, ma guardate, era un adolescente, no? Non ero preparato.
3: Avete mozzico.
2: Mamma mia.
1: Senti, il Ficcanaso prima ti chiedeva del tuo rapporto con Valeria Golino, no, con la quale peraltro tu hai fatto anche un altro film che è uscito quasi in contemporanea, no?
2: Fatto Venezia insieme e Serpenti è uscito il 10 e l'altro film che si chiama Nessun Dolore esce il 24.
1: Non è ancora uscito. Che è completamente diverso, però, no? Serpenti è un film molto ironico.
2: Sì.
1: Nessun Dolore, da quello che ho visto,
3: diciamo anche ironico.
2: Nessun Dolore è un film molto classico di un regista che di 83 anni, che è Gianni Amelio, che è un maestro. Mentre Serpenti prende un tema molto attuale e lo storce tutto e te lo presenta in maniera che il film non diventi un film su quella cosa, ma che il film sia l'evento scatenante. Amelio invece prende una componente che è quella dell'immigrazione e ci fa il film partendo
3: più didascalico, probabilmente.
2: Proprio dentro, te lo sbatte in faccia. Insomma.
3: Mi dici che chi è la Valeria Golino nel film? Cioè esiste davvero? È una visione?
2: La Valeria Golino di Serpenti?
3: Di Serpenti.
2: Allora è successa questa cosa, a un certo punto Roberto De Paolis, che è sempre il regista, ha letto un articolo, non si ricorda dove, dove c'era scritto che c'era una cartomante che aiutava in alcune indagini una caserma di quale città. Lui non si è preoccupato troppo di controllare l'attendibilità della notizia.
1: Ma anche perché la storia italiana è piena di questo.
3: Anche del sequestro Moro, vagamente.
1: Certo,
2: allora ha detto, dobbiamo assolutamente metterci. Poi tra l'altro all'inizio il personaggio di Valeria, in una prima versione del film, era un uomo che si chiamava Mauro Stella.
3: Figuriamo.
2: E ha detto, guarda, facciamola diventare donna e la chiamiamo Stella Mauro. Dico, mi sembra...
1: un attimo. Puoi dire a Valeria, se la incontri, che mi piaceva di più con la giacca con la quale si è presentata sul tappeto rosso di Venezia, che col maglione che invece indossa nel film, che non le fa fare bella
2: figura. Sentito Valeria?
3: Non mi ricordo che maglione era.
1: Quelli tanti colori, fatti dalla nonna.
2: Maglia larga.
1: Invece sul tappeto rosso aveva una giacca scollata molto molto profonda.
2: Ma quella Valeriona nazionale.
1: Se lo può permettere.
2: Può permettere lei.
1: Senti, mentre tu eri lì a presentare il tuo film, sono arrivati i tuoi beniamini a presentare il loro e tu non li hai neanche incontrati.
2: Madonna, che tragedia, ragazzi.
3: Gli Oasis.
2: Praticamente vi dico questa cosa che fa riderissimo. Chiedo ad Alberto Barbera, che è direttore effetti, dico: Alberto, io non ti ho mai chiesto niente, ti prego. Se passano per un corridoio, se sono in un bagno, io mi nascondo da una parte. Ok, te lo prometto. Passa il pomeriggio, lui va a fare le attività, lo rincontro e mi dice: guarda, ti devo raccontare che è successo. Io sono arrivato di corsa e loro non volevano fare niente, quindi sono andato via. Io stavo andando lì per dire: sai, io sono il direttore del festival. E Liam si è girato e mi ha detto: George Clooney! Perfetto, esattamente quello che mi aspettavo da Liam Gallagher.
3: Niente, proprio. Non c'è verso.
2: Però vabbè, sai,

0: A volte c'è questa cosa, no,
1: ma è
0: che
1: più
0: si
1: bello
0: dice,
1: devono rimanere un bravissimo, po' così,
2: ma è così,
0: anche
2: è come
0: perché
2: i calciatori.
0: La verità, io sono veramente gli unici idoli proprio della mia vita, ma e non saprei anche che dirgli.
1: Se tu
0: so.
1: Li dovessi incontrare, Noel è molto riservato, parla veramente il minimo indispensabile, quell'altro è matto,
0: parla troppo,
1: quell'altro parla, no, quella, chi è che ma Alex che venerdì sera sei andato a vedere il film ed era un po' preoccupato perché dice non capisco tanto bene l'inglese, tu sai cosa significa fuck?
2: Ecco. Basta,
1: e cioè lui usa solo questa parola.
0: Che però
1: è
2: roba così.
1: No, però il film è molto
0: guarda
1: bello.
0: Che belli che sono. Guarda.
1: Sì. Avevi visto il concerto?
0: Avevo visto il concerto a Wembley l'anno scorso, stato il giorno più bello della mia vita. Ma no, vabbè. Perché io l'ultima volta l'avevo visto nel 2006, prima l'avevo visto.
1: Con chi sei andato? Con Pardo, con quel gentaglia di quel genere?
0: No, sono andato con Irene, con la mia compagna.
1: Ok.
0: Ubriachi marci a cantare. Poverina, lei a un certo punto mi ha guardato e mi ha detto: amore, ne la faccio più, non sto a sentire il concerto, sto a sentire te che canti il concerto. Sì, cioè, salvami.
1: Meraviglioso.
0: È stato bello.
2: Se ti torno un attimo su Serpenti, che è fuori al cinema in questo periodo, quando hai letto la sceneggiatura, ti è piaciuta subito?
0: Sì, mi è piaciuta tantissimo. Tra l'altro, dicevamo, scritta dai fratelli Innocenzo, poi anche con Roberto, e c'è proprio questa cifra grottesca che a me interessa. Ma poi Roberto all'inizio mi ha detto: ok, te la faccio leggere e non ti dico un personaggio, dimmi tu quale ti piace di più. Ah, e io mi sono scelto il poliziotto.
2: Ok, bene.
0: Per me
2: una volta scelto, tu hai i gradi per poter dire... qui cambierei però questa roba.
0: Beh sì, purtroppo per chi lavora con me mi prendo quella.
2: Okay, ci sta.
0: Vabbè, però
2: ci sta.
0: Diventa sempre poi un processo collettivo, nel senso, ma ci certo, scambiamo delle idee, si prova. Certo. Poi in realtà su film come questi succede che sul set poi improvvisi anche molto, certo. No?
1: Sì. Ma che si allaccia il cinturone?
0: Ma sai che è una roba che quello è proprio un cinturone, c'ha cioè due agganci, tutti, ti potevi aprire, sganciarlo e poi riattaccarlo.
2: Sì, sì.
0: E poi in realtà c'è un problema perché è grosso sto cinturone, io non l'avevo ovviamente mai indossato, io ho detto: ragazzi, io non so se riesco a sedermi col cinturone. Invece poi praticamente l'abbiamo incastrato nella sedia e siamo riusciti a farlo.
1: Il cinturone è quello del poliziotto,
0: del poliziotto.
1: Che con la pistola.
0: No, perché mi hanno detto: questo lo devi tenere sempre addosso, non è che te lo puoi levare, capito? E detto, ok, quindi abbiamo provato a incastrarlo nella sedia, ce l'abbiamo fatta. Sì, sì.
1: Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 6. Hola DJ!

0: Ragazzi, io ve lo devo dire perché abbiamo appena sentito Dance No More di Harry Styles e quindi io mi sento in vena di confessioni alle 6 e 3 minuti della domenica mattina. Io lo devo dire, ho fatto una cazzata. Barbara, li ho comprati. Ho comprato i biglietti.
1: Due?
0: Ne ho presi due. Ho comprato i biglietti per Harry Styles e tra l'altro, cazzata nella cazzata, adesso contestualizziamo un attimo perché lo sapete, no? In questi giorni si è parlato tantissimo di... Prima si parlava del fatto che Harry Styles non fosse arrivato in Italia, non solo a Roma, in Italia con la sua tournée, e quindi già eravamo tutti incendiati perché come ti permetti di vivere qui, amare dove sei e poi neanche una tappa in Italia. Per fortuna ci ha zittiti tutti dicendo, no, faccio delle altre date per il tour nel 2027, tra cui anche l'Italia, tra cui anche Roma. Roma, evviva, evviva, evviva. Peccato che la data sia due date, il 7 e 8 agosto prossimi, al Circo Massimo, ok? Domanda, le candidate, visto che entrambe sono legate a Roma, no? Quale, considerato il 7 e 8 agosto che c'è stato quest'estate, ok? Considerate le temperature, considerato il fatto che al Circo Massimo non c'è ombra nel raggio di 5 km, ok? Considerato che io ho preso, sono riuscita ovviamente non a prendere il pit, non a prendere i posti davanti, non a prendere, quindi ho preso posto unico normale e per cui o arrivi 7 ore prima oppure non vedi assolutamente un tubo. Ecco, le candidate rispondano da 1 a ustione di terzo grado. Quanta possibilità ho io di godermi questo concerto?
1: Portare ombrello molto grande.
0: Ma me lo fanno entrare l'ombrello? No.
1: No?
0: No, mi sa che i concerti non te li fanno entrare, giusto Sabri?
2: Allora non lo so, però secondo me dall'ambulanza te lo puoi godere.
0: Mi sa che andrà veramente così, perché io sono una debole, io ve lo devo dire ragazzi, ve lo devo confessare, perché ho visto lì, sono andata a vedere su cos'era Ticket One, Ticketmaster, insomma uno dei rivenditori, vedo, dico vabbè saranno già esauriti, straesauriti, era straesaurito tutto, i biglietti interessanti appunto, quelli del pit che ti assicurano di essere un po' davanti, quelli dei posti unici ancora ce n'erano disponibili. E io mi son detta, ma Harry Styles a me piace, ma è un grande performer e sarà un grande concerto. Poi in apertura, per la tappa italiana, ci sono gli LCD Sound System, che sono una band che mi piace moltissimo, che avevo già visto qualche anno fa a Ferrara, prima che si sciogliessero, poi sono rimessi insieme. Tra l'altro LCD Sound System, dai quali, cioè Harry Styles ha proprio

0: saccheggiato a piene mani per questo nuovo disco, quindi quell'elettronica che ci piace. Insomma, mi sono convinta e li ho presi, ok? Però mi sono subito pentita. Non so che fare. Cosa facciamo?
1: Ma ne avevamo già parlato.
0: Lo so, che Barbara, cosa? Lo so. Non, cioè, non far così. Non sei mia mamma, ok? Però è andata così e mi pento amaramente. Però poi sento Harry Styles già in onda e dico, che bello però, sarà bellissimo.
1: Vabbè, hai tempo per trovare una soluzione.
0: Sì, vediamo se ci arrivo intanto, perché ora che è agosto. Vabbè, cominciamo dall'inizio, che è meglio, Barbie.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: tantissimo ed è comunque contento in qualche maniera. Ma anche chi non è contento, cioè in generale siamo svegli per qualche ragione. La ragione la sapete voi, la nostra la sapete sicuramente, che è quella di tenervi compagnia, ed essere qui al lavoro in onda su DJ per stare insieme e prepararci a questa domenica mattina. La squadra è quella della domenica, ovvero in regia la nostra DJ Barbie Blago. Buongiorno Barbie.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: E in redazione da Roma la nostra Sabrina Ninfadora. Buongiorno Sabri. Ecco, niente, no, abbiamo deciso che non ci dà il buongiorno lei, non ci odia.
2: Buongiorno.
0: Ci odia, va bene. Cioè,
2: no, non c'è problema. È vero, così presa bene.
0: Se non ci vuoi salutare non è un problema, nel senso per noi no. Va bene così, no? Invece buongiorno anche dalla nostra Sabri, le prime due ore del mattino, come sempre, in nostra compagnia e noi in vostra compagnia, perché siamo sempre molto curiose. Noi appunto sappiamo perché siamo svegli, ma non sappiamo di voi, soprattutto perché se il sabato è comunque una giornata che per moltissimi è di fatto lavorativa, quindi la maggior parte delle persone comunque hanno un motivo per essere svegli, ecco la domenica mattina è già più dura, perché uno dice ma perché potevo dormire, potevo stare sereno, potevo prendermela un po' più perché sono le 6 e sono già sveglio e all'ascolto della radio pure, davvero ho pescato il fiammifero più corto e quindi mi tocca lavorare anche in questa domenica mattina, oppure sto tornando dalle serate, ecco qualcuno che sta tornando dalle serate, ma secondo te noi ce l'abbiamo, secondo me non è il programma giusto, vero Barbie? Cioè siamo troppo anziane dentro per avere gente che ci ascolta dal rientro dalle serate.
1: Però magari vuole un rientro un po' più chill, quindi sì, la tua voce
0: in qualche maniera li
1: accompagna. Sì,
0: la voce dell'after, capito?
1: Sì,
0: la voce del cornetto, quello del forno quando torni dalla serata.
1: Sì.
0: Che ricordo, signora mia, quanto saranno passati 200 anni dall'ultima volta in cui è successa questa cosa, ma non è di noi che parliamo, ma di voi. E al 347-342-5220, come sempre, aspettiamo i vostri messaggi, sia messaggi scritti che note audio con i vostri racconti del mattino. C'è come sempre tanto sport, ci sono anche dei battesimi, leggevo, quindi anche tante celebrazioni.

0: buongiorno. Chi c'è?
1: Ciao Flo.
0: Ciao.
1: Stiamo andando a fare la Mille Gradini, che è una camminata a Bergamo piena, ma strapiena di scalini.
0: Ciao, ho sentito.
1: Zoe.
0: Brava
1: Zoe, mamma Marcella.
0: Bravissima. Ciao. Zoe, brava.
2: Hola DJ.
0: Hola, hola a voi ragazzi. Che tempra comunque alle 6:15, che siete tutte così belle arzille per farvi Mille Gradini. Anzi, come diceva Zoe, una camminata piena, zeppa, proprio straripante, rasa di gradini. Effettivamente si chiama Mille Gradini. E poi siamo nella città giusta, perché Bergamo, ragazzi, è tutta, è un po' la San Francisco italiana, possiamo dire così. Barbara mi guarda come dire, mi sei bevuta il cervello. Però di base sono tante salite. Poi c'è Bergamo Alta, Bergamo sì. Bassa, Bergamo de Hura, non so mai pronunciarla sta cosa.
3: No, io neanche
0: alta.
3: E neanche ci provo.
0: Tu nel dubbio dici no. Ma io sono, cioè proprio non sono tarata per l'accento, no. Bergamasco, ma no, va bene così, no. E città meravigliosa, tra l'altro possiamo dire città bellissima Bergamo. Eppure Brescia, che tra l'altro in settimana avevo letto una cosa che mi ha fatto molto divertire, è giusto. Il New York Times ha detto che sì, Milano bellissima, ci sono tutte le varie week, ci sono tante cose da fare, per carità, ma ragazzi, Brescia, New York Times ha detto Brescia migliore alternativa possibile a Milano. Cioè io, caspita, io se sono bresciano sono contento che mi dicano una cosa del genere come alternativa, anzi dicendo proprio perché andare a Milano quando si può andare a Brescia che è così bella. Quindi io me la porto a casa questa coccarda del New York Times. E oltre a Brescia, Bergamo secondo me è una città che assolutamente non è da sottovalutare. Ci sono effettivamente anche tantissime persone

0: persone che lavorano a Milano e che poi vivono effettivamente a Bergamo, perché sta a mezz'ora di macchina, quindi è anche una cosa comoda. Certo, l'ora di punta e tangenziali sono quello che sono, però ragazzi, guardo Barbara e guardo anche la Sabri, voi siete, cioè siete o siete state a Roma, sapete che tanto stare nel
1: magari
0: traffico,
1: fosse solo la tangenziale,
0: capito, esatto, tu dici fosse solo quello, noi staremmo veramente in una botte di ferro, e invece è un po' il traffico, è uno stato mentale alla fine, Sabri, stare in mezzo al traffico, no, per voi alla fine?
1: Sì, ci sono tante cose che puoi fare, ascoltare podcast,
0: sì,
1: la radio,
0: se fa una cultura, uno dice a un certo punto,
1: audiolibri,
0: ti fai veramente, ti arricchisci culturalmente, no Barbie? Sì,
2: ma io in realtà sono in scooter spesso, quindi
0: tu sei una di quelle sconsiderate che fa slalom, diciamolo, ammettiamolo.
2: Lo devo dire, però è come se non l'avessi detto.
0: Va bene, ma sì, ma tanto mica siamo in onda.
2: Lo dico
0: radio.
2: Senza dirlo.
0: Esatto. L'ho detto ma non l'ho detto. Qui lo dico, qui lo nego, si dice, no?
2: Sì.
0: Esattamente così. Lo so ragazzi, però in qualche maniera bisogna pur sopravvivere. Eccoci. E quindi bene, un saluto intanto allora a Marcella e a Zoe che si faranno la loro 1000 gradini. Siamo con voi a ogni gradino. Magari non tutti, però una buona parte, sì. Hola.
3: Ciao Flo.
0: Ciao.
3: Sono Valentina dalla provincia di Varese.
0: Ecco.
3: Fammi un in bocca al lupo perché sto andando a incontrare un semisconosciuto nel parcheggio di un cimitero. Perché andiamo insieme a fare un allenamento di trail running da 30 chilometri.
0: Perfetto.
3: Ciao.
0: Valentina, ma tu non hai bisogno del mio in bocca al lupo, tu hai bisogno di qualcuno che ti venga ad assistere. Dobbiamo chiamare le guardie, dobbiamo chiamare i carabinieri. Cioè, ti sei data appuntamento con un semisconosciuto? Cioè, spero che sia qualcuno con cui magari intessi dei rapporti epistolari, cioè vi sentite magari tramite social, o siete nello stesso gruppo di corsa, che ne so, e vi siete messi d'accordo per andare a correre insieme. Però ti posso dire, Valentina, se ti riascolti il messaggio, un messaggio così è un po' preoccupante, oltretutto perché vi incontrate nel parcheggio del cimitero.
1: Però così lo sa tutta Italia adesso.
0: Hai ragione. Guarda, Valentina, facciamo così. Se ci vuoi mandare anche via messaggio, visto che c'hai scritto al 347-342-5220, se vuoi mandarci anche la geolocalizzazione a mamma via WhatsApp, noi così siamo anche più contente che ti sappiamo rintracciare. Se tra, facciamo così, sabato mattina prossimo, perché noi siamo in onda tutti i giorni, sabato mattina prossimo scrivici. Se ci sei, ce lo dici, così siamo tranquille. Se non ci hai scritto, noi allertiamo chi di dovere. Siamo d'accordo, Barbie? Possiamo muoverci così?
2: Ma anche se entro fine programma, diciamo.
0: Forse
2: se
0: sì, hai ragione. Forse hai ragione, Valentina. Se entro scrivici entro le 8, ok? Che così se no veramente ci preoccupiamo. Ecco, comunque andrà tutto benissimo. Mucha merda per questa 30 km. Dai.
4: Buongiorno, Flo. Buona domenica.
0: Hola.
4: Io di rientro dopo una notte di turno al lavoro.
0: Eccolo qua.
4: Come sempre, la tua voce mi fa compagnia.
0: Anche noi.
4: In questa
0: ti
4: ora che mi separa. Da ritorno a casa.
0: Dai.
4: Con il gasolio alle stelle. Maledetti.
0: Caro mio.
4: Ciao, buona domenica.
0: Mamma mia, gasolio alle stelle. Leggevo adesso che addirittura stiamo in alcune zone d'Italia a quasi 3 euro al litro. In situazioni abbastanza fuori controllo. Io devo dirvi che se vi aggiornavo sempre sulla questione accise, non accise, robe, carburanti, adesso ho un po' perso il filo del discorso, nel senso che mi sembra che, non per criticare nessuno o chi sta lavorando per impedirlo, ma che la situazione stia sfuggendo di mano anche a chi dovrebbe occuparsi di calmierare i prezzi. Quindi

0: dimentica.
1: Non se lo dimentica Elisa con la sua Kintsugi qui su DJ. Che bella Kintsugi, anzi Kintsugi, giusto Sambri, si dovrebbe pronunciare
2: esatto.
1: Così esattamente, sì, sì. Che questa tecnica, lo dicevamo anche l'altra volta, no, artigianale, per secondo la quale si possono riparare degli oggetti, che siano dei piattini, delle tazze o comunque degli oggetti che si sono rotti, che quindi ci sono dei cocci, e anziché buttarli li si ripara riempiendo le crepe con l'oro. Ed è una tecnica giapponese, anche molto, ed è una grande metafora di vita, no? Perché appunto tu ti puoi anche rompere, ti puoi anche spezzare, ma riempiendo d'oro le crepe, in questo caso del tuo cuore, della tua anima, sei sempre la stessa, quindi ti sei rimessa in piedi. Parlo il femminile, non so perché, perché secondo me è un concetto, però non è solo applicato alle donne, anzi, ti rimetti in piedi, sei ancora tutta intera, e anzi le crepe che sono state riempite con l'oro danno nuovo valore, danno nuova linfa a quello che sei, dando appunto forse meglio addirittura in alcuni casi rispetto a come si era prima. Quindi una metafora molto bella, e una persona, un'artista delicata come Elisa, che ha sempre scritto delle cose meravigliose, ha proprio recuperato questa metafora per la sua ultima canzone, che ci piace molto. 6 e 24 minuti qui su DJ. Hola DJ, buongiorno.
3: Hola DJ.
1: Hola.
3: Come ogni santa mattina,
1: sì,
3: sto andando a lavorare.
1: Oh mamma.
3: Il problema non è svegliarsi presto la mattina.
1: Okay.
3: Alla fine, cioè, si anche fa. Quando non vado a lavoro, io mi sveglio in automatico alle 4:30.
1: Certo, il mio ritmo
3: è
1: quello.
3: Detto ciò, il mio lavoro consiste nel stare a contatto con matrimoni. Nella mia struttura facciamo 200 matrimoni l'anno.
1: Oh,
3: sapete cosa sono 200
1: sono
3: matrimoni
1: tanti.
3: L'anno?
1: Lo sento,
3: calcolando
1: lo sento.
3: Che l'anno ha 365 giorni.
1: Piena.
3: Non ce la faccio più.
1: Immagino.
3: Ma cosa si sposa a fare la gente? Poi tutti da me. Cosa si sposano a fare?
1: Ma no!
3: Vabbè, devo andare.
1: Vai,
3: ciao!
1: Dai! Buona giornata,
3: Ilaria.
1: Ilaria, tieni duro, lo so, non so neanche che cosa dirti, perché a parte che mi sembri già, nessuno ti deve convincere del contrario, non mi sembra una persona così, diciamo, attirata dalla questione matrimoni, o se lo era una volta, adesso probabilmente. Cosa vi sposate a fare? Barbie ha proprio urlato, brava, vedi, così, d'altronde, ragazzi.
2: No, però non ho capito se la struttura è sua di proprietà o ci lavora.
1: Secondo me ci lavora. Se fosse sua, ti dici, cosa vi sposate a fare? Mi portano dei soldi, perché comunque di base è la mia struttura.
2: Non capivo,
1: non mi lamento. No, secondo me è dipendente.
2: Oppure è troppo piena, che è anche la sua struttura.
1: Cavoli, devi arrivare proprio a dei livelli di pienezza, per cui veramente, cioè, piuttosto non guadagni, ma almeno non c'hai bridezilla, queste spose pazze. Sabri, secondo te è dipendente anche se Ilaria.
4: Secondo me
1: lavora.
4: È via di mezzo.
1: Cioè, dici?
4: Una dipendente fissa, perché nel settore dei matrimoni comunque ci sono tante variabili.
1: Di cui tu ormai sei esimia, esperta,
4: ormai,
1: mamma mia,
4: sì. Wedding planner
1: veramente
4: ormai.
1: Presso te stessa, esatto,
4: sì. Quindi

0: secondo me è una di quelle che organizzano e quindi sono proprio in prima linea. Quindi magari proprio la location non è sua di proprietà, ma lei è sempre lì dentro.
1: Sì, certo. Magari appunto collaboratrice, per cui tipo wedding planner, per cui di base non è sua la struttura, ma di fatto deve stare lì tutto il santo giorno perché coordina tutti i lavori, no? Quindi coordina l'arrivo, l'allestimento, l'arrivo degli sposi, poi il catering.
0: Cioè non è la cameriera che serve il pranzo o quella signora che sta vicino ai bagni a vedere che la gente non si perda.
1: Sì, esatto. È una figura professionale all'interno del sistema matrimoni, questo?
0: Sì, sì.
1: Veramente?
0: Sì, sì. Ci sono tantissime hostess in giro per i matrimoni.
1: Vabbè,
0: spesso appunto per indicare i bagni, le persone si perdono.
1: Vabbè, incredibile. Beh, io ieri parlando con dei nostri amici, saluto Ricky ed Elena, sono i miei carissimi amici, stavamo parlando e a un certo punto parlavano del matrimonio dove sono stati da altri amici nostri e praticamente mi diceva che Ricky mi raccontava che a questo matrimonio a un certo punto, a parte che c'era un caldo assurdo, era il 31 luglio, quindi una roba terribile, lui in questo momento quasi gli sembrava di trasecolare perché era troppo caldo, non era lucido, ok? Vede questo signore vestito in tight, non so, in giacca e cravatta, proprio con giacca tutto così, e non sembrava neanche sudare, arriva, va dalla wedding planner o da qualcun altro, così gli fa: buongiorno, sono l'anchorman di questo matrimonio. Mi ha detto: l'anchorman, ma cos'è anchorman dentro un matrimonio? In pratica io ho scoperto che esiste una figura di professione fa il celebrante. Cioè io pensavo o è il messo comunale, oppure in alcuni casi, a me è successo due volte, puoi insignire un'amica o una persona vicina a te cara della possibilità di celebrare il matrimonio, ma non pensavo ci fossero persone che di lavoro fanno i celebranti dei matrimoni. Cioè è incredibile, tu lo sapevi?
0: Ci vedo bene, lo sai?
1: Davvero? Dici che è un business?
0: Ma sì,
1: potrebbe tanto anche darsi. Però devo capire un po' in cosa mi specializzo. Cioè non è che posso mettermi lì a fare stand up comedy, cioè devo un attimo, capito? Devo un attimo. Però che strano che una persona scelga, poi magari all'ascolto ci sono persone che l'hanno scelto, che una persona scelga una figura professionale che non è una persona a te cara, che non ti conosce e che però si mette lì a fare tutto un discorso sugli sposi, la roba, però magari non t'ha mai vista prima. Non so, è un po'... devo studiarmela, però come tu mi insegni, cara Sabri, quando c'è da fare dei skei, noi siamo sempre in prima linea, quindi potrebbe essere effettivamente anche un buon risvolto di carriera. Cioè, la speaker radiofonica che fa anche la anchor.

0: Miss Jones, Counting Crows, alle 6.33 qui su DJ. Giusto un secondo prima di dare la pubblicità per dirvi a Sabrina quanto hanno chiesto per avere una celebrante esperta al suo matrimonio.
1: 250 euro.
0: Più IVA?
1: Sì.
0: Ok, io ho deciso oggi che lascio il mondo della radiofonia per dedicarmi a fare la celebrante ai matrimoni, perché anche solo, metti che ne fai due al giorno, ma quanto guadagni un sacco di
1: anche
0: soldi?
1: Anche uno, scusa.
0: Anche uno, è tantissimo.
2: Ma poi comunque rimanere in radio, cioè potrebbe essere una
0: potrei
2: cosa
0: fare le due cose, dici?
2: No, non ci lasciare.
0: No. No, oppure mi metto a celebrare in radio, non sarebbe mai. Vabbè, vabbè, dalla seconda lettera ai Corinzi, no vabbè, andiamo in pubblicità che è meglio, va.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14, la gara con il Gran Premio Qatar Airways dell'Austria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
9: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: che i due rapper, beh, Anderson .Paak più che rapper è anche un musicista polistrumentista che fa un sacco di robe incredibili, ci piace tanto, anche in versione coppia con Bruno Mars, ne abbiamo parlato in lungo e in largo. Adesso questa versione insieme a Cordae, questo rapper anche lui molto molto bravo, con nuovo singolo di lancio del disco che appunto arriverà, dell'album completo, e che si chiama A Good Day. Vi ha forse ricordato qualcosa? Beh, sicuramente vi ricorda qualcosa, perché è proprio hanno preso a piene mani il campionamento di Lovely Day di Bill Withers, no? Che è una delle canzoni che conosciamo molto bene, che ci sono sempre bellissime, poi insomma a quest'ora del mattino ancora di più, e allora loro hanno preso Lovely Day e l'hanno trasformata in Good Day. Tra l'altro, sentendoci anche chi è magari un pochino più appassionato di quel tipo di musica lì ed esperto, ci ha sentito anche dei campionamenti della voce del compianto Fatman Scoop, e insomma è molto bello, molto molto ricco, canzone che ci sta piacendo molto e che in questi giorni è uscita proprio venerdì, e quindi la stiamo sentendo molto volentieri qui su DJ. Hola DJ, buongiorno, spero che sia un good day per tutte e per tutti voi. Lo sarà anche per il meteo? Forse sì, allora dipende dai punti di vista. Io personalmente mi sento di dire una cosa, ragazzi, dall'alto delle mie due lauree conseguite entrambe con lode, come direbbe il colonnello dell'aeronautica, ci siamo un po' rotti le balle che sia il 20 settembre c'è ancora un caldo che secondo me non è accettabile. Barbara, so che tu non sei d'accordo, non mi guardare così. Per me questo caldo è inaccettabile. Basta. Ma perché? Io voglio, ho lì i cappottini pronti, c'ho lì il mio spolverino, i miei impermeabilini, le mie cose belle, le giacche, i jeans, le cose. Perché bisogna ancora sudare costumi di tappadana? Basta.
1: Il mondo è bello perché vario.
0: Ho capito, perché anche perché ha variato a volte, perché con tutto sto caldo vanno a male le cose. Sabri, da te a Roma com'è la situazione? C'è ancora caldo, vè?
2: Allora, la mattina si sta bene, così anche la sera.
0: Sì.
2: In mezzo alla giornata si muore di caldo.
0: Vedi. Ma infatti è proprio da morire. Infatti sarà così sicuramente oggi, perché leggevo che bel tempo esteso praticamente a tutto il paese, sicuramente il centro-nord. Ultimi piovaschi forse potrebbero interessare Sicilia, Calabria, Basilicata e zona del Salento, se proprio. E, per la gioia della nostra Barbie. Ma poi risalgono le temperature quasi estive. Quindi oggi pomeriggio e domani massime sui 30 gradi su tante zone del paese. E ripeto, siamo al 20 di settembre, domani comincia l'autunno ufficialmente, basta. Però sembrerebbe che poi da metà settimana le giornate saranno luminose e scenderanno un po' le temperature. Quindi le massime scendono intorno ai 24-25, che ripeto per me sono ancora tanto alte, ma vabbè. E poi invece nelle zone del Tirreno, Sardegna, Sicilia ancora punte sui 28-30 gradi. Quindi comunque non sarà fresco per niente, però sicuramente meno caldo. E poi da metà settimana in avanti si dovrebbe andare verso un autunno, però appunto un autunno più tranquillo. La notizia della settimana, o meglio quello che voi avete manifestato e avvertito durante tutta questa settimana, è che sì, visto che noi ci svegliamo molto presto, lo sappiamo, chiunque sia all'ascolto, effettivamente adesso fa buio la mattina. Sì, se fino a un mesetto fa neanche, la sera alle 9:30 eravamo ancora qua e alle 6 del mattino c'era già chiarissimo, adesso ci stiamo avvicinando inesorabilmente verso quella fase dell'anno in cui Barbara si spegne evidentemente e io invece io rifiorisco. Io vado pazza. Allora alle 5:30, no? 5:30, 6 del pomeriggio. Basta, la giornata è finita. Ok?
1: Per te?
0: Per me? Beh, per me dica che mi sveglio alle 4, cioè sì, per me è finita, ok? E quindi dico basta, cosa mi serve avere il sole? Me ne vado, cioè buio, bene, faccio le ultime commissioni che devo fare, vado a casa, mangio e tutti e tanti saluti, capito?
1: Io ti apprezzo e ti stimo a me stessa, indipendentemente da te.
0: Barbara ha detto, io ho sbagliato trasmissione, ragazzi. Io proprio, cioè, dovevo andare a fare qualcos'altro nella vita e non sentirmi questa povera pazza che è contenta del buio presto.

tutti voi, a chi è sveglio per i motivi più disparati, anche, e vi ringrazio sempre perché vi leggiamo, chi è sveglio per nessun motivo in particolare ma solamente per poter sentire Ola DJ e sentirci tutti parte di una comunità, quella della mattina presto. Quindi bellissimo sapere che ci siete anche solo per il gusto di ascoltarci, mi fa molto piacere. Per esempio Nino, lo saluto, che è uno dei messaggi che stavo leggendo, che raccontava questo. E poi ancora c'è anche chi ci sta ascoltando per il secondo weekend di fila. Federico ci ascolta da Mykonos mentre corre con il sole che sta sorgendo. Federico, è ora di tornare, basta, cioè se ci siamo 2 settimane a Mykonos ti sarai ben che annoiato, siamo d'accordo? No, mai, figurati, era giusto un pelino di invidia. No, invece ci fa molto piacere, goditi questo ultimo weekend prima poi del rientro.

C'è chi come Alessandra e Angelo stanno andando a Pasturo per una gara di trail, quindi corsa in montagna. Dovranno fare 60 km per arrivare. Ammazza che spero davvero che la nostra compagnia della radio vi dia un po' di carica, perché 60 km in montagna, lo sappiamo,

0: Inizia la caccia, dice pranzo dei cacciatori, poi crostata e sbrisolona, poi nel contempo sta aspettando sua figlia di ritorno da una serata al muretto di Jesolo. Ma vedi, ogni tanto qualcuno che fa serata lo becchiamo, Barbie.
1: C'è ancora.
0: Poi muretto di Jesolo, un'istituzione, che figata, bellissimo. E il tutto dice in silenzio perché suo marito dorme ancora, e quindi lei è lì tranquilla, però ci ascolta. Tra l'altro, a proposito, io ve l'ho letta così, perché naturalmente io non sono nessuno per giudicare, ci mancherebbe pure, però ecco, la questione che oggi inizia la stagione della caccia non è proprio la notizia mia preferita, devo essere onesta, e poi siccome in alcune zone, in alcuni contesti è regolamentata, io alzo le mani, insomma questo è quello che è. Tra l'altro, a proposito proprio di caccia, devo dire che sono tutto sommato contenta, perché leggevo di questi sondaggi, un sondaggio Ipsos, chiedendo proprio agli italiani cosa ne pensano della questione della caccia, visto che poi tra l'altro si parlava in questi giorni di questi mesi anche di allentare un po' le restrizioni e quindi permettere, consentire a ulteriore, insomma, cacciare più specie, eccetera. Insomma, il 91% degli italiani, quindi 9 su 10, pensa che la normativa sulla caccia dovrebbe essere mantenuta così com'è, senza ulteriori estensioni. Il 75%, quindi 3 italiani su 4, vorrebbero invece arrivare ad una abolizione totale dell'attività di caccia nel nostro paese, o comunque una riduzione sostanziale, e quindi lasciarla solo per il cosiddetto controllo della fauna, cioè solo quando è indispensabile per mantenere un equilibrio umani-animali in alcune zone, allora lì sì, ma altrimenti bandirla del tutto. E solamente il 3% della popolazione ritiene che sia utile invece incentivarla e favorirla. Quindi, come dire, io questo vi ho detto, ognuno la pensi come vuole, però sono contenta che siamo in tanti a pensarla come me, ma d'altronde nel mio

0: parli più.
1: Addirittura è finita così male, Cesare, che scrive ai paparazzi ma te non ti parla più. A me verrebbe da dire che forse ci saranno anche dei motivi, non so, dovremmo sentire l'altra campana qua, però no, niente, ovviamente siamo contenti intanto di sentire il nuovo singolo di Cesare Cremonini, Paparazzi, in cui evidentemente non le manda a dire, aveva delle cose da raccontarci Cesare, chissà se è riferito a una persona in particolare o a diverse, o come sempre insomma lui sa raccontare dei mondi non per forza riferiti a qualcuno in particolare. Alle 6.52 qui su DJ, con tante persone in giro, nonostante sia molto presto, per mille ragioni. Per esempio, visto che si parlava di andare a boschi, ecco, anziché magari andare a caccia, c'è invece chi va a funghi. Andrea, ecco, qui va con suo figlio Cesare, di 9 anni, stanno raggiungendo i boschi per andare appunto a funghi. Questo va ad alzare la nostra percentuale di ascoltatori di Hola DJ che vanno a funghi, Sabri, giusto?
2: Esattamente.
1: Siamo a quanto adesso, secondo te?
2: 98%,
1: ragazzi, sì. un plebiscito. Abbiamo imparato in questi anni che anche gli insospettabili, tra un po', guarda, io sono sicura che arriverò una domenica mattina e che mi dirà Barbara, arriverà e fa: ah, guarda, finiamo presto perché dopo faccio Rudy e Laura e dopo prendo e vado a funghi. Cioè io mi aspetto che Barbara un giorno abbia questo, così, questo delirio.
3: Credi ai miracoli, quindi.
1: Ma che può succedere, capito? Insomma, io I want to believe, capito? D'altronde mi dirà un giorno: guarda, prima vado a farmi una bella corsetta,
3: sì,
1: e poi vado a raccogliere dei bei porcini in montagna.
3: Vabbè, se vai tu va bene.
1: No, parlavo di te.
3: Ah no, io.
1: No, direi che non è proprio questo il caso. Però ragazzi, come si dice in inglese, a girl can dream, una ragazza può sognare, no? Poi con questa canzone sotto.

0: Sahara, la neve nel Sahara, invece tanti funghi nei boschi, a quanto pare, visto che il 98% di voi, degli ascoltatori di Ora DJ, va a funghi. Anzi.
1: Ciao Flo, buongiorno. Io sono il 99%, eccolo. Anch'io sto andando per funghi. Ciao.
0: Vedi,
1: Luca
0: 99%, quindi quei pochissimi che non stanno andando funghi adesso avranno l'opportunità di ascoltarsi le notizie della nostra redazione. Non preoccupatevi, perché noi torniamo subito dopo con la seconda ora di Ora DJ. State lì.
2: DJ con Florencia
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Allora Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non ho mai. Cosa diciamo?
5: Ma è tipo che siamo io e te?
4: Ovvio.
5: Poi c'è anche la Costi.
6: Ciao ragazzi.
5: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
4: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
5: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
4: E niente, è finito il tempo.
7: Torna Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
7: Una produzione One Podcast. Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi istanti alle 7. DJ! E un buongiorno dalla redazione di DJ. Il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 ora italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini statunitensi in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Kiev è in allarme, un messaggio ha invitato nella notte la popolazione a recarsi immediatamente nei rifugi antiaerei per il rischio di droni. Ieri nella capitale ucraina sono stati uccisi una madre e i suoi due figli, morte anche 4 persone che viaggiavano a bordo di un'auto colpita da un drone a Sumy. Intanto in Russia le urne sono ancora aperte per il rinnovo della Duma. E oggi si vota anche in Germania, nel Land di Mecklenburg-Pomerania e a Berlino, dopo il crollo in Sassonia-Anhalt, dove l'AfD ha sfiorato la maggioranza assoluta. La CDU del cancelliere Merz si prepara ad affrontare un altro appuntamento elettorale delicato. Lo sport e il calcio, l'Inter dà spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta a un 2-0 che si ferma sul pari. Nerazzurri in campo con Lutto al braccio per Mazzola. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1, un'altra mancata vittoria per i rossoblù in casa che al Dall'Ara vengono fischiati. Il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini, fresco della convocazione in nazionale. Venezia-Lazio 0-2 e oggi si ricomincia con Fiorentina-Napoli alle 12:30. Poi Frosinone Como e Parma Genoa alle 15, alle 18 Juventus Atalanta, alle 20:45 Milan Lecce.
3: Il meteo.it.

0: sponsored by
1: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno. Malta. Explore more beauty.
2: Ancora alta pressione sul nostro paese, qualche disturbo al sud. In mattinata il sole sarà prevalente quasi ovunque, qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud e sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni altrove. Il meteo.it torna stasera alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Noi ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: E se non carica i video dei gattini? Ah, Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: This is DJ Radio. Radio. One nation, one station.

0: Ah, quanto ci piace questa versione, diciamolo, un po' sottona, di Karol G insieme a Bruno Mars. Si chiama Still la canzone, molto semplicemente perché sottona, perché nel ritornello dice: io ti amo ancora nonostante io abbia il cuore spezzato, capito? E quindi, non lo so, da una parte la canzone ti travolge, ti prende bene, ti fa anche un po' emozionare, e dall'altra pensi: dai però, datti una svegliata, anzi, come si dice in Veneto, non so se solo a Verona o in tutto il Veneto, forse è tutta del Veneto, date una descantada, che sembra spagnolo, mi rendo conto adesso, ma descantarsi sarebbe svegliati fuori, capito? Cioè, io su questo sono un po' poco romantica, però se ti ha spezzato il cuore, se ti ha trattato male, che tu sia uomo o donna, che la relazione fosse, non importa, cioè svegliati, se non è andata bene, non va bene, basta, è inutile che sei lì, no, ma io lo amo ancora, no, basta, il mare è pieno di pesci, bisogna andare, basta, liberarsi, siamo d'accordo Barbie? Dai, su, sì. No? Boh.
1: Bisogna trovare poi il pesce
2: come
1: giusto.
2: Come dice Ariana Grande, thank you next.
0: Bravissima,
1: brava,
0: Sabrina.
1: Brava.
0: Grazie, avanti il prossimo, capito? Come diceva anche Raffaella Carrà, e poi andiamo avanti di citazioni, trovi un altro po' più bello che problemi non ha,
1: sì.
0: Tra l'altro.
1: Sì.
0: Perché di base, quelli che ti fanno sentire, no ma io ti amo ancora, anche se il cuore è spezzato, io sei pieni dei problemi, sei pieni dei cassate, basta, non ci interessa, che noia, che fatica. Ma davvero noi vogliamo avere una relazione con un'altra persona che è faticosa, che devi stare lì ogni volta a pensare a cosa dire, perché sennò quest'altro ci rimane male, si altera, si travisa quello che tu dici, e poi se tu fai una cosa così quell'altro ti scrive, però poi ci sono dei non detti, delle robe. Dai, che sbatti. Ma perché? Dovrebbe essere una cosa bella essere una relazione, no? Quindi tutto questo per dire: Karol G, Bruno Mars, io vi voglio bene, siete molto bravi, ma non sono d'accordo. No, basta, ho finito.
1: Ci può stare però il disaccordo.
0: Grazie Barbie, perché a volte secondo me anche persone all'ascolto che sono dentro magari situazioni un po' così, che serve qualcuno da fuori che ti guardi, ti fa uno scossone e ti dica: svegliati, svegliati,
1: sì.
0: Date una descantada, ok? Perché se non te lo dici da sola, ci pensiamo noi. Basta, chi doveva intendere, intenda. E come diceva il mio prof di latino e gli altri in roulotte, benissimo. 7:10 minuti, buongiorno, nella seconda ora di Hola DJ. Siamo qui con voi in tante faccende affaccendati. Pochi cuori spezzati, invece molti cuori interi che se ne stanno andando a fare sport, a fare i loro giri, le loro gare. Leggevo per esempio di Luciano, che vive a Grosseto, e dice che tra poco sta uscendo per un allenamento da 20 km, però con il metodo Galloway, che praticamente, cos'è il metodo Galloway? L'ho imparato in questi mesi. Jeff Galloway, questo signore, infatti la tecnica si chiama o metodo Galloway oppure Jeffing, perché lui si chiama Jeff, consiste nel fare queste gare di corsa o questi allenamenti alternando camminata e corsa, in modo effettivamente scadenziato, per poter, tipo uno che si riprende da un infortunio che deve ricominciare, oppure uno che effettivamente fa fatica, i principianti, così alternare corsa e camminata ti aiuta. E quindi magari non sei un atleta, non sei un runner professionale, non ti interessa neanche, ma vuoi fare un po' di attività fisica, questo è un ottimo metodo anche solo per cominciare. C'è poi chi si fa anche le maratone in Jeffing, che cammina e corre, e io potrei anche essere una di queste nel futuro. Infatti dice Luciano che tra 2 settimane ha 2 maratone di seguito a Peschiera del Garda, l'11 e il 12 ottobre, per cui non

0: più cari auguri sicuramente. Luciano non è l'unico, tra l'altro.
1: Ciao Flo, ciao ragazzi.
0: Hola.
1: Mi chiamo Irene, sto andando a Silea in provincia di Treviso, dove c'è una corsa di 30 km.
0: Ah, ciò?
1: Non competitiva. Ci provo.

0: Destiny's Child alle 7:15 minuti qui su DJ. Hola DJ, ci dice Emanuele da Modica, appena finito anche lui la sua corsetta della domenica mattina, uscito di casa alle 5:30 e rientrato appena adesso in macchina per tornare a casa, e quindi ci ha cominciato di nuovo ad ascoltare. E poi ancora, vediamo se sentiamo qualcun altro, eccoci.
1: Ma buongiorno ragazze, buongiorno. Allora io vuol dire che sarò l'1%
0: che non va funghi.
1: Che non vanno funghi. Sto partendo con la mia moto, che sto sentendo dal mio casco super tecnologico. Gianluca da Reggio Emilia. Ciao ragazze, buona domenica, buon sabato, buon tutto.
0: Ammazza, cioè riesce a mandare dei vocali con un audio che è meglio di quando noi li mandiamo dallo studio della radio, praticamente ottima qualità. Si riesce anche a sentire la radio. Ammazza, bellissimo, devo dire, tanta qualità, bellissimo. Poi
2: hola Florencia. Hola. Buona domenica.
0: Buona domenica a te.
2: Io con un amico, altro papà dell'asilo,
0: sì,
2: stiamo per andare a fare un giro per mercatini alla ricerca di videogiochi vintage.
0: Ah, ciao, però bellissimo, vintage come voi d'altronde, no, scherzo, però evidentemente è una bella passione, è quella dei videogiochi, no, che dicono sempre roba da ragazzini, basta, così invece i videogiochi, soprattutto quelli vintage

0: vintage per mille motivi possono essere anche più appassionanti degli attuali, però voglio dire, è un hobby perché dovrebbe avere un'età, no? La stessa cosa penso anche per quanto riguarda l'abbigliamento. In questi giorni mi è saltato in mente ancora questo discorso perché vedevo l'ennesimo, insomma, articoletto di gossip dove si vedono a volte il gossip attinge molto, le riviste attingono molto ai commenti sui social dei famosi versus altri famosi oppure cose così, e avevo letto di Stefania Orlando, insomma, showgirl che ormai non ha più 20 anni, adesso non so che età abbia precisamente, magari la Sabri me lo riesce a dire, però insomma comunque è una donna che non ha 20 anni, è una donna più grande, e questo però non le impedisce ovviamente di fare quello che le pare, ovvero di pubblicare foto di lei, di quello che fa, eccetera eccetera. Cosa è successo? In pratica un commento dei social, sapete, dei cosiddetti leoni da tastiera, in pratica le ha scritto come ti sei conciata, guarda che non sei più una ragazzina, perché ti devi vestire così, perché penso avesse un abito corto, una minigonna, non lo so, e quindi lei ha risposto così, questa cosa mi ha fatto abbastanza volare, gli ha scritto: secondo voi io non ho l'età per fare determinate cose, ma una cosa è certa, che ho invece un'età per mandarmi tutti a fan, no? È così, quindi le ha detto
1: 60 anni,
0: capito, cioè 60 anni, è una donna bellissima, ma anche non fosse bellissima, ma uno si potrà vestire come gli è no? Domanda, poi
1: assolutamente
0: ovvio,
1: sì.
0: Vero Sabri, cioè nel senso, un conto è dire allora dobbiamo andare in chiesa, allora ci sono delle regole, io lo capisco, di come si dice, spalle scoperte per il decoro, allora lì ok, lo posso capire, ci sono dei contesti, se devo andare in ufficio magari la minigonna inguinale meglio di no, ma non tanto perché oddio chissà cosa, perché banalmente ci sono dei dress code, no, dei codici di condotta che passano anche attraverso gli abiti. Però anche lì, per esempio, se vai in ufficio, io sono contro gli uomini poveretti che devono andare ad agosto in giacca e cravatta in ufficio, cioè perché lo dice l'etichetta, per me puoi andare anche solo in camicia perché ci sono 200 gradi, insomma è tutto molto malleabile in questo senso, no, flessibile. Però da lì, ma se io ho 60 anni, 70, e mi voglio mettere la felpa dei puffi o mi voglio mettere la gonna corta per andare a fare una passeggiata, ma a noi cosa ce ne frega? No, io mi domando sempre questo perché vedo che sembra quasi che ogni abbigliamento abbia una propria età. Oppure ancora una cosa che io mi fa impazzire quando ti dicono: ah, ma quella cosa lì non se la può permettere, cioè lei alla sua età non si può permettere di mettersi la gonna. Ma cosa significa non me la posso permettere? Quella roba lì mi manda al creatore, cioè come dire anche alla Sabri: ma Sabrina, cosa ti vesti da principessa che c'hai una certa età, ma dai, ancora a giocare alle principesse, te lo dicono?
1: No, ah, no, lo dico da sola.
0: Ah, ok, no, scusami, ma tutto sto ragionamento e finisce così?
1: No, era per drammatizzare, ma io arriverò a magari arrivarci anche io come Stefania Orlando,
0: capito,
1: alla sua età, cioè,
0: capito, ma infatti
1: continuerò a vestire da principessa.
0: Bravissima,
1: se arrivo così.
0: Bravissima. E chi vuole rosicare, ma che rosichi, ma che ci frega.

Ma beato te, ultimo che senti freddo, io non so più, ma forse saranno vampate di una premenopausa, non lo so, perché veramente io ho caldissimo sempre in queste settimane, quindi beato te che invece senti molto freddo. Tutto di ultimo alle 7:23 minuti qui su DJ, e saluto, adesso vediamo, non mi ricordo come si chiama l'ascoltatrice, Alice, eccola qua, Alice, che ci dice buongiorno, splendide creature, e noi ce lo portiamo a casa, capito, io la Barbie, la Sabri, e ci dice che siamo per lei energia positiva, ma dice vale lo stesso se faccio le albe e anche prima per via del nostro bimbo di 3 anni che ancora non fa la notte, poveraccia, non deve essere un periodo facilissimo, dice per fortuna ci siete voi a darmi una discantata come dicevamo prima, e quindi le mandiamo un grandissimo abbraccio perché è una veneta all'estero e quindi le mandiamo un bacione. E tra l'altro a proposito mi ha confermato Simone, eccolo qua, che dovrebbe essere due varianti veronesi di Datana Descantada, è Descantate Fora o anche Datana Svegliada. Descantate Fora sarebbe proprio svegliati fuori, descantarse, e poi anche Datana Svegliada è più facile, quindi darsi una svegliata, ed è quello che evidentemente dobbiamo fare tutti noi questa mattina. Qui su DJ al 347-342-5220 riceviamo i vostri messaggi, le vostre note audio, i vostri racconti del mattino. Tantissima gente che altro che Darsena Descantata, siete già belli pronti, preparazioni di trail, uscite in bicicletta, corsette sulla spiaggia, le ultime magari, perché no? E senti qui con chi sottofondo.

0: sofisticata, chi questa mattina l'ha cominciata con calma, si sta facendo il caffè, è in cucina, ha messo sulla radio, guarda fuori dalla finestra, cerca di capire: ma oggi che cosa faccio? Me ne sto a casa, mi faccio un girettino, me la prendo con comodo. D'altronde la domenica è fatta anche di questo. E quindi su DJ Angus and Julia Stone con Big Jet Plane. 7:28 minuti, noi torniamo tra pochissimo.
1: DJ con Florencia.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
7: Yeah, uno c'è!
8: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14, la gara con il Gran Premio Qatar Airways dell'Austria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
12: Niente.
11: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
16: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
17: Radio DJ.

Sue me, che tecnicamente vuol dire fammi causa, querelami. To sue vuol dire appunto fare causa. E sue me in questo caso non sarebbe proprio niente, cioè fammi causa, e si sta parlando di controversie legali, ma è un modo di dire in inglese per quando si dicono delle quelle cosiddette unpopular opinion, cioè delle verità un po' scomode, delle opinioni un po' impopolari, oppure delle cose che non fa piacere sentirsi dire. In questo caso Audrey Hepburn dice, dopo una rottura credo, in sostanza dice: io faccio tutte queste cose, vado a Pilates, faccio le mie, perché voglio essere ancora desiderata, ok? Beh, fammi causa, cioè come a dire, fammi causa per questa cosa che sto facendo, no? Anche se non sei non sei d'accordo, non ci si può fare granché, se no appellati al TAR del Lazio, diremmo noi in qualche maniera. Questa è la stessa cosa, quindi è un modo di dire in inglese che si usa molto spesso. Dicevamo, ultimissima mezz'oretta scarsa, ventina di minuti qui per Ola DJ, per noi. E a proposito di Sue Me, tra l'altro, vi do un consiglio di visione, visto che molte, secondo me, delle persone coinvolte sono dalla querela facile, magari non si esclude anche che finiscano per mezzi legali, e vi consiglio di guardare Roast in Peace, è la seconda edizione già. Tra l'altro saluto Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, Chiacchiericci, che sono dietro, sono nel team di autori di questo format, che è disponibile su Prime Video. E in pratica è la seconda edizione di Roast in Peace. Allora, il roast è una tecnica della comicità, della stand-up comedy, dove in pratica si prende di mira qualcuno e lì si comincia a suon di battute un po' ficcanti, un po' a volte sarcastiche, caustiche, si prende in giro una persona. In questo caso Roast in Peace, che vuol dire, fa il gioco di parole con roast e rest in peace, cioè il rip, no, che riposi in pace, si simula il funerale di alcune personalità dello spettacolo, e in pratica si assiste al funerale dove fanno l'elegia funebre dei comici che parlano del defunto, che però è presente lì ovviamente in studio, e che si diverte a sentirsi dire battute su è passato miglior vita, e battute un po' cattivelle, devo dire, per essere molto generosi, perché di fatto ci sono parolacce, crudeltà, volgarità sessuali, ma anche dei difetti, direbbero quelli bravi. E devo dirvi che quest'anno, se già era un bel esperimento lo scorso anno, quest'anno in particolar modo si sono, devo dire, dati da fare i comici. Stefano Rapone in particolare su tutti, ma anche Martina Catuzzi, Max Angioni, insomma personalità che noi conosciamo, e si sono messi in gioco persone come Fedez, che insomma è uno che, altro che Sue Me, lì sì, veramente querela facile per tante cose, ma anche Giuseppe Cruciani. Insomma, ve lo consiglio perché secondo me è carino, è godibile. Certo, ci vuole un po' di pelo sullo stomaco, intanto perché non è per tutti il tipo di umorismo che accetta di vedere, diciamo, simulato il funerale di qualcuno, lo posso capire che non sia il massimo. E poi sono battute, a volte ci vanno giù belli pesanti, però in particolare Stefano Rapone, secondo me quest'anno ha fatto un

0: Versione di Lauryn Hill di Can't Take My Eyes Off of You, che è un po' quello che ho pensato anch'io, cioè ovvero non riesco a toglierti gli occhi di dosso, quando invece ho visto in settimana un altro show, questa volta invece su Netflix, e ve lo consiglio perché per chi magari fa sport, tutto tondo, è una roba agghiacciante ma anche sorprendente, ovvero Physical Italia, da 100 a 0, perché verranno annientati, immagino, no, come da 101, in pratica sono 100 sportivi, ex atleti delle nazionali, gente che ha fatto i mondiali di judo, gente che ha fatto, ma anche per dirvi, mondiali di crossfit, cioè tutte le discipline sportive più disparate, ma anche delle persone, personaggi famosi legati allo sport. Federica Pellegrini, Tania Cagnotto sono state anche ospiti qui da DJ Chiam Italia, se non sbaglio, in settimana, ma anche Luis Sal, Yuri Checchi, e sono tutte prove fisiche, di prestanza fisica. Da 100 poi ne rimane uno soltanto. Io vi dico che già nella prima puntata io non so come, stavo male io, cioè la prima puntata era sostanzialmente dover fare un plank. Plank è, chi fa ginnastica lo sa, è in pratica mettersi sdraiati a pancia in giù, stando sopra con le braccia tese, ok? E stando con le punte dei piedi e le braccia, okay, e le mani per terra. Il resto del corpo è dritto e devi stare in tensione così. Insomma, io già quando faccio un minuto ho contratto gli addominali, che mi sembra di morire. Oh, questa gente ci rimane un'ora e mezza, Barbara. Un'ora!
1: Quanto?
0: Ragazzi, Sabri, un'ora e mezza! Io a un certo punto dicevo,
1: in 30 secondi muoio.
0: No, ma te non hai capito, ma tu ti devi guardare almeno il primo episodio, dagli una chance, perché è una roba incredibile. Ragazzi, ve lo dico, le prove fisiche sono una roba pazzesca. Poi una scenografia emata, una produzione pantagruelica, ve lo consiglio anche solo per vedere quanto siamo scarsi. Nonostante ci crediamo tanto, ci alleniamo tanto, mai arriveremo a questi livelli. Cosa so?

0: Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari su DJ, e vi faccio sentire un audio relativo appunto a Physical Italia, e è uno spoilerino della prima puntata, quindi se avete intenzione di guardarlo non ascoltatelo, dura una ventina di secondi, ma secondo me è emblematico per spiegare anche l'impatto visivo che ha questa serie.
1: Ciao Florenzia, a me ha fatto impressione e in maniera positiva il fatto che alla fine quella prova di cui parli l'abbia vinta una donna. Una donna che tra l'altro a me è piaciuta tantissimo, nel senso che ho deciso di seguirla, mi sta molto simpatica, che si chiama Elisa Furlani e che fa impressione, la bestia, cavolo.
0: Veramente.
1: No, però sta cosa mi ha colpito molto positivamente.
0: Certo, perché molto spesso uno dice per essere fisicato devi avere una montagna di muscoli, devi essere grosso, però la resistenza fisica molto spesso ce l'ha di più una persona che magari è più magra, che quindi ha meno massa muscolare perché ha meno peso da reggere, e però di base insomma gli uomini sappiamo per conformazione fisica è più facile che abbiano più prestanza, e invece qui è stata veramente una donna che ha sbaragliato la concorrenza. Vi ripeto, è rimasta in plank, quindi in tensione con tutto il corpo sopra una piscina, quindi se tu mollavi un po' la presa cadevi in questa piscina, e c'è rimasta per un'ora e mezza, cioè non 5 minuti, non un quarto d'ora, non mezz'ora, che già per me ero senza braccia, ero senza spalle, ero senza niente, questa un'ora e mezza, ha finito e così, come se si fosse fatta una passeggiatina. Che serie!

0: no, perché... mi piace la sigla.
1: Ah, meno
0: mi
1: male,
0: piace tanto,
1: meno
0: lo
1: male.
0: Chiede sul finale.
1: Eh sì, nada dura para sempre, neanche questa puntata di Ola DJ. Infatti ci risentiamo il prossimo weekend, sempre dalle 6 alle 8. Grazie mille Barbie in regia.
0: A te bacio.
1: Grazie mille alla nostra Sabri in redazione.
2: Grazie a te Flo.
1: Arrivano Rudy e Laura e noi ci risentiamo appunto il prossimo weekend, sempre dalle 6 alle 8. Un besito da Florencia, ciao!
3: Ola DJ con Florencia.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
9: Su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
10: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
9: King Marrakesh, disponibile ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Perché?
16: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
18: Cortilia, che piano?
17: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
19: Pronto?

0: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde «Ciao, come posso aiutarti oggi?»
6: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 8 in punto. DJ! Un buongiorno dalla redazione di DJ. Kiev è in allarme. Un messaggio ha invitato nella notte la popolazione a recarsi immediatamente nei rifugi antiaerei per il rischio di droni. Ieri nella capitale ucraina sono stati uccisi una madre e i suoi due figli. Morte anche quattro persone che viaggiavano a bordo di un'auto colpita da un drone a Sumi. Vittime anche in Russia in attacchi pesanti ucraini. Sono due i morti nella regione di Mosca per colpa di droni. Colpita anche una raffineria, mentre nel paese sono in corso le elezioni per la Duma. Ed è massima allerta anche in Medio Oriente. Un attacco missilistico su Riyadh in Arabia Saudita ha spinto gli Stati Uniti a valutare contromisure militari dirette in Yemen, con un forte rischio di allargamento del conflitto. E proprio per il crescere della tensione geopolitica, il presidente statunitense Trump ha anticipato il suo ritorno alla Casa Bianca da Camp David, dove stava trascorrendo il fine settimana. L'ambasciata statunitense a Gerusalemme consiglia agli americani di accumulare scorte di cibo, acqua e medicinali e prepararsi a improvvise chiusure dello spazio aereo e cancellazioni di voli. Si vota di nuovo in Germania, nel Land di Mecklenburg, Pomerania e a Berlino. Dopo il crollo in Sassonia-Anhalt, dove l'AfD ha sfiorato la maggioranza assoluta, la CDU del cancelliere Merz si prepara ad affrontare un altro appuntamento elettorale delicato. Seggi aperti dalle 8 alle 18. Lo sport e il calcio, spettacolo all'Olimpico. L'Inter, in campo con il lutto al braccio per la scomparsa di Sandro Mazzola, va sotto di due gol nel primo tempo a causa della doppietta di Coné. Nella ripresa i nerazzurri reagiscono e rimontano fino al 2-2 definitivo grazie a una doppietta di Lautaro Martinez. Finisce in parità e tra i fischi del pubblico anche Bologna-Torino 1-1. Vince invece il Cagliari sul campo dell'Udinese 1-0, decisivo Daniel Maldini. E la Lazio che batte fuori casa il Venezia 2-0. Oggi la quinta giornata ricomincia con Fiorentina-Napoli alle 12.30, poi Frosinone-Como e Parma-Genoa alle 15, alle 18 Juventus-Atalanta alle 20.45 Milan-Lecce. Scatta invece alle 14 il GP d'Austria di MotoGP nel segno di Jorge Martin, fresco del successo in gara sprint che partirà dalla pole. Al suo fianco il principale rivale per il titolo Marc Marquez e Pedro Acosta.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Renault.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
11: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
13: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
14: Have fun with il battito delle città. Dai forza ai negozi sotto casa. Vai su confesercenti.it.
15: Radio DJ.
16: Radio DJ.
17: Radio DJ.
18: Radio DJ. Keep listening.

0: Andiamo, andiamo, here we go. L'ho acceso e l'ho spento, ovviamente.
1: Hai lisciato il microfono.
0: No, era acceso prima e l'ho spento quando sono entrata. Cioè, com'è proprio nella regola aurea, no, degli speaker radiofonici. Get up and dance, ma get up prima di tutto.
1: Prima di tutto svegliamoci, svegliamoci tutti. Buongiorno, il tuo è un bel risveglio, quello di questa mattina.
0: Sì,
1: da prima in classifica,
0: sì, sì.
1: Complimenti.
0: Grazie.
1: Alla Lazio, che ha già mezzo scudetto attaccato
0: com'è
1: sulla maglia.
0: Fa? Perché sono un po' arrugginita, sì, per queste cose da prima in classifica. Sì. Com'è che si dice avanti alla capolia, accogliamola.

0: Sabrina, controllare per cortesia subito. L'ultimo scudetto vinto dalla Lazio anno, grazie. 2000?
1: Come sa?
0: 26 anni fa, controlliamo 2000. Un secondo.
1: Ti ricordo anche dov'ero.
0: 2000. Vedi che io
1: però
0: lo dico
1: sono
0: sempre.
1: Brava, vedi che sono preparata sul porto la Lazio oggi come prima materia.
0: Si stava meglio
1: quando era il 2000.
0: Quando era il
1: stavo
0: il
1: facendo
0: 2000.
1: Il trasloco di casa quel giorno, quindi non stavo guardando la partita, anche un po' per scaramanzia, e sento strombazzare tutte le auto fuori e capisco in quel momento, chiamo mio padre ovviamente perché siamo
0: tuo
1: in
0: padre
1: due.
0: Come ha risposto?
1: Ma no! Ma è una gioia, papà, ma è una gioia. Chissà se quest'anno potremo bissare.
0: No, no,
1: ma lo sa perché la Lazio sai cosa fa? E poi chiedo scusa a tutti gli esperti di calcio, però noi siamo un po' così. A noi piace illudere, a loro piace illudere noi tifosi. E poi a un certo punto pazza Lazio amala, cioè diventa come voi.
0: Senti, possiamo evitare l'argomento L'Inter. Calcio in questo modo? No, questo è perché sennò diventiamo subito Erfaina. E io Erfaina.
1: Però mi piace questa tua deriva. Tu la cantoni, ma io ogni settimana.
0: Lo faremo.
1: Dico a Rudy, ti prego.
0: Io voglio
1: parlami.
0: Ospitare Erfaina.
1: Ospita Erfaina, ma soprattutto parlami di calcio in romano.
0: Va
1: perché
0: bene.
1: Secondo me il tuo avvenire è quello.
0: Ci sta. Va bene. Allora, visto che stiamo parlando di si stava meglio
1: quando c'erano altre cose analogiche, soprattutto, mettiamola così.
0: Esatto, oggi facciamo un bel gioco.
1: Sì.
0: Ok, facciamo finta, visto che né io né Laura siamo così. Buongiorno Barbara, buongiorno Barbara in regia, che con la voce è ritornata.
1: Scusa,
0: fallo
1: ce la
0: sentire.
1: Fai sentire perché la settimana scorsa.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Sabrina con la voce mai andata.
2: Buongiorno.
1: Sabrina c'ha due ottave di più degli altri.
0: Allora, facciamo questo gioco.
1: Sì.
0: Facciamo il gioco di quelli nostalgici dei vecchi tempi, quelli che hanno sempre da dire su cose piccole, inutili, banali. Ma una volta
1: era meglio.
0: Ma vi ricorda.
1: Però ti posso dire una cosa, che è vero che noi di una certa cominciamo a far così. Però ho notato che tanti dei ragazzi delle nuove generazioni, anche alfa generazione,
0: sono già
1: alfa,
0: anziani.
1: No, dicono loro: mamma, che bello
0: una
1: quando
0: volta.
1: Voi avevate questo. Quindi non siamo soli, siamo anche un po' spinti da loro.
0: Allora, vi do io lo spunto, poi capirete perché. 347 342 5220. Anche se siete moderni, giochiamo a ma una volta, che ne so, faccio un esempio io. Stavo arrivando qui in radio con Leo Zerbi, volevamo ascoltare Radio DJ, avevamo una macchina alla quale non siamo abituati. Ma che bello una volta che col
1: il manopolone
0: giravi, pam, trovavi subito la radio. Adesso
1: oddio,
0: tutto
1: no,
0: digitale.
1: Aspetta, trovavi subito. Vabbè. Io facevo con l'Uniposca un segno
0: sulla radio. Facevo
1: la tacca proprio.
0: Allora,
1: con
0: era bello quando c'era la radio col manopolone, vai.
1: Era bello quando non c'era il telefonino.
0: Ok.
1: Proprio pesante la metto,
0: Sabrina,
1: così.
0: Avevi 14 anni. Hai 14 anni, però era meglio.
2: Era bello quando il telefono aveva la tastiera fisica.
1: Quella che gira?
2: Quella
1: il
2: che
1: disco?
2: Si apri. No, anche quello.
1: L'hai visto mai un disco?
2: Sì.
0: Barbara, era meglio quando?
2: Quando non c'erano i messaggi su WhatsApp.
1: Quindi tutto
0: quindi
1: telefono.
0: Voi ce l'avete col cellulare. Io lo so. Il Sole 24 Ore di questa mattina dice: erano meglio le barzellette del cucciolone di tanti anni fa, quelle di Peanuts. E quelle di oggi senza capo né coda, senza senso, tutte così che non si capisce, si vedono pure male, non ci piace. Era
1: altro,
0: meglio le barzellette del cucciolone.
1: Più che altro si vedono male. Pensavo fossi io che non vedo più niente. Invece sono sbiadite.
0: Era meglio quando c'era Tom Jones che cantava nel 1965 questa canzone che ci fa venire proprio voglia di muoverci.

0: Wow, 1965, incredibile a dirsi, non c'eravamo neanche noi, caro Rudy Zerbi, quando Tom Jones cantava It's Not Unusual,
1: cioè... 1965, sì. Allora ne dico un altro di Era Meglio, perché stiamo giocando a fare i nostalgici anche se non lo siamo, questo è il gioco di questa mattina per partire, ma perché tutti gli articoli di oggi, vedrete, vi porteranno un po' a ripercorrere i tempi quando le cose erano un po' diverse. Il Sole 24 Ore ci dice erano meglio le barzellette del cucciolone di un po' di anni fa. Adesso invece, quando c'erano i Peanuts, adesso invece sono vignette senza capo né coda, proprio senza senso, stampate anche un po' male. Questo dice il Sole 24 Ore di oggi. La dico io un'altra cosa.
0: Dilla.
1: Era meglio quando i dischi uscivano anche in compact disc. In CD.
0: La settimana scorsa ne parlavi del ritorno del CD, quindi...
1: Escono ancora pochi, ancora pochissimi. Tanti messaggi che stanno arrivando.
0: Se vuoi, io posso leggere e sì, tu vai. Puoi far sentire se hai dei vocali. Era meglio quando c'erano gli amici che venivano a chiamarti per andare a giocare. Bei tempi, Barbara. Mi ricordo queste citofonate. Può scendere, Laura?
1: Sì. Signora?
0: C'è Rudy?
1: Può giocare, Lollo?
0: Esatto.
1: Lollo palla?
0: Può scendere?
1: Sì. No,
0: d'altra parte un genitore, ovviamente, magari ostico, diceva di no. Buongiorno Laura e Rudy, era meglio quando potevamo giocare a calcio in strada e nei cortili. Quindi sono due, dice Gaetano, sono due le cose. Scendere a giocare a calcio in strada, cioè era bello questo, insomma, il fatto che ci fosse un contatto presente e una discesa da qualche parte.
1: Una fisicità.
0: Si potesse andare in un posto.
1: Che è quello che poi
0: insieme racconterà
1: la protagonista, sì, del prossimo articolo che racconteremo. Laura, era meglio quando non c'era Rudy Zerbi a Radio DJ, Santa Laura, chiede Giovanni.
0: No, non mi divertivo così tanto.
1: Amore,
0: era tutta una radio.
1: Bene.
0: No, lo voglio dire questa cosa, però mi ha fatto una domanda. Era una radio che faceva in maniera molto più seria. Io convinta che alla radio certe cose non fossero permesse. Rudy mi ha aiutata a capire che invece

0: che bisogna essere più se stessi,
1: mi
0: e divertirsi.
1: Sto commuovendo, oddio.
0: No,
1: oddio,
0: beh, per grazie. Far capire com'era il pre-post.
1: E tu mi hai insegnato tutto quello che ho imparato della radio.
0: andiamo
1: 347 342 5220.
2: Buongiorno Luca, era meglio quando non c'erano le microcar che si muovono solo col volume della radio, tuz, con dentro un 14enne che c'è i capelli per aria. Sì, era meglio quando avevamo solo il Chelsea e la Vespa. Era meglio.
1: Stiamo giocando, ragazzi, però scatenatevi con tutti gli esempi che avete, anche quelli più banali. Era meglio quando la frutta sapeva di frutta, tutte quelle cose lì. C'era un altro disco, Barbara, per cortesia, però mi ricordo che c'è una canzone nuova di Ariete Angelina Mango che parla di quanto è bella, non c'era. Vabbè, mettila lo stesso. Mi metti Ariete Angelina Mango, Che bella vita, che è una canzone che parla proprio di quanto
0: Rudy è proiettato avanti di un'ora, Barbara, non ci fare caso, perché ha invertito le scalette, quindi ha deciso che la seconda ora viene prima della prima, per cui vai, perché lui non ha imparato, non ha imparato tanto in questi anni, evidentemente.
1: Facci ascoltare quella bella canzone lì, Che bella vita, è perfetta adesso.
0: Va bene.

0: Che carine loro due insieme, Angelina Mango, Ariete, che bella vita su DJ. Allora torniamo alla scaletta classica, Rudy.
1: Sì,
0: ok?
1: Sì, è tutto okay? A posto, tutto sotto controllo. Tanti messaggi, stiamo giocando a fare i nostalgici, finti o veri non importa, però siamo pieni di messaggi, quindi o vi piace giocare con noi o siete nostalgici per davvero. Non so, era meglio quando alle 23 uscivi e sapevi di trovare tutti lì senza chat,
0: la comitiva.
1: Ne parleremo tra poco, sì? Perché c'è un articolo sul Corriere che racconta proprio di questo. E poi, era meglio quando si studiava sui bignami anziché usando l'intelligenza artificiale, Sergio da Torino. Che ne dici?
0: Dico di sì, sì, perché anche il bignami era demonizzato all'epoca, però. Ma tu hai studiato sul bignami.
1: Si capisce che hai studiato sul bignami, si
0: capito.
1: Capiva.
0: Però perlomeno era un riassunto.
1: Sì.
0: Cioè, non era un...
1: Di mille riassunti.
0: Lo so, la copia di mille riassunti
1: esatto. Ma attenzione, perché ce n'è anche per Radio DJ. E dai, sai che io non censuro mai niente. Vado.
2: Direi che era meglio il cucciolone di tanti anni fa.

0: almeno era grande il doppio, come tutti i gelati dell'epoca.
1: È vero,
2: hanno ristretto tutto.
1: Torto. Eccola qua, Radio DJ.
3: Era meglio quando per scrivere Radio DJ dovevi mandare un fax. Io ero tra quelli.
1: Dai.
2: Però dovevi avere anche un fax a casa.
1: Com'era il... Allora, ieri ho guardato, sto seguendo, grazie a te, Laura Antonini, Ted Lasso.
2: Oddio, è un'epoca, si è aperta un'epoca. Ragazzi, Rudy sta guardando una serie televisiva insieme a Leo.
1: Che piace molto anche a Leo
2: Zerbi. Ma te l'avevo detto che sarebbe piaciuta a Leo.
1: Siamo al quinto episodio della prima stagione e c'è una scena dove Ted Lasso cerca un fax per mandare un fax alla moglie. Non spoilerò altro. No. E nell'albergo chiaramente il fax non c'è più da 25
2: anni. No, era tipo la fotocopiatrice, per capire, un accrocco enorme che in casa di solito non c'è.
1: Più o meno quella roba lì. Ragazzi, i messaggi ci sono tantissimi, non ne lasceremo indietro nemmeno uno, ve lo promettiamo.
2: Vogliamo sapere tutto di voi, vogliamo sentire le vostre preferenze.
1: Sì, ci piace che continuiate a scriverci un sacco di belle cose. Bravi. Like when you said you felt so happy you could die.

0: No, su Radio DJ.
1: Era meglio quando le canzoni, invece di continuare a rincorrersi l'una con l'altra, erano canzoni originali. Stiamo scherzando, giocando, e non la cover della cover della cover. Povero Gotye, in quanti l'hanno ripreso?
0: Mamma
1: nelle
0: mia.
1: Varie canzoni.
0: Tant'è che poi alla fine non sai più se è quella originale o se è un'altra.
1: Esatto.
0: Perché...
1: stiamo giocando a fare i finti nostalgici. Giocate sì. con noi, divertitevi. 347-342-5220. Una cosa che invece era veramente meglio prima, e non lo diciamo scherzando, è l'unica cosa seria che abbiamo detto in questi
0: fino
1: primi
0: adesso,
1: 27 minuti.
0: Sono passati veramente 27 minuti di diretta.
1: Era meglio quando i piccoli borghi, i piccoli paesi non erano spopolati, le persone non se ne andavano via, i giovani avevano opportunità di lavoro, i negozi piccoli, le botteghe, gli artigiani, i piccoli alimentari vivevano, e noi, Laura e io, abbiamo deciso di adottare questa bella iniziativa di Confesercenti, che tende a sensibilizzare le istituzioni a far sì che appunto questi negozietti vivano ancora, che noi possiamo andare dal fruttivendolo, dal panettiere, e che i giovani non se ne vadano via dai borghi. Cosa vi chiediamo, se avete voglia, di fare quello che abbiamo fatto noi, semplicemente di andare su confesercenti.it, mettere una firma digitale, nessuno vi chiede niente, numeri, dati, soldi,
0: nulla. No, è facile,
1: nulla,
0: molto facile.
1: Perché si arrivi a un numero di firme minimo perché far sì che le istituzioni si rendano conto di questo problema, che è grosso. Dal 9 al 14 di ottobre ci troveremo tutti in Piazza del Popolo, perché oltre appunto alla raccolta firme e a tanti incontri interessanti, ci saranno anche degli spettacoli molto molto belli
0: con un sacco di artisti,
1: per
0: poi,
1: chiamare tanta gente. Ci
0: The
1: saremo
0: Colors.
1: anche Laura e io a condurre questi spettacoli
0: con The Colors, Rocco Hunt, Noemi, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, insomma tanta gente. Noi dal 9 al 14 Piazza del Popolo, gratuito completamente, fino a esaurimento degli spazi.
1: Sì,
0: quindi...
1: perché lo spazio chiaramente verrà in qualche modo chiuso,
0: certo.
1: Quindi chi prima arriva meglio sta. Dal 9 al 14 ottobre pubblicheremo tutto, non perdetevi questi giorni che hanno un significato ma che saranno anche molto ma molto divertenti. Adesso c'è un piccolo messaggio che spiega un po' meglio quello che vi abbiamo detto noi. Come abbiamo detto, i negozi, i bar e i ristoranti sono il cuore pulsante di quartieri, paesi e borghi d'Italia.
0: Il commercio di prossimità ha un valore economico, ma anche e soprattutto sociale, mantiene vivi i nostri territori.
1: Per dar forza ai negozi sotto casa, la Confesercenti ha lanciato una proposta di legge per il commercio di prossimità.
0: Firmare semplice e veloce, e potete farlo online oppure di persona.
1: Per saperne di più andate su confesercenti.it.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
11: Radio DJ consiglia.
12: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo,

0: di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su DJ.it e i biglietti su LiveNation.it. Praticamente sono la vostra I. Avete bisogno d'altro?
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere, Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
10: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più, arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Non mi parlare sul sax.
1: Guarda,
0: giù le mani dal sax.
1: Te lo stavo per fare per dispetto prima, però poi mi sono ricordata che ho sentito in settimana Linus commentare questa canzone, i sax, le cose.
0: Anche lui è entrato nel mood.
1: E dire che anche a lui piace moltissimo, quindi io non farei mai un dispetto a Linus.
0: Linus, scansate, perché io ne parlo da quanti anni del sax.
1: Ma
0: delle
1: non
0: canzoni.
1: È mai parlato, guarda, è la prima volta che lo dice.
0: Che falsa lecchina, maledetta.
1: No, non è vero, Rudy è un sostenitore dei fiati in generale,
0: quindi era bello quando una volta c'erano tanti sax. Però Cesare Cremonini nell'ultimo disco è uscito
1: di quello,
0: questa settimana.
1: Scusa, di quello parlava Linus, okay, infatti, di Cesare.
0: Anche Cesare da 3 o 4 anni ha scoperto proprio questo grande amore per il sax, e adesso lo mette ovunque come il prezzemolo e si diverte molto a suonarlo, quindi io sono felice. In questa canzone che si intitola Small Talk, che tra l'altro ricorda parecchio Night Shift dei Commodores, c'è proprio questo finale di sax molto molto bello. Sono le 8:38, stiamo giocando da questa mattina alle 8 a far finta, o magari tanti di noi lo sono davvero, di essere un po' nostalgici, un po' quella cosa, ma una volta era più bello questo, ma una volta era più bello questo. Sono arrivati veramente tantissimi messaggi, come se non fosse domenica mattina solo alle 8. Ve ne voglio leggere due prima di parlare della direttrice di Vogue, di Anna Wintour. Mi piace molto Vale, che dice: era meglio quando per far ripartire una macchina bastavano una brugola e 4 parolacce. Oggi ci vogliono gli ingegneri della NASA.
1: È vero,
0: mamma, quanto è vero.
1: Odiose
0: questa.
1: Le macchine elettroniche, vero? Cioè, io proprio non ho simpatia, non ce la faccio.
0: E poi anche mi piace molto leggere invece una cosa molto molto seria, visto che è una notizia di attualità tremenda proprio di queste ore. Roberto dice: era meglio quando i ragazzi avevano rispetto degli insegnanti. Buona giornata.
1: Verissimo.
0: L'ho letto solo perché di queste notizie parlano le news, noi parliamo di cose più leggere, però insomma non si può non notare questo
1: però
0: fatto di cronaca
1: terribile.
0: Purtroppo
1: parte proprio tutto da lì, proprio tutto dal non rispetto di alcuni valori, e da lì a precipizio va tutto in malora, purtroppo. Lo so che è un discorso un po' retorico, un po' ad anziani, però è la verità.
0: Allora
1: parliamo
0: di una figura
1: che secondo me, se fosse una prof, altro che, cioè una mosca neanche volerebbe in classe, perché è sempre stata un personaggio molto temuto, Anna Wintour, no? la direttrice di Vogue. Adesso il titolo è direttore editoriale globale di Vogue.
0: Globale, sì, okay. Sì, sì. Ingegner Loop Mannaro.
1: Esatto,
0: sì.
1: Io non avrei il coraggio di parlare di fronte a lei, sinceramente.
0: Ma guarda che anche lei parla pochissimo.
1: Infatti lei dice però in questa intervista: parliamoci, vediamoci. Il messaggino è usa e getta, quindi è un po' in un insieme di altre cose che raccontano ovviamente in questa intervista molto interessante del Corriere della Sera, pagina 29. Lei dice, dà anche questo messaggio, cioè il messaggio è usa e getta, soprattutto quelli effimeri. Ma che servono i messaggi effimeri?
0: Ma io non l'ho
1: mai
0: capito.
1: È già effimero anche il messaggio in sé.
0: Qualcuno ce lo spieghi? La giovane Sabrina forse ci può spiegare il perché di quei messaggi.
1: Perché si cancellano da soli dopo 30 giorni?
2: Ma non lo so, in teoria è per non sovraccaricare il telefono, la memoria, eccetera.
1: Ma io li ho, io ho anche l'orologino che si vede sui messaggi di quelli che ce li hanno.
0: Comunque la signora Wintour dice: ritroviamoci, ricominciamo a parlare, basta messaggi, telefoniamoci, ma soprattutto incontriamoci di persona.
1: Esatto, perché ha detto bisogna fare così, perché i social media sono stati deleteri, hanno creato un sacco di cose bruttissime, quindi bisogna cominciare a uscire da questa realtà virtuale e a ritrovarsi nella realtà vera.
0: Rivediamoci, rivedetevi, rincontriamoci, parliamoci, anche semplicemente le telefonate. Fate un calcolo di quanto ultimamente, soprattutto i più giovani, parlano realmente al telefono e quanto invece scrivono anche lunghissimi messaggi audio, ma senza telefonarsi.
1: Non ci si telefona più.
0: Non si usa
1: solo
0: più.
1: I nonni telefonano ancora adesso,
0: con la
1: veramente.
0: Cornetta,

0: She's in fashion, più in fashion della Winter io non vedo nessuno.
1: Nessuno, disco perfetto al momento giusto. Pensa che stiamo parlando di sentirsi parlarsi con gli amici invece di scriversi o telefonarsi, questo dice lei. E tra poco c'è un disco nuovissimo di Annalisa e Madame che si intitola Amica.
0: Beh, perché niente viene a caso in questa trasmissione, neanche i messaggi degli ascoltatori che inizio con leggere e poi facciamo sentire. Era meglio quando i programmi in prima serata iniziavano alle 20:40.
1: Ah, che tema.
0: Questa è una grande querella con tutti i canali, perché si inizia sempre più tardi.
1: Che
0: quindi...
1: tema, che tema delicato questo.
0: Sì, io quando iniziano i programmi di solito già dormo, vi faccio capire più o meno com'è la mia vita sociale.
1: Io sono fortunato perché ho fatto la scelta tanti anni fa di non parlare di televisione e radio,
0: no,
1: non lo faccio mai.
0: Quindi... programma.
1: Mi stengo.
0: Ok, era meglio quando la domenica nei nostri paesi si usciva e si facevano le vasche, cioè avanti e indietro sul viale principale, scrive Claudia. Era meglio quando c'erano le vacche in montagna e si faceva festa quando si tornava in paese. Noi stiamo andando alla transumanza a Schilpario, Stefano, che in questo
1: Bravo,
0: momento
1: Stefano.
0: Ci racconta
1: per
0: questa
1: un secondo...
0: le vacche in montagna.
1: Ok, ok, no, l'importante è tutto a posto, tutto a posto. Andiamo.
2: Buongiorno,

0: meglio quando le macchine non avevano l'assistenza di frenata, il mantenimento della linea e l'allarme per il superamento della velocità. Meno tecnologia, le marce e il volante poco più.
1: Quel rumore lì.
2: Sai che mi innervosisce solo anche se fatto da te.
3: Esatto. Era meglio quando c'erano mio padre e mia madre a dirmi era meglio, perché c'avevo 40 anni di meno.
1: Ecco.
3: E te l'ho spensierato.
2: Che bello, ti capiamo, è come non capirti.

0: bello.
1: Quanto era bello quando bastavano gli sguardi a farci capire che c'era interesse reciproco. E adesso non lo so cosa è necessario, il like sui social. Ciao da Margi.
2: Margi,
3: no dai, questo non lo accetto.
2: C'è dell'interesse, Margi.
3: No, però scusa, io questo non l'accetto. Anche oggi lo sguardo deve servire a questo.
2: Che voce, Margi, scrivimi.
3: Hai capito che c'è dell'interesse?
2: Troviamoci su

0: su DJ. Volevi leggere un messaggio, Rudy?
1: Volevo leggere un messaggio che dice una cosa che dici sempre tu a proposito delle macchine di oggi, quelle che insomma alla fine è difficilissimo gestire. Si possono disattivare e limitare i sistemi di assistenza alla guida, certo. Però poi se guardate il telefono per farlo o il palmarino è meglio lasciarli attivi.
0: No, ma poi si riattivano da soli.
1: Bravo.

0: Era il 2008, Katy Perry e Kiss the Girl su DJ.
1: Ti ricordi quando un mese fa era in Sardegna a cantare con Renzi? Te la ricordi, Katy Perry?
0: E adesso è qui, torniamo tra pochissimo, restate con noi.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
10: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: My Movies presenta...
2: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
3: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
2: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
1: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
4: Che sta succedendo?
3: È una cosa da pazzi!
1: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
5: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
2: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
4: Anche io.
1: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
9: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
10: Respira, sei in Trentino.
11: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
12: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Le 9 in punto. DJ! Un buongiorno dalla redazione di DJ. Non si può stare un attimo tranquilli, non bastano tutti i fronti di conflitti aperti. Nelle scorse ore la Corea del Nord ha effettuato il lancio di un presunto missile balistico non identificato verso il Mar del Giappone, rilevato dai sistemi militari di Seul e Tokyo. Il vettore è affondato in mare poco dopo il decollo in una zona afferente il Giappone, in un contesto di crescenti tensioni regionali e recenti esercitazioni militari trilaterali. Situazione incandescente nell'Europa dell'Est. Kiev è in massima allerta per il rischio imminente di attacchi russi. La popolazione è stata invitata a recarsi nei rifugi antiaerei. Ieri, nella capitale ucraina, sono stati uccisi una madre e i suoi due figli. Morte anche 4 persone che viaggiavano a bordo di un'auto colpita da un drone a Sumi. A Kherson, nel bombardamento di un monastero, un sacerdote ha perso la vita. Vittime anche in Russia in attacchi ucraini. Sono 2 i morti nella regione di Mosca in pesanti raid di droni colpiti anche una raffineria, mentre nel paese sono in corso le votazioni per la Duma. Il sindaco di Mosca denuncia che l'intento di Kiev sarebbe quello di interrompere le elezioni. Ed è massima allerta anche in Medio Oriente. Un attacco missilistico su Riyadh in Arabia Saudita ha spinto gli Stati Uniti a valutare contromisure militari dirette in Yemen, con un forte rischio di allargamento del conflitto. E proprio per il crescere della tensione geopolitica, il presidente statunitense Trump ha anticipato il suo ritorno alla Casa Bianca da Camp David, dove stava trascorrendo il fine settimana. L'ambasciata statunitense a Gerusalemme consiglia agli americani di accumulare scorte di cibo, acqua e medicinali e prepararsi a improvvise chiusure dello spazio aereo e cancellazioni di voli. Si vota di nuovo in Germania, nel Land di Mecklenburg e Pomerania, e a Berlino, dopo il crollo in Sassonia-Anhalt, dove l'AfD ha sfiorato la maggioranza assoluta. La CDU del cancelliere Merz si prepara ad affrontare un altro appuntamento elettorale.

0: Elettorale delicato in un testa a testa tra socialdemocratici e ultradestra. Seggi aperti fino alle 18. E ora la pagina sportiva con il calcio. Spettacolo all'Olimpico, l'Inter in campo con il lutto al braccio per la scomparsa di Sandro Mazzola, va sotto di 2 gol nel primo tempo a causa della doppietta di Coné. Nella ripresa i nerazzurri reagiscono e rimontano fino al 2-2 definitivo grazie a una doppietta di Lautaro Martinez. Finisce in parità e tra i fischi del pubblico anche Bologna-Torino 1-1. Vince invece il Cagliari sul campo dell'Udinese 1-0, decisivo Daniel Maldini. E la Lazio che batte fuori casa il Venezia 2-0. Oggi la quinta giornata ricomincia con Fiorentina-Napoli alle 12.30, poi Frosinone-Como e Parma-Genoa alle 15, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce. Scatta invece alle 14 il GP d'Austria di MotoGP nel segno di Jorge Martin, fresco del successo in gara sprint e che partirà dalla pole. Al suo fianco il principale rivale per il titolo, Marc Márquez e Pedro Acosta.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo alle 10.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: È tornato anche John Legend, Daylight su Radio DJ.
1: Sei contenta?
0: Vedi? Stavo pensando, ma di che anno è questa canzone? No, ero disattenta.
1: È proprio nuova.
0: E poi ho visto la data, ho detto no, ecco perché non l'avevo mai sentita, perché è nuova.
1: È proprio proprio nuova. Sono le 9:09, siamo Rudy e Laura, siamo tornati da circa 3 settimane nel nostro sabato e la domenica è il giorno che amiamo di più, perché è il giorno in cui chi è sveglio, chi è in giro a quest'ora ha sempre qualcosa da fare, qualcosa da raccontare. C'è una cosa che non vi chiediamo da tanto tempo. Vi va di farci un saluto e dirci due cose di voi?
0: Sì, l'appello, quello bello, quello.
1: Sì,
0: tipo...
1: quello. Ciao, sono Enrico. Vivo a Riccione.
0: Sì.
1: Per tanto tempo ho fatto il bagnino. Mm-hmm. Mi diverto a fare anche l'uomo del meteo.
0: Sì.
1: Ogni tanto aiuto mia moglie in negozio e vi sto ascoltando.
0: Però lei mi
1: vado.
0: Caccia dal negozio.
1: Esattamente, una cosa così. 347-342-5220, una sorta di piccola carta di identità dell'ascoltatore in 15-20 secondi di messaggio audio. Ci farebbe tanto tanto piacere.
0: E indovina chi c'è? Ed è con
1: quello
0: lui.
1: Lì? C'è lui?
0: Enrico, buongiorno.
2: Ma che caso strano, ha fatto un esempio a caso,
0: esatto.
2: Invece corrisponde a me.
0: Beh,
2: è
0: perché
2: strano.
0: Niente a caso in questa diretta, veramente qualunque cosa arriva sempre così.
1: Vuoi
0: giusta.
1: Salutare la capolista Laura Antonini?
0: E anche il capolista Rudy Zerbi.
2: Beh, però essendoci Gattuso, insomma, sono anche
0: tutto
2: contento.
1: Sì,
0: bene,
1: sì,
0: bene,
1: sì.
0: Bene.
1: Siamo felici per te che tra l'altro oggi ti giochi una partita importante.
2: Sì, chiaramente una partita impossibile per il Milan, perché veramente siamo in un momento particolare, quindi.
1: Ma sai che io non sono così d'accordo? Adesso parlo seriamente, scusate, 5 secondi di calcio. Io non sono così d'accordo su chi vi dà già con una stagione fallimentare. Io credo che invece siamo al quinto capitolo, episodio di 40 giornate,
2: sì.
1: c'è tempo e io continuo a dire, l'ho detto in tempi non sospetti, che il Milan farà molto bene quest'anno.
2: Ma
1: però
2: vediamo, intanto devo sistemare un po' il caos, almeno all'apparenza c'è un grandissimo caos.
1: Dai, comunque, raccontaci, vai.
2: Allora,
1: vai.
2: Beh, intanto l'anticiclone, qui non c'è il caos sui cieli, perché c'è l'anticiclone che si piazza su gran parte dell'Europa, col suo centro intorno alla Borgogna, con la Francia settentrionale, sui 1030 ettopascal, quindi è un dato abbastanza rilevante. Da noi saremo sui 1020 e questa è una questione, insomma, che magari non interessa a nessuno. Comunque,
0: no,
2: si allunga
0: interessa, spiegacela.
2: Sì, la pressione atmosferica, quindi più è alta, ovviamente più l'anticiclone è forte. Insomma, essendoci un centro dell'alta pressione con 1030, insomma, abbastanza potente, però lascia in parte scoperto un pezzo d'Italia. Ecco, quindi oggi avremo una bella giornata, ma non posso dire senza se e senza ma, perché ci sono un po' di se, ma un po' di instabilità resta, con possibilità quindi che arrivino anche dei brevi acquastoni, soprattutto nelle zone interne di Abruzzo e Molise, ma anche su Basilicata, parte della Puglia, la Sicilia e il sud della Sardegna. Ecco, queste zone magari non è affidabilissimo il tempo, con temperature in aumento al nord e al centro. Poi diciamo che la prima parte della settimana che sta arrivando sostanzialmente sarà di bel tempo, con temperature un pochino oltre la norma, e poi la seconda parte invece rimane una previsione un po' più incerta, ma dovremmo avere sempre comunque l'anticiclone che prevale, ma dal bordo orientale dovrebbe filtrare aria più fresca per l'Adriatico e il sud, quindi magari queste zone risulteranno un po' più scoperte.
1: Abbiamo capito che non cambia niente.
2: Sì, comunque sostanzialmente
1: sempre

0: nella seconda
1: 8,
0: parte della settimana. Poi le temperature caleranno un po' dappertutto, più lungo l'Adriatico e al sud, ecco, quindi Roma
2: che lui ha delle giacche carine da mettersi e non se le può mettere,
1: sono caldo, malefico. Poi quando, quando mi trovo a Roma e non sono a Milano, cioè, ti dico oggi Roma 31 ancora, ma maledizione, basta, non se ne può più. Allora Enrico, grazie mille, grazie mille. Senti, nel frattempo, se rimani all'ascolto ancora 10-15 minuti, incomincia a pensare, se dovessi investire bene i tuoi soldi, quale squadra e di quale sport compreresti?
2: Ah, bello.
1: No limits, però poi ci vuoi guadagnare.
2: Esatto,
1: quindi
2: deve essere un investimento sensato.
1: Su quale squadra di calcio o di rugby o di football americano o di cricket investiresti? Pensaci, perché poi sarai l'uomo del momento, va bene?
0: Va bene.
1: Ciao
2: Harry.
1: Enrico,
2: ciao. Tutta la settimana lo sentite insieme al Trio Medusa e solo il sabato e la domenica con noi.
1: È arrivata la mia amica.

0: It's about them time, dice Liso, la tua amica che ti chiama Beach.
1: Ciao Beach.
0: Ciao Rudy Beach.
1: Ma io penso una cosa, sì, come mi ha insegnato tanti anni fa la nostra comune amica Sabina, che salutiamo.
0: Sì. Ciao Sabina.
1: Tanto non ascolterà, ma noi la salutiamo lo stesso. Tu puoi dire qualsiasi parola a una persona. Posso fare un momento di regola d'oro?
0: Certo che puoi.
1: Tu puoi dire qualsiasi parola, ok? Ma a seconda dell'espressione facciale che tu hai, assume un significato differente. Cioè tu puoi dire, scusate, dico una parolaccia, se ci sono dei bambini abbassate la radio per 5 secondi. Tu puoi dire, dai, sei uno stronzo.
0: Ah,
1: oppure,
0: okay,
1: sei uno stronzo.
0: Eh beh, certo,
1: è diverso,
0: l'intonazione,
1: no?
0: Puoi l'intenzione
1: dire, ma dai,
0: conta.
1: Ma va, cioè, oppure, ma è diverso.
0: Ieri sera, per esempio, stavo guardando Rest in Peace, questo, sì, questo programma molto simpatico che c'è in questi giorni, insomma, si vede con Michela Giraud, eccetera. E delle volte

0: volte delle offese sono pesanti, certo, nel senso delle battute, anzi, non, certo, sono delle offese, però dette dal comico in quel momento le accettano, insomma, però delle cose sono veramente forti.
1: Quando vi dicono che siete stati un po' pesanti, andate in bagno, questo mi ha insegnato la mia amica Sabina, ripetete la stessa frase guardandovi allo specchio e provate ad accennare un minimo sorriso, un occhio diverso, vedrete quanto, che sfumatura diversa prende quell'affermazione. Provateci.
0: Va bene,
1: provateci,
0: lo faremo.
1: A dire un vaffa con un sorriso
0: con
1: e un
0: ghigno,
1: vaffa con un...
0: con un ghigno satanico. Allora, messaggi, perché abbiamo chiesto non un vaffa ma una carta d'identità. Per cui vai Rudy,
1: vado,
0: ce n'hai
1: siamo
0: molti.
1: Pieni.
2: Ciao da una vostra ascoltatrice, mi chiamo Anita, abito in provincia di Lodi, sono una professoressa delle scuole superiori e ho un figlio di 14 anni che ieri ha fatto la prima partita di campionato di quest'anno e hanno vinto.
1: Bravi, bravi, bravi, bravi, così si fa.
0: Che bella voce che
1: bella,
0: ha la prof Anita,
1: bella,
0: mi piace
1: bella,
0: molto.
1: Bella. Dolce ma sì, simpatica.
3: Buongiorno, sono Alessandro, abito in provincia di Firenze e stamani mattina mi sono alzato presto perché vado a accendere il fuoco per fare un bel arrosto girato.
1: Oh, okay, l'arrosto girato ci piace molto.
4: Ciao, mi chiamo Paolo Roberto, sono a Verona. Sto andando in chiesa. Mm-hmm. Buona domenica a tutti.
1: E noi abbiamo Roberto, appena detto vaffa, dai, tutto
0: Paolo Roberto mi fa pensare subito a Falcao, perché prima c'era un'ascoltatrice che ha detto non avete nominato la squadra, quella squadra lì di Roma, come si chiama la seconda squadra?
1: A Roma. Ah, a Roma.
0: Ciao Silvia.
1: Ieri ci ha fatto soffrire,
0: e ovviamente
1: noi
0: si scherza,
1: porca
0: sempre
1: se ci ha fatto soffrire. Non scherzare sulla Roma che chiama,
0: no,
1: Erfaina,
0: no, no, ma
1: siamo arrivati.
0: C'è rispetto.
2: Ciao, sono Lale da Milano, ho 54 anni, sono un'impiegata, adoro ascoltarvi, vi ascolto su tutte le fasce orarie appena mi è possibile, amo fare sport, amo camminare, fare le passeggiate e mi piace tanto leggere libri di crescita personale e niente, sono contenta di ascoltarvi, un abbraccio.
1: Brava
0: anche
1: che ci ascolti.
0: Di ascoltare il tuo messaggio.
1: Così tu leggi libri e cresci umanamente, sì, personalmente, ascolti noi e ti riabbassi.
0: Esatto.
1: Capito?
0: È tutto un elastico.
1: È una media, una media.

0: A destra, piccola magia su Radio DJ.
1: Tommy Gasa, sta canzone, quanto mi piace sta canzone. Sono le 9.23, non a caso abbiamo chiesto ad Enrico Albanino, mentre arrivano i vostri messaggi, che ancora faremo ascoltare tra poco con le vostre carte di identità dell'ascoltatore, ho chiesto ad Enrico, se tu ti potessi comprare, se tu potessi investire i soldi per comprare una parte o delle azioni di una squadra sportiva, che non è, deve essere per forza solo di calcio, no? Può essere di qualsiasi sport, football americano, cricket, rugby, anche gli sport meno conosciuti, sarebbe un bel investimento perché magari crescono e quindi ti tornano i soldi. Quale squadra vorresti comprarti? Laura, tu ti compreresti la tua Lazio, per
0: certo.
1: esempio? In questo momento?
0: Sì.
1: Ma le azioni sono molto alte in questo
0: vabbè,
1: momento.
0: Che devo fare?
1: Dovresti comprare squadre...
0: No, non gliela voglio tirare. Quindi sì, adesso che è alta, mi piace.
1: Io, se dovessi investire i soldi che non ho per comprarmi una squadra, avete capito, il gioco è questo. Quindi se volete partecipate anche voi, segnalandoci anche squadre, che ne so, quelle dei vostri figli. Va bene anche il, che ne so, il CC Roma coi Pulcini.
0: Certo,
1: va bene,
0: sì,
1: tutto,
0: sì, vale,
1: quello
0: tutto,
1: che,
0: vale tutto
1: quello che vi pare. Io comprerei il Venezia, ad esempio.
0: Certo.
1: In questo momento ultimo in classifica, magari può solo migliorare, no, la situazione. Sei d'accordo?
0: Però prima di te è arrivato anche Drake, mi sa. Perché
1: Drake
0: mi
1: ha comprato
0: sa che gli
1: tanti
0: piace
1: pezzi
0: del Venezia. Allora,
1: sì.
0: Vedi, c'è qui infatti un elenco di celebrità nel mondo dello spettacolo che hanno, sono ben 150 operazioni di investimento in squadre di diverse discipline, dice il Sole 24 Ore oggi. E ce ne sono tante, adesso tu ce ne dirai altre, però Drake per esempio fa parte di quelli che hanno investito nel Venezia, mi dispiace Rudy.
1: Snoop Dogg si è preso lo Swansea, uh-huh, insieme a Luca Modric e Martha Stewart, che ne so, LeBron James,
0: Milan e Liverpool,
1: Milan e Liverpool, Mbappé si è acquistato il Caen, uh-huh, Cristiano Ronaldo ha preso una quota dell'Almeria,
0: Almeria
1: scusami, quanto vedi quanto ne so, Lionel Messi si sta comprando l'Eldense, sempre, uh-huh,
0: sempre in Spagna.
1: Verrà che conosciamo bene, Daniele De Rossi, anche loro investono, uno sul Pescara e l'altro si è preso l'Ostia Mare, che è comodo, no?
0: Che
1: per
0: è comodo
1: Daniele
0: per me, è vicino, è vicinissimo. Poi tra l'altro io l'Ostia Mare lo vedo bene, nel senso che
1: recentemente promosso in Serie C, l'Ostia certo. Mare, bravo Daniele De Rossi. Lui fa quello che dico io, cioè la formichina, prendi, magari paghi poco nella speranza e cercando di aiutarli a crescere, quindi il tuo investimento
0: come
1: te
0: la
1: ripaga.
0: Nostra squadra di Londra, no? Di cui parlavamo la settimana scorsa,
1: che ha perso anche ieri.
0: Vabbè dai, però no, si sa che si perde all'inizio, no?
1: Adesso talmente mi sono disamorato
0: perché tu sei come i bambini, sì. Rudy, o vinci subito oppure sì. Ecco,
1: però
0: allora
1: noi
0: il pallone
1: tifiamo
0: mio.
1: Sempre come,
0: adesso ma dobbiamo, certo che tifiamo,
1: come si chiama?
0: London
1: Albion. Esatto, bravo, sì. Sempre up per loro,
0: sì.
1: Ci mancherebbe altro. Quindi insomma c'è questa moda, però c'è una cosa che mi piace raccontare. Questa moda che il Sole 24 Ore racconta oggi, in realtà il primo famoso a comprarsi una squadra di calcio fu Elton John.
0: Sir Elton John,
1: non era ancora Sir ai
0: no.
1: tempi, erano gli anni 80, i tempi di un disco bellissimo che si intitolava I Single Man, l'album, uh-huh, e lui si comprò il Watford, uh-huh, squadra di calcio inglese. Adesso Sabrina ci dà qualche informazione perché non so che fine abbia fatto. Si comprò la squadra e diventò il proprietario della squadra. Elton John, che in teoria uno dice ma che c'entrerà, un po' un Ted Lasso
0: del... Mamma mia quanto mi piace Rudy nella versione appassionato di serie televisive, ragazzi, mi sento proprio felice di questa cosa.
1: E quindi dov'è il Watford in questo momento, Sabrina? Dove milita? Dove gioca?
2: Allora
1: sì.
2: Gioca ancora nel campionato inglese generale,
1: sì,
2: seconda divisione,
1: seconda,
2: e ha
1: okay, sì,
2: un proprietario e un allenatore italiano adesso in realtà.
0: Quindi Sir Elton ha venduto.
1: Chi è? Sì, c'è scritto, no?
2: Sì, Gianpaolo Pozzo.
0: Ok.
1: Quindi Elton John ha venduto a Pozzo. Chi lo sa?
0: Ci saranno stati vari passaggi di proprietà, però buono.
1: Quindi il primo a vederci lunghissimo,
0: sì,
1: come sempre è stato Elton John. Senti, c'era un altro disco. Ci metti un Elton John che ci fa diventare romantici, che io adesso Sabrina fa il
0: sì.
1: video, giuro.
0: Cosa fai?
1: Mentre va questa canzone che io direi mettiamo un Rocket Man.
0: Sì, una a caso che non c'è in scaletta.
1: Io
0: no,
1: mi
0: Barbara?
1: Prendo Laura Antonini e me la ballo tutta.
0: Ma vai via. Guarda.
1: Cuore a cuore, andiamo.
0: Lasciami sola.
1: Andiamo. Everton, scusate, non il... Torna indietro, Barbara, ferma tutto. Torna indietro, riavvolgi,
0: non
1: grazie.
0: Era il Watford?
1: Era l'Everton, non il Watford, scusate, ho sbagliato squadra e ringrazio.
0: Allora ecco perché non è più sua, potrebbe ancora essere suo.
1: Ringrazio Andrea che ce l'ha detto. Riparti, vai.

0: Leone. Attenzione,
1: oh, dillo.
0: Perché quest'uomo che si lascia condizionare, che è talmente umile che quando qualcuno gli dice sbagliato dice sì.
1: Ho sbagliato subito, interrompo un disco, lo fermo,
0: non
1: dico scusate,
0: sbagliato.
1: Era
0: avevi
1: giusto,
0: ragione.
1: Avevo ragione io.
0: Era la squadra
1: non
0: di Arturo.

0: Ma infatti io, mentre parlavamo fuori onda, ti ho detto: non è possibile che tu abbia sbagliato Rudy, perché lo conosco, so com'è, cioè lui magari si dimentica anche di comprare il pane, ma sulle robe musicali, Elton John, così non può sbagliare.
1: Tanti messaggi che sono arrivati.
2: Ciao Laura, Rudy, no, ha sbagliato Andrea, è assolutamente il Watford. Oh. Come avevate detto voi.
0: Oh, meno lui, male. Lui, io non mi sì. prendo, questa l'ha fatto tutto lui, Rudy sapeva.
1: Vado a prendermi una cioccolata con panna per tirarmi su proprio la stima. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra
0: pochissimo. Cioccolata no, le zanne. È Laura su Radio DJ. Radio
3: DJ. One Nation, One Station. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Ah! E se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con Coop 24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su coop24.it.
11: Coop 24, un paraprenota fatto.
12: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Oh, finalmente un po' di relax.
16: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Miley, non più Cyrus, ma solo Miley con Buzz Persuades su Radio DJ, disco nuovo per lei, ne abbiamo parlato, insomma sta in una fase di cambiamento Miley.
1: Faccio fatica a quando disannunciamo questo disco a non dire, ma non per ironia, proprio perché ti viene Lady Gaga, perché effettivamente ricorda moltissimo l'ultimo periodo di Lady Gaga. Abbiamo un regalo da farvi, è un regalo che amate tanto, visto che stiamo parlando un po' degli ascoltatori di Radio DJ, sappiamo molto bene i vostri gusti e quando c'è la DJ Box con tutti i gadget di Radio DJ, voi impazzite come, che ne so, Totti che fa gol col cucchiaio in calcio di rigore e ti fa vincere il campionato.
0: Perché devi ricordare queste ferite?
1: Allora ne dico una che ci è nel nostro cuore, come Sandrino Mazzola che ci fa vincere la Champions, capito? Cose di questo certo. genere. Per cui, visto che stiamo parlando di calcio e anche con dovizia di particolari, abbiamo parlato
0: con
1: anche
0: grande partecipazione di pubblico, tra l'altro considerato chi ne sta parlando, cioè noi due.
1: Cioè sì, esatto, gli incapaci del mondo.
0: Che ci facciamo subito convincere di aver sbagliato.
1: E invece avevamo fatto giusto.
0: Perché abbiamo la coscienza sporca. Ecco perché.
1: Perché noi ne sappiamo, figli.
0: No, lui si fainizza, poi quando io è così faina, prende la
1: faina.
0: Vedo il tuo futuro in una radio locale che
1: sì, io voglio
0: fai
1: fare
0: così a ruota libera.
1: Sì,
0: no?
1: Però parlando senza,
0: sì.
1: senza avere
0: filtri.
1: Una squadra del cuore.
0: No, con tutte.
1: Me la prendo con tutti.
0: Certo.
1: Allora, 347-342-5220 per vincere la nostra DJ Box. Faccia quale oggi?
0: Oggi c'è la faccia del tifoso felice che esulta, quindi faccia esultante per un gol appena fatto.
1: Mi
0: facciamo
1: piace,
0: così.
1: Okay. Mi piace proprio che voi che impazzite, proprio andate fuori di testa.

0: you. Damn.
1: Disco di Eminem insieme ad Aido, si chiama Stan su Radio DJ. Lo abbiamo chiesto agli ascoltatori di DJ di mandarci una foto di esultanza calcistica, più o meno.
2: Possiamo salutare fra i tanti che hanno scritto per esempio le bariste del chiosco dentro allo stadio di calcio di San Donà di Piave.
1: Sì.
2: Quattro facce felici, sì, perché hanno segnato un gol, credo, la squadra. E quindi su Ellen, Claudia, Simonetta e Alessandra li salutiamo. Anche Francesco.

0: Questa settimana in regalo la DJ Box.
1: Volevi comprare la squadra della sua città prima.
2: È vero, è vero.
1: Insieme a Drake.
2: Ma ho scoperto che ne ha preso un pezzo Drake, quindi
1: esatto.
2: Non so se posso.
1: Quindi non potrai farlo. È di Venezia, non ti dico come si chiama, ma le chiedo solamente di dirci ciao, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Monica.
1: No, vabbè.
3: Yeah.
1: Ma è tempo di respirare.
2: No, perché poi Venezia è piccola, ci conosciamo un po' tutti.
1: Tra le calli.
2: E dalla voce l'ho riconosciuta subito, Monica. Vabbè, tra l'altro, tu non stai proprio a Venezia.
3: No.
2: Vedi?
3: Sono in terraferma.
1: Vabbè, qui potevi andare quasi sul
2: ragazzi,
1: sicuro, però.
2: Come, perché sul sicuro?
1: Perché secondo te quante persone di Venezia sono proprio dentro la città?
2: Beh, no, non poche. Venezia conserva
1: facciamo
2: ancora.
1: Una statistichina prima di andare via. Quanti veneziani in
2: veri
1: città
2: abitano in laguna?
1: Sulla laguna, dai, adesso.
3: Dovrebbero essere 50.000
1: circa. Quindi vediamo
2: essere.
1: Quanti ce ne sono alla scuola.
2: Perché devi sminuire
1: sono
2: il mio talento?
1: Sono amante della statistica, io a me piace. No, non sminuisco il tuo talento, anzi sostengo questa pantomima da anni. Monica, che facevi stamattina di bello?
3: Allora, noi siamo a fare una weekend
1: Fuori.
2: Finito. Talmente sì. Fuori.
1: Fuori Venezia in tutti i sensi. È caduta la linea.
2: Problema, però sai da cosa non sono fuori? Dal tunnel.
1: No.
2: Saranno
1: mai
2: entrati in galleria probabilmente. Mettiamo una canzone. Comunque abbiamo premiato
1: comunque
2: lei.
1: Comunque ha vinto. Sì, ha vinto
4: Speriamo
1: lei.
4: Speriamo di

0: giornata, dice Angelica.
1: Ma che bella giornata, grazie agli ascoltatori.
0: Bella,
1: che abbiamo iniziato.
0: Abbiamo delle foto di Venezia che ci hanno mandato, di gente che ci abita veramente. Quindi per avvalorare la tua tesi, Rudy, oggi non hai sbagliato un colpo. Puoi
1: niente,
0: andare a casa sereno. Salutiamo
1: felice.
0: Martina, salutiamo Lele,
1: Seba da Londra che ci sta ascoltando e che dice il 99% delle persone che dicono sono di Venezia, però stanno poi fuori.
0: È un po' quello che Seba pensavo io, no? Che abitassero un pochino fuori, no? Però vabbè, non è che questo sia un pregio, no, abitare dentro.
1: Posso dirti,
0: era
1: che...
0: una curiosità mia proprio di capire quante persone vivessero quella vita lì, che è una vita un po' complicata della persona che abita
1: infatti,
0: dentro.
1: Ma secondo me sono i più smart quelli che non
0: certo.
1: stanno in laguna, perché si godono tutto quando vogliono, quando li pare. Abbiamo finito, grazie a Barbara in regia, grazie a Sabrina in redazione. Noi torniamo sempre il sabato e la domenica dalle 8 alle 10. Buona settimana a tutti.
0: Grazie per essere stati con noi. Ciao.
2: Fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
3: Radio DJ One Nation, One
4: Station. Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
5: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
4: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat!
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la

0: Settimana più mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi istanti alle 10. DJ! Buongiorno dalla redazione di DJ. Dopo il crollo in Sassonia-Anhalt, dove lo scorso 6 settembre i nazionalisti di AfD hanno sfiorato la maggioranza assoluta, la CDU del cancelliere tedesco Merz affronta oggi un altro appuntamento elettorale delicatissimo. Sono aperte dalle 8 le urne in altri due Landa, la città-stato di Berlino e il Mecklenburgo-Pomerania. Il partito conservatore rischia di incassare una doppia sconfitta che potrebbe mettere a rischio la permanenza al potere dello stesso Merz, il cui gradimento nei sondaggi è al 10%. Si vota fino alle 18. Nelle scorse ore la Corea del Nord ha effettuato il lancio di un presunto missile balistico non identificato verso il Mar del Giappone, rilevato dai sistemi militari di Seul e Tokyo. Il vettore è affondato in mare poco dopo il decollo in una zona afferente il Giappone, in un contesto di crescenti tensioni regionali e recenti esercitazioni militari trilaterali. Situazione incandescente nell'Europa dell'Est, Kiev è massima allerta per il rischio imminente di attacchi russi, con la popolazione ormai da ore nei rifugi antiaerei. Ieri nella capitale ucraina sono stati uccisi una madre e i suoi due figli, morte anche quattro persone che viaggiavano a bordo di un'auto colpita da un drone a Sumy. A Kherson, nel bombardamento di un monastero, un sacerdote ha perso la vita. Vittime anche in Russia in attacchi ucraini, sono due i morti nella regione di Mosca in pesanti raid di droni, colpita anche una raffineria, mentre nel paese sono in corso le votazioni per la Duma. Il sindaco di Mosca denuncia che l'intento di Kiev sarebbe quello di interrompere le elezioni. Ore di massima tensione anche in Medio Oriente dopo l'attacco missilistico su Riyadh. Gli Stati Uniti valutano raid mirati in Yemen. Il presidente Trump interrompe il fine settimana a Camp David e rientra alla Casa Bianca per gestire la crisi. Blindato lo spazio aereo, l'ambasciata statunitense a Gerusalemme ordina ai cittadini americani di fare scorte di cibo e acqua e tenersi pronti al blocco totale dei voli. Lo sport e il calcio, match spettacolare all'Olimpico. I nerazzurri, scesi in campo con il lutto al braccio per la scomparsa di Sandro Mazzola, subiscono la doppietta di Coné nel primo tempo. Nella ripresa arriva la reazione firmata Lautaro Martinez, autore della doppietta che fissa il pari. Negli altri match di ieri, Venezia-Lazio 0-2, Udinese-Cagliari 0-1, decisiva la rete di Daniel Maldini. Bologna-Torino finisce in parità al Dall'Ara 1-1 tra i fischi del pubblico di casa. Oggi la quinta giornata ricomincia con Fiorentina Napoli alle 12.30, poi Frosinone-Como e Parma-Genoa alle 15, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce. Scatta invece alle 14 il GP d'Austria di MotoGP nel segno di Jorge Martin, fresco del successo in gara sprint che partirà dalla pole. Al suo fianco il principale rivale per il titolo, Marc Marquez e Pedro Acosta.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: In redazione Marta Brambilla Pisoni, altre news a mezzogiorno.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Renault.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.
10: DJ chiama Italia.
11: Siete in onda fra 3 minuti.

0: adesso il video di questa canzone, che magari non avete neanche visto perché non siete collegati, che ne so, al canale 69 o al nostro canale YouTube. Il video è molto notturno, ok? E ci sono anche dei fuochi d'artificio, loro sono molto poco vestiti, però l'ha scritta di mattina lui. Perché dice a lei: guarda, mi piaci tanto,
1: ma il mio corpo,
0: non è ancora pronto.
1: Strano,
0: quale parte del corpo deve essere pronta?
1: Allora,
0: il cervello, devi essere lucido,
1: non è ancora
0: lucido.
1: No, strano Matteo, perché la mattina tu mi insegni che c'è,
2: è quella diciamo più vigorosa.
0: Sì, poi questo c'ha 20 anni, pensa come si sveglia questo.
1: Morning glory totale, ma sì. completamente. Ragazzi, pochi secondi, abbiamo iniziato da pochi secondi e già abbiamo iniziato a parlare.
0: No, tu hai iniziato.
1: Ma scusami,
0: l'anno prossimo ci sono Andrea, Nicola e Michele.
1: Ma no, allora, I like you, but my body is not ready. Cioè, mi piace, ma
0: il mio corpo non è ancora pronto. Metti da parte l'aspetto sensuale.

0: quanto ci mettete voi a essere, non dico svegli, ma a essere in grado di fare qualunque cosa? Io parlo per
1: tanto.
0: Me, sarà una questione anche anagrafica, ho bisogno di un'ora.
1: No.
0: Ho bisogno di un'ora per essere in grado di, che ne so, andare a correre o uscire di casa.
2: Ma perché devi scegliere i vestiti?
0: Ma no,
1: quelli sono pronti dalla sera prima.
0: No, li scelgo all'ultimo momento, ma
2: la doccia,
0: no,
2: la colazione.
0: Ho bisogno proprio che è come se dovessi uscire da un guscio.
2: Baccello.
1: No, io subito,
0: subitissimo. Subitissimo,
1: infatti sì. Vengo dileggiato dal resto della famiglia. Ma come fai? No, io subito. Il problema è che la coperta è corta. Il vero problema arriva la
0: sotto
1: sera.
0: Sotto la coperta ci vai alla sera.
1: La sera è dura.
0: Alex è uno dei nostri invece, anche te un po' di tempo ce l'hai,
3: sì,
0: no?
3: Sì, con calma.
0: No, il tempo serve un po' per, togliersi la nebbia della notte, no? Perché il cervello è un pochino offuscato dai pensieri o che ne so, dal fatto che ti sei appena svegliato. Però io ho proprio bisogno che Pinocchio, che le giunture si sciolgano. Devo mettere un po' di svitolo, un po' di Niagara, quello
2: Niagara
0: che si
2: era
0: e pesturare i lavandini.
2: Sì,
1: Quindi è la tua canzone, perché è il tuo corpo che non è pronto.
0: Assolutamente, è più una questione fisica, ma anche mentale. Tu sei come Nicole, invece.
2: Io sono
0: reattivo.
2: Sono immediatamente pronto, ma per una ragione, perché non ho mai fatto sport, quindi non ho mai rovinato.
0: Sei usato 51, sì, ma tenuto bene.
1: E questo grazie a un segreto, non voglio fare pubblicità, non mi interessa. Come si chiama quel prodotto che ingerisci tutte le mattine?
2: La Fiorella.
1: Lui tutte le mattine mangia la Fiorella dell'Esselunga.
0: Ma di che marca è?
1: Dell'Esselunga. La Fiorella dell'Esselunga, 38 grammi di zucchero praticamente.
2: 38 grammi di zucchero e un bibitone di tè caldo
1: E gli dico, ma 38 grammi sono pochi. Comunque, sono pochi, cioè non ti riempie niente.
0: Ci vorrebbe una badante, altro che una moglie.
1: Linus, e lui mi risponde sempre, 38 grammi sono pochi. E che me frega, io ho mangiato la sera prima, mi sono sfonnato.
2: Cioè, io non devo fare colazione perché ho ancora l'avanzo.
0: Senti, dovessi smettere di fare DJ Training Center, lo fai tu con...
1: No,
0: con
1: se lo faccio, lo parlo io.
0: Ma tu sei tutto attento.
1: Ma che attento?
0: Con le noccioline, con i semi di lino.
2: Ma che semi straordinariamente popolare.
0: Vabbè, ragazzi, sembra uno scherzo, ma adesso il mio corpo è pronto. Siamo

0: buongiorno, saluto buongiorno. Angelo ascoltatore che ha mandato il seguente messaggio: la mia sveglia suona alle 6.40 e alle 6.55 sono già sulla Vespa. Stavo pensando a cosa riusciva a fare in quei 15 minuti, sì. Ma è meglio che non approfondiamo.
1: No,
0: perché
1: carità,
0: sennò sprofondiamo.
1: Però questo,
0: su certi
1: se
0: argomenti.
1: Mi posso permettere, questo Angelo non vuol dire che tu sia pronto, perché magari ci vai in stato catatonico,
0: sì,
1: sulla Vespa.
0: Sì, col pilota automatico.
1: Cioè, capito?
0: Col pilota automatico. Questo. 6.55 già sulla Vespa significa che abita fuori dalla città in cui vive, che non cita, ma potrebbe essere qualunque, perché a quell'ora lì c'è molto traffico.
1: Sì.
0: Ieri mattina, te lo raccontavo, sono uscito di casa un po' prima del solito e mi sono imbattuto in quelli col bauletto.
1: Sì.
0: Con il bauletto e con il casco integrale,
1: certo,
0: che sono
1: Gini,
0: quelli
1: Gini.
0: Con lo scooter che arrivano da fuori città, insomma, che partono molto presto e guidano che sembra di essere la Misano Adriatica.
1: Mamma ragazzi, lo so.
0: Ma soprattutto mi fanno paura quando c'è un grosso ingorgo a un semaforo e ci sono tante macchine incastrate una con l'altra e loro comunque abilmente, devo dire,
1: sì,
0: fanno lo slalom.
1: Sì,
0: che poi non è bello quando sei incastrato fra due macchine e quello che c'hai alla tua destra ti vede e si sposta appena appena.
1: Bravissimi,
0: per farti passare.
1: Grande fair
0: Io
1: play.
0: Mi commuovo ogni volta.
1: Grande fair play.
0: Quasi quasi faccio un incidente per, sì, alzare la mano e ringraziare.
1: Sì, bravo.
0: Tra quella del gas e quindi mi fermo.
1: Ora dico una cosa che vi sembrerà assurdo e vi provocherà una grassa risata. Pensate che esistono luoghi.
0: Rido già sulla fiducia.
1: Esistono luoghi del mondo, la Scandinavia,
0: sì,
1: dove non è possibile,
0: sì,
1: passare l'automobile davanti.
0: Vero.
1: Perché
0: superare
1: devi,
0: la fila al
1: devi
0: semaforo.
1: Devi stare dietro, sì, con
0: o
1: la
0: fermarsi davanti alle
1: niente,
0: macchine.
1: Niente, ecco, e
0: che posti di merda,
1: pensate.

0: che questa legge
1: i civili.
0: Questa legge, prima o poi, vi piaccia o no, 10 anni, 20 anni,
1: moriremo
0: 30,
1: prima, guarda,
0: arriverà
1: non mi
0: anche qua.
1: Sono anche cazzi qua. Dei miei nipoti.
0: Sono arrivati i caschi, le cinture. Arriverà anche
2: insieme
0: qua.
2: Ai 30 all'ora.
1: Chi è che di voi tre diceva che gli Oasis avrebbero fatto San Siro?
2: Io, perché l'avevo
1: letto. Voi due
2: l'avevo letto anch'io.
1: Sì. L'avete letto. Dove 17
2: l'avete letto? 18 invece quella data sono ad Amsterdam.
1: Sono da un'altra parte. Fanno solo Roma, come era abbastanza prevedibile. Sono finiti i biglietti?
0: Già?
1: No, non lo so. Chiedevo, erano domande, punto interrogativo.
2: Se abbiamo un quarto d'ora di tempo, ti spiego la trafila, perché è veramente eccezionale.
1: Vai, spiega.
2: Racconto. Allora, spie. Se tu vuoi andare al concerto degli Oasis devi fare no, così.
1: Scusami, c'è una foto ufficiale del... Sì. Secondo te Noel, quella foto lì l'ha approvata?
3: Ma come è possibile?
2: Che guarda in basso.
1: Ma no, che guardi in basso, ma che faccia c'ha?
3: Guarda,
1: sembra che gli hanno appena dato uno schiaffo che gli ha girato la faccia.
3: Sì.
1: Però l'avrà scelta lui, insomma. L'altro è insolente, ma è lui, insomma.
2: Ammento in su.
1: Sì.
3: L'altro ammento in giù.
1: Sì. Vabbè, dicevi?
2: Allora, se tu vuoi andare al concerto degli Oasis devi fare così. Da ieri fino a giovedì puoi andare sul sito di Ticketmaster e puoi dire: mi piacerebbe andare al concerto degli Oasis. E loro chiedono quali sono le tue città preferite, perché ne devi mettere almeno tre, visto che non è detto che la tua città preferita possa corrispondere.
1: Se tu dici no, io voglio solo Roma, viene fuori in automatico e ne è arrivato Cascini.
2: Esatto. Allora ti chiedono di mettere anche, che ne so, Amsterdam e Londra.
1: Tre
2: ne puoi mettere. Poi ti fanno una domanda per capire se effettivamente sei molto fan degli Oasis.
1: L'indovinello.
2: E quindi, per una questione di meritocrazia, è giusto che chi è esperto vada avanti. Quindi, in che anno è uscito? Anzi, qual è l'album degli Oasis del 95?
1: What's
2: tu devi
1: story,
2: scrivere
1: morning
2: What's the Story, Morning Glory.
1: Okay.
2: A quel punto devi mettere la tua mail.
1: Mazza, che difficile poi. Come si chiamano di cognome?
0: Esatto,
1: Liam e Noel. E tu ovviamente rispondi Callaghan.
0: Come disse un popolare editore.
2: Metti la tua mail e a quel punto hai finito. Devi aspettare il 24 di settembre. Se sei fortunato, se rientri nei fortunati pochi,
0: nei parametri,
2: ti ritorna indietro una mail con un codice univoco. Questo codice univoco ti dà la possibilità di entrare nell'area deputata alla vendita,
0: cioè di metterti in coda.
2: Infatti il 25 di settembre aprono le vendite alle 10. Loro ti dicono: vieni alle 9:30, perché ti fai una mezz'oretta di coda per essere certo. Ma non è detto che a quel punto tu sia garantito nella possibilità di acquistare.
1: Hai fatto il primo passo, ma non quello definitivo.
2: Se nessuno ti passa avanti, se è tutto facile, hai la possibilità di scegliere il tuo biglietto, che oscilla fra i 92 e i 650 euro, a seconda ovviamente
1: a seconda del
2: della
1: settore,
2: vicinanza col palco. E a quel punto, se sei così fortunato di aver fatto tutte e di avere quei soldi, ti viene dato il biglietto e ti puoi godere il concerto.
0: Dai.
1: Allora, 5 Glasgow.
0: Bene.
1: 11 Manchester.
0: Ed è lì
1: non
0: che
1: 11,
0: secondo me
1: 11 date
0: è
1: consecutive.
0: Interessante.
1: E poi due a testa per diverse città europee: due Monaco di Baviera, due Barcellona, due Amsterdam, due Parigi e due Roma alla fine di luglio, il 29 e il 30. Dopodiché vanno ancora un po' in giro per il mondo e poi finiscono a Nebworth.

0: Clara, scrive Stefano o Stefania con molto candore.
1: Giusto.
0: Bella questa canzone, come si intitola?
1: Giusto.
0: Non mi funziona Shazam. E uno pensa, ma è impossibile che non la conosciate.
1: No, invece,
0: invece
1: è così.
0: No, c'è sempre qualcosa da scoprire. Dipende molto anche dalla tua anagrafe, no?
1: Certo, certo.
0: Da in quale periodo tu sei cresciuto. Per esempio, parlavamo anche ieri un po' fuori onda, no? Questo ritorno di fiamma per gli Oasis è alla fine un ritorno di fiamma per i propri 18 anni, per chi aveva 18 anni, grosso modo, a metà degli anni 90.
1: Esattamente,
0: no?
1: Eccolo lì, Matteone.
0: Tu di che anno sei, Matte?
2: 75.
0: 75.
2: Quindi
0: nel 95, quando è uscito What's the Story Morning Glory, avevi 20 anni.
2: 20 anni tondi, sì.
0: Quindi,
1: perfetto.
0: Potevi averne 16, potevi averne 23, però
1: chiaro.
0: Insomma... Il focus della tua giovinezza è intorno...
2: Guarda, sono stato fortunato a nascere quando stava succedendo tutto quello, perché era il modo in cui si stavano preparando le cose che poi sono diventate...
0: Sì, beh, dal tuo punto di vista,
2: solide.
0: Io potrei dirti lo stesso sugli anni
1: Secondo
0: 70
1: me,
0: e gli
1: diciamo,
0: anni 80. No?
1: Diciamo che l'adolescenza ha un ruolo fondamentale. L'adolescenza è un momento in cui in ognuno di noi succedono cose.
2: No, cioè... però la differenza con l'adolescenza attuale è che la nostra adolescenza più remota preparava delle cose destinate a durare. Invece adesso,
0: sì, adesso
2: sono
0: è tutto
2: cose
0: molto più effimero.
2: Più.
0: Sì. Le cose succedono ma hanno una durata molto breve.
1: Ma...
0: Più tardi magari parliamo di telefilm con grande gioia di Andrea Prevignano.
1: Esattamente, bravo. Che ha detto una cosa bellissima.
0: Però
1: oggi,
0: insomma, non... per via della premiazione degli Emmy, cosa c'è di più appunto effimero di una serie televisiva che nel momento in cui è un grande successo tutti ne parlano
1: di
0: e sei mesi dopo tutti se la
2: e
0: sono già
2: la serie,
0: tra virgolette, dimenticata.
2: Un
0: no?
2: Film che funziona tipo L'attimo fuggente, un sì. Film che adesso magari
1: 30 anni
0: film
2: è un film, sì.
0: Cos'è?
1: Già
0: cos'è?
1: Un film.
0: Cos'è un film,
1: niente, è come una serie ma un po' più lunga. Linus,
0: ce ne sono tanti episodi attaccati
1: no,
0: insieme.
1: No, no, no, no, no, è uno solo lungo. Sai quando fanno l'ultimo?
0: Ma lungo quanto? Tipo 50 minuti?
1: No, due ore a volte.
0: Un episodio?
1: A volte sì.
0: Ma sei matto.
1: Ma sì,
0: cioè,
1: ma
2: sai che cos'è un film? È una serie più maneggevole che,
1: esatto.
2: Che permette alla gente di vederlo anche dopo tanti anni.
0: Vabbè,
2: nessuno andrebbe a riguardare adesso.
0: No, però
2: Breaking Bad.
0: Sì, però tendenzialmente adesso gli adolescenti i film non li guardano neanche di striscio, a meno che non abbiano a che fare con un argomento che li interessa particolarmente o non siano quelle cose da centro commerciale. No, stavo pensando che fate le debite proporzioni, non fate gli spiritosi.
1: Non ogni abbiamo ancora detto niente.
0: Le mani avanti, guarda come le metto.
1: Avanti.
0: Come se stessi cadendo.
1: Bravo.
0: Insomma. Ogni paese ha i suoi Oasis.
1: Sì,
0: sì. Io non so in Francia o in Germania come si chiamano gli Oasis.
1: Certo.
0: Ma gli Oasis italiani sono gli 883.
1: Praticamente.
0: Perché alla fine il successo di Max Pezzali, che da tre anni a questa parte riempie gli stadi,

0: il Circo Massimo, l'autodromo di Imola,
1: adesso cioè i palazzetti dei posti già tutti esauriti,
0: dei posti giganteschi, cioè è per noi che siamo cresciuti con lui, anzi che l'abbiamo visto crescere,
1: certo,
0: è una
1: certo.
0: cosa che facciamo ancora fatica ad accettare,
1: chiaro,
0: no?
1: Chiaro,
0: perché
1: chiaro.
0: Era durata 5 anni forse,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: La stagione magica degli 883, e poi sembrava destinata a rimanere un ricordo piacevole per chi c'è stato. E invece, evidentemente, come diceva Matteo, insomma, i 18 anni
1: bussano la porta
0: e vogliono essere riproposti,
1: chiaro.
0: Anche se poi magari i 45 anni nel frattempo sono cresciuti, si sono riprodotti,
1: sì.
0: hanno dei figli,
1: sì.
0: che stanno seguendo per un po' le orme dei genitori. Per cui, insomma, nella mia testa i fratelli Gallagher sono Max e Mauro. Magari
1: sì, sì, sì.
0: No, vabbè, un po' diversi, insomma, no? Cioè Max e Noel, quello
1: sì.
0: un po' più, diciamo, posato, un po' più strutturato, diciamo.
1: Quello che scrive,
0: quello
1: che
0: scrive,
1: che fa tutto, diciamo.
0: Sì, sì, quello che lavora.
1: Che lavora,
0: quello
1: esatto,
0: che lavora.
1: Quello che lavora.
0: E Mauro, come Liam, è un po' genio e sregolatezza.
1: Diciamo.
0: Magari Mauro non cantava, ok, però in quanto a essere matto.
1: Sì, sì.
0: Cioè, vogliamo fare la gara fra Mauro Repetto e Liam
1: beh,
0: Gallagher.
1: Liam Gallagher ce n'è, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Mi piace il paragone.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Manchester come Pavia.
1: Sì, sì, infatti. Stiamo andando a fanculo. Shalala.
0: Non sì, è no. un po' come Manchester Pavia. No.
1: Beh, diciamo che al posto delle birre scure lì c'è
0: l'oltrepò, c'è la Bonarda.
1: La Bonarda, ecco, la Bonarda,
0: la
1: mettiamola
0: Bonarda.
1: Così, al posto del fish and chips sono le rane fritte lì.
0: Beh,
1: sono.
0: Ci si fa.
1: Rane fritte, come sì. no, di brutto, di brutto.
0: Quindi quando se non trovate i biglietti per andare a vedere gli Oasis, andate a vedere Max
1: Pezzali,
0: magari vi canta un Don't Look Back in Anger,
1: esatto.
0: o qualcosa del
1: beh,
0: genere.
1: Beh, c'è gli anni che ricorda molto un
0: sì,
1: pezzo
0: sì.
1: degli Oasis, come riarrangiamento.
0: Vedi che se vai a scavare sotto le radici.
1: Sì, infatti.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica,
1: oh, oh. Oh. Esco a fare un giro con la macchina. Quant'è che non uscite a fare un giro con la macchina? Nel senso che la macchina la prendiamo tutti per andare dove e dobbiamo andare.
2: Col traffico.
1: No, in generale, ma metti che sia sera, tardi, dopo cena, così.
2: Non posso perdere il buon parcheggio che ho guadagnato
3: io.
2: Mezz'ora di cena.
1: No, non sia mai,
2: Ogni tanto lo faccio. Il parcheggio si perde solo se c'è una motivazione.
1: Ma tu lasci lì tua mamma ferma sul posto, certo. Auto che tiene il posto per un paio d'ore e te ne vai in giro a sforazzare.
4: Vabbè, tu fai un giro con la macchina?
1: No, ogni tanto sì, lo faccio con la 500, magari, no? Perché mi dispiace vedere
2: tenerla
1: tenerla in viva, insomma.
4: Sabato, domenica.
1: Sabato pomeriggio, siamo io, mia moglie, Claudio Baglioni e Ilde.
4: Esattamente.
1: Tutti e quattro sulla piccola
4: sabato
1: 500.
4: Sabato pian piano se ne va.
1: Sveglia alle 4.45, ma esco alle 6. Devo fare tutto con calma. Sveglia alle 5.48, fuori casa alle 7.40. Ci fosse un orario normale, però 5.48, 7.40.
4: Tanto comunque, tanto.
1: Quelli che hanno bisogno di tempo per essere lui.
4: Ma questo non è. Le due cose non sono contrapposte. Cioè, anche a me piace prendermela comoda, ma questo non toglie che un minuto dopo la sveglia potrei fare.
1: Arriverai alla mia età.
4: Ma no, ma non è così. Ci arrivo, tra 10 anni ci arrivo.
1: No, però una volta anch'io avevo un tempo di reazione molto breve.
4: Adesso si è un po' allungato.
1: Moltissimo. Perché mi piace, cioè se io vado a correre alle 9 di mattina, tipo la domenica, io alle 7 sono già sveglio.
4: Okay,
1: e ho quelle due ore per leggere il giornale, fare colazione, fare un po' di stretching. Quando esco sono all'apice. Allora, in moto, nel traffico, stanno per approvare, dice Dante, si spera, aggiunge anche, la possibilità per le moto di passare i corsie di emergenza in autostrada quando l'autostrada stessa è bloccata. Cosa che le moto fanno già di default. Però non è una
2: multa.
1: Cosa.
2: Sì.
4: No, beh.
1: Rischi la multa e rischi anche tanto, perché comunque mentre tu passi bello tranquillo nella corsia di emergenza, magari c'è il furbo che è in coda e a un certo punto
2: che
1: dice:
2: esco
1: e faccio la corsia di emergenza, e ti viene addosso. Cioè, sono cose un po' delicate.
2: Sì.
1: In Sudafrica le moto e i motorini fanno la fila come tutti quelli in auto e non ti sorpassano mai, né a destra né a sinistra.
4: Ma Claudia. Quelli sono olandesi, hanno una civiltà che noi purtroppo non possediamo. Ti cito.
1: Per fortuna,
4: ti cito la battuta di quella sarcastica di mia figlia. Eravamo in Scandinavia, papi. Non vedo l'ora di tornare a essere in civile.
1: Ti cito il migliore amico di tua figlia,
4: certo.
1: Cioè mio figlio piccolo, che a differenza di quello più grande, che è stato educato dal feldmaresciallo Giorgio Medas,
4: esatto.
1: È il padre di mia moglie, che da buon militare insomma era molto rigoroso. Il nonno ha fatto lo stesso anche con Michele, ma Michele a 3 anni gli diceva: nonno, sei troppo civile.
4: Giusto.

0: Trentino è la stagione dei festival. Dal 25 al 27 settembre torna il Trento Doc Festival. 3 giorni e 160 appuntamenti fra il centro storico di Trento, le cantine e i vigneti per scoprire le bollicine di montagna e il territorio in cui nascono. Incontri, degustazioni e racconti in un festival che unisce vino e cultura insieme a produttori, grandi chef, sommelier e protagonisti dello spettacolo come Noemi e Andrea Pennacchi. Scoprite il programma su trentodocfestival.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Dubbi, dubbi, dubbi, tutti senza dubbi.
5: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
4: Tutti senza dubbi.
5: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
6: Non c'è una destinazione.
5: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie. Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale. King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
7: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura Xpir?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
7: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: se qualche volta ti verrà il dubbio, Alex, che io e te siamo amici, tu ricordati sempre di quella volta che io ho messo All By Myself per te oggi. Che fosse stato per me non l'avrei mai messa. No, non l'ho mai molto amata, la trovavo melensa già quando era un grande successo. Anzi, l'apprezzo di più adesso che allora.
1: Ciao Linus, sono Rosalba. Guarda, facciamo veloce perché c'è l'autista giù.
0: Come l'autista?
1: Che mi sta aspettando. Linus,
0: come senti, l'autista? L'autista senti. Dell'autobus?
1: No.
0: Cioè, un taxi?
1: No.
0: Un Uber?
1: No,
2: lo chauffeur.
1: E l'ho preso che si chiamasse Ambrogio.
0: Ah, come quei Ferrero Rocher, certo.
1: Sì, e ho preteso il Ferrero Rocher. Ascolta Linus, ti ho sentito lamentarti delle tante...
0: Dove sei di origine? Che hai delle vocali
1: Giorno.
0: Strane?
1: Io sono... Lo capisco queste risatine.
0: Adesso Linus... capisco i soldi per pagare l'autista.
1: Linus, ascoltami, ti ho sentito...
0: Hai giocato per caso a qualche lotteria?
1: Non diciamo niente. Linus, ti ho sentito lamentarti della posizione della tua casa lì. Dove la vuoi?
0: Mi devo spostare di qualche chilometro, non so, o più fuori Milano o più verso il centro,
1: no,
0: ma il quartiere
1: ma
0: di San Siro sta diventando insopportabile.
1: Io farei
0: insomma,
1: così.
0: Un concerto al giorno,
1: io la prenderei
0: una partita.
1: Vicino al Parco Sempione,
0: okay.
1: Ma imboscata dalla movida milanese, se no ti trovi.
0: Ma qua costa
1: passi
0: tanto.
1: Da una piscia all'altra. Non ti preoccupare, ci penso io. Mi hai
0: ma
1: dato
0: in cambio
1: tanto.
0: Cosa?
1: Mi hai dato tanto della vita, ci
0: di
1: penso
0: riconoscenza.
1: Io. Ne voglio una qui, una questa è per te, te la intesto proprio.
0: Okay.
1: Direzione. Poi ne apro 5, una a Roma, una a Madrid, una a Parigi.
0: Sì, e le tieni tutte accese in contemporanea, come diceva la nostra amica.
1: Tutte accese. Va bene, io vado.
0: Grazie.
1: Io vado. Continua a chiamarmi Mamadou, ma devo resistere.
0: Ma certo.
1: Perché secondo me si sperse le voci.
0: Chi è?
2: È Mamadou.
0: Mi sta suonando il citofono.
1: Non la voglio.
0: Questo è come c'è Gigi.
1: Teodoro.
2: Continua a suonare.
1: Passo anche da te.
2: Va bene, va bene.
1: Quelle sberre le mettiamo tutte in
0: piantala. No, stamattina sentivo il trio, prima l'abbiamo citato per via dei riferimenti alle serie televisive e tutto
3: hanno
0: il
3: fatto
0: resto. E devo dire, sono rimasto sorpreso, tant'è che con la redazione abbiamo fatto una spunta degli argomenti che hanno trattato,
3: sì.
0: E non hanno trattato l'argomento più da trio che c'era in circolazione.
3: Sì, è il mondo al contrario, cioè
0: sì,
3: loro parlano
0: sì.
3: Di Emmy, di Pluribus,
0: certo.
3: Premiata di Visky.
0: E a noi rimane soltanto da parlare della gara di Hyrox, dove quella che ha vinto si è cagata sotto.
3: Si è cagata sotto, cioè noi, è uno scambio di ruoli.
0: Una
3: mi
0: volta
3: piace
0: l'avrebbero
3: molto.
0: Fatto loro, insomma.
3: Mi piace molto.
0: Allora, tanto
3: giusto.
0: Per cominciare, cos'è l'Hyrox? È una competizione nella quale si alternano le cose aerobiche, cioè la corsa, con le cose più fisiche, diciamo, con le prove.

0: che ne so, tipo i burpees, insomma, sì, sollevamenti e sì, altre cose, cose da palestra di forza, sì, esatto. Sì. Sono 8 chilometri, si fa però 1 chilometro alla volta, poi c'è una stazione, una fermata, devi fare gli esercizi che prevede il regolamento e poi riparti e fai 1 altro chilometro. Sì. Questa gara era una competizione internazionale, si teneva a Pechino proprio sabato scorso e ha vinto una concorrente australiana che però a 2/3 di gara se l'è fatta addosso. Sì. Ma quando te la fai addosso in queste competizioni, scusate l'argomento.
1: Sì, perché fa abbastanza schifo,
0: cioè,
1: però
0: è come un vulcano che erutta, sì, capito? Cioè, sì, non è una, sì, cosa che devi, che riesci a trattenere o che comunque, sì, rimane trattenuta lì.
2: Scusa, ma non ti puoi allontanare e accovacciarti sul ciglio della strada?
0: Ma è quello, a parte che l'Aerox si svolge in luoghi chiusi o quantomeno recintati, cioè non è che sei per strada, capito?
1: Sì, e secondo me lì c'è una transagonistica, non capisci talmente più niente.
0: Sì, questa alla fine ha vinto, per cui era veramente presa da quello che stava facendo. Il problema che facendo
2: ammazzato
0: gli esercizi ha sporcato il terreno di gara e ha sporcato anche gli attrezzi, e quindi quelli che sono arrivati dopo di lei A si sono rifiutati di toccare le cose che lei aveva toccato, B sono scivolati anche sul percorso.
1: Però ci vorrebbe veramente Elena Casiraghi. Io credo che ci sia qualcosa connesso a disidratazione, cattiva alimentazione, sforzo fisico, caldo, cioè,
0: più probabile caldo. Io, a me è successo di vedere qualcuno in quelle condizioni durante qualche maratona ed erano sempre giornate molto calde.
1: Dirò,
0: di solito è colazione sbagliata,
1: esattamente, che ti dirò, tra i cinque sensi non era la vista quello più coinvolto.
2: Ma come ha fatto a sporcarsi sulle braccia?
1: No, ma non hai, guarda, cioè, ma è un vulcano,
0: perché devi fare delle cose anche molto dinamiche, quella roba lì è schizzata in
1: esattamente,
0: giro,
1: esattamente, basta così, direi
0: che è sufficiente.
1: Big Ben ha detto stop.
0: Vabbè, era rimasto questo vuoto nel palinsesto,
1: esatto,
0: l'abbiamo colmato.

DJ, DJ Cam Italia. Saluto Edoardo da Roma che scrive una cosa che non ho capito benissimo perché non conosco il luogo. Dice: oggi per osmosi, quindi questo sentimento reciproco di fare in contemporanea, anche se virtualmente la stessa cosa, pedalerete insieme con me

0: da Postumia a Lubiana. Allora, Lubiana, capitale della Slovenia, ok, sì. Dall'altra parte, dov'è Postumia?
1: È sempre Slovenia, sempre Slovenia. Uh-huh. Sono le grotte di Postumia.
0: Ah, le grotte di Postumia.
1: Pluricitate da Marco Baldini quando era in onda. Come e sentiva mai? L'eco. Quando sentiva l'eco, che siamo nelle grotte di Postumia. Sì. Sempre.
0: Si vede
1: sempre.
0: Che c'era stato. Ma
2: viene citato le famigerate grotte di Postumia.
3: Esatto. Va, Fantozzi, siamo a Filini, fanno tutta una spedizione, sì. Con questa documentata.
2: Senta Filini, sì. Io

0: di contattare una guida patentata molto molto pratica delle...
1: Fantozzi, ma è impazzito! E io allora che ci sto a fare? Abbia pazienza! La guida sono io, mi sono documentato.
2: Immagino come può andare a finire, ovviamente.
3: Filini cieco che fa la guida delle grotte di
2: Postumi. Poi c'è Francesco della Sardegna. Settembre è un po' il mese dei matrimoni, no?
4: Sì, cioè, certo,
2: lo sono magari anche altri mesi, ma settembre è perfetto perché si presuppone che ci sia un tempo bello ma più clemente.
4: Sì,
2: insomma.
4: Sì.
2: Dice: si sposa mia figlia la prossima settimana. Mi ha detto che mi concederà il primo ballo, come
4: bello.
2: Si fa in tante occasioni. Insomma, stavo pensando, come musica per quel momento, di mettere Poetica di Cremonini.
4: Bellissima.
2: Va bene?
4: Bellissima.
2: Va bene.
5: Questa sera sei bellissima.
2: La figlia piange.
6: Lo stesso Cremonini l'ha ballata con Elisa in una interpretazione memorabile. Bellissimissima.
4: Bellissima.
3: Toglie un po' meno di poesia, di poetica, il fatto che dopo che gioca il Bologna, quando il Bologna vince, mettono questa canzone. Questa canzone.
2: Vabbè, ma chi Sardegna che ne sa.
3: No, certo, figuriamoci. Io devo dirti che per il matrimonio tifo sempre, e infatti la canto già in casa, con grande sdegno di mia figlia, io tifo per Lauretta Mia.
5: Lauretta mia, bimba dorata.
2: Ma non si chiama neanche Lauretta. Dovresti fare un tarocco con il nome Matilda Mia. No, mi viene in mente, visto che questa cosa succede in Sardegna, che per quanto grossa è pur sempre un'isola,
4: sì,
2: chissà se dietro a questo matrimonio c'è quello che è successo per il matrimonio del figlio di Trump.
4: Urca.
2: Al quale Trump non è neanche andato, tra l'altro, per motivi all'insaputa. Si è sposato il figlio grande, quello un po' ciuoto, con una casualmente bellissima ex fotomodella, o tuttora fotomodella.
3: Quanta malizia,
2: mi rendo conto.
3: È amore con la A maiuscola.
2: E hanno affittato un'isola delle Bahamas, un'isola sulla quale avevano girato anche uno 007, e tutto il ricevimento è stato pagato da un oligarca russo. Poi uno va a pensare male, no?
6: No, che ci ma quello è generoso.
2: E quello
6: era contento.
2: Ma poi Putin magari neanche lo sapeva.
3: Ma certo, figurati.
2: Se arriva un oligarca da me, prego.
6: A me spesso vengono.
2: Arrivasse.
6: Ti offro la cena, dai golosi. Ogni tanto arriva un oligarca.
2: È pieno di oligarchi, dai golosi.

0: station.
1: One station.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Radio DJ consiglia.
4: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su DJ.it e i biglietti su LiveNation.it. Praticamente sono la vostra AI. Avete bisogno d'altro?
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
9: Allora, Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non Ho Mai. Cosa diciamo?
10: Ma è tipo che siamo io e te?
9: Ovvio.
10: Poi c'è anche la Costi.
11: Ciao, ragazzi.
10: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
9: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
10: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
9: E niente, è finito il tempo.
12: Torna Non Ho Mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
9: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
12: Una produzione One Podcast.
13: My Movies presenta...
14: Joe, ti ricordi di Pin e Hook?
15: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
14: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
13: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
16: Che sta succedendo?
15: È una cosa da pazzi!
13: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
17: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
14: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
16: Anche io.
13: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
18: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
19: Dettagli negozio, tanetai 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
20: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
21: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Paola Nucini su Radio DJ. Peraltro Paola Nucini disperso.
1: Beh, un po' che non si sente.
0: Io, man mano che uno si allontana nel ricordo, rimane soltanto l'essenza. Paolo Nucini per me è fish and chips.
1: Perché
0: la sua famiglia aveva un'attività di questo genere lì a Glasgow, insomma, in Scozia, dove è cresciuto. Bentornato Alessandro Borghi.
2: Ciao.
0: Adesso
2: Alessandro,
0: devo fare il conto, quante volte sei venuto qui.
2: Sempre Borghi.
1: Arriviamo... cosa bella è che però Alessandro non va di nessun'altra radio, viene solo da noi.
0: A noi lo dice.
2: Poi no, dopo è così. Adesso, oggi... Ci sono dei testimoni di questa cosa. Sì.
0: Ma quanta promozione hai fatto a questo film, che sta andando bene grazie anche al tuo sbattimento?
2: Anche qui sempre poca, mi viene da dire, nel senso che da Venezia non ci siamo fermati, sono tornato, il film è uscito il 10 e abbiamo cominciato a andare in giro per l'Italia.

0: Abbiamo fatto un po' di città, Milano prevalentemente, adesso continuiamo altri 5-6 giorni, però sono molto felice.
1: Con chi sei andato in giro?
0: Con Roberto De Paulis, che è il regista.
1: Che è il regista, film. Valeria no?
0: Valeria non c'è e Pietro Castellitto ci raggiunge in un paio di tappe tra poco. Sì,
1: Valeria è cambiata tantissimo comunque, no? Una volta era un po' spigolosa di carattere, no? Io mi ricordo la prima volta che è venuta qui, insomma non era un'intervista facilissima. Poi si è addolcita ed è diventata molto padrona della scena quando la intervisti, quando va in giro.
0: Pensa, io che l'ho conosciuta tardi e non lo avrei mai detto, perché adesso è proprio...
2: Ti si accoglie.
0: Ma è proprio
2: accogliente.
0: Diventata compagnona, chiacchiera, sì. E sì. Poi c'ha un'ironia straordinaria. Sì,
2: e
0: sì.
2: Come facciamo? Perché volevo partire da Valeria, ma è impossibile partire da Valeria nel film. Perché Valeria...
1: Vabbè, non è che dobbiamo raccontare il film nel dettaglio. Il film si intitola Serpenti.
0: Serpenti.
1: Una cosa alla volta. Perché si chiama così?
0: Si chiama Serpenti, a parte perché sono cambiati 4600 titoli. Abbiamo fatto delle cose. È stato molto divertente in 7 persone a proporre i titoli. Perché...
1: Non ci sono serpenti nel film.
0: Non ci sono serpenti, ma i titoli di testa del film sono ispirati a Snake. Te lo ricordi il gioco, quello che stava sul telefonino?
3: Certo.
0: Perché poi vedendo il film ti accorgi che è un po' l'emblema di questo personaggio, di questo protagonista che viene rimbalzato da tutti questi altri coprotagonisti e entra in un circolo vizioso dal quale sembra non riuscire ad uscire mai.
2: Non c'è nessuno spoiler, perché questo accade al secondo uno del film. Il protagonista dice, la prima frase che dice è: ho ucciso mia moglie.
1: Però non gli crede nessuno.
0: Non gli crede nessuno.
2: Sì, cioè non più che non gli crede.
1: Posso dire una cosa? Nel film tu mi stai proprio sul cazzo.
2: Tu fai...
1: Cioè sei talmente bravo.
2: In qualche maniera fai un... Adesso non dico un cattivo, però insomma non
0: sai, io non sapete quante persone ho conosciuto come quello lì. Cioè di gente approssimativa,
1: superficiale.
0: Sì, che anche in qualche modo porta la propria frustrazione nel contatto e nella comunicazione con gli altri, no? Quindi in realtà non fa niente, ma per la sua percezione sta salvando il mondo.
1: Cioè uno viene da te a dichiarare che ha ucciso sua moglie e tu gli chiedi se è un brufen.
0: Esatto. Gli chiedi se devi mettere i bollini sulle chiavi. Insomma, il film è molto, io posso dire, guarda, non lo dico mai, ma credo che il film sia bello, molto bello, ma semplicemente perché lavora su una dimensione dell'assurdo e in realtà poi alla fine del film ti accorgi che questi personaggi sono tutti fuori dalla porta.
1: Certo.
2: Sì,
1: perché forse è questo che ti irrita un po', perché uno magari nel cinema spera di trovare appunto un messaggio di speranza, invece lì
0: no, qui di speranza ce n'è poca.
2: Certo, un'iperbole della iperburocrazia, delle miserie umane, no? Un piccolo potere che viene esercitato in malo modo in nome appunto della burocrazia, quindi appunto in questo caso il poliziotto che dice: no, mi devi dire le chiavi di casa, quale corrisponde a quale
0: la cosa
2: porta.
0: Interessante è che questo poliziotto per la metà delle cose che dice beh, ma questo è un cretino. Poi ogni tanto ti butta lì una roba e dici: beh, però effettivamente c'ha ragione. Quindi tu rimbalzi continuamente tra l'empatia e la repulsione.
2: Certo,
0: che è una cosa, insomma, è una linea interessante dove giocare, insomma.
2: Senti, nelle interviste insomma, che abbiamo letto, si vede che il regista Roberto De Paulis ti ha lasciato libero di essere quello che sei, cioè nel senso, tu l'hai detto, io ho la Tourette e non ti trattenevi. Questa è sempre una bella notizia. Ecco, volevo sottolinearlo.
0: Ma sì, ma guarda, sai, a un certo punto, quando tu vieni diretto bene e qualcuno è in grado di capire quali sono le cose che vede che deve tenere, poi tu butti giù delle cose e se c'hai dei movimenti, delle robe che fanno parte del personaggio, di un immaginario, uno dice: guarda, questa cosa levala, ma questa tienila semplicemente.
2: Certo.
0: Quindi è stato sì, poi sai, il film è un film che noi abbiamo, avendo delle scene molto lunghe, noi non abbiamo girato come si gira normalmente, che tu fai scena 24 poi scena 36, noi facciamo dei take di 30 minuti.
1: Beh, il film comincia con un piano sequenza infinito,
0: esatto,
1: no?
0: E quindi noi cominciamo e facciamo tutto il film e ricominciamo tutte le volte, lo facciamo 20 volte.
1: Ma è una
0: al
1: vera caserma quella?
0: No, era una scuola in realtà che è stata poi adibita a caserma. Sì. Un'ex scuola che sta per essere demolita, quindi l'abbiamo presa tipo
1: la potevate anche violentare. Esatto. Dove sta? Sta a Roma?
0: Stava sì a Roma, un po' in periferia.
1: Quando l'hai girato, mi interessa sempre questa cosa.
0: L'abbiamo girato 4 mesi fa.
2: Ok.
0: Sì, 4-5
1: mesi. È fresco di memoria.
2: Domande stupide per domande stupide. In quel caso tornavi a casa a dormire.
0: Sì, tornavo a casa.
2: Vediamo Valeria Golino se abbiamo tempo.
1: Ma mettiamo una canzone, una canzone, perché per una pura coincidenza il protagonista del film, film si chiama Marra.
2: Ma è perfetto.
1: Marra. E siamo freschi di Marra e Gue che sono tornati.
2: Oh yeah.

0: tutta la vita.
1: Casini, anche perché uno deve incastrare la vita privata con la vita professionale. Ci raccontavi fuori onda che durante i 10 giorni della mostra del cinema tu sei tornato a Roma perché il primo giorno di scuola
2: era il primo giorno del piccoletto, sì, e dovevo assolutamente esserci, era una cosa troppo importante. È stato uno degli eventi più traumatici della nostra vita, mia e della mia compagna.
1: Ci credo.
2: Ma sai, lui piange all'inizio, poi in realtà è uno che si abitua subito, però noi stavamo fuori devastati. Poi è stata proprio l'immagine, cioè l'altro giorno non camminava, poi abbiamo messo sta Polo bianca con sto zaino, ma guardate, era un adolescente, no? Non ero preparato.
3: Avete mozzico.
2: Mamma mia.
1: Senti, il Ficcanaso prima ti chiedeva del tuo rapporto con Valeria Golino, con la quale peraltro tu hai fatto anche un altro film che è uscito quasi in contemporanea, no?
2: Fatto Venezia insieme e Serpenti è uscito il 10 e l'altro film che si chiama Nessun Dolore esce il 24.
1: Non è ancora uscito. Che è completamente diverso però, no? Serpenti è un film molto ironico.
2: Sì.
1: Nessun Dolore, da quello che ho visto,
3: diciamo anche ironico.
2: Nessun Dolore è un film molto classico di un regista che di 83 anni, che è Gianni Amelio, che è un maestro, è un film... Sì. Mentre Serpenti prende un tema molto attuale e lo storce tutto e te lo presenta in maniera che il film non diventi un film su quella cosa, ma che il film sia l'evento scatenante, è meglio invece prende una componente che è quella di immigrazione e ci fa il film partendo
3: più didascalico, probabilmente.
2: Te lo sbatte in faccia, insomma.
3: Mi dici che chi è la Valeria Golino nel film? Cioè esiste davvero? È una visione?
2: La Valeria Golino di Serpenti?
3: Di Serpenti.
2: Allora è successa questa cosa, a un certo punto Roberto De Paolis, che è sempre il regista, ha letto un articolo, non si ricorda dove c'era scritto che c'era una cartomante che aiutava in alcune indagini una caserma di quale città. Lui non si è preoccupato troppo di controllare l'attendibilità della notizia.
1: Ma anche perché la storia italiana è piena di questo.
3: Anche del sequestro Moro, vagamente.
1: Certo.
2: Allora ha detto, dobbiamo assolutamente metterci. Poi tra l'altro all'inizio il personaggio di Valeria, in una prima versione del film, era un uomo che si

0: Si chiama Mauro Stella.
1: Figuriamo.
0: E ha detto: guarda, facciamola diventare donna e la chiamiamo Stella Mauro. Dico per
2: mi sembra... un attimo. Puoi dire a Valeria, se la incontri, che mi piaceva di più con la giacca con la quale si è presentata sul tappeto rosso di Venezia che col maglione che invece indossa nel film, che non le fa fare bella
0: Hai
2: figura.
0: Sentito Valeria?
1: Non mi ricordo che maglione era.
2: Tanti colori, okay,
0: sì,
2: dalla nonna,
0: maglia larga. Sì,
2: maglia
0: sì,
2: larga.
0: Sì,
2: invece sì, sul tappeto rosso aveva una giacca scollata molto molto profonda,
0: ma quella Valeriona nazionale
2: se lo può permettere,
0: può permettere lei.
2: Senti, mentre tu eri lì a presentare il tuo film sono arrivati i tuoi beniamini a presentare il loro e tu non li hai neanche incontrati.
0: Madonna, che tragedia ragazzi.
3: Gli Oasis,
0: praticamente. Vi dico questa cosa che fa riderissimo, sì. Chiedo ad Alberto Barbera, che è direttore, dico: Alberto, io non ti ho mai chiesto niente, ti prego se passano per un corridoio, se sono in un bagno, io mi nascondo da una parte.
3: Sì, sì, sì.
0: Ok, te lo prometto. Passa il pomeriggio, lui va a fare le attività, lo rincontro e mi dice: guarda, ti devo raccontare che è successo. Io sono arrivato di corsa e loro non volevano fare niente, quindi sono andato via. Io stavo andando lì per dire: sai, io sono il direttore del festival. E Liam si è girato e mi ha detto: George Clooney! Perfetto, esattamente quello che mi aspettavo da Liam Gallagher.
3: Niente, proprio non c'è verso.
0: Però vabbè, sai, a volte c'è questa cosa, no,
2: ma è più
0: che
2: bello
0: dice...
2: e devono rimanere un po' così.
3: E mai così.
0: Anche
3: è come
0: perché
3: ti dico
0: la verità, io sono veramente gli unici idoli proprio della mia vita. E non saprei neanche che dirgli.
2: Se tu
0: so.
2: Li dovessi incontrare, Noel è molto riservato, parla veramente il minimo indispensabile. Quell'altro è matto.
0: Parla troppo.
2: Chi è che mi ha detto? Alex, che venerdì sera sei andato a vedere il film ed era un po' preoccupato perché dice: non capisco tanto bene l'inglese. Tu sai cosa significa fuck?
3: Ecco. Basta.
2: Cioè lui quello usa solo fuck, questa parola.
0: Che però è
2: fuck.
3: È roba così.
2: No, però il film è molto
0: guarda
2: bello.
0: Che belli
2: merita.
0: Che sono. Guarda.
2: Sì. Avevi visto il concerto?
0: Avevo visto il concerto a Wembley l'anno scorso, stato il giorno più bello della mia vita. Ma roba... No, vabbè. Perché io l'ultima volta l'avevo visto nel 2006, prima l'avevo visto.
2: Con chi sei andato? Con Pardo, con quel gentaglia di quel genere?
0: No, sono andato con Irene, con la mia compagna.
2: Ah, okay.
0: Ubriachi marci a cantare. Poverina, lei a un certo punto mi ha guardato e mi ha detto: amore, ne la faccio più, non sto a sentire il concerto, sto a sentire te che canti il concerto. Sì, cioè, salvami.
2: Meraviglioso.
0: È stato bello.
3: Se ti tornò un attimo su Serpenti, che è fuori al cinema in questo periodo, quando hai letto la sceneggiatura... Ti è piaciuta subito?
0: Sì, mi è piaciuta tantissimo. Tra l'altro, dicevamo, scritta dai fratelli Innocenzo, poi anche con Roberto, e c'è proprio questa cifra grottesca che a me interessa. Ma poi Roberto all'inizio mi ha detto: ok, te la faccio leggere e non ti dico un personaggio, dimmi tu quale ti piace di più. Io mi sono scelto il poliziotto.
3: Ok,
0: perché
3: bene.
0: Per me
3: una volta scelto, tu hai i gradi per poter dire... Qui cambierei però questa roba.
0: Beh sì, purtroppo per chi lavora con me. Mi prendo quella.
3: Okay, ci sta.
0: Vabbè, però sta. Diventa sempre poi un processo collettivo, nel senso scambiamo delle idee. Poi in realtà sui film come questi succede che sul set poi improvvisi anche molto.
2: Certo.
0: No?
2: Sì. Ma che si allaccia il cinturone?
0: Ma sai che è una roba anche quello, è proprio un cinturone, c'ha due agganci, tipo devi aprire, sganciarlo e poi riattaccarlo. E poi in realtà c'è un problema perché è grosso sto cinturone, io non l'avevo ovviamente mai indossato, io ho detto: ragazzi, io non so se riesco a sedermi col cinturone. Invece poi praticamente l'abbiamo incastrato nella sedia e siamo riusciti a farlo.
2: Il cinturone è quello del poliziotto,
0: con
3: la pistola.
0: No, perché mi hanno detto: questo lo devi tenere sempre addosso, non è che te lo puoi levare, capito? Ok, quindi abbiamo provato a incastrarlo nella sedia, ce l'abbiamo fatta. Sì.
2: Va bene, per me è un sì.
3: Per me anche un sì grande come una casa. Serpenti al cinema questa settimana.
2: E ti salutiamo con una canzone dei tuoi beniamini. Alessandro Borghi su Radio DJ.
0: Ciao, grazie.

0: station. One station.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
4: Cortilia, che piano?
3: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Ok, ho scritto al chatbot, analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde, ciao, come posso aiutarti oggi?
8: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito, academy.italian.tech.
9: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
11: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: abbiamo praticamente una chat con tutti gli ascoltatori che è fondata appunto su gira intorno a questo numero.
1: Noi abbiamo dato il nostro numero a tutti.
0: Ogni volta che voi ci mandate un vostro messaggio entrate a far parte di questa chat.
1: Esattamente.
0: Come Meghan Markle.
1: Ha fatto così.
0: La moglie del principe Harry, avete visto, no? Adesso sono tornati in Inghilterra, sono andati a vivere in questa parte bellissima, magari poi parliamo anche di questa zona che si chiama Cotswolds, e hanno portato i bambini in una scuola. I bambini hanno 5 e 7 anni, Archie e Lilibet. Wow. Lilibet era il nome confidenziale
1: di Elisabetta, no? della regina.
0: E di colpo, settimana scorsa, dopo 2 settimane di scuola, hanno cambiato scuola. E li hanno portati da un'altra parte e nessuno sa in quale altra scuola siano stati trasferiti. Quando hanno chiesto, qualcuno ha risposto in maniera molto vaga che il percorso da casa loro alla casa, alla scuola, non era abbastanza sicuro secondo, diciamo, quelli che si occupano della loro sicurezza. In verità pare che il problema sia stato un altro, e cioè che Meghan Markle, per fare un po' quella, diciamo, democratica, quella vicina alla gente,
1: bravissimo, quella che due punti aperte virgolette io sono come voi chiuse virgolette,
0: ok, ha dato il suo numero personale alle altre mamme della scuola per fare la classica chat di classe, insomma. No? Però questa cosa dal punto di vista della sicurezza, insomma, non è stata accettata, e quindi in 4 e
1: 48
0: via, i bambini hanno cambiato scuola.

0: me a occhio e croce magari non ci vive a tempo pieno, ma vuoi che non abbia una villetta nelle Cotswolds?
1: Ma sicuro.
0: Harry Styles.
1: Ma non villetta, piano con le
0: si
1: parole.
0: Si fa per dire villetta.
1: Adesso ne ha
0: villetta
1: preso.
0: Schiera.
1: Ah, no, adesso
0: villetta
1: ne ha preso.
0: Schiena, come no, si diceva una volta.
1: Adesso ne ha presa una un po' più grande.
0: Sì. Ne aveva presa una, secondo me, insieme agli altri One Direction, no, poi quando si sono separati
1: ha preso. Basta.
0: No, ne abbiamo già parlato un po' di tempo fa, anche perché c'è una carina serie televisiva che adesso credo che stia per ripartire, la seconda o forse anche terza stagione, quella con Pierce Brosnan,
1: Mobland,
0: e Tom Hardy e Helen Mirren,
1: okay,
0: che è ambientata nel mondo dei gangster di Londra, ma i capi dei gangster, che sono appunto Pierce Brosnan e Helen Mirren, vivono in questa casa bellissima sulle colline fuori Londra, e la zona in cui è questa casa è la zona delle Cotswolds, che sono delle colline calcaree storiche, vengono chiamate appunto Cotswold Hills, una zona famosa per gli allevamenti di pecore, tant'è che da lì arriva una lana molto prestigiosa.
1: È famosa per le pecore.
0: Vabbè, piano piano, questa zona che è molto grande è diventata la zona dove i veramente molto molto ricchi di Londra hanno la loro cosiddetta casa di campagna. Vuoi un elenco di qualcuno che ha la casa lì?
1: Guarda, io volevo andarci quest'estate, io e la Manu.
0: Avevo già chiesto
1: a ChatGPT così, no? Così. Poi ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: ma che cazzo ci andiamo a fare nelle Cotswolds?
2: Sì, perché mezzo alle pecore.
0: No, sai cos'è? È un po' come andare in America.
1: A Maui, te lo dico io,
0: no,
1: nell'isola.
0: Negli Hamptons.
1: Anche negli Hamptons.
0: Negli Hamptons, che è una zona meravigliosa con delle ville bellissime, ma non è che poi ti aprono la villa e tu entri in casa di questi.
1: Quindi
0: fai sempre un po' la figura. Vi ricordate tanti anni fa, forse Pio e Amedeo o qualcun altro avevano fatto dei programmi in televisione dove c'erano i poveri, tra virgolette, cioè la gente normale.
1: Sì.
0: A Porto Cervo, che guardava i ricchi che cenavano sulle barche.
1: Però almeno a Porto Cervo li vedi. Almeno
0: capito,
1: a Porto Cervo,
0: no,
1: per carità, discutibile o meno. Lì, questa cosa che tu hai detto,
0: non li vedi neanche.
1: Cerchi di andare sulle ville sul mare a Los Angeles, quelle belle lì, Malibu.
0: Sì.
1: Niente.
0: No, per legge ci devono essere dei passaggi.
1: Sì, ma
0: però insomma,
1: cosa vedi? Niente.
0: Vedi
1: niente.
0: Comunque i Beckham hanno casa nelle Cotswolds, Jeremy Clarkson, quello
2: di
0: Top Gear. Ovviamente Re Carlo III e Camilla e Sava Sandir, Liam Gallagher.
1: Ah.
0: Non ci va spesso perché da Manchester è un po' lontana.
2: Ce l'ha due soldi per mantenere quella casa.
0: L'ha comprata con un concerto.
2: Con un concerto.
0: 4 milioni.
2: Bravo,
0: Ellen DeGeneres, che ha lasciato l'America, che non le piace più, con la sua compagna Simon Cowell, l'inventore di X Factor. Qualunque cosa c'è dove ci sono di mezzo un sacco di soldi, Simon Cowell c'è sempre.
1: Beh,
0: se avete notato,
1: è
0: no?
1: Molto ricco.
0: Sì. Kate Moss a casa lì, Calvin Harris a casa lì, Damien Hirst,
2: quello
0: l'artista
2: che fa,
0: lo squalo,
2: con
0: quella
2: le
0: roba
2: pastine
0: lì, quella roba lì.
1: Vogliamo dei

0: definirlo, non so, il Chianti?
1: Sì, vagamente, solo che il Chianti ha come città più grossa vicina Firenze, che non è paragonabile a Londra, no? Cioè ci vuole la metropoli e poi delle colline vicine.
0: L'Oltrepò?
1: Un po' l'Oltrepò, insomma.
0: I castelli?
1: Compriamola prima che sia troppo caro.
0: Che sia troppo caro.
1: Una casa di
2: Oltrepò. I castelli no. I ricchi di Roma non vanno ai castelli, vanno a mangiare ai castelli.
0: Dove vanno i ricchi di Roma? Dove
2: I ricchi di Roma?
1: Vanno a Capalbio.
2: Sì, un po' su all'Argentario.
0: L'Argentario
2: se la comprano.
1: E noi dove andiamo?
0: Un'idea ce l'avrei.

0: Bene, riprendiamo la linea da Milano, grazie a Chris dalle Cotswolds. Sono stata nelle Cotswolds nel periodo di Natale dell'anno scorso, è un posto meraviglioso e vale assolutamente la pena di andarci.
1: Oh, bene.
0: Elisa.
1: Bene, bene.
0: Marina
1: Elisa.
0: Da Chippenham. Buongiorno Linus e Nicola, le Cotswolds sono bellissime,
1: bene.
0: Venite, ve ne innamorerete.
1: Bene, bene.
0: Vengono via anche a poco, sì. Castlecombe, La Coque, Bybury, eccetera, eccetera.
1: Sono degli hotel, voglio dire, te la cavi con un po', costano un po', ma.
0: Sì, sembra di essere sul set di Downton Abbey, se l'avete seguita la serie televisiva, insomma. Buongiorno a tutti, suggerisco come paragone italiano le colline sopra Torino. In effetti, sai, Torino può essere vagamente assimilato a Londra.
1: E ti pareva, mi sembrava strano che non ci fosse, come al solito, l'appropriazione culturale di Torino, la vera capitale d'Italia, la
0: e
1: prima
0: non soltanto
1: capitale
0: d'Italia a questo punto.
1: A Torino caput mundi, praticamente, come dicevano i latini. Augusta Taurinorum.
0: Buongiorno, ma scusate, visto che avete parlato...
1: Sente, buongiorno.
0: Non parlavo con te.
1: È un riflesso condizionato, scusami. Questo è Fabio Vercellone, io sono Piero Pierotto.
0: Visto che avete parlato di Helen Mirren per via della serie ambientata anche nelle Cotswolds, avete visto che ieri sera era ospite da Jimmy Fallon e ha raccontato di essere tifosa del Lecce gridando forza Lecce e non soltanto.
1: Caspita.
0: Non soltanto, adesso ve lo facciamo sentire, prima magari ve lo spieghiamo vagamente. Lei dice sì, sono una... die hard supporter,
2: una super tifosa
0: Caspita. Tifosa del

0: Lecce, poi dice Forza Lecce, e quando si fa il tifo bisogna farlo fino in fondo, e quindi si devono dire un sacco di parolacce, e qualcuno l'ha riuscita.
1: E poi dice a Jimmy Fallon: se non ti va bene te ne puoi andare a quel paese.
0: Sì. Se non sbaglio c'è un Kiss My Ass, qualcosa di questo genere. Sì.
2: Because I'm a diehard fan of the Italian football club Lecce, Forza Lecce. And we are the most vulgar fans in sports. And if you disagree with me, you can pucker up and kiss my ass, go f*** yourself sideways, and then the sun comes up, you miserable sack of
3: Ma non ci credo. Ma voglio dire, ieri sera questo, ma che ascoltatori abbiamo che guardano cos'era questo?
4: Perché ha visto Milan Benfica, il prossimo avversario del Milan è Lecce.
3: Bravissimo, lì volevo arrivare. Con chi gioca il Milan il prossimo weekend? Con il Lecce.
0: No, nella puntata in questione di Jimmy Fallon, loro parlavano dei tifosi maleducati, e sosteneva Jimmy Fallon che i più maleducati, i più volgari fossero quelli dei Giants, la squadra di football di New York. Beh, giustamente lei gli ha detto: ma che cazzo stai dicendo? Non hai mai visto un tifoso inglese?
3: Certo.
0: E via di questo.
3: In effetti.
0: A proposito di reali e di percorso per arrivare a scuola, scrive Dario, durante la nostra recente visita a Londra, il principe Dario scrive,
3: okay,
0: la guida ci ha spoilerato che i figli di William raggiungono le rispettive scuole a bordo di distinti elicotteri per superare il traffico, ma soprattutto per garantire la linea di successione al trono in caso di imprevisti.
3: Certo, una questione di sicurezza, certo, una questione di sicurezza, non si sa mai.
0: Vabbè, sì.
3: Sono sempre io, sono Piero Pierotto, con me c'è Fabio Vercellone. Volevo dirvi, vi ho sentito parlare di questa serie TV che si chiama Mobland. In cui c'è un Pierce Brosnan che è a capo dell'organizzazione criminale.
0: Dove vuoi andare a parare?
3: Il nostro Pierce Brosnan, il capo dell'organizzazione a cui noi siamo affiliati, si chiama Mauro De Marco. Mauro De Marco muove i fili ed è lì sulle colline torinesi, c'è una casa, lui finge umiltà, come tutti i veri, no? Sai, Bernardo Provenzano, Totorina, vivevano, con mezzi modesti, in povertà. Ma muovevano imperi da decine e decine di miliardi.
0: E anche Mauro De Marco.
3: Anche Mauro De Marco è la stessa cosa.
5: Cosa sogni

0: Beh, c'ha voglia di lavorare Fabri, devo
1: tanta,
0: dire, perché
1: tanta.
0: Tra la cosa su Netflix, poi ha fatto il duetto con Emma, poi ha fatto questo duetto con i Pinguini. Il 9 di ottobre esce un album intero che si chiama Zarathustra, lui

0: Style, sì, lui è NFSM. E tu dirai, vabbè, ma nell'album avrà fatto 5 canzoni, 8 canzoni. No, 23 tracce inedite.
1: Disco punk.
0: 23 tracce inedite.
1: Vanno corte.
0: Sì, vanno?
1: Vanno corte.
0: Vanno corte, come le gonne. Sì.

0: Quanti anni avrà questa canzone? 20?
1: Fai 25, fai 30.
0: Ho detto 20 apposta perché tu mi avresti detto 30. Così. Ho detto esagero, ma secondo me ne avrà 30. 15.
1: 30!
0: Ma tu ce l'hai 60.
1: No!
0: No!
1: Tu ce l'hai 70.
0: Quasi!
1: No!
0: Quanti anni ha questa canzone?
2: 21.
1: 21.
0: Oh, detto 20, detto 20, insomma. Racconta un pochino la Cina come ce la vivevamo noi ai tempi, cioè
3: i cinesi con le biciclette, hanno fatto in tempo a buttare via, non avere più le biciclette.
0: Sì, hanno fatto in tempo a riempirci l'Italia di biciclette di merda, che
3: quelle
0: erano
3: gialle,
0: quelle gialle e quelle di un altro colore.
3: Sì, sparite nulla,
0: tutte, sono
3: nulla.
0: Tornate forse tre quarti sono sul fondo del naviglio.
3: Bravissimo,
0: forse.
3: Ma vengono dragate regolarmente.
0: No, quelle l'avranno fatte fuori ormai.
3: Sì.
0: No, ogni tanto fanno vedere le immagini di questi depositi di biciclette, perché non le hanno smaltite alla fine, no? Da qualche parte. Che poi in effetti che cosa ci fai con quel ferro lì? Insomma, no?
3: Allora, quella, questa
2: lo
3: cosa
2: al peso.
3: Sì, cioè, non questa non cosa che stai dicendo delle. Avevano un nome tipo ovo, ma non erano
0: un nome simile,
3: una roba
0: bravo.
3: Così. Questa roba qua è una roba di una decina d'anni fa e nel frattempo l'hanno smaltite, credo.
0: Io ho visto delle foto recenti ancora così, insomma, che fa molta impressione, perché stiamo parlando veramente di 9 million bicycles.
3: Ma accatastate, una sopra l'altra. Riesci a usare la bicicletta in città? Così, come se fosse un mezzo di locomozione.
0: Io?
3: No,
0: non mi capita spesso, ma perché preferisco usare la Vespa. Ecco, non uso la macchina per mille motivi, il più triste dei quali che non so dove parcheggiarla.
3: Certo.
0: Perché il nostro parcheggio doveva diventare una villetta schiera, ma non è diventato un cazzo, così imparate a portarcelo via.

0: One Nation, One Station.
1: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
3: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
2: King Marrakesh, disponibile ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
7: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
8: Respira, sei in Trentino.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
13: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
12: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
14: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vettura in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
15: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
16: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Perché? Perché?
15: Ecco perché.
16: Non fartela scappare.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Li cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.
2: È mezzogiorno. Buongiorno dalla redazione di DJ. La Germania di nuovo alla prova del voto dopo il crollo in Sassonia-Anhalt, dove lo scorso 6 settembre i nazionalisti di AfD hanno sfiorato la maggioranza assoluta. La CDU del cancelliere tedesco Merz affronta oggi un altro appuntamento elettorale delicatissimo. Da questa mattina le urne sono aperte in altri due Land, la città-stato di Berlino e il Mecklenburg-Pomerania. Il partito conservatore rischia di incassare una doppia sconfitta che potrebbe mettere a rischio la permanenza al potere dello stesso Merz, il cui gradimento nei sondaggi è al 10%, seggi aperti fino alle 18. La Corea del Nord ha confermato di aver lanciato un missile balistico verso il Mar del Giappone, rilevato dai sistemi militari di Seul e Tokyo. Il vettore è affondato in mare poco dopo il decollo in una zona afferente il Giappone, in un contesto di crescenti tensioni regionali e recenti esercitazioni militari trilaterali. Situazione incandescente nell'Europa dell'Est, Kiev in massima allerta per il rischio imminente di attacchi russi, con la popolazione ormai da ore nei rifugi antiaerei. Ieri nella capitale ucraina sono stati uccisi una madre e i suoi due figli, morte anche quattro persone che viaggiavano a bordo di un'auto colpita da un drone a Sumy. A Kherson, nel bombardamento di un monastero, un sacerdote ha perso la vita. Vittime anche in Russia in attacchi ucraini. Sono due i morti nella regione di Mosca in pesanti raid di droni. Colpita anche una raffineria, mentre nel paese sono in corso le votazioni per la Duma. Il sindaco di Mosca accusa Kiev di voler disturbare le elezioni. Ore di massima tensione anche in Medio Oriente dopo l'attacco missilistico su Riyadh. Gli Stati Uniti valutano raid mirati in Yemen. Il presidente Trump interrompe il fine settimana a Camp David e rientra alla Casa Bianca per gestire la crisi. Blindato lo spazio aereo, l'ambasciata statunitense a Gerusalemme ordina ai cittadini americani di fare scorte di cibo e acqua e tenersi pronti al blocco totale dei voli. Lo sport e il calcio. Riprende alle 12.30 la quinta giornata di campionato con Fiorentina-Napoli, poi Frosinone-Como e Parma-Genoa alle 15, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce e al via alle 14 il GP d'Austria di MotoGP in pole Jorge Martin, che ieri ha vinto anche la gara sprint.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona giornata su DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
9: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: fare gli auguri anche a Vasco, che ieri ha postato sul suo profilo Instagram, mi pare, un messaggio in cui dice: ero sparito per qualche giorno, ma stavo facendo una piccola operazione, va tutto bene. Anzi, per esattezza,
1: sono in clinica per risolvere un fastidioso mal di schiena, capito, che poi dopo ha richiesto un piccolo intervento chirurgico, capito, cioè poi l'operazione è riuscita perfettamente, sono già in piedi.
0: Vabbè, allora dai, che poi uno pensa, Vasco c'ha 74 anni, è normale insomma che si cominci ad avere qualche piccolo fastidio. Sì, ma questo fastidio lui ce l'ha già dal 1982 quando uscì l'album, e voi ridete,
1: ridi,
0: l'album Vado al massimo, giusto? C'era questa canzone che si intitolava
2: Amore aiuto.
0: Amore aiuto, sentite cosa diceva.

0: ci ha messo 44 anni a farsi mettere le mani addosso, come si dice. Sì. No, io la schiena non me la faccio toccare.
1: Assolutamente, la schiena proprio è l'ultima cosa da farsi toccare.
0: Sono ancora qua intanto, esatto. Questa.
2: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: dire un video essenziale.
1: Beh, bello,
2: sì, è una scelta.
0: Beh,
2: una scelta,
0: è evidente che fosse una scelta.
2: Avrebbe potuto fare qualunque cosa, scelto
0: certo,
2: così.
0: Vabbè, Vasco. Scrive Cinzia: e già era la canzone che il mio babbo cantava sempre dopo i suoi vari interventi per i vari tumori che purtroppo ho avuto. Non c'è più da un anno, ma ascoltandola sto sorridendo. Quindi grazie per questo regalo.
1: Bello,
0: grazie
1: bello,
0: davvero.
1: Bello,
0: grazie a te.
1: Bello.
0: Ciao Cinzia. Non nominiamo i compleanni.
3: A proposito, oggi è il compleanno di Aldo Cazzullo, quindi Aldo, mi sono dimenticato, sto facendo su un casino, perché se io ti farei mettere la cuffia, scusami, è una cosa per la quale credo mi odierai per tutta la vita, metti pure la cuffia.
1: Ma voi l'avete già detto che è il mio compleanno, perché ho ricevuto
0: messaggi. L'abbiamo detto e l'abbiamo anche ricavata questa cosa.
3: Moltissime volte. Aldo, io non ti voglio per carità mettere il ridicolo, ma guarda, lungi da me, ma... però Raffaella Carrà, ma lo dico
0: avrebbe
3: con grande...
0: qualcosa da dirti.
3: Ah, no, Raffaella Carrà, quando faceva tanti auguri a chi tanti, faceva questa cosa qua. Io non ti chiedo di fare proprio questa cosa qua, ma solo di portarti una mano alla fronte.
4: Tanti auguri a chi tanti amanti.
0: Abbiamo un contributo oggi social fantastico.
3: Con grande dignità, con grande serietà, tutto rosso, ma lo ha fatto.
1: Rosso come la copertina.
0: Come la copertina.
3: Tanti auguri ad Aldo.
0: Ma sai, io facevo affidamento sul fatto che, come dicevamo fuori onda, gli albesi sono tutti un po' matti, quindi un po' di follia ce l'avrà dentro anche lui, anche se ben nascosta. Buongiorno. Buongiorno, voglio sapere questo libro che nel frattempo Nicola mi ha rubato,
3: ovviamente con grande destrezza,
0: che si intitola Quando l'Italia rinacque e parla di rinascimento. L'idea ti è venuta pensando, come tanti noi, insomma, ma dove sono finiti gli italiani del Rinascimento? Dove sono finiti gli italiani della Grande Roma, no?
1: Ma guarda, in realtà ci sono tantissimi italiani di straordinario talento. Il problema è che molti di loro vanno all'estero. Mm. Mentre al tempo del Rinascimento, che fu la grande stagione dopo l'antica Roma, in cui l'Italia fu al centro del mondo, anche recuperando l'antica Roma, tutti dall'estero venivano in Italia. Certo. Cioè non c'era pittore, scultore, architetto da qualsiasi paese europeo dicesse: ma io devo andare in Italia, se no non imparo niente. E l'intellettuale più famoso del tempo, dopo Leonardo, Erasmo da Rotterdam, faceva il correttore di bozze da Aldo Manuzio, il primo grande editore a Venezia. Quindi eravamo noi che attiravamo i cervelli, certo, e non il contrario.
0: Ma questo era dovuto a che cosa, fondamentalmente? A dei signori che si potevano permettere di circondarsi di bellezza, e così facevano.
3: Cioè,
0: i papi, i papi o i medici, per dire, no?
1: Sì, allora l'Italia era un paese molto ricco, creava molta ricchezza, ma sapeva convertire la ricchezza in bellezza. Noi sì, ci stiamo impoverendo, ma non siamo un paese povero, tutt'altro. Il problema è che non riusciamo più a mettere non soltanto la ricchezza al servizio della bellezza, quindi investiamo troppo poco nelle cose in cui dovremmo essere forti: arte, cultura, ricerca, scienza, università, scuola, ma stiamo un pochettino perdendo anche il calore umano, la bellezza di vivere insieme, certo, anche la bellezza di essere italiani, no?
0: Guarda, nei giorni scorsi abbiamo avuto ospite Luigi Garlando, giornalista che tu sicuramente conosci, giornalista prevalentemente sportivo, che ha pubblicato, più che scritto, un bellissimo libro fotografico come omaggio, insomma, prima che sia troppo tardi, allo stadio di San Siro, che infatti si chiama Lucia San Siro. E parlandone è venuto fuori che lo stadio venne costruito da Pirelli, no? dal fondatore, insomma. Uh-huh. E una volta c'era la figura di questi mecenati, la figura di questa borghesia illuminata, si diceva così, cioè gente con tanti soldi che però poi un po' li ridistribuiva. Adesso non ridistribuisce più niente nessuno.
1: Purtroppo sì. E vedi, la ricchezza non è in sé un delitto, dipende dall'uso che fai.
0: Per carità.
1: Nel Rinascimento la ricchezza ha generato i più grandi capolavori che l'uomo abbia mai soltanto osato pensare. E il Cenacolo, la Gioconda di Leonardo, la Cappella Sistina, il Davide di Michelangelo, le Madonne di Raffaello, che Raffaello è quello che porta la Madonna sulla terra, no? La Madonna di Raffaello è una mamma che accarezza il bambino, lo fa giocare, lo fa divertire, e chiunque di noi nella Madonna di Raffaello può riconoscere la propria mamma.
3: Certo.
1: No? L'affetto dell'infanzia, l'intesa speciale della maturità. Saluto la mia mamma. Sì, ecco, questa è la ricchezza, produceva bellezza. E non solo, ma anche il progresso tecnologico che c'era, cioè gli occhiali diventano di uso comune, e persino l'orologio. La regina Elisabetta aveva un orologio da polso, Elisabetta prima, non so, il libro, nasce il libro. Prima i libri andavano scritti a mano, uno per uno, sulla pergamena, nasce la stampa, la carta, ma questa tecnologia era al servizio dell'uomo. Sapete perché ci sono rimasti così tanti disegni di Leonardo? Perché Leonardo voleva far sapere quello che stava scoprendo, voleva che tutti sapessero come era fatto il corpo umano, come volavano gli uccelli. Lui scoprì, ad esempio, che il numero degli anelli del tronco indica l'età dell'albero, scoprì che i pianeti si attraevano tra di loro, scoprì che era il sole e non la terra al centro del mondo. Lui voleva farlo sapere questa cosa, perché voleva che tutti partecipassero della sua ricerca. Adesso la tecnologia viene messa al posto dell'uomo, no? Certo. Il nostro corpo è sostituito dagli umanoidi, dai cyborg, e la nostra mente dall'intelligenza artificiale. L'umanesimo cristiano del Rinascimento per me è il vero antidoto per salvare la dignità dell'uomo, perché ogni uomo è unico, irrepetibile, ogni uomo, ogni donna ha una dignità che va sempre rispettata.
0: C'è una certa ciclicità comunque nella storia. Potrebbe succedere ancora? Cioè che dopo questa overdose di tecnologia nella quale siamo immersi ci possa essere appunto un ritorno verso l'umanesimo?
1: Io spero di sì, perché comunque è vero, le cose non ritornano mai nello stesso modo con gli stessi nomi, parlare di nuovo rinascimento è una cosa inutile. Certo. Però in fondo noi italiani non abbiamo disimparato non soltanto a dipingere, a scolpire, a disegnare case o a progettare la moda, ma anche insomma appunto questa lezione del fatto che l'uomo sia il centro del mondo, l'uomo sia la misura di tutte le cose, non c'è una verità assoluta. La cosa che a te sembra bella a me sembra brutta, la cosa che a me sembra giusta a te sembra sbagliata. Questa nobiltà dell'essere umano, secondo me, da qualche parte noi ce l'abbiamo, oltre anche un po' il legittimo orgoglio di pensare che Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Piero della Francesca, Botticelli, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci erano italiani come noi, parlavano la nostra lingua.
5: Senta prof, la chiamo prof perché me la deve spiegare. Lei nel libro parla di rinascimento, ma anche molto di umanesimo cristiano, ne stava parlando adesso. Me la può definire come solo lei sa fare in maniera perentoria?
1: L'umanesimo vuol dire che ogni uomo è unico e irripetibile, ogni uomo è al centro del mondo, ogni uomo ha un rapporto diretto con Dio.
5: Okay.
1: Avete presente Michelangelo, il dito di Dio che sfiora il dito di Adamo, no? Il volto dell'uomo è il volto di Dio, perché siamo fatti tutti immagine e somiglianza di Dio, e ogni uomo e ogni donna, perché ci sono grandissime donne nel Rinascimento, ha una dignità che va sempre rispettata, che non va mai svilita, come accade troppo spesso oggi, che il lavoro è sfruttato e mal pagato, e oggi che l'uomo addirittura non è anche più sfruttato, ma si progetta di sostituirlo.

0: alla partenza di questa canzone Aldo Cazzullo, che è con noi, l'ha canticchiata.
1: Sì, sì.
0: Quindi pazzesco. Non soltanto Leonardo, Michelangelo, certo, Raffaello e tutto, certo, il resto. C'è anche un'altra forma di cultura tra le sue passioni. Aldo Cazzullo, che è qui a presentare il libro che esce tecnicamente oggi, sì, ma era già in preordine da qualche giorno su Amazon, dove è già arrivato al numero uno. Però, insomma, va benissimo. Un ascoltatore dice: aspettavo da tanto tempo che Aldo scrivesse un libro sul Rinascimento, perché è il mio periodo storico artistico preferito. Ci sono due grandi figure in quel periodo, ce ne sono mille, ma soprattutto per noi italiani, Leonardo e Michelangelo. Quali sono i punti, sì, di contatto e di distacco fra i due?
2: Ma erano molto diversi e tra di loro si detestavano. Leonardo era un uomo elegante, sempre di buon umore, vestiva calze di seta, abiti di velluto viola. E Michelangelo era sempre arrabbiato,
0: sì,
2: girava sempre con lo stesso pastrano nero. Di lui un suo rivale, Jacopo Sansovino, una volta gli scrisse una lettera per dire: voi non avete mai parlato bene di nessuno e non avete mai fatto il bene di nessuno. Poi Leonardo allude, no? Evoca, Michelangelo afferma, grida. Cioè Leonardo prendeva in giro Michelangelo dicendogli: ma i tuoi sembrano, le tue figure sembrano sacchi di ceci, mazzi di ravanelli, tu anche quando dipingi
0: gli insulti del Cinquecento,
1: esatto.
2: E Michelangelo dava proprio a quel paese Leonardo. Entrambi erano omosessuali, però Leonardo agiva la sua omosessualità in modo libero,
0: alla luce del sole,
2: amando anche dei giovani. Mentre Michelangelo era oppresso dal senso di colpa.
0: Beh, anche perché Michelangelo era molto più cattolico.
2: Beh,
0: forse.
2: Era profondamente religioso e sognava di conciliare il protestantesimo, che è un'altra delle rivoluzioni del periodo, con il cattolicesimo. Quando dipinge San Pietro, crocifisso testa in giù, lo fa senza chiodi, perché il chiodo era una reliquia, qualcosa che a lui dava fastidio, qualcosa che sapeva di superstizione. Era la fede che salvava, la grazia. E poi Michelangelo non amava il ritratto, mentre Leonardo ha dipinto il ritratto più famoso di tutti i tempi.
0: Gioconda, certo.
2: Però c'è un mistero. Perché Leonardo ha tenuto con sé, l'ha portato in Francia, valicando le Alpi a dorso di mulo, ha continuato a ritoccare fino all'ultimo giorno. Un ictus gli paralizzò la mano destra, ma lui tanto dipingeva con la sinistra, scriveva anche da destra verso sinistra, come gli arabi, come gli ebrei. Perché Leonardo si è tenuto per tutta la vita
0: quel
2: il ritratto della moglie di un altro, Francesco di Bartolomeo del Giocondo, che aveva una moglie, si chiamava Lisa, e disse a Leonardo: beh, fammi un po' il ritratto di mia moglie, Monna Lisa. Perché allora Leonardo, anziché dare il ritratto al committente, se l'è tenuto per sé? Secondo qualcuno, in realtà è l'autoritratto di Leonardo vestito da donna. Secondo altri, è il volto della persona amata, Gian Giacomo Caprotti, detto Salai, che nel milanese
0: non è quello dell'S lunga,
1: no,
2: ma nel milanese del Cinquecento Salai voleva dire diavoletto,
1: okay,
2: come feroce Saladino. In effetti, se ci fate caso, i volti di Michelangelo, sia quelli femminili che quelli maschili, si assomigliano un po' tutti,
0: okay,
2: e sarebbe il ritratto dell'uomo che amava. In realtà, secondo me, la Gioconda è una specie di specchio, non a caso da qualunque parte la guardi ti fissa. Ognuno nella Gioconda può riconoscere chi vuole, se stesso o la persona che ha.
0: Che percorso fai nel libro, quindi, per collegare il mondo di adesso con il mondo di allora?
2: Parto dai Medici, Lorenzo il Magnifico, la congiura dei pazzi, perché poi il Rinascimento è veramente una storia di intrighi, di morte. C'è una famosa battuta di Orson Welles che dice:

0: In Italia durante il Rinascimento ci sono stati ammazzamenti, avvelenamenti, però ci sono stati Michelangelo, Leonardo, Raffaello. In Svizzera hanno avuto 500 anni di pace e di amore fraterno. Cos'è nato? L'orologio cucù. Non è neanche così sbagliato, anzi, è vero, l'orologio cucù l'hanno inventato i tedeschi.
1: Matteo?
2: Ma è vero che tutta la vita artistica di Leonardo è stata connotata da una grande pigrizia? Cioè lui faceva il minimo indispensabile per essere nelle grazie di Ludovico il Moro, di altri, però avrebbe potuto fare molto di più. Nel suo periodo milanese non ha fatto quasi niente.
0: Non era pigro, era dispersivo, okay. Perché lui era figlio illegittimo di un notaio che non l'ha mai riconosciuto. Per tutta la vita ha cercato se stesso e non sapendo dove o cosa cercare ha cercato dappertutto, ad esempio cercando di imparare a volare, no? Lui vedeva gli uccelli e ha progettato tre tipi di macchine diverse. Una è il deltaplano, okay, che poi sono le ali di Batman, l'inventore di Batman ha copiato poi una macchina invece che sfruttava proprio il colpo d'ala, però gli mancava il motore, e un'altra invece che si basava sul motore. L'elicottero. Scusa, è un suo fan che si chiamava detto Zoroastro da Piretola. Si fece le ali di Leonardo e si buttò da una montagna per volare. Si schiantò rovesciamente, però sopravvisse. E adesso Piretola è il posto dove c'è l'aeroporto.
3: Come no, certo, di Firenze. Si vola, senti, tu invece come studente alle superiori, com'eri? Cioè, innanzitutto che scuola superiore hai fatto?
0: No, il classico ad Alba, e andavo bene in italiano, latino, storia, maluccio in greco, male in biologia, matematica, queste cose proprio.
3: Cioè, perché ti viene la curiosità, no? Certo. Di cercare di capire dove tu hai sviluppato tutta questa curiosità.
0: Beh, però vedi, bravo, hai detto la parola chiave, curiosità. Perché io non sono una persona particolarmente colta, non vengo dalla famiglia particolarmente colta, ma adesso, passando dalle pulci ai giganti, questi giganti, Michelangelo, Leonardo, Raffaello, Cristoforo Colombo, non erano persone colte in senso accademico, non avevano potuto studiare, non sapevano il latino, a 12 anni erano già al lavoro a dipingere, a scolpire, certo, a navigare, ma non erano persone ignoranti, erano persone curiose. Il contrario di ignoranza non è cultura, è curiosità. Certo. Adesso ci vogliono ignoranti, perché se hanno veramente il progetto di sostituire l'uomo con i cyborg, con l'intelligenza artificiale, hanno bisogno di persone ignoranti. Fanno apposta i social per renderci dipendenti. Anch'io lo so, non comincio a scrollare Instagram, non smetto più.
1: È di Mantegna questa cosa che hai messo in copertina, no?
0: Quello è l'Oculus della Camera degli Sposi di Mantegna con gli angeli che si affacciano.
1: Giusto.
0: E come tu mi chiedevi come ho organizzato il libro, prima ci sono i medici, con questa congiura dei pazzi, che questo sangue che scorre per Firenze, e cercano di uccidere in chiesa Lorenzo Giuliano. Giuliano viene assassinato, Lorenzo si salva, scatena la repressione. Pensa che il primo ricordo di Michelangelo, che aveva 3 anni ed era in braccio alla mamma Francesca, è proprio il sangue che versato nelle vie di Firenze. Leonardo, che era un po' più grande, si diverte a disegnare gli impiccati alle pareti di Palazzo Vecchio. E poi racconto le grandi storie, oltre appunto Michelangelo, Leonardo, Raffaello, Ariosto, i grandi signori del tempo, no? Ogni città italiana era una capitale del Rinascimento, no? Arriva dappertutto, Napoli, Milano, Venezia, ma anche le città piccole, Ferrara, Urbino, Mantova. Il Rinascimento arriva dappertutto con storie di intrighi, di sangue, di amori che sembrano dei romanzi.
1: E anche il libro arriva dappertutto, specialmente a casa vostra.
3: Sì.
1: Quando l'Italia rinacque, il nostro Rinascimento. Aldo Cazzullo su Radio DJ.
0: Grazie.
3: Complimenti e
1: ancora auguri.
3: Tanti auguri.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14, la gara con il Gran Premio Qatar Airways dell'Austria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
11: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da €14.950 oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €99, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo €4.126, rata finale €10.499. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: State ascoltando Radio DJ. In questo momento mi sembra di restituire a Federica Pellegrini qualcosa che ho provato io nei suoi confronti, perché qualche mese fa sono stato in piscina a Verona a trovarla, perché lei era così gentile da dare due consigli a mia moglie sul nuoto.
1: Linus, questa è pagina 1 della psicanalisi, è la solita faccenda. Vabbè.
0: Sì, perché a me la piscina mi imbarazza un pochino, mi sento fuori luogo.
1: No, perché sei una pippa in piscina, forse è per quello.
0: Però in questo caso io sono a casa mia e quindi insomma ho il piacere di portarvi qui. Buongiorno e bentornata anche a Tania Cagnotto, come state? Bene, vi vedo in forma splendida. No, il motivo è questa cosa che sta funzionando tantissimo su Netflix, che si chiama Physical. L'avete girata un anno fa circa, leggevo ieri in un'intervista.
2: L'anno scorso.
3: Quindi, mentre abbiamo fatto mille cose.
0: Sì, e tu non sapevi neanche di essere incinta, tra l'altro.
3: No, io l'ho scoperto quando ho finito di girarlo, quindi a metà agosto più o meno, perché vabbè, mi è sballato un ciclo, però sai, quando hai delle prove massimali, anche quando sei in stagione d'allenamento,
0: ti era già successo, no?
1: Non hai avuto quel vantaggio, sai, sapete che si dice che la gravidanza, soprattutto il primo mese,
3: una gravidanza già avanzata, qualche giorno.
1: Ok, troppo poco,
3: anzi,
1: perché forse... appunto quello che stavo per dire, che alcune atlete della ex DDR, sì, insomma, così rimanevano apposta incinta per migliorare la propria performance.
4: Beh, se

0: Fatta bene, perché con tutte
1: mamma
0: quelle
1: mia, sì,
0: forze fisiche
2: assolutamente.
1: Infatti non me l'aspettavo, insomma, certo. Poi questo ritardo cominciava a essere un po' lunghetto, ecco, e quindi abbiamo fatto il test.
2: Ma quando avete fatto, diciamo, il primo incontro con tutti gli altri concorrenti, io mi sono spaventato guardando la prima puntata da casa in televisione. Voi fisicamente cosa avete provato? Perché voi, diciamo, il vostro modo di fare sport è un modo molto fluido, molto leggero.
3: Direi quasi gentile.
2: Sì, la forza non si usa, non serve la forza bruta.
1: Sì, sì, esatto.
2: Vi hanno un po' impressionato oppure
0: Madonna,
2: ne avete
0: sì.
2: visti tanti nella vostra vita?
1: Ma mi hanno impressionato sicuramente le fisicità un po' fuori dal nostro mondo, nel senso che riguardanti all'acqua eravamo noi due prettamente sì. dentro, e poi forse c'era Federica Cesarini,
0: esatto,
1: che viene dal canottaggio, sì. però
2: certo.
1: insomma gli altri si vedeva che avevano proprio una struttura fisica basata
2: sulla forza,
1: anche resistenza, però comunque
2: certo.
1: di contatto, cioè comunque sì. di terra. Ecco.
2: Che muscoli servono nel nuoto e nei tuffi? Prevalentemente.
0: Ma il nuoto e i tuffi anche sono due sport totalmente diversi.
2: Sì,
0: insomma, magari li collega, ma alla fine
2: c'è solo l'acqua in comune.
0: Uno sport d'aria, no? E assomiglia più alla ginnastica artistica.
3: Sì.
0: Quindi più tenuta,
3: quindi addome.
0: Core, esatto, spinta di gambe, addominali.
1: Anche
0: e resistenza non so cosa sia. Io.
2: No, certo.
0: E si è visto.
2: È come i calciatori che odiano
1: Beh,
2: correre,
1: visto,
2: per
1: sei
2: esempio.
1: Sei durata un'ora e mezza in plank.
3: No,
0: sì,
3: però la resistenza, intende dire, sai, l'aerobica probabilmente.
0: Nella prova dopo, in quel 3 minuti per me sono già troppi.
2: Sì, sì, sì. Quanto hai fatto di plank?
1: 35.
2: Beh, non era male, anche
1: no,
2: perché poi sembrava molto scomodo,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: oltretutto.
1: Sì, no, poi comunque, vabbè, c'è da dire che non era proprio un esercizio per chi è alto con le leve lunghe, ecco. Cioè, diciamo che
2: quindi era perfetto
1: più
2: per Yuri Keki.
1: Cavoli, Yuri ha fatto anche la verticale alla fine, c'è proprio, capito?
0: Io infatti guardavo lui e dicevo, Yuri, come mi devo mettere? Va bene così, perché... Insomma, lui era il re dei plank.
2: Certo. Senti, c'è la differenza fra quelli come voi che sono stati atleti, che hanno usato il corpo per fare delle prestazioni, e quelli che invece usano il corpo solo per scolpire il corpo?
0: Sì, c'è tantissima differenza per chi lo usa appunto per a fini estetici, e per chi infatti lo fa magari come sport, perché magari noi non guardiamo neanche il lato estetico, guardiamo solo il cosa ci serve per poter
3: fare
0: al meglio
3: certo,
0: la performance.
3: Certo.
1: Però comunque durante il programma tutti i partecipanti, pochi lo facevano solo a fine estetico, cioè
2: alla
1: erano
2: fine,
1: proprio
2: sì,
1: a livello
2: sì,
1: performanti
2: sì.
1: in diversi sì. campi, però tutti performanti.
3: Sì, vero, tuttavia non ho potuto non notare, visto che parte del format è quando si esce, cioè quando diciamo l'atleta, il partecipante è sconfitto e deve uscire, deve distruggere un busto
1: sì.
3: che lo rappresenta.
1: Sì.
3: Tre quarti dei partecipanti dice, caspita, com'è bello, è un peccato distruggerlo. Cioè in tre quarti dei partecipanti
2: sì,
3: ho visto vanità. No? Che ci sta, è viva,
1: beh, sì,
3: va bene.
1: Sì, sì, sì, sì.
3: Va
1: beh,
3: bene.
1: Credo
3: soprattutto
1: che siano abbastanza...
3: soprattutto i palestrati.
1: Sì, sì, sì.
3: Palestrati dico, ma questo sono io. No, ma infatti uno addirittura dice "Mi tengo gli addominali perché si erano rotti bene". Cioè,
1: ma mi sa che tutti un pochino, un pezzettino
3: capisci,
1: se lo sono portati a casa.
2: Tu cosa hai portato
1: sì,
2: a casa?
1: Niente. Niente,
3: non per essere volgare, ma
1: non si può dire, però, perché sono uscite solo le prime tre, quindi
2: okay.
1: si saprà.
2: Beh, ma tu hai la casa piena di medaglie, dove li metti
1: alla
2: fine?
1: Esatto.
2: Lo stesso vale anche per te, no?
3: Gli va giù le mensole, le pellegrine, la cagnotto.

0: siamo con Federica Pellegrini e siamo con Tania Cagnotto. Un ascoltatore dice: ho acceso la radio adesso, pensavo fosse Bianca Balti, invece è la Cagnotto che ha la stessa voce. Forse avete anche le stesse origini bolzanine o qualcosa del genere. Non sono sicuro, però lo dice un ascoltatore.
1: Non voglio che guardi Linus, devi avere occhi.
2: No,
1: perché la sfiga dell'ospite che sta di là è che parlando con te non parla del microfono.
0: Ah, scusa, sta così.
1: No, allora,
0: no. No, ho fatto una domanda così banale prima, fuori onda. Quante Olimpiadi avete fatto? Tutti e due 5.
3: Sì. Tania ha iniziato una prima di me, Sydney, no?
4: Sì.
0: Quanti anni avevi? Quanti anni avevi?
1: 15
0: anni.
1: Urca!
0: E tu 17?
3: No, no, 15,
0: anche tu 15?
3: 16 appena compiuti ad Atene 2004.
1: E siamo qui per il programma Physical che è su Netflix, guardatelo. Credo che per chi fa palestra sia una specie di, non so, di droga, cioè nel senso è una roba che è irresistibile.
3: Ma posso dire, anche per chi non fa,
1: sai,
3: vero?
1: Che è quello che stavo per dire, sì. Perché per ingarelli con le sfide, no?
3: Sì.
1: E puoi provare anche a casa, non tutte, non tutte.
0: Devo dire che fare il plank con la piscina sotto non è che riesce facilissimo.
3: Beh, vasca da bagno,
1: io l'ho fatto con la vasca da bagno.
3: Sì.
1: Ve lo giuro.
3: Vogliamo la foto.
1: Ve lo giuro, c'ho il video, te lo faccio vedere. Ma invece non c'entra niente. Stavo riguardando i tuffi di Tania perché, diciamo, un po' me li ero persi così. No, volevo sapere una cosa veramente che si sa alla prima elementare dei tuffi. È vero che vi giudicano anche quanto schizzate?
0: Beh,
1: di acqua
0: è la prima cosa che impari guardando,
1: so. No? Sì. E come fai a non farlo?
4: Cioè, come risucchi l'acqua praticamente. C'è una tecnica che entrando in acqua e tu entri così, poi devi aprire le braccia e cerchi di fare la capriola prima
3: sotto.
4: Possibile
0: nell'acqua,
4: per
0: questa.
4: Veramente risucchiare lo schizzo,
3: perché
4: che se
3: entri dritto per dritto
4: su,
1: la sapevi anche tu, cioè
3: sì,
1: è utile anche nel tuo sport?
3: No, da noi c'è la virata, sì, noi diciamo che abbiamo la posizione di streamline che è più o meno la stessa cosa, tendenzialmente meno turbinio meno attrito hai e più veloce vai, quindi
1: okay.
3: Sì.
1: Ok. Non vi hanno messo, scusami Eli, in physical non c'erano prove... Così
3: però,
1: con l'acqua.
3: Io non posso parlare. Non posso parlare, però.
0: Quante sono le puntate in totale?
3: Tante. Tre sono uscite.
4: Io sono già uscita.
1: Okay.
4: La terza, esatto.
3: Senti, però non sei stata neanche fortunata. Cioè,
0: nelle tue Olimpiadi,
4: quando, mi rode ancora.
0: Quando sono arrivate le cinesi?
4: Sono sempre state.
0: Ho
4: iniziato
0: miseria.
4: Sapendo che per me c'era il terzo posto disponibile, niente di più, perché per le cinesi sono sempre state, da quando io ho iniziato e ho finito, le cinesi non hanno mai perso una gara dai 3 metri, per dire, individuale.
0: Certo. Senti, l'altezza è un requisito fondamentale.

0: Allora,
1: nel trampolino,
0: sì, anche
1: no?
0: Se adesso negli ultimi anni tendono a cioè a esserci anche tuffatori un po' più alti. E perché ci vuole ancora più
1: capito Nico, questo poteva essere
0: fare...
1: uno sport perfetto
2: sì, lo so, esatto. Purtroppo ho scelto la radio.
0: Ti ci vedevo bene
3: però. Beh dai, sì, ti è venuto sì. Bene anche la radio
2: sì,
3: però,
2: sì, no, ma io faccio i tuffi a bomba, cioè con i
0: è già qualcosa
2: sì. Ma voi, volevo sapere, a sfregio ogni tanto per fare più schizzo possibile siete capaci, cioè nel senso
1: sei capace di fare un tuffo
2: no,
1: a bomba
2: senso, allora, tuffo a bomba
0: io all'ultima mia gara ho fatto la gara di addio. Io, che anche lì non sapevo di essere incinta, ma ero incinta.
2: E viene ancora meglio, quindi è stato interessante. Perché sei
0: no,
2: più...
0: mi sono fatta un male cane, ti ho detto. Non mi sono mai fatta così male in tutta la mia
1: fatto
0: vita
1: la spanciata,
0: tuffistica
1: eh?
0: A fare una bomba. Ah, certo. Praticamente ti... Sì.
1: Senti, invece è molto bello quello che hai detto su Sara Curtis, ho visto seguendo gli europei di nuoto, sì. No? Cioè che è raro vedere un'italiana che gareggia in una disciplina come i 100, che di solito sono appannaggio di americani e australiani, no? Quasi sempre.
3: Olandesi, nel nuoto,
1: insomma.
3: Sì,
1: no?
3: Sì, le olandesi volanti sono famose nel nuoto, però hanno una grandissima scuola. Però è bello, cioè, nel senso, a me ha dato la sensazione un po' di vedere i 100 piani
1: cioè,
3: di Jacobs.
1: Bravo. Infatti,
3: no?
1: Hai fatto il paragone con Jacobs.
3: Esatto,
1: proprio.
3: Esatto. Quindi è bello vedere.
2: Quando ci sono le gare di tuffi e di nuoto, le guardate in televisione?
3: Sì.
2: Cioè a livello che ti ci dà
3: sì, anche
0: sì,
3: tu
0: sì. Io andavo anche a vederle, mi ricordo quando c'era la possibilità, perché il nuoto era dopo
3: sì.
0: Se ci lasciavano stare ancora lì qualche okay. giorno io andavo
3: no ma adesso le guardi le gare di tuffi?
0: Allora, le guardo, sì, però...
1: Beh, ancora per poco, perché poi quando comincia tua figlia ti toccherà guardarle, perché sai che è inevitabile,
3: so,
1: no?
2: Sì, è tutto evoluto, il mondo va sempre più veloce, si è evoluto. I vostri sport si sono evoluti o involuti? Cioè, eravate meglio voi, sono meglio quelle... No, chiedo.
3: Certo che eravamo meglio noi.
2: A livello di figaggine mi pare non ci piova, ma insomma...
1: No, da quanti anni hai smesso, Fede? 2, 3?
3: No, io 21.
1: Caspita, 5 anni già. E guardando come nuotano adesso, è già cambiato un po'
3: sì,
1: rispetto a come...
3: Sì, vanno molto più veloci.
1: Ma c'è qualcosa anche proprio nella tecnica, nel
3: ma
1: gesto?
3: Secondo me adesso sono molto più preparati. Diciamo che gli ultimi... Parlavamo prima del mio fisico che è cambiato nei 20 anni. E devo dire che la mia preparazione fisica è cambiata tantissimo negli ultimi anni perché è subentrata proprio in abbondanza la palestra,
1: certo.
3: Proprio pesi e quant'altro. Ed è fondamentale anche per me che facevo comunque distanze medio lunghe. Adesso ovviamente siamo nel pieno di quella fase lì, quindi tutte le nuove generazioni, ma anche qui in Italia vediamo già adolescenti
1: sì, sì.
3: Altissimi.
1: Certo.
3: E quindi la preparazione sta
1: tra un
3: facendo...
1: po' diminuiranno anche il numero di bracciate che servono per
3: sì,
1: fare una vasca,
3: sì,
1: credo,
3: ma tantissimo,
1: no?
3: Quindi è in piena evoluzione anche da quel punto di vista.
1: C'è un bel messaggio, devo fare i complimenti a Federica perché mi ha sorpreso per come si è difesa nella lotta con Sara. Dice: conosco personalmente Sara perché ci siamo allenati nella stessa accademia e devo dire che Federica ha delle ottime doti da lottatrice. Beh, ma
3: vedi,
1: tu hai sempre avuto molto carattere.
0: A me ha dato una
3: sì,
0: non so,
3: sì, è vero.
0: Avrei voluto
3: sì.
0: Iscrivermi in un corso di lotta perché ti dà qualcosa veramente.
1: È quello della palla, no? Che poi
0: sì,
1: alla fine
0: sì,
1: devi
0: sì. Ti sfoghi veramente.
2: Le hai prese
0: tanto.
2: Comunque. Poi alla fine gliele hai date.
3: No,
2: nel senso.
3: Ma è stato incredibile. Allora, devo dire che forse la nostra dote migliore in fisico è proprio l'approccio, no? Nel senso, con una fisicità completamente diversa e doti comunque che prescindono dalla forza bruta. E l'approccio è quello che a me personalmente ha aiutato tantissimo.
1: Che non ti piace perdere.
3: No, vabbè, quello ma mi sa che nessuna delle due proprio
1: sì.
3: È dentro il nostro carattere. Però, sai, lei mi ha preso proprio, mi ha stritolato dal primo secondo e ti trovi lì e dici che adesso che faccio? Che cosa faccio? Allora io ho cercato un pochino di aspettare, di studiarla
1: certo,
3: i primi
1: tecniche.
3: Minuti e poi di metterla in acqua perché è l'unico
1: certo,
3: elemento
1: del tuo habitat.
3: Che poteva essere
2: il famoso waterboarding
3: esatto.
2: Che era la tortura
3: perché nella stretta così stretta in acqua si scivola
1: chiaro,
3: comunque
1: chiaro,
3: qualcosa certo. Riesco
1: vedi,
3: a limare quindi,
1: physical diciamo. Su
2: Netflix 8 puntate.
1: Stavo
2: 8
1: per
2: puntate.
1: Dire, siccome siamo antichi, stasera alle 20.
2: No,
1: quando volete, anche in questo momento.
2: Non tutte ancora, ma insomma ce ne sono già un bel
1: grazie
2: po'.
1: Grazie Fede, grazie Tania.
3: Grazie.
2: Grazie.
1: A domani.
2: Ciao.

0: Una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno? Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
10: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Choosing Texas, così con un ritmo, un'atmosfera un po' country, iniziamo una puntata di Animal House
1: Radio. DJ
2: One Nation One Station.
3: Can't touch this.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Have fun with Proggy, per cani amici del pianeta.

State, tutto bene? La squadra bestiale di Radio DJ, lo so, lo dico sempre, però è così, dobbiamo presentarci in un certo senso, è sempre presente tra le 13 e le 14 per parlare dei vostri animali e non solo. Oggi dedicheremo una parte della puntata anche al mondo wild.

0: quindi, ed è sempre formata da sottoscritto Paolo Menegatti, dalla dottoressa Dunia Rawa.
1: Buona domenica.
0: Da Tito Sampieri. Eccoci. Regia, eccolo.
1: Oggi è tornato con noi il piccolo Tito.
0: Il giovane Tito, che tra l'altro ha fatto le sue vacanze, l'ho seguito sui social, ovviamente in pieno stile Woodstock, che mi fa impazzire la Tito.
1: La gioventù.
0: Tito, con i suoi amici fantastici, posti meravigliosi.
1: È l'invidia la tua, parla l'invidia.
0: L'invidia dell'età.
1: Perché tu invece avrai fatto la tua vacanza sulla sdraietta davanti al tramonto.
0: Voglio vedere il Tito alla mia età, cosa farà.
1: Ma guarda, se continua così lo voglio vedere pure io.
0: E invece è sempre presente il lavorante, la nostra meravigliosa Agnese Vannucci. Ok, allora abbiamo deciso di dedicare la prima parte di questa puntata a un problema che noi riteniamo problema, insomma, sì,
1: una criticità. Insomma, può essere un po' complicato gestire.
0: Esatto, può essere davvero, può anche portare a qualcuno a riportare in canile un cane appena adottato.
1: Sì.
0: Quindi abbastanza critica, appunto, che riguarda la difficoltà di lasciare il proprio animale da solo in casa.
1: Sì.
0: Ormai siamo ritornati dalle vacanze, abbiamo ripreso le nostre abitudini lavorative, è ricominciata la scuola ormai in tutta Italia, un grosso in bocca al lupo al corpo docente e al corpo studentesco.
1: Alle studentesse
0: italiano,
1: e agli studenti italiani, mi raccomando, studiate, che sembra che siamo un po' indietro sulla lettura, mi raccomando, leggete.
0: E quindi per questo motivo probabilmente abbiamo meno tempo rispetto a quando eravamo in vacanza da dedicare ai nostri animali.
1: Quindi stanno un pochino più a casa da soli.
0: Stanno un pochino più a casa da soli. Anche questa cosa, appunto, magari loro, i nostri animali, saranno abituati a sciallarsela con noi per più ore al giorno.
1: Sì, anche loro erano in vacanza.
0: Esatto,
1: si sta
0: la notano, no? Questa differenza, certo, di disponibilità. Quindi, però vogliamo proprio parlare di questa difficoltà qua, perché è una roba che secondo noi coinvolge tantissime persone. Un cane, faccio un esempio.
1: Gatti,
0: faccio un esempio di un cane che magari da solo si mette ad abbaiare, può creare disturbo ai vicini di casa,
1: certo,
0: può creare litigi condominiali, può creare liti.
1: Certo, oppure tipo distruggere qualcosa, o anche un gatto ti può lasciare magari le proprie deiezioni, far la pipì sul letto, insomma, sono cose che poi quando torni a casa non è che proprio stappi lo champagne per la gioia.
0: No, esatto.
1: Ecco. Quindi
0: sono quelli che poi noi consideriamo dispetti, ma gli animali non li fanno mai, quindi sono semplicemente delle dimostrazioni di disagio, no?
1: Esatto.
0: Quindi, vogliamo sapere come si comportano i vostri animali quando li lasciate a casa da soli, anche se sono bravi, ci
1: mancherebbe. Certo.
0: E poi con Dunia approfondiremo questo tema e cercheremo di dare dei consigli su come gestire appunto questo problema, chiamiamolo problema.
1: Sì.
0: Quindi, come sempre, abbiamo bisogno dei vostri messaggi, delle vostre testimonianze al 347-342-5220. Continua anche il reclutamento degli ascoltatori e delle ascoltatrici che vorranno venire in presenza a vedere una puntata. Già quelli per domenica prossima li abbiamo già selezionati, ma è una cosa che vorremmo mantenere per tutto l'anno. Una volta al mese qualcuno di voi che abbia voglia di venire a vedere appunto in diretta una puntata di Animal House può farlo, si candida. Anche per questo motivo potete scriverci al 347-342-5220. C'è Premio Fedeltà. Anche per questo motivo sapete dove potete scriverci, al 347-342-5220. Ok. Allora, già arrivato un messaggio. Tigro ha passato l'estate sul balcone della casa al mare a osservare i gabbiani. Oggi è tornato in appartamento e la sua faccia delusa quando ha visto che la solitudine della routine è ricominciata è impagabile.
1: Perché insomma non solo per noi, il ritorno alla routine a volte è un po' ostico, un po' difficile.
0: Ma
1: scriveteci
0: per gli animali. Ok, ribadisco i contatti. Ne ho detti pochi.
1: No, esatto, oggi non li abbiamo detti quasi per niente.
0: 347-342-5220. Prometto, non lo dico più, ma tanto ormai lo sapete a memoria.

0: Be The One, Dua Lipa nell'Animal House di Radio DJ. Mia era la mascotte della spiaggia, sempre in mezzo alla gente. Oggi, con il ritorno alla normalità e la casa vuota per via del lavoro, ha deciso di adottare le mie ciabatte come peluche. Un abbraccio a tutti gli animali che soffrono il trauma del rientro, Giulia ce lo dice.
1: E quello è proprio il feticcetto che trova l'animale per rimanere vicino al nostro odore. Quindi a volte ti rubano,
0: infatti,
1: la mutanda, il calzino, la maglietta con cui hai dormito, le ciabatte, le scarpe, sono tutti oggetti sui quali si concentra il nostro odore. Quindi è un po' una sorta di coperta di Linus per riuscire, per riuscire a sentirsi un po' meno soli in questa casa che si è svuotata, diciamo, dei membri della famiglia.
0: Quindi potrebbe essere un escamotage per un cane o un gatto che non riesce a stare da solo, trovargli un gioco, un peluche, una copertina, una ciabatta, una calza sporca che possa tranquillizzarlo in un certo senso.
1: Sì, spesso si consiglia proprio di lasciare un oggetto con il nostro odore vicino alla cuccia o comunque a disposizione. Bisogna sempre stare attenti, perché non bisogna abituare i cani a prendere i nostri oggetti, perché poi dopo diventa appunto un'abitudine. Magari uno non è contentissimo di trovarsi buchi in tutte le mutande perché il cane se l'è ciucciato o il gatto se l'è ciucciati. Però sì, un oggetto che magari ci teniamo addosso, gli lasciamo sul nostro odore, che potrebbe essere anche un giochino, e poi lo diamo all'animale in modo che faccia quel comfort finché non torniamo a casa.
0: Ho guardato la telecamera in salotto mentre ero in riunione. Nina ha preso una mia pantofola, l'ha portata sul tappeto e ci ha dormito sopra abbracciata.
1: Vedi,
0: Christian.
1: Vedi? Allora, questa è un'altra delle cose molto interessanti che volevamo raccontarvi.
0: Esatto.
1: Che proprio riguarda le telecamere. Allora, c'è chi ci piglia anche un po' in giro col fatto che abbiamo le telecamere, che controlliamo i nostri animali quando siamo fuori. Sembra quasi una roba da matti, ma in realtà, se ci sono delle manifestazioni di disagio quando l'animale rimane da solo, è estremamente importante, perché poi vi darà una mano a risolvere il problema, quindi l'istruttrice cinofila, la consulente della relazione felina o ancor più il veterinario esperto in comportamento. È molto importante che possa vedere cosa fa l'animale,
0: certo,
1: quando sta male, perché a volte veramente hanno una sorta di attacco di panico. Quindi tu hai ad esempio il rilascio delle deiezioni, fanno cacca e pipì in giro, oppure distruggono, quindi episodi di distruzione, ti tirano giù le tende, cercano, magari come se cercassero di uscire dalla porta e dalla finestra per raggiungerti, quindi tu ti trovi gli infissi distrutti.
0: Certo, sì,
1: oppure altre volte invece il cane sta, o il gatto sta fermo nella sua posizione e vocalizza, però non vedi uno stato di disagio così profondo da poterlo paragonare a un attacco di panico. Lì è più facile che ci sia sotto della rabbia, cioè l'animale è incazzato come un'ape perché tu l'hai lasciato
0: perché
1: lì
0: tu non ci sei.
1: E quindi ti sta in buona sostanza chiamando, ti sta dicendo: ma dov'è che sei andato, bischero, che io sono rimasto qua, torna indietro a chiapparmi. Ok,
0: certo.
1: Quindi è molto diverso un'emozione dall'altra, perché come noi sappiamo bene, chi ha provato gli attacchi d'ansia, gli attacchi di panico, sa bene che in quel momento
0: ti si chiude il cervello, male proprio,
1: pensi di morire, bravissimo. Quindi quando c'è quello stato d'animo bisogna affrontare questo tipo di problematica in un certo modo, spesso e volentieri con l'aiuto di un veterinario esperto in comportamento. Se invece è una non accettazione dell'essere rimasto da solo, allora si può lavorare molto di più sul comportamento, facendo magari tutta una serie di cose che possono aiutare l'animale a sopportare di più i momenti di solitudine, che adesso vi cercheremo
0: di
1: raccontare un po'.
0: Ma è una cosa che coinvolge più cani o gatti, o è la stessa cosa?
1: Di solito più i cani.
0: Più i cani.
1: Questo perché la specie cane è molto più legata alla struttura sociale. No, alla struttura sociale,
0: Okay.
1: Cioè sono animali strettamente sociali, mentre il gatto ha una socialità molto più plastica. Quindi ci sono gatti che stanno bene da soli, gatti che soffrono tantissimo la solitudine. Quindi invece sul cane, proprio per definizione, il cane è un animale da branco.
0: Da branco, certo.
1: Quindi è un po' una cosa innaturale che rimanga da solo.
0: E quindi
1: è più facile che manifesti questi
0: comportamenti. Si prende un po' male anche
1: lui. Un po', a volte sì, alcuni sì.
0: Ok, raccontateci come si comporta.

0: Agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso, che vuoto oggi in casa senza il caos delle vacanze. Lola ha fatto il giro di tutte le stanze a cercarmi mentre ero in colla di lavoro. Poi si è arresa e si è raggomitolata sulla mia felpa lasciata sulla sedia. Tenerezza infinita, ce lo racconta Giorgia. È vero che siamo ormai a settembre inoltrato, però è anche altrettanto vero che ormai le vacanze sono dilatate, non è più soltanto agosto, luglio, agosto. Certo. Molta gente fa le vacanze, quindi è ritornata magari soltanto ieri o l'altro ieri dalle vacanze.
1: E pensa che uno dei momenti dove in assoluto noi che ci occupiamo di questo tipo di comportamenti ci siamo trovati veramente sommersi di richieste è stato dopo il Covid, dopo il lockdown. Certo. Quindi per 2-3 mesi siamo stati veramente a fare i gemelli siamesi in casa perché non potevamo manco uscire, quindi eravamo sempre insieme. Una volta che la vita ha ripreso la sua routine, tantissimi animali hanno manifestato questo problema, proprio perché è stata, cioè sono abituati a farlo, però se perdono l'abitudine, soprattutto per i cani, è talmente innaturale stare da soli che poi fanno fatica.
0: Sbarallano.
1: Fanno fatica.
0: Covid c'era stata anche la questione che siccome potevi e ti era permesso uscire se avevi il cane, molti hanno preso il cane apposta. Sì. E poi non erano in grado di gestirselo.
1: Sì, io che faccio la volontaria in canile, un anno dopo ci siamo trovati invasi di adolescenti completamente sregolati.
0: Noi parliamo sempre di adozioni responsabili, mi raccomando.
1: Sì. Perché poi i danni li vanno a risolvere gli altri, quelli che gestiscono canili e gattili e che non sanno più veramente dove infilarsi gli animali.
0: Brio ha deciso che, visto che sono tornato a lavorare, lui si vendica ignorandomi completamente. Che cosa posso fare, Fabio?
1: Allora, più che si vendica, io credo che probabilmente ha uno stato un pochino di tristezza, potrebbe esserci un po' di tristezza, potrebbe esserci un pochino di anche di rabbia, nel senso dove sei finito. Quindi ecco, in questi casi qua io vi consiglio di dedicare tante attenzioni sia prima di uscire, quindi con magari una bella passeggiata al cane o piuttosto che mettersi a giocare, e quando si torna, so che magari uno è stanco, non vede l'ora di buttarsi sul divano e riposarsi, ma di creare degli spazi di qualità dove si dà veramente attenzione, dove magari si permette al gatto o al cane di fare quello che pur non ha potuto fare tutto il giorno, che si è spaccato i maroni di noia, e invece grazie a noi può insomma avere un pochino più di sollecitazione, di stimoli.
0: Hai fatto bene a dire tempo di qualità, perché è quello che fa la differenza. Cioè, no, io posso stare 8 ore insieme al mio cane o al mio gatto ma non considerarlo, è come se non ci fossi.
1: Sì, se solo invece, scrollare il cellulare.
0: Esatto, invece magari basterebbe soltanto un'ora, una mezz'ora fatta bene, che già il cane sarebbe un pochino meno scosso quando rimane da solo.
1: Sì.
0: Mia, cominciato a fare la guardia alla porta d'ingresso già un'ora prima del mio ritorno. Quando apro la porta impazzisce. Martina, qui evidentemente anche Martina utilizza le telecamere per vedere da remoto, insomma.
1: Sono molto molto utili quando c'è questa grandissima emozione che ci accoglie quando torniamo a casa. Io consiglio sempre di non dare troppo adito, cioè aspettare che l'animale si calmi un attimino, quindi che rientri un secondo. Ad esempio io col Junkie, lui ogni volta che torno a casa impazzisce perché lui fa fatica a rimanere a casa da solo, quindi io non lo tocco perché lo stimolerebbe, lo ucciderebbe ancora di più, ma io ho insegnato a lui di andare a prendere un giochino, quindi di prendere in bocca un giochino un po' pazzetto, fa tutte le sue parate col giochino, fa tutti i suoi mugulì. Quando si è calmato è il momento in cui ci facciamo le coccole, ci salutiamo, e
0: quindi bisogna anche appunto gestire quel momento
1: del
0: rientro.
1: Certo.
0: Ok. È comunque un atteggiamento che si può, come dire, correggere, no? Quello della mancanza di capacità di stare da soli in casa.
1: Allora, su tutto si può lavorare, tutto si può lavorare, bisogna farlo con un attimo di coscienza. Il fai da te in questi casi lo sconsiglio sempre.
0: Sì, assolutamente.
1: Bisogna muoversi veramente con criterio, quindi chiedete sempre aiuto.
0: Ok, invece se vi arriva un cucciolino lo si può già indottrinare fin da subito?
1: Per forza, visto che è proprio un insegnamento un po' innaturale, dobbiamo cominciare da subito ad abituare il cucciolino anche a stare un pochino da solo.
0: Approfondiremo anche questo tema perché mi interessa in modo particolare. Intanto ci ascoltiamo di In Excess su Radio DJ.

0: Wow, che capolavoro.
1: Mamma mia.
0: Io non ho mai abituato il mio cane a stare da solo quando era cucciolo, appunto ci ricolleghiamo a quello che stavamo dicendo prima, e ora non riusciamo più a uscire di casa senza che lui vada totalmente in ansia. Si può ancora risolvere in qualche modo, Chiara?
1: Allora sì, certo, si può risolvere. Come dicevo prima, non è banalissimo, sicuramente prevenire è meglio che curare, quindi soprattutto anche nei gatti, ma comunque anche quando, se non ne abbiamo direttamente necessità, quindi magari noi adottiamo un cagnolino, un gattino, e in quel momento lì noi siamo sempre a casa perché lavoriamo in smart working e siamo a casa, quindi in quel momento non lo inseriamo, però la vita cambia, cambiano le esigenze, a volte ci portano fuori di casa, quindi anche se non ne abbiamo bisogno, quella è un'abituazione che va iniziata praticamente subito, proprio perché soprattutto nei cani va contro la loro natura, cioè un cucciolo, certo, da solo non ci starà mai. I cuccioli quando nascono nel gruppo sociale, considera che per un primo anno non vanno neanche in dispersione, cioè rimangono con la famiglia, rimangono sempre tutti insieme, quindi ovviamente anche quando si leva il cucciolo a 2 mesi, tipo negli allevamenti o altro, quella lì è un'azione completamente innaturale perché va contro ogni regola sociale etologica del cane. Purtroppo è così. Se vogliamo però dargli quell'abituazione, quindi bisogna farlo subito.
0: Ma quindi abituazione vuol dire cominciare, che ne so, uscire 2 minuti, rientrare, uscire un quarto d'ora, rientrare, vedere come reagisce l'animale, no?
1: Esattamente, fare proprio, inizialmente deve capire che se usciamo dalla porta poi rientriamo.
0: Esatto,
1: quindi
0: brava,
1: breve periodo. Lì ci aiutano tanto le telecamere, perché tu devi riuscire a rientrare prima che scatti il panico, scatti la paura e l'ansia. Quindi lì ci serve proprio monitorare. Se siamo bravi e costanti nel fare queste prove, di solito tutti si abituano. Poi ci sono individui che magari per la loro storia passata, magari sono stati staccati troppo presto dalla mamma, magari hanno subito dei traumi, magari sono stati deprivati in qualche modo, possono avere più difficoltà. Certo, un po' come noi, insomma, ognuno è il prodotto della sua storia.
0: Certo.
1: Però diciamo, in un animale normocomportamentale questo è la via più efficace.
0: Continueremo a parlarne nella prossima mezz'ora, restate lì.
2: Animal House su Radio DJ. Animal House. Lo sapevi che un alimento completo per il tuo cane può essere 100% vegetale? È possibile con Proggy. Ricette complete e bilanciate, studiate da veterinari e nutrizionisti, pensate per l'alimentazione quotidiana del tuo cane adulto. Scopri Proggy nei migliori supermercati e nel tuo pet shop di fiducia. Proggy, per cani amici del pianeta.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14, la gara con il Gran Premio Qatar Airways dell'Austria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, compara prenota fatto.
11: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
12: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
13: Respira, sei in Trentino.
14: My Movies presenta...
15: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
16: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
15: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
14: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
17: Che sta succedendo?
16: È una cosa da pazzi!
14: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
18: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
15: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
17: Anche io.
14: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
19: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa

0: alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Animal House.

0: Twiggy. Ok, allora è arrivato il momento di qualcuno di voi al telefono. Giulia!
1: Eccomi!
0: Ciao Giulia, dalla provincia di Pescara, informatrice scientifica. Wow, che ascoltatori che abbiamo noi, molto intelligenti.
2: Ciao cara Giulia,
0: ciao,
2: benvenuta.
0: Giulia,
1: ciao,
0: sono
1: ciao,
0: orgoglioso,
1: ragazzi.
0: Guarda che bello. Allora, raccontaci tutto, ci è piaciuta la tua domanda e vogliamo aiutarti.
1: Eccomi, allora sì, io vorrei avere qualche suggerimento da voi, perché ho due gatti, un gatto di 8 anni, una femmina che si chiama Frida, e uno di 11 anni che è invece Luppolo.
2: Sì.
1: La femmina...
0: Belli nomi, soprattutto Luppolo, a me piace tantissimo.
1: Sì. Un omaggio a Juan de Manda che ci piace particolarmente.
0: Esatto.
1: Allora, io purtroppo Frida, che insomma è gravemente malata perché soffre di cardiopatia ipertrofica, sì, ha avuto una tromboembolia arteriosa già due volte.
0: Caspita.
1: È un gatto che tengo su da mesi curandola con vari medicinali, però so che insomma è una condizione molto grave.
2: Sì.
1: Godo finché c'è, diciamo così.
2: Certo.
1: E, nell'ultimo periodo mi è un po' balenata la voglia, l'idea di prendere un cucciolo, non per forza un cucciolo, in realtà un cane da,
2: sì,
1: canile, non lo so,
2: sì,
1: ci sto ragionando, però mi

0: hanno proposto in regalo un cucciolo di Weimaraner, che poi è sempre stata una mia passione.
1: Beh, sono bellissime,
0: Weimaraner, sono meravigliose.
1: Sono meravigliose. Per chi non li conoscesse, sono quella sorta di setteroni tutti grigi, cani da caccia sostanzialmente,
2: sì,
1: no?
2: Col pelo raso.
1: Col pelo raso, bellissimi,
2: allora,
1: un manto meraviglioso.
2: Nel tuo messaggio dici che ha sei mesi, quindi già un po' grandicello, no?
0: Esatto.
2: Non un cucciolino. Allora, qui ci sono un po' di cose che ti devo dire. Allora, innanzitutto, un cucciolo di sei mesi è un cucciolo che è uscito dalla finestra di socializzazione secondaria. Cosa significa? Di primi due mesi sono quelli, diciamo, dove apprende la comunicazione intraspecifica, cioè quella con gli altri cani. Dopodiché comincia a scoprire che esistono anche altri animali, quindi sono i gatti, le persone, le mucche, le pecore, i petauri dello zucchero, insomma quello che è.
1: E chi non ha un petauro dello zucchero,
2: esatto,
1: in casa?
2: Tu scherzi, ma c'è chi ce li ha veramente. E lì quella finestra, quindi ai due, dicono quattro, ma in realtà io sono più sui cinque mesi, imparano a conoscere altre specie e considerarle amiche, quindi a fare esperienze positive, e non le vedono più né come prede né come minacce. In questo caso siamo usciti dalla finestra perché siamo a sei mesi, quindi non sappiamo se questo Weimaraner è stato educato a rispettare i gatti, ok? Quindi potrebbe, in più è un cane da caccia, potrebbe esserci qualche problemino. Parli di Frida, che è una gatta che ha dei problemi di salute, quindi la situazione che io mi figuro di più, che potrebbe essere più adatta nella tuo contesto familiare per l'inserimento di un cane, è un cane adulto molto abituato ai gatti, perché un cane adulto ti evita tutta quella parte ipercinetica del cucciolo che fa bordello,
1: e anche l'adolescenza, che è comunque
2: anche,
1: un altro,
2: certo,
1: periodo complicato, insomma.
2: Sì, sì, lo sto vivendo, quindi sono fasi evolutive del cane dove è un po' più difficile che possa lasciare in pace la tua Frida, mentre invece un cane adulto già abituato ai gatti è molto più probabile che riesca a inserirsi in modo adeguato. Detto ciò, però, bisogna verificare se i tuoi gatti alla vista di un cane non si spaventano da morire,
1: perché sennò la Frida può venire.
2: Esatto, cioè, capito, diventa un macello. Quindi come puoi fare? Puoi chiedere a qualche amico che ha, o amica che ha un cane abituato ai gatti, magari che vive con dei gatti, di venirti a trovare e vedere la reazione dei tuoi gatti. Cioè, io la prenderei un attimino con comodo per fare queste prove, perché tu hai Frida che è cardiopatica, gravemente malata, non puoi rischiare di fare un avvicinamento che poi, insomma, può produrre delle conseguenze magari anche deletere, e poi non ti perdoneresti mai.
1: Giulia, infatti, esatto. Frida e Luppolo, come hai già avuto modo di vederli insieme ai cani?
0: Allora, sì, ma fondamentalmente li evitano, però io avevo un cane, ce l'avevo in giardino, non entrava in casa, quindi di fatto era un po' più semplice tenerli separati.
2: Okay. Però sono abbastanza abituati ad averli, cioè ad avere i cani, quindi magari il problema è più trovare il cane giusto, quindi il cane che sappia rispettare i gatti, e lì in canile sono molto molto attenti anche a questo tipo di discorso. Ci sono proprio cani che magari arrivano da famiglie che avevano i gatti,
1: anche ormai negli annunci si legge, sono cani abituati con gatti,
2: è una cosa molto molto richiesta, cioè tante persone hanno sia gatto che cane, quindi è una cosa molto richiesta. Io andrei più in quella direzione, perché ti permette anche di fare il percorso preaffido,
1: esatto,
2: quindi piano piano di capire se è la soluzione più giusta.
1: Giulia, ti dobbiamo salutare, mi raccomando, però facci sapere,
2: esatto,
1: a questo punto,
2: aggiornaci.
0: Grazie ragazzi,
1: okay,
0: un
1: grazie
0: abbraccio.
1: A te,
2: ciao,
1: saluta
2: cara
1: Frida soprattutto, ma anche Lupolo, mio migliore amico.
2: Ciao cara.
1: Ciao
2: domenica.
1: Giulia, ciao.
0: Grazie mille.
3: Animal House, la casa degli animali su

0: programmazione musicale domenicale, c'è
1: immancabile,
0: un disco della nostra gioventù quando eravamo piccolini, piccolini anche noi.
1: Ho 3 anni quando è uscito sto
0: disco. Io invece no, ne avevo già 8 penso, sì. Vabbè, erano piccolini,
1: piccolini, sì.
0: Allora, abbiamo parlato di...
1: A proposito di piccolini,
0: esatto, i piccolini, piccolini vanno a scuola, è ricominciata la scuola ormai da ovunque. Lo sappiamo, in Italia le regioni sono scaglionate in base anche alla loro disposizione geografica, fondamentalmente, e quindi però tutti, ormai tutta Italia è tornata a scuola. Ma forse non sapete che anche in natura si va a scuola, in un certo senso.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Non si va in aula, non ci sono le docenti, però le docenti...
1: Non ci sono soprattutto le vacanze, perché è una scuola che è la scuola della vita. Quindi
0: è una scuola perenne.
1: Tutti i giorni come un martello pneumatico. Però è molto interessante vedere come il trasferimento di cultura, cioè
0: quello che
1: di,
0: è molto interessante,
1: di nozioni, infatti, avviene da madre, solitamente da madre a figli. Quindi è la mamma che si occupa di fare questo passaggio culturale. È più evidente, uno dei più evidenti nel mondo naturale è sicuramente nei primati, quindi nelle scimmie, ma anche nei cetacei,
0: certo,
1: che tante belle cose insomma ci raccontano. Noi vogliamo raccontare un paio.
0: Sì.
1: Allora, una perché è molto famosa e anche quest'estate ha fatto parlare di sé, quel pod di orche,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: c'è
0: parlato anche
1: a Gibilterra,
0: no?
1: Esatto,
0: che si diverte a scardinare i timoni delle barche a vela, no?
1: Esatto, lì è proprio l'esempio eclatante del passaggio culturale, perché questa è una cosa che non sapevano fare, che a un certo punto non si sa ancora per che ragione, se per divertimento, perché appunto le barche in qualche modo hanno colpito le orche, hanno cominciato a spaccare i timoni.
0: E lo fa solo quel pod lì,
1: solo
0: quella
1: quel pod
0: famiglia.
1: Esattamente, quindi c'è stato questo passaggio culturale da adulti verso i più giovani e quindi hanno abbracciato questo comportamento, e questo è proprio come a scuola, cioè gli è stato insegnato, ah, perfetto, spaccare i timoni, spacco i timoni, non c'è problema. Poi un altro...
0: Pensa, scusa, Dunia che ne ha sparato quest'estate.
1: No,
0: non so,
1: guarda,
0: se roba veramente...
1: Non possiamo dire le parolacce
0: no,
1: in diretta,
0: no,
1: quindi
0: no, no.
1: Non parliamo di quell'infame che ha sparato alla matriarca.
0: Alla matriarca, cioè sì, alla maestra.
1: Alla maestra.
0: Cioè come se avessero colpito la maestra elementare.
1: Esatto.
0: Che è la persona che ti rimane nel cuore per tutta la vita,
1: esatto,
0: poi, no?
1: Crivellata di colpi.
0: Di colpi.
1: È sopravvissuta, ma insomma
0: sì,
1: non si sa bene,
0: vabbè,
1: in che condizioni.
0: Stendiamo,
1: la stanno monitorando. Esatto. Stessa cosa succede anche con le megatte.

0: sapere, pensa a te che hanno creato una strategia di caccia dove praticamente creano dei cerchi di bolle per bloccare i banchi di pesci all'interno proprio di questo muro di bolle, per poi aprire la loro enorme bocca e fare man bassa. Anche questo è un comportamento che è stato proprio passato dalle mamme ai figli, e poi noi piano piano si sono viste sempre più popolazioni mettere in pratica questo comportamento pazzesco.
1: Che bella la scuola bestiale, la scuola naturale. Quindi ancora in bocca al lupo a tutti gli studenti e le studenti.

0: parlare d'amore.
1: Oh yes, Saif su Radio DJ. A proposito di animali in solitudine, abbiamo al telefono Naika. Ciao Naika, che bel nome.
2: Ciao, grazie.
1: Da dove deriva?
2: Allora, è un nome che è un incrocio tra un nome apache, che vuol dire confusione, e il greco nike, che vuol dire vittoria.
1: Ma wow, bello. La vittoria della confusione, del caos.
2: Esatto, più o meno.
1: Ok, allora, a proposito di animali in solitudine, tu cosa facevi?
2: Ecco, allora, io ho due gatte, Penelope e Olivia. Oltretutto, una delle due è stata presa apposta per fare compagnia alla prima, perché
1: certo,
2: viaggiando un pochino d'estate, ho preferito prenderle un'amichetta.
1: Certo, sono okay, i classici quindi errori che si fanno.
2: Sì.
1: Poi dopo
2: amiche nemiche. Comunque, esatto, vabbè. Gli altri anni io, quando andavo via, semplicemente mi riducevo a mandare dei vocali a mio papà, che per farle uscire faceva sentire la mia voce. Quindi
3: farle
2: io
3: uscire dai loro nascondigli, perché loro si infilavano, insomma, un po' in giro.
2: Bravissimo.
3: Per casa. Sì.
2: Esatto, sì. Ovviamente sempre. Quindi mio papà faceva ascoltare la, faceva ascoltare

0: mettere la mia voce ridicola che parlavo coi gatti. Quest'anno dalla montagna addirittura sono arrivata a fare una videochiamata ai miei gatti.
1: Molto
2: e ti hanno visto, cioè nel senso ti hanno riconosciuto.
1: Ha funzionato?
0: Ha funzionato come sempre, le ho fregate, sì sì assolutamente, si sono avvicinate allo schermo del cellulare, io le ho viste, come sempre mi sono sciolta, loro hanno solo sentito la mia voce, giustamente non guardavano il telefono, però mi sono sentita molto ridicola.
2: No,
0: a 47
2: no, no, no, no.
0: Quasi
2: sei
0: anni.
2: Una di

0: premio fedeltà, guarda.
1: Oh,
0: ok.
1: Wow.
2: Sì, ci vuole.
1: Wow.
3: Oggi il regalo, la Animal House Box.
0: Animal House Box offerta da Almo Nature, che se la godranno soprattutto le tue gattone, che comunque.
1: Grazie.
2: Ma c'è qualche gadget anche per
0: te. Ci sarà anche qualche gadget anche per te. Ok, grazie Naika.
1: Grazie mille. Grazie. Buona giornata. Naika. Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie. Ciao.
3: Animal House. La casa degli animali.

0: Oh yes, anche questa domenica siamo arrivati alla fine di questa puntata di Animal House. Come sempre abbiamo giusto il tempo di salutarvi. Vi ricordiamo soltanto una cosa: se volete partecipare alla presenza,
1: siete proprio in studio, di fianco a noi,
0: partecipare non sia neanche si parte, se volete venire in radio,
1: beh, due cose ve le facciamo dire anche in diretta.
0: Certo, continuate a scriverci non soltanto in diretta al 347 342 5220, ma anche sui nostri social e quant'altro, ok?
1: Sì, su Instagram Animal House DJ,
0: Dunia _ Animalara, Pubmene, buttiamo dentro anche Agnese Vannucci, che tanto
1: ci odierà,
0: esatto. già ci odia di suo, la stiamo caricando sempre più di lavoro. No, ok, quindi scriveteci,
1: ci vediamo presto.
0: Ok, grazie dottoressa Dunia Rawan, grazie a Tito Sampieri in regia, grazie ovviamente a Agnese Vannucci.
1: Grazie a Paulino Menegatti, buona domenica a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Ci sentiamo domenica prossima, yes!
2: Animal House su Radio DJ.

0: Animal House
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
5: Cortilia, che piano?
4: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Songs History.

0: Dal 1998 un capolavoro, un caposaldo della musica dance elettronica di quel periodo, decisamente tramandata questa canzone. Stiamo parlando di The Rockefeller Skunk, del mito Fatboy Slim.
1: Wow.
0: Yeah!
1: Lui e la sua valigetta.
0: Sì, e che adesivo c'era su quella valigetta dei dischi?
1: Lo stemma di Radio DJ,
0: no? DJ Television. No, però dici quasi bene, perché l'adesivo di Radio DJ invece era all'interno del CD o del vinile, insomma, e in una foto della console di Fatboy Slim sul mixer c'era appunto questo bel adesivone con scritto Radio DJ, che è la radio che state ascoltando in questo momento, dove sta per partire una nuova puntata di 30 Songs.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Nella nuova stagione di Radio DJ, cioè quella 2026-2027, c'è una piccola novità in palinsesto, o meglio c'è un gradito ritorno che si chiama 30 Songs, che è il programma che sta per partire con Francesco Quarna, che
1: e
0: sono
1: con
0: io.
1: Carlotta Multari, che
0: eccoci
1: sono
0: qua. Buon weekend a tutte e a tutti in questo orario in cui secondo me qualcuno è lì che sta per fare la pennica, te lo dico.
1: Anch'io, ci sono vicina.
0: No, stai qui, bella vispa. Hai mangiato? Hai pranzato? Niente,
1: certo.
0: Pranzo in famiglia, immagino, perché eravamo già in radio, insomma, a preparare le cosine, ma ci rifaremo magari questa sera con la classica pizza della domenica sera.
1: Anche una bella grigliatina me la farei.
0: La grigliata adesso.
1: Sì.
0: Effettivamente è l'ultimo weekend d'estate, quindi ci sta.
1: Dai,
0: ok,
1: per fare un salutino.
0: Ho detto quindi ci sta.
1: Zio.
0: Quindi, virgola, ci sta.
1: Ci sta.
0: Ok. Bene, che cosa si fa a 30 Songs? Ascoltiamo le canzoni più programmate della settimana, quelle che ci piacciono di più, quelle che sentite maggiormente qua e là, appunto, nel palinsesto di Radio DJ.
1: Eh già,
0: ce n'è qualcuna che ti piace in particolar modo in questa settimana?
1: Posso dire?
0: Sì? Non spoilerare.
1: Charlie Gier.
0: Attenzione.
1: Dai, il
0: che
1: sound.
0: Ascolteremo tra poco e ha quelle sonorità un po' così anni 80.
1: Un po' jazz, un po' con quel sassofono.
0: Il sassofono è tornato, fantastico. Potresti prendere lezioni di sassofono.
1: Mi piacerebbe.
0: Sei la nuova Lisa Simpson.
1: Ma così. No, ma Francesco,
0: bene,
1: tu
0: dai.
1: Sei il mio bar.
0: Sì, ci sta anche per la mia passione per le birre.
1: Sì, vai avanti, Francesco.
0: Andiamo avanti.
1: Dai.
0: Allora, partiamo con la musica.
1: Esatto, allora ascoltiamoci Ugale Ultranate con Moving to the Sun.

0: La hit dance dell'estate che non ti aspetti, quella di Hugel insieme a Ultranate, che si intitola Moving to the Sun, su Radio DJ all'interno di 30 Songs, sicuramente tra le canzoni preferite dell'ultimo periodo e di quelle anche più ballate.
1: Okay? Molto, okay. Davvero tanto.
0: Ti scateni nel dance floor con questa?
1: Io? Sì. Ma io non mi scateno proprio, Francesco.
0: Tu fai solo i TikTok.
1: Okay? No, assolutamente, neanche. Io sto lì seduta in un angolino. Davvero? Ma sì.
0: Ma guardi il telefono o parli con qualcuno?
1: No, parlo.
0: Ma bevi anche un drink magari?
1: Ma certo,
0: no, un alcolico, sì. Bravissimo.
1: Sempre.
0: Bravissima. 30 Songs, appunto, il programma che vi suona le nostre canzoni preferite, quelle più programmate della settimana su questa radio meravigliosa che state ascoltando, che si chiama Radio DJ. Con Francesco Quarna, che sono io, con Carlotta Multari,
1: che sono io.
0: Sei tu, Francesco e Carlotta, e un sacco soprattutto di artisti che sono pronti ad esibirsi. Facciamo finta di essere a un festival.
1: Bello, okay? Ci piace.
0: Tipo la prossima, che è sicuramente una delle artiste più interessanti del panorama indipendente italiano delle ultime settimane. Un bellissimo rientro dalle vacanze con,
1: vero,
0: questa canzone, perché è uscita da qualche settimana. Lei si chiama Anna Castiglia.
1: Esatto, e ci porta Niente di me.
2: Non voglio più cultura.

0: C'è un bellissimo movimento in Italia, soprattutto per quanto riguarda le artiste femminili.
1: Meno male.
0: Va detto, tra cui appunto spicca questa Anna Castiglia da Catania, che abbiamo ascoltato su Radio DJ con questa nuova canzone molto bella.
1: Brava.
0: Molto originale, che si intitola Niente di me. Questa ci piace.
1: Molto.
0: Qui
1: sì.
0: È scuola siciliana in purezza. Fantastico. Carlotta, invece, adesso
1: sì.
0: Ci attendo una bella novità.
1: Ma okay? Certo, una delle mie preferite,
0: davvero,
1: tra l'altro.
0: Ci piace. Qui andiamo un po' nel genere cosiddetto yacht rock, hai presente?
1: Ok, certo.
0: Che è quel genere musicale un po' da bavchetta, con la da barchetta.
1: Bavchetta. Che è quella V?
0: Perché appunto yacht rock, con lo yacht, quella musica da mettere in sottofondo, se magari ci state ascoltando, chissà se c'è davvero qualcuno che ci sta ascoltando yacht. Da uno yacht e che è perfetta per fare da sottofondo a delle chiacchiere, ok? Così tra amici,
1: sì, sì.
0: Ok? Anche se non avete una barca, uno yacht, fate finta di avercelo, ok?
1: Comunque.
0: Perché la canzone che stiamo per ascoltare è perfetta per questa occasione. Vai Charlotte.
2: Titolo:
1: Small Talk.
2: Artista:
1: Charlie Gere, Cat Burns.
2: Nazione:
1: Regno Unito.
2: Genere musicale:
1: pop. A soli 23 anni, Charlie Gere ha costruito la propria carriera cimentandosi in più dimensioni. Da prodigio del sassofono con una formazione classica a studente di economia, poi modello e pugile. Ha portato avanti anche la costruzione di una community online, per poi dedicarsi alla musica a tempo pieno. La collaborazione con Cat Burns è arrivata spontaneamente, dopo che Cat ha commentato uno dei video TikTok di Charlie. Lo stesso Charlie, parlando del pezzo, dice: "Small Talk racconta la speranza tipica degli inizi. È un pezzo ottimista che parla di potenziale". Il brano, infatti, racconta dell'eccitazione e delle possibilità che arrivano quando si approccia a qualcosa di nuovo. Il mix è reso perfetto dall'incontro tra il sound iconico che mette al centro il sassofono, le influenze disco pop e la voce calda e graffiante di Cat Burns, che si sposa perfettamente con le sonorità della canzone. Loro sono Charlie Gere e Cat Burns con Small Talk.
2: 30 songs, le canzoni

0: Te l'ho detto che sarebbe stato yacht rock in purezza. Questo,
1: già, bello, bello, bello. Un nuovo termine sbloccato per me.
0: Dai, bene. Loro erano Charlie Gear insieme a Cat Burns con questa canzone che si intitola Small Talk.
1: Piccole parole.
0: Chiacchiericcio. Come il programma di Chiara e Ciccio,
1: mia,
0: che è bellissimo, tra l'altro, che salutiamo. Insomma, state ascoltando Radio DJ. Questo invece è 30 Songs. Un sacco di musica, pochissime parole. Alcune canzoni sono super nuove, tipo quella che abbiamo appena ascoltato. Altre invece le conosciamo bene e soprattutto conosciamo bene gli artisti che le cantano.
1: Ovvio, okay? Infatti stiamo parlando di Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: 30 songs, 30 songs, le canzoni preferite di Radio DJ.
1: Prima di te, prima non c'è, ora siamo più soli di una piazza vuota.
2: Una canzone che conoscete bene, è uscita infatti qualche settimana fa, ma mi sa anche qualche mese fa, è quella di Emma e Fabri Fibra, che si intitola Antidroga, su Radio DJ all'interno di 30 Songs. C'è un'altra canzone che conoscete molto bene di quest'estate, perché appunto se vi è capitato di andare da qualche parte a ballare,
3: ah, certo,
2: ok, a muovere quattro passi di danza.
4: Voi non vedete Francesco Quarna, però è uno spettacolo ai miei occhi.
2: È meglio che non mi vedano, quando è uno spettacolo di arte varia, come direbbe Paolo Conte.
4: Facciamo così, andiamo avanti e ascoltiamo.

0: Tu non hai idea di cosa succede quando suoni questa canzone,
1: sì,
0: con un pubblico davanti.
1: Okay,
2: sì, e non sono lì a guardare le storie di Instagram o i TikTok. Ballano!
1: Frecciatine.
0: Non è il tuo caso.
1: No.
0: Stiamo parlando della mega hit mondiale di questo duo olandese che si fa chiamare Another, scritto Another, qui Another, insieme ai 54, oltre nella canzone che si intitola Talk to You.
1: E noi, okay, stiamo parlando con voi.
0: Esatto. Okay. Si mette musica consolidata, come si,
1: sì,
0: dice, musica che conoscete bene, alcune novità assolute, altre invece che magari sono in rotazione,
1: esatto,
0: da qualche settimana, ma solo negli ultimi giorni stanno
1: piano
0: iniziando
1: piano
0: a farsi
1: salgono
0: conoscere.
1: Come?
0: Come lei.
1: La
0: ci
1: prossima,
0: piace?
1: È sì, certo, sì, sì. Sienna Spyro.
0: Numero uno in Inghilterra, tra l'altro, lei, eh?
1: Molto, okay, molto brava.
0: Leggevo in un titolo un po' così clickbaiting che è la prima artista femminile dopo 12 anni a raggiungere il primo posto della classifica.
1: E invece
0: inglese. In
1: no,
0: realtà è così, ma diciamo, tra parentesi, è la prima artista femminile giovane.
1: Giovane, ok.
0: Poi è tutto relativo ad arrivare al numero uno. Bravissima, comunque la canzone ci piace un sacco. È un super lentazzo che ci porta verso l'autunno.
1: Oh, caldo, caldo. E

0: Una canzone perfetta per l'autunno che ci porta verso la stagione che amiamo forse di più, quella del foliage. Mamma mia, che fantastici colori, e che ci fa venire voglia di metterci su una camicia di flanella.
1: Riscaldarci così davanti a un camino, un fuoco.
0: E non davanti a un condizionatore come stiamo rischiando di fare se andiamo avanti così.
1: Guarda,
0: insomma,
1: io preferisco morire di freddo piuttosto che di caldo.
0: Esattamente, che però ci fa venire voglia anche qui magari di una bevanda calda.
1: Ma certo, un tè caldo, una cioccolatina.
0: Un chai latte, come va adesso?
1: Un chai latte, mai assaggiato però.
0: È quello che sa tantissimo di cannella, quindi se non ti piace la cannella, lascia perdere.
1: No, no, okay. Mi piace tanto.
0: Dicevamo, Sienna Spyro, Great Expectation, dal numero uno della classifica inglese, molto bella, yes, molto autunnale, e non è l'unica giovane artista femminile che troviamo qua in 30 Songs e che ci piace molto, ok? Nel caso della prossima escaletta, torniamo in Italia, torniamo in Toscana, anche se lei ha frequentazioni con Manhattan.
1: Sì,
0: okay,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: Brooklyn,
1: guarda.
0: Forse, ok? Di chi stiamo parlando?
1: Stiamo parlando di Burt Collins.

0: Intitola più in alto la canzone di Alice Bisi, a.k.a. Birth, con cui andiamo a chiudere questo blocco, questa mezz'oretta di 30 songs, poco prima a questo punto di andare a fare un'altra pausa per un
1: caffettino.
0: Non un matcha, non vuoi un matcha adesso?
1: No, no, caffettino, ho bisogno di...
0: Normale, sai, ricordiamo sempre che la macchinetta di Radio DJ del primo piano durante il weekend serve anche, diciamo così...
1: Il caffè shakerato.
0: Le bevande spiritose, ok?
1: Che carino!
0: I caffè trasparenti.
1: È un segreto comunque.
0: Dai, è un segreto, ma non è un segreto che tra poco torniamo qui su Radio DJ con 30 songs per un'altra mezz'oretta di musica.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
9: Ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura X-Fir?
8: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono SPID o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
9: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
8: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
12: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a pro.

0: 24, ma diventata famosa solo nelle ultime settimane, questa Earrings di Malcolm Todd, un nome che, insomma, come abbiamo detto nella puntata precedente,
1: stiamo imparando a conoscere,
0: sì,
1: adesso.
0: Tenetelo d'occhio, perché secondo noi si muoverà molto molto bene, già, come già tra l'altro sta facendo nella classifica della principale piattaforma di streaming mondiale.
1: Sì, okay? Bravo.
0: Senza fare nome. Earrings, Malcolm Todd, a riaprire questa mezz'oretta di 30 Songs, il programma con Francesco Quarna e Carlotta.
1: Eccomi
0: Muntari,
1: qua.
0: Dove si suonano le canzoni che ci piacciono di più della settimana, sì, qua su Radio DJ, quelle più passate, quelle che sentite qua e là sparse nel palinsesto di questa radio meravigliosa.
1: Lo sapevo.
0: Ok, stai diventando aziendalista.
1: Ho preso dal migliore comunque.
0: Dagli Stati Uniti all'Italia, di nuovo alla Toscana, anche in questo caso andiamo ad ascoltare una canzone scritta però da due artisti,
1: già,
0: che arrivano uno dalla Calabria e uno dalla Sicilia.
1: Comunque.
0: Ok, tu di Calabria ne sai qualcosa. Stiamo parlando di Bruno Risas, che insieme a Di Martino, siciliano, invece ha scritto la nuova canzone di lei, della Gianna.
1: Grande, okay. Gianna Nannini, e allora Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Si sente molto la mano di Brunori Sas e Di Martino in questa nuova canzone di Gianna Nannini, molto bella, che si intitola Meraviglioso Errore. Un meraviglioso errore come quello di stare qua su Radio DJ io e te.
2: Ehi!
1: Nel weekend!
2: Non è vero. Comunque, volevo sapere una cosa.
1: Vai, dimmi.
2: Allora, sapevi che il mixaggio di questa canzone è stato fatto da Manny Marroquin? Dai, no, però lo sapevo.
1: Vuoi sapere una cosa e non la sai neanche tu, Carlotta? Scusa.
2: Mettila!
1: No. Ringraziamo sempre Fosca Donati, la Foschina, perché ci dà una grossa mano con la redazione di tutte le stupidate.
2: E comunque questo ingegnere del suono ha vinto ben 14 Grammy Awards. Vorrei
1: zitti,
2: ben dire.
1: Muti, sgrava, come si dice.
2: Sgravato.
1: Andiamo avanti con la musica all'interno di 30 Songs. Cambiamo completamente genere, cambiamo completamente sound. Mettiamo un altro dei pezzi dance elettronici più ballati, più ascoltati
2: anche,
1: dell'estate.
2: Certo. Okay.
1: Loro arrivano dalla Norvegia, ci portano un po' di freschezza.
2: Ci piace,
1: okay,
2: esatto.
1: Ci piace. Fiordi.
2: Stiamo parlando dei Bausa con Magnetic.
3: Le canzoni

0: Magnetic, questo è il titolo del pezzo dei The Bausa, questo trio di musica elettronica che arriva dal mio paese preferito d'Europa.
1: È anche il mio.
0: Cioè l'Italia?
1: No, scusate, più o meno, no vabbè.
0: Occhio al vilipendio.
1: Tutto il rispetto.
0: Stiamo parlando della Norvegia, dove mettendo da parte i soldini già adesso, magari il prossimo
1: anno.
0: Tra due estati forse riusciremo insomma
1: a
0: regalarci una vacanza da quelle parti. Sai che ultimamente va molto questa cosa della coolcation, hai presente?
1: Cos'è la coolcation?
0: È fare le vacanze in posti freschi. Non solo fighi, ma anche freschi.
1: Cool
0: vacation,
1: certo,
0: ok?
1: Certo.
0: Perché diciamo che l'estate negli ultimi anni è diventata particolarmente insopportabile. Quindi l'anno prossimo mettiamo via, spacchiamo il porcellino. E magari ci facciamo
1: una
0: vacanzina.
1: Io avevo una mucca, non avevo il porcellino.
0: Ah, vedi, più grande allora. Certo. Allora paghi tu. Sai che lì poi costa tutto tantissimo.
1: No,
0: quindi
1: non lo
0: ecco,
1: so, Francesco.
0: Andiamo di grandissimo risparmio. Non ci risparmiamo invece sulla musica, ok?
1: No, per niente.
0: Stiamo comunque in zona più o meno Nord Europa, diciamo così,
1: okay,
0: anche con i prossimi artisti. Scendiamo un po' di latitudine, ma non tantissimo.
1: Esatto, dalla Norvegia andiamo in Irlanda per ascoltare i Fontaines D.C. con Marianne.

0: I riferimenti musicali sono inequivocabili nel nuovo dei Fontaine's DC. Sicuramente hanno ascoltato molto nomi tipo Depeche Mode, ma anche i Cure, o tutto quel genere New Wave primi anni 80, che si sente tantissimo in questa nuova canzone che si intitola Marianne.
1: Vero, però adesso ti parla una Carlotta adolescente.
0: Vai, Marianne.
1: I Fontaine's DC, Carlotta. Smettila. Sì. Mi ricordano molto una band di quando andavo alle superiori, i Cheese Atlantic.
0: Urcan, mai coperti. Mi sa che non li abbiamo mai suonati a Radio DJ, ma dopo li andiamo ad ascoltare.
1: Australiani, bene, molto.
0: Quindi anche tu hai un passato rock and roll.
1: Ma sì, un pochino.
0: Vedi. Tra la trap e certa musica,
1: guarda,
0: K-pop, forse.
1: Non sottovalutarmi. No, il K-pop
0: questo
1: no.
0: Non lo farò mai. No, a te piace tanto la musica funky disco anni 70?
1: Sì, molto.
0: Brava,
1: 70-80.
0: Come mai questa passione?
1: Non lo so così.
0: Tuo papà, la tua mamma?
1: No, forse il signor Usuelli.
0: Grande Dario, ok. Ottimo, e proprio da quegli anni, dagli anni 80, dai primi anni 80, dai club di New York, arriva la prossima artista, perché lì è nata, lì si è formata artisticamente. Stiamo parlando di lei.
1: Stiamo parlando di

0: dance degli anni 90, che però mi sa che era prodotta da un'altra parrocchia, non questa.
1: Sì, sì,
0: ok, il nuovo di Madonna, appunto, Dance Etiria, che abbiamo ascoltato su Radio DJ all'interno di 30 Songs, una delle canzoni più programmate dalle radio italiane nelle ultime settimane. Brava Madonna e bravo anche Stuart Price, a.k.a. Jacques Leconte, che è il produttore storico con cui aveva già collaborato per il primo album Confession e con cui si è di nuovo misurata con questo disco particolarmente dance.
1: Confession 2, tra l'altro.
0: Esattamente. Adesso in arrivo ancora musica italiana, niente New York, siamo tra Aosta e Genova. Okay?
1: Proprio vicino vicino.
0: Sì,
1: stiamo parlando di Julie Bresch, che ascoltiamo con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: mi piace soprattutto al mattino presto,
1: perché ti tranquillizza.
0: Sì, bella. Sa proprio descrive perfettamente quei momenti, magari al mattino con il sole che filtra dalla finestra, magari su un bel parquet francese
1: con un caffettino in mano,
0: magari se non devi lavorare nel weekend, perfetto
1: il nostro sogno.
0: Esatto, è quella di Julie Bresch che si intitola Serenamente. Ma il titolo fu più azzeccato. Queste 30 songs, ancora una canzone da ascoltare prima di fermarci, ok?
1: Novità.
0: E quindi per le novità io mi zittisco, mi sto zitto, mi metto da parte. Bravo. E ascolta tutto quello che ha da dirci Carlotta.
2: Titolo:
3: Joy.
2: Artista:
3: Ray. Amma Absolutely.
2: Nazione:
3: Regno Unito.
2: Genere musicale:
3: pop, soul, gospel. La notte e il giorno, il buio e la luce. Da questo contrasto nasce Joy, brano con cui Ray e le sorelle Amma e Absolutely trasformano la sofferenza in un inno alla speranza. Tutti noi passiamo attraverso paure, solitudine e momenti difficili, ma possiamo scegliere di non restare nel dolore. Ecco, Joy racconta proprio questo, della decisione di inseguire la luce. Il featuring con le sorelle Emma e Absolutely rende il brano super intimo. Le loro voci si intrecciano in un mix di energia e spiritualità, e il risultato è un brano pop con contaminazioni soul e gospel. Nel video portano la Joy Mobile per le strade di Londra, regalano girasoli e raccolgono sorrisi tra le strade della capitale. Perché anche dopo una notte difficile la luce arriva e la gioia torna. Loro sono Ray, Amma e Absolutely con Joy.

0: bellissima, una delle novità che più ci sta piacendo questa settimana. Stiamo parlando di quella di Ray, Amma e Absolutely, che si intitola Joy. La gioia è quella di stare qui con te a sentire le canzoni di 30 Songs, Carlotta.
1: Puoi dirlo forte. Hai visto il video di Ray? Molto bello.
0: No, non l'ho ancora visto, però so che sono tutte sorelle, giusto?
1: Sono Amma e Absolutely sorelle.
0: Sono sorelle, ma non sono sorelle di Ray, quindi
1: non sono sorelle. Io vorrei essere sorella di Ray.
0: Sì. Batti un 5 alto. E con loro andiamo a chiudere quest'ora di 30 Songs di domenica 20 settembre 2026, ma non temete, ne arriva un'altra piena di musica bellissima da ascoltare insieme, sempre qua su DJ.
2: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
3: Radio, DJ. One nation, one
4: station. Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Dubbi, dubbi, dubbi, tutti senza dubbi.
4: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
3: Tutti senza dubbi.
4: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
5: Non c'è una destinazione.
4: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie. Nel blu. Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
5: Ci piace così.
4: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
2: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Songs History.

0: L'anno era il 2020, non esattamente un anno memorabile, eravamo in piena pandemia, ma uscivano comunque delle canzoni molto carine, tipo questa appena ascoltata su Radio DJ che si intitola Deathbed. Chi erano loro invece, Carlotta? Leggili tu.
1: I Powerful, okay. Con B-W-D.
0: Mamma mia, complicatissimi i nomi di questi artisti, tra l'altro una canzone che ci fa venire un pochino di sonno, devo dire.
1: Diciamo di sì.
0: Deathbed, a quest'ora poi in pieno orario pennica, se qualcuno non l'aveva cominciata, diciamo, a inizio programma, come
1: è
0: abbiamo
1: arrivato
0: detto,
1: il momento.
0: È arrivato
1: giusto.
0: Il momento, no, state qua perché no. Dobbiamo tenervi compagnia con un sacco di musica, okay. Per un'altra ora fino alle 16 con Francesco e Carlotta c'è 30 Songs, il programma che vi suona le canzoni più programmate della settimana, quelle che ci sono piaciute di più, tipo la prossima che arriva subito dopo la pubblicità.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: L'album è uscito ad agosto, a novembre precisamente il 15. Lo ripetiamo, saranno in concerto a Milano, quindi preparate tutte e tutti i pantaloni con le pants.
1: Io vado.
0: Anch'io.
1: Sì.
0: Pantaloni con le pants, lo diciamo spesso, ma a vita altissima.
1: Molto alta.
0: Sai che l'altro giorno sono stato in un negozio qua del centro di Milano. Sì, esatto. Con sotto, diciamo così, un consiglio di Federico Russo, che è diventato oramai il nostro stylist ufficiale, sono andato a provare questi pantaloni che vanno molto di moda adesso, appunto.
1: Quelli larghi.
0: Quelli larghi con le pants, ma a vita alta, non alta, altissima. Praticamente li ho comprati, ma mi arrivano
1: tipo fantozzi.
0: Sì, esattamente così. E anche, diciamo, il fisico è più o meno lo stesso.
1: Dai,
0: insomma,
1: smettila.
0: Jungle, dicevamo, l'album molto bello che è uscito da poco. E tra l'altro questa settimana a Summer Camp abbiamo regalato dei vinili autografati dalla band. Ma oramai sono andati, quindi acqua passata. Dai, che magari uno lo recuperiamo.
1: Dai.
0: Siete su Radio DJ, questo è 30 Songs, il programma del fine settimana con Francesco e Carlotta, che vi presenta le novità musicali della settimana, ma anche le canzoni che conoscete bene, insomma, quelle che sono da un po' in rotazione. Questo ti piace, eh?
1: Sì, anche lui è molto stiloso comunque. Lui è Somber con My Body Isn't Ready.
2: 30 Songs.

0: prodige del pop mondiale.
1: Wow. Ok, ti piace questo francese, molto. Carlotta, benedetto anche da Taylor Swift, tra l'altro.
2: Non avevo dubbi.
1: È diventata una specie di sua madrina ideale.
2: Beh,
1: ecco.
2: Comunque, Sombra è 2005, vorrei ricordartelo.
1: Mentre tu sei?
2: 2002.
1: Ricordiamolo, ricordiamolo.
2: Siamo vicini.
1: Sombra, appunto, su Radio DJ con l'ultima canzone, diciamo che non ci siamo persi un singolo della discografia di questo artista newyorkese che si intitola My Body Isn't Ready.
2: Yes, molto bello.
1: Tra l'altro, lo ricordiamo anche in questa puntata, ci portiamo un po' avanti. Mm-hmm. Somber sarà protagonista della prossima estate.
2: Esatto, agli iDays.
1: Non è ancora finita questa, già pensiamo alla prossima. Agli iDays, appunto, il 14 luglio del 2027 sarà sul palco dell'Ippodromo qua a Milano, abbastanza vicino
2: ci
1: alla
2: radio,
1: insomma, ci sta un botto. Stiamo in zona Ippodromo anche in questo caso, perché la scorsa settimana, esattamente sabato scorso e domenica scorsa, proprio all'Ippodromo di San Siro qua a Milano c'è stato un evento incredibile.
2: Eh sì, fra Marregue hanno celebrato 10 anni di Santeria. Tu lo conosci Santeria?
1: Sì, certo, a parte che c'è un locale a Milano che si chiama così, ma poi è il titolo di questo album, diciamo storico, dell'hip hop italiano, che ha visto la collaborazione

0: collaborazione di Gue e Marrakesh.
1: Grande.
0: Tu ci sei stata al concerto?
1: No, mancata, va bene.
0: Allora sei anche tu morta di FOMO. Come si dice? Morta FOMO. Di FOMO. Ricordiamo, per quei due o tre che non lo sanno, appunto FOMO è quella fear of missing out, cioè...
1: Esatto, paura di tipo perdere l'attimo, okay. Che ne so, i miei amici escono di casa e io rimango.
0: E come fai però a vedere che cosa stanno facendo? Ovviamente
1: social.
0: Ti su quei dannati social. Dicevamo, Marra e Gue protagonisti all'Ippodromo di San Siro e protagonisti della programmazione musicale di Radio DJ con un nuovo singolo che è in giro da una decina di giorni, ma lo presentiamo ufficialmente all'interno di 30 Songs solamente ora.
2: Titolo:
1: Casini.
2: Artista:
1: Marrakesh Gue.
2: Nazione:
1: Italia.
2: Genere musicale:
1: rap, hip hop, urban. Prodotto da Mars, Casini campiona Pasta in Paradise di Stevie Wonder, ripreso poi da Coolio nei primi anni 90. A parlare, qui è il testo. Marra e Gue sfoggiano tutto il loro flow alla massima potenza per parlare del caos, quello dentro e quello fuori di noi. Casini racconta le contraddizioni della vita adulta, le relazioni complicate, i pensieri che si rincorrono e la fatica di trovare un equilibrio. I due mettono al centro le proprie fragilità e raccontano i momenti in cui sembra impossibile fare ordine nella vita. Tra ironia, lucidità e malinconia, il brano parla dei casini che tutti noi ci troviamo a gestire quotidianamente. Quelli dei rapporti umani, ma anche quelli delle scelte che siamo chiamati a fare ogni giorno. Perché crescere non significa avere tutto sotto controllo. Spesso significa semplicemente imparare a convivere con i propri casini. Loro sono Marrakesh e Gue con Casini.
2: 30 Songs.
1: 30 Songs.
2: Le canzoni più suonate da Radio DJ.

0: Un flop pazzesco quello di Marra e Gwen in questa nuova canzone che si intitola Casini, il cui titolo non è dedicato, lo ricordiamo, al cognome di un famoso politico,
1: cioè
0: Pier Ferdinando, appunto, Casini. Ecco. Casini come l'entropia che regna sovrana anche qua all'interno dei 30 Songs, il programma che vi passa in rassegna random le canzoni più programmate della settimana su Radio DJ con Francesco, Carlotta. Ma soprattutto con
1: Feel the Vibe, attenzione!
0: E a proposito di Feel the Vibe, Filippo Romagnoli, a.k.a. Feel the Vibe, ricordiamo che lui è stato protagonista dell'evento
1: insieme, insieme al nostro WAD ha aperto Santeria,
0: ha fatto un DJ set all'ippodromo, bravo
1: paura, bravo.
0: bravo, non è che è qua solo perché ne mancava uno,
1: no.
0: Bene, andiamo avanti. A proposito di King Console, sta particolarmente a suo agio adesso, arriva un artista che arriva dalla South Korea, dalla Corea del Sud, ma che ha conquistato negli ultimi 10 anni praticamente tutto il mondo.
1: Vero.
0: Pensa, Carlotta, che recentemente ho trovato una di quelle magliette che si prendono magari ai festival, ai concerti, quelle che sono bellissime, le metti un paio di volte, poi le lavi, si sgualciscono.
1: Quelle con tutto, con tutto dietro line up.
0: Esatto, quelle che usi per dormire.
1: Ce l'ho.
0: E ho notato giusto l'altro giorno che

0: in piccolo in fondo tra i tanti artisti estremamente famosi di quell'anno, che era appunto il 2018, c'era lei,
1: non
0: quella che stiamo per ascoltare.
1: Che grande! E allora ascoltiamola. Loro sono Peggy Gou e Ayra Starr con

0: Omar, che è una cantante nigeriana che ti piace particolarmente.
1: Sì, è carina.
0: Tra l'altro canzone che è una delle più programmate dalle radio in Italia in questa settimana. Mi sa che forse è il numero uno proprio, Non ci sbilanciamo, ma mi sa di sì. State ascoltando 30 Songs, la prossima invece che arriva è una novità o quasi, nel senso che gira da un paio di settimane abbondanti, ci piace molto, lei
1: però
0: scrive.
1: È del 2025
0: anche questa
1: canzone.
0: Sono tutte canzoni invecchiate, tipo il vino in cantina.
1: Sì, esatto.
0: Anzi, come dicono i francesi, elevate, che invecchiato è brutto.
1: Okay? Ah, per essere un po' più eleganti.
0: Elevate. Allora, eleviamoci verso la prossima artista, di chi stiamo parlando, Carlotta?
1: Ascoltiamoci Audrey Hobart con Sue Me.

0: che abbiamo ascoltato su Radio DJ all'interno di 30 Songs, con questa canzone che si intitola Sumi e che ci piace molto. Ma perché la conosciamo in qualità di scrittrice, di autrice?
1: Beh, ma perché ha scritto un po' di brani della tua preferita,
0: tipo?
1: Vero? Gracie Abrams.
0: Occhi a cuore, insomma. E in questo caso l'abbiamo ascoltato con questo pezzo che fa parte, come dicono i DJ quelli bravi, della colonna sonora di una famosa serie TV che si chiama
1: Off Campus.
0: Ok, l'ho vista secondo te?
1: No, io l'ho vista secondo te? No.
0: Bello parlare di cose che non si conoscono.
1: Andiamo avanti.
0: Ma poi sono quelle cose che alla fine la gente non interessa. Ma fidati, fidati. Noi siamo qua per mettere la musica, per ascoltarla, come nel caso anche della prossima canzone. In questo caso dagli Stati Uniti torniamo a casa, torniamo nella città che ci ospita, dalla quale vi stiamo trasmettendo, cioè Milano. Una città, insomma, che genera sentimenti opposti di amore e di odio a volte.
1: Quartiere
0: Cutiotto.
1: Bravissimo,
0: quindi non distante dalla radio. Andiamo anche qua per prossimità. Stiamo parlando di lui, è tornato a trovarci recentemente a DJ Chiam Italia.
1: Lui è Ernia con Dedica.
2: Che nome dai ad un sogno?

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Eccola qua, l'emozionante dedica. È così che si intitola il nuovo brano di Ernie, ascoltato su Radio DJ. Una dedica ovviamente alla sua Milano.
2: Che bello, ah, tu fantastico. Una dedica alla tua... Dove sei, Quarn?
1: Gemme, oh,
2: la Gemme.
1: Io la farei, sì sì sì. Tu invece la tua Vimercate?
2: Ma certo.
1: Sono fantastico. Tipo Vimercate conosciuta per...
2: E Mischilla, facciamo così. Okay. E Mischilla che partiamo proprio semplici,
1: sì. Dario Usuelli.
2: Dario
1: Ok,
2: Usuelli.
1: Che salutiamo il maestro Usuelli.
2: Ciao, okay. Ciao. E la sagra della patata.
1: Vedi, non farmi fare battute.
2: No, no.
1: La mia Gemma invece è conosciuta ad esempio per aver dato i Natali ad Alessandro Antonelli, che con Kimi Antonelli non c'entra nulla, ok, ma era un architetto molto famoso che poi ha progettato, tra le altre cose, anche la Mole Antonelliana di Torino, ma lui era orgoglioso.

0: meravigliosamente ghemmese come il sottoscritto.
1: Che grande.
0: Bene, dopo questa lezione di geografia locale noi andiamo avanti con la musica, perché qui suoniamo le canzoni che Radio DJ vi passa di più durante la settimana. E già, tra queste ce n'è una di un artista che ci piace particolarmente, che arriva dagli Stati Uniti.
1: Molto molto. Lui è Leon Bridges con Tour.

0: album uscirà venerdì prossimo. Lui è Leon Bridges, che abbiamo ascoltato su Radio DJ con questa nuova canzone che ci piace molto e che si intitola Talk It Over.
1: Molto bella.
0: Tra l'altro lui qualche anno fa è diventato famoso grazie a una canzone in collaborazione con questo duo che si fa chiamare Crew and Bean e che si intitolava Texas Sun, un pezzo perfetto da mettere tipo al tramonto sorseggiando, diciamo così, un aperitivino analcolico, alcolico che sia. Chiederei a Feel the Vibe se ce ne fa ascoltare un goccino, giusto che parliamo di roba liquida. Vai.
2: Sex

0: Una canzone meravigliosa, Texas Sun e Crunk Bean insieme a Leon Bridges, che abbiamo ascoltato appunto poco fa con il nuovo singolo. Un pezzo meraviglioso da mettere su, ve lo consigliamo magari al tramonto. Tra qualche oretta lo mettete su e fate la vostra porca figura.
1: Una bella figura!
0: Una bella figura, anche porca, dipende un po' insomma da quello che poi arriverà dopo l'aperitivo.
1: Vai avanti!
0: Dicevamo, un brano che ci fa venire voglia di bere.
1: Sì, però no!
0: Caffettino, un caffè.
1: Il caffettino! Un caffè.
0: Perché è arrivato il momento di prenderci una piccola pausa qua all'interno di 30 Songs. Voi non andate via, perché dopo la pubblicità torna la musica di Radio DJ.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
12: Cortilia, che piano?
11: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
13: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
14: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
15: Respira, sei in Trentino.
16: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
17: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
18: Let's go.

0: Eccoci dopo la pubblicità con 30 songs e la musica di Radio DJ. In questo caso abbiamo ascoltato la nuova di Miley e basta.
1: Mamma mia, è diventato il tuo
0: sì,
1: nuovo nome.
0: Che si intitola Bass Persuades.
1: Esattamente, Miley e basta, ma perché basta? Perché c'è tipo un dissing in questo periodo con suo padre, Billy Ray Cyrus.
0: Ah, ok, vabbè, sì, allora questo programma è condotto da Francesco,
1: da
0: non Quarna, ok?
1: No.
0: Carlotta non multa, da Francesco e Carlotta.
1: Carlotta, va bene.
0: Okay, perfetto. Nel weekend di Radio DJ appunto c'è 30 Songs che vi tiene compagnia tra le 14 e le 16 con il meglio della musica di Radio DJ e con tutte le canzoni che poi sentite durante la settimana nei vostri programmi preferiti. Tra l'altro siamo in questa collocazione meravigliosa del weekend.
1: Fantastico questo
0: orario,
1: no?
0: Di fine estate, fantastico!
1: Ah, tu pensi al fine estate,
0: no,
1: ok.
0: No. 30 Songs, le 30 canzoni più programmate dalla radio, poi esiste anche una versione extra large che si intitola 50 Songs, ok, e che trovate consultabile sul sito dj.it oppure anche in versione televisiva ogni giorno alle 18 sul canale 69 DJ TV. Ok, promotion fatta, possiamo andare avanti con la musica. Carlotta, adesso arrivano due artisti che ci piacciono.
1: Arrivano, certo, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con...

0: Questa volta ti risparmio la lezione di storia dell'arte, Carlotta. Ci limitiamo a dire il titolo di questa canzone, che è appunto Goya, come il famoso pittore spagnolo. E loro erano Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, all'interno di 30 Songs, qua su Radio DJ, nel fine settimana di Radio DJ.
1: Fabri Fibra, sì? Che non so se hai letto da qualche parte.
0: Ma io l'ho sentito live.
1: Ah, tu l'hai sentito live?
0: Cosa?
1: Joint album con F.A.
0: Cos'è un joint album?
1: È quando due...
0: Sai che joint negli anni 90 era un'altra roba.
1: No, adesso è diventato un joint album, è quando due cantanti, due artisti fanno qualcosa insieme, semplicemente.
0: Quindi questo è un joint programma, un joint show il nostro.
1: Tipo Santeria. Perfetto. Marrakesh Gue, Santeria. Okay.
0: No, ti dicevo, avevamo avuto un'anteprima di questa cosa durante Party Like a DJ, appunto, quando Fabri Fibra e Neffa si esibirono insieme, insomma, in una performance direi memorabile.
1: Molto memorabile.
0: Carlotta, abbiamo già il titolo di questo album.
1: Zarathustra Style.
0: Ah, ok, Zarathustra, come appunto così parlò Zarathustra.
1: Mamma mia.
0: Nietzsche,
1: che
0: l'ho
1: professore.
0: Quindi dalla storia dell'arte alla così psicologia.
1: Letteratura.
0: Letteratura, bene. Invece qua parliamo rigorosamente di musica su Radio DJ. Adesso arriva una delle canzoni che personalmente mi gasano di più della settimana.
1: Allora ascoltiamola. Lui è Ashal con Ciolo Dante.

0: definito da Nicky una sorta di Anthony Kiedis peruviano. Lui era Ashal con questa canzone nuova che sentite solo su Radio DJ, che si intitola Sciologante. Bellissima, anche il video mi piace un sacco. Mi farei quasi le treccine che ha lui nel video.
1: Ci sarebbero bene.
0: Sì, sono perfetto, diciamo. Mamma mia, che orrore per quanto vi riguarda, Carlotta. Ascoltate appunto su Radio DJ, che è la radio che state ascoltando. Nel fine settimana c'è questo programma che si chiama 30 Songs, dove vi mettiamo le nostre canzoni preferite della settimana.
1: Esatto.
0: Carlotta. E dove vi suoniamo anche le novità della settimana.

0: settimana, quelle che magari intercettate qua e là nei programmi, però magari non sapete bene che cosa sono.
1: Possiamo ringraziare qualcuno?
0: Sì, dai, ringraziamo
1: Fosca,
0: grazie perché ci scrive tutte queste belle notiziole, ci scrive queste belle schede che poi andrà a leggervi. Giusto. Carlotta.
2: Titolo:
1: Still.
2: Artista:
1: Karol G, Bruno Mars.
2: Nazione:
1: Colombia, Stati Uniti.
2: Genere musicale:
1: Pop, R&B. La paura di perdere qualcuno proprio quando l'intensità del sentimento è all'apice. Il titolo del brano, Still, ancora, è la parola chiave. Se anche la storia d'amore dovesse finire, oltre alle ceneri resterebbero i ricordi, le lettere, il profumo di un maglione e lo strascico di un sentimento impossibile da cancellare. Karol G racconta la vulnerabilità di chi non riesce a immaginare la propria vita senza il partner, mentre Bruno Mars rassicura con calore e promette che quel sentimento non cambierà mai. Tra i passaggi più intensi del brano c'è la parte in cui i due si definiscono l'un l'altra la propria eventuale cicatrice preferita. Dopo una dolorosa ferita, i due resterebbero per sempre legati da qualcosa di prezioso. Still supera i confini delle canzoni d'amore più classiche. Non parla solo del dolore che segue la fine di una storia, ma anche della traccia positiva che un amore vero e sano può lasciare dentro di noi una volta che tutto dovesse finire. Perché alcune persone escono dalla nostra vita, ma non necessariamente dal nostro cuore. Loro sono Karol G e Bruno Mars con Still.

0: La super collaborazione, o meglio il super joint.
1: Il joint album. Bravo.
0: Ok, abbiamo imparato, o meglio ho imparato questo nuovo termine, grazie Carlotta. Bravo. Tra Karol G e Bruno Mars, che si intitola Still, non come il nome di un famoso brand di motoseghe.
1: Perché okay, tu te ne intendi di motoseghe.
0: Anche non fare battute, comunque lì c'è un H in più che non certo, c'è nel titolo di questa canzone. Tra l'altro Karol G, parlando un po' di concerti e parlando di concerti dell'anno prossimo, ok, sì, verrà a suonare a San Siro.
1: Per la prima volta.
0: Per la prima volta il 24 di luglio.
1: No, mamma,
0: 2027.
1: Troppo caldo però, caro.
0: E io ho capito solamente nelle ultime settimane che quando abbiamo dato questa data mesi e mesi sì, fa, in realtà si riferiva al 2027.
1: Certo.
0: Mi sa che in onda ho anche detto 2026 in un paio di occasioni.
1: Niente,
0: va bene, va bene, va bene. Un altro protagonista adesso dell'estate 2027 è in scaletta.
1: Esattamente.
0: Okay. Noi così da capitolato dobbiamo citarlo ogni volta perché altrimenti la Sabrina ci rimane male. Ciao Sabrina Perego dell'Ufficio Musica che salutiamo e che ci aiuta a mettere insieme questo bel programmino. Stiamo parlando di lui, il più figo di tutti, cioè Harry Styles, che appunto ha annunciato le date questa settimana e suonerà il 7 e 8 agosto 2027 a Roma.
1: Bravo.
0: Al Circo Massimo.
1: Sì, sì, okay, sì. E comunque programmone, niente, non programmino, Francesco.
0: Programmone, hai ragione.
1: Basta.
0: Nicola, altrimenti ci bacchetta.
1: Esattamente.
0: Stavamo parlando di lui, appunto.

0: Ti sei messa in coda anche tu questa settimana?
1: No, sinceramente no.
0: Invece guarda, ho visto la Sabri, sì, era lì.
1: 65.000 persone in fila.
0: Fantastico.
1: Ma ti rendi conto?
0: Mia. Peggio di Viale Zara, Viale Fulvio Testi a Milano al mattino alle 8.
1: Solo 10 minuti di tempo per prendere i biglietti.
0: Ah, vabbè, stiamo parlando del concerto, dei concerti di Harry Styles della prossima estate, il 7-8 agosto 2027. Lo ricordiamo e che abbiamo ascoltato poco fa con Dance No More. E adesso, dopo una canzone che conoscete bene, ne arriva una nuova, quindi Carlotta, a te la linea.
2: Titolo:
3: Kintsugi.
2: Artista:
3: Elisa.
2: Nazione:
3: Italia.
2: Genere musicale:
3: pop. Le crepe, le cicatrici e la rinascita. Kintsugi è un brano intimo che racconta la possibilità di trasformare il dolore in nuova bellezza. Scritto da Elisa e prodotto da Dardust, il pezzo è stato ispirato proprio all'antica arte giapponese, che prevede di riparare con l'oro gli oggetti di ceramica rotti per metterne in risalto le fratture. Le cicatrici, quindi, non solo non vanno nascoste, ma vengono esaltate e possono diventare parte della nostra storia, acquisendo un inedito valore. Gli inciampi della vita e le fragilità non sono da cancellare, perché diventano parte integrante del percorso di rinascita. Poter osservare le cicatrici ci ricorda che siamo passati attraverso qualcosa che, sì, ci ha segnati, ma ci hanno anche trasformati. E allora questi segni non sono più qualcosa da nascondere, ma l'anima della nostra forza. Lei è Elisa con Kintsugi.
2: Le canzoni più

0: Io, ma così me la dici?
1: Tu ne hai qualcuna?
0: Io,
1: io sono pieno.
0: Uno sulla testa.
1: Addirittura, io penso, io ne ho una sulla faccia,
0: la
1: grazie
0: vedo.
1: A una biciclettata un po' spericolata giù da una collina nel mio paesiello. E poi ricordo che da piccolo, durante le estati, praticamente avevo, come tanti e tante all'ascolto, avevo le ginocchia perennemente sbucciate.
0: Vabbè,
1: che non si rimarginavano mai. Kintsugi invece ho imparato, l'abbiamo imparato questa settimana mentre suonavamo questa canzone, che è appunto quest'arte che prevede di riparare con l'oro oggetti di ceramica rotti, insomma,
0: bello,
1: per metterne in risalto le fratture.
0: Bellissimo, okay? È veramente
1: molto poetico, ma come diciamo a Summer Camp, ci riporta anche un po' più a terra. Ci vengono in mente i lavori del dentista.
0: Ah, ma come?
1: Sai che l'oro si utilizzava e si utilizza, sì, credo ancora, insomma, dai.
0: Ma vi ho sentiti in onda dirlo, una roba del genere.
1: Basta, non lo diremo mai più. Andiamo avanti con la musica qua all'interno di 30 Songs su Radio DJ. C'è questa canzone bellissima.
0: Sono gli ultimi passi.
1: Sì, gli ultimi
0: Lei
1: passi.
0: È Olivia Dean con Baby Steps.

0: Baby Steps, come canta Olivia Dean nella sua ultima canzone appena ascoltata. Siamo arrivati in fondo alla puntata di 30 Songs di domenica 20 settembre 2026.
1: Ultimo weekend di
0: estate, evviva! Dunque, l'appuntamento con 30 Songs e le canzoni più programmate di Radio DJ è per sabato prossimo, sempre alle 14, mentre per quanto mi riguarda invece ci sentiamo domani, alle 14 con Nicky e Fede e DJ Aladdin per una nuova puntata di Summer Camp.
1: Yes, bello.
0: Carlottina, stasera pizza?
1: Sì, dai, va bene.
0: Bene, bene.
1: L'accetto.
0: La linea adesso va a Pecchi e Damiani, arriva una carica di toscani su Radio DJ, ok?
1: Ci vuole.
0: E allora da Francesco Quarna
1: e da Carlotta,
0: buona domenica.
1: Ciao.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese.

0: Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
1: Perché? Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte, forte, sempre.
8: Dettagli in negozio online.
9: My Movies presenta...
10: Joe, ti ricordi di Pineok?
11: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
10: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
9: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
12: Che sta succedendo?
11: È una cosa da pazzi!
9: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
13: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
10: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
12: Anche io.
9: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4.

0: Mi è tornato il John Legend. Il John Legend. Questo è il suo nuovo singolo che si intitola Daylight e anticipa il nuovo album in uscita il 23 ottobre. Album che si intitolerà Muse, interamente prodotto da niente poco di meno che Pharrell Williams.
1: Ma si sentono un po' le sonorità sue. Possiamo ricominciare? Raga, oggi no,
0: ma scusami,
1: l'autunno mi sta già facendo, mancano ancora un po' di giorni, ma già lo sento nel parlare.
0: Ma scusami, ma
1: dire che si sente la mano di Pharrell Williams, secondo me, in questo singolo.
0: Ah, tu dici può essere. Sì, è vero, ci può stare.
1: Le sonorità sono molto simili.
0: Tra l'altro, nell'album di John Legend, oltre ad essere prodotto, tutte le canzoni prodotte da Pharrell Williams, Pharrell Williams compare anche in 6 brani come featuring.
1: Su quanti?
0: Saranno tipo 10, 12, cioè nel senso.
1: Ma quindi è una collab a tutti gli effetti.
0: Non so, è strano. Cioè,
1: non è un feat.
0: È che a John Legend sta molto simpatico fare Williams.
1: Ho capito.
0: E quindi, ma mi fai troppo ridere, sei troppo bravo. Vieni anche in questa canzone, dai, ti metto anche in questa, in quest'altra.
1: No, che mi dicevi che l'ha registrato negli studi.
0: Nei Louis Vuitton Studios, che ovviamente sono gli studi di Pharrell Williams. Beh, Pharrell Williams, quando fa il produttore, cioè tutto ciò che produce, poi alla fine diventa una hit, quindi è il motivo per cui lui si è appoggiato a fare Williams.
1: Tu dici,
0: però da qui a metterlo,
1: farei fare 8 anche io a fare Williams.
0: Tu a maggior ragione, cioè se tu dovessi fare un disco e tu avessi la possibilità di fartelo produrre a fare Williams, a quel punto dici perché non canti anche?
1: Ma metti il tuo nome sul disco.
0: Cioè, sì, direttamente, il disco diventa tuo. Sì. Radio DJ One Nation
2: One Station. Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: fuori che ci ascolterete per le prossime due ore. Buon pomeriggio a Tito in regia.
1: Buongiorno.
0: Ciao Tito, buon pomeriggio a Mary J.
2: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: E ciao Davide.
3: Grazie di avermi lasciato da ultimo, perché io so cosa passava nella tua testa. Grazie. Diamo tempo qualche altro secondo a Davide per ingranare, perché oggi lo vedo un po'
0: piano piano.
3: Sì, no, sì, certo. Un po' a riposo, un po' in letargo già, no?
0: No, è perché ti devi scaldare, poi a un certo punto ti scateni e
3: anche
0: diventi...
3: Sono due ore, cioè non posso passare la prima mezz'ora a fare ok con calma.
0: sì.
2: È domenica anche per lui.
0: È domenica anche per
3: Davide
0: Damiani.
3: Io sto facendo aspettando Pecchia Damiani.
0: Sì. E voi invece 347-342-5220 siete in giro, siete a casa, siete al lavoro, fatecelo sapere. In questa ultima, l'hanno detto anche Quarna e Carlotta, che è l'ultimo fine settimana d'estate.
3: Fine.
0: Cioè, nel senso, ora...
3: Ultimo, mi dispiace per quelli che andranno in vacanza questa settimana. Fede.
2: Effettivamente tu fai le vacanze d'autunno, no?
3: Tu è la prima volta, Fede, che fai le vacanze autunnali.
0: Cioè, ma mi sto prendendo delle libertà ora, cioè, perché, cioè, nel senso, il prossimo fine settimana sarò in diretta.
3: Già sei mancato 8 weekend la scorsa stagione.
0: No, è successo un weekend e un sabato. Tra l'altro, a proposito di questo, io ero mancato perché dovevo celebrare il matrimonio dei miei amici.
3: Ancora ne vuoi parlare? Sono passati 9 mesi.
0: Non voglio.
3: Un parto questo matrimonio.
0: No, voglio semplicemente dire che Jake la Furia ha celebrato il matrimonio di Ernia esattamente come ho fatto io. C'è da dire una cosa.
3: Sì.
0: Saluto Jake la Furia, lo abbraccio. Grandissima persona, un artista straordinario.
3: Sì, arriva al dunque.
0: Anche un collega, perché insomma,
3: arriva al dunque.
0: Lui aveva un foglio in mano.
3: Ma perché te non avevi il foglio? Avevi l'iPad tu.
0: Ma no, io era tutto
2: tutta memoria.
3: Sì, l'hotel.
0: Ah, voi non lo sapevate sta cosa?
3: L'hotel ha fatto lui,
0: Amleto. Tutto, ovviamente. Beh, oh, ma ragazzi, ma adesso sono un artista, cioè, ma per me quella è l'ABC.
2: Vogliamo far partire un dissing con Jake la Furia? Non lo so.
0: Beh, no, perché se si parla di dissing, credo che Jake la Furia sia un attimino più preparato di me, ecco.
3: Credo di sì, anche a livello di legali.
0: Sì. Però ecco, sarà più preparato sui dissing e con i legali, ma non era evidentemente preparato come me.
3: Quindi,
0: a celebrare un matrimonio.
3: Qualcuno che vada a celebrare il vostro matrimonio senza il foglio, senza il gobbo, chiamate Fede Pecchia perché impara tutto a memoria. Come le poesie. Ecco perché tornano le poesie a memoria da quest'anno alle elementari. Perché dopo aver visto il matrimonio degli amici di Fede, e essere o non essere, ha recitato quello, no?
0: No, ha fatto tutto, cioè tutto. Davide, ma io vengo dal teatro, no?
2: Possiamo.
0: Guarda, vengo dal
3: si
0: teatro.
3: Può mettere un pezzo?
0: Io non vengo dal teatro.
3: Sì,
0: i monologhi, voglio dire, tutto a memoria.
3: Casa tua.
0: Ed il fare la cerimonia per me era proprio una passeggiata. Ma non sto dicendo che io sono meglio di Jake la Furia, non lo direi mai. Però.
3: Ma io tra l'altro non sapevo di questo esordio nella puntata.
0: Cioè, parlare.
3: Ha detto andremo sull'autunno. Ha detto che è l'ultima domenica d'estate. Mo si è trasformato in un dissing a Jake la Furia per il matrimonio di Ernia.
0: No, assolutamente.
3: Ora manca solo che lo fai anche a Ernia il dissing. Mi dici, dovevi scegliere me.
0: No, ha fatto bene, è un suo amico. Però
3: no, non ti vedo convinto.
0: Ha utilizzato un foglio poi alla fine. Io
3: andrei a quello di Damiano David.
0: Ah, può
3: essere. Sposa questa settimana.
4: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot

0: Ciao Pecchi e Damiani, oggi vi abbiamo pensato perché siamo andati alla sagra del Gorgonzola.
1: Per coloro che non ci hanno seguito ieri, giustamente sentendo questo vocale si chiedono ma che modo è di finire un messaggio
2: questo ascoltatore,
1: perché ieri era la giornata del parlare come un pirata,
2: la giornata internazionale,
1: giusto, è l'aggettivo fondamentale,
2: cioè no, nel senso non è che è solo l'Italia o solo gli Stati Uniti, cioè
1: forse
2: è tutto il
1: quasi
2: mondo,
1: sente meno rispetto ad altri posti del mondo, e noi l'abbiamo approfondita ma neanche troppo perché poi
2: poco tempo.
1: In corsa ci abbiamo tante cose da dire, certo. E succede sempre che ci perdiamo, e quindi c'era un lessico da seguire per affrontare la giornata, e ar era un modo per dire
2: vale tutto.
1: Qual era la traduzione però letterale? Ma ricordo
2: sì, per dire sì, per dire certo, per dire andiamo, per
1: viva,
2: cioè,
1: che sì, nel caso
2: è più sì è diciamo un intercalare, come noi livornesi che diciamo de è uguale, ar è uguale per i pirati.
1: Non credo che chi ha fatto questa giornata internazionale dei pirati
2: abbia pensato a
1: De che è uguale ar, però provati a andare a Livorno e dire ar.
2: Comunque è bello che ha pensato a noi, perché andava a una sagra, andava alla sagra di Gorgonzola.
1: Ma noi siamo questi, noi si viene dal popolo.
2: Sì, vabbè, certo. Tra l'altro bellissima la sagra di Gorgonzola, io ci sono stato qualche anno
1: fa. È vero, non c'ero io.
2: Non ci sei stato tu. C'è un sacco di gente, veramente tantissima gente.
1: Attorno Monza?
2: Ed è nella città di Gorgonzola.
1: Sì, no, appunto dico, è provincia di Monza.
3: È
1: Milano?
2: Sempre Milano.
1: Gorgonzola è Milano.
2: Okay. E ovviamente c'è tutto a base di Gorgonzola, buonissimo, c'è un Gorgonzola spettacolare, se avete l'opportunità di andarci, perché siete qui intorno, se siete a Cosenza diventa più complicato, andateci. Salutiamo Chiara che ci ha mandato anche la foto, ultimo weekend d'estate, non voglio crederci, comunque lo godiamo al mare fino all'ultimo raggio di sole, radio DJ in cuffia, un abbraccio da Jesolo. Lei è al mare, mentre ascolta noi si gode, cioè veramente, chi sta meglio,
1: no,
2: di lei?
1: No, ma levatele le cuffie e ascolta le onde del mare.
2: No,
1: io guarda, per carità, è brutto dirlo,
2: è brutto,
1: i miei confronti, nei nostri confronti.
2: Sì, è brutto.
1: Però uno ci ascolta a noi a DJ, un altro le onde del mare.
2: Sì, esatto, si può fare una cuffia, sì. Come fa mia madre quando c'è il mio programma e lei in giro con amici, con
1: mentre
2: Arturo.
1: Mentre fa le fatture.
2: Mentre fa tutto.
1: Allora guardi, lei dovrebbe pagare.
2: Ha una cuffietta, sì, certo.
1: E di là sente, tieni la lì, gioco,
2: tieni,
1: oggi
2: tieni,
1: rifaremo gioco. Di nuovo.
2: Ma certo che
1: ma
2: sì.
1: Ma visto che ci arrivano un botto di messaggi che parlano appunto dell'ultimo weekend d'estate che magari state passando ancora al mare o in montagna, noi abbiamo parecchi fogli,
2: sì.
1: Parecchi sono parecchi, due fogli che sono gli stessi dell'anno scorso ma anche del 2023, dell'equinozio di autunno,
2: oh.
1: Perché noi comunque la scienza ci piace.
2: No, bella questa cosa che noi diciamo che cos'è l'equinozio d'autunno, lo spieghiamo a tutti gli italiani.
1: Io
2: come...
1: l'ho detto a Mary, fatti una cartella e queste cose mettile lì e ce le ristampi il prossimo anno.
2: Il 23 settembre alle 2:05 sarà l'equinozio d'autunno, il giorno che segna la fine dell'estate, e qui equinozio che mi deriva dal latino,
1: che vuol dire senza leggere, fai come al matrimonio del tuo amico, non
2: ti
1: leggere,
2: ti sto guardando dritto negli occhi
1: e io guardo il foglio per vedere se tutto mi dici.
2: Equinox, cioè il giorno uguale alla notte,
1: ti stai passando le mani una con l'altra, che vuol dire che c'è insicurezza,
2: no, non è vero, questo fenomeno si verifica quando il sole attraversa l'equatore celeste, facendo sì appunto che il giorno e la notte abbiano la stessa durata, e da quel momento in poi le giornate si accorceranno.
1: Come si accorciano? Ma l'ho già visto ieri,
2: Il tempo
1: da arrivare a casa. No, comunque, vabbè, sono accorciate rispetto al solstizio d'estate.
2: Certo, indubbiamente.
1: Ora, non è che in tre giorni diminuiscono di tantissimo rispetto a oggi, perché te lo voglio insegnare.
2: Ah, no, ok, grazie.
1: Cioè, la scienza.

0: Ma poi c'è anche l'animo che ti porta a capire un po' come le cose vanno valutate. Viene tardi quest'anno l'equinozio, perché solitamente tra il 21 e il 24, e quest'anno siamo tra il 23. 23. Appunto, viene tardi. L'anno scorso era il 22.
1: È vero, è interessante, vero. Anche questo.

0: Nuovo singolo di Ligabue si intitola Qualcosa per te. Qualche settimana fa ha aperto il suo tour nei palazzetti facendo la data zero a Jesolo e è salita sul palco a cantare A modo tuo, la canzone quella che ha cantato con Elisa, la figlia Linda. Cioè Linda, figlia di Ligabue, ha cantato con il padre. È stato un momento molto commovente, bello insomma.
1: Io me la immagino quando è scesa dal palco che tutti a Ligabue: ma come canta bene figlio, ma poi ti dà anche una mano a fare il lavoro. Sì. Un po' come quando vai nella bottega di babbo o mamma per dare una mano, no?
0: Certo,
1: cioè
0: certo.
1: Anche se sei lì senza fare niente,
0: sei bravo.
1: Magari, no, dico perché magari non sai bene il lavoro, perché poi ci sono dei tipi di lavoro che magari ti ci puoi avvicinare con più semplicità e altri meno, ma già il fatto che tu sia lì sul posto di lavoro, cioè ti prendi complimenti di tutti quelli che entrano. Io quando andavo al negozio dei miei, è logico che io non sapessi vendere un divano quando avevo sei anni.
0: No. Okay. Però lei a differenza
1: tua... Io ci stavo
0: tua,
1: e basta sul divano.
0: Lei a differenza tua sa cantare, però.
1: Sì, cioè, tu io infatti cantavo nel negozio dei miei. No, ma non serviva niente.
0: Perché probabilmente nemmeno lei sa vendere un divano.
1: Certo,
0: capito?
1: Però già il fatto che io fossi sul divano lì, o a sedere a un tavolino,
0: facevi...
1: Ma guarda sto bambino, dà una mano ai genitori.
0: Non dà una mano.
1: La gioventù riparta da questo negozio. Guardalo là. Poi la mamma mi diceva: puoi andare a prendere la spillatrice? Guarda come va, mi dà la spillatrice.
0: E Davide tutto con la testa alta, fiero. Sì, vado a prendere la spillatrice.
1: Sì, sì, no.

0: Sì, ci vado io.
1: Davide, guarda, se non a pulire le foglie, vado avanti. Può andare a prendere la scopa. Gli va a dare una mano a pulire. Questo bambino è un bambino d'oro. È un bambino. Come ti chiami?
2: Davide.
1: Come ti Davide? Davide. Come ti... Quanta... la scuola. Va... Ma no, va bene la scuola, va bene la scuola. Va anche bene la scuola. Scuola. Lavora vabbè, e studia. Ma a sei anni.
3: Ma poi cioè, lo compravo nel divano. Lavora e studia a sei anni. Lo compravo nel divano, era solo un'intervista.
1: No, cioè, a un certo punto. Già, già lì, capito, doveva essere subito in prima fila, perché poi al momento del divano io mi ero concentrato talmente su di me,
2: certo, no, che alla fine non vedevo il divano. Comunque facciamo però i complimenti a Linda,
1: no, immaginavo che comunque insomma poi tra l'altro non si sapeva molto della figlia di Ligabue che fosse cantante anche,
2: io non lo sapevo, brava a cantare. Magari qualche fan più sfegatata di Ligabue lo sapeva, io non ne avevo assolutamente idea. È stato molto bello, sono d'accordo,
1: sì, cioè magari non è la strada che vuole prendere, però canta benissimo e non credo lo sapessero in tanti.
2: Certo, e poi tra i commenti c'era proprio scritto col tono di Davide Damiani: come gli è brava a cantare.
1: Sì,
2: ovviamente
1: sì,
2: tutti i commenti toscani.
1: Perché Emiliano, certo. Emiliano Ligabue.
2: Non si riesce assolutamente a uscire da questo loop, direi. Va bene, 347-342-5220 per i vostri messaggi. Tante persone che stanno tornando dalle vacanze, quindi non è ancora finita del tutto l'estate.

0: ricordo quando uscì sta canzone 2 anni fa, tutta all'ascolto con le cuffie fino all'ultimo, perché appunto non sapevi quando entrare.
1: Certo, perché...
0: Ma a che ora t'ho visto che eri lì quasi per, e poi c'era Vito che rallenta?
1: No, ho fatto, cioè mi sono dato una pacca sulla fronte.
0: Ma pensa te.
1: Perché ho detto, no cavolo, ecco com'era, è vero, perché c'era alla fine, c'era

0: che rallenta tutto. E comunque era Chaperone
1: con... come...
2: Non è un canto d'amore.
0: Sì, quello no.
2: Basta il tempo di un fiore.
0: Sì, sì, è quella roba lì, è quella roba lì. Salutiamo Mirko.
1: Pensa accendere la radio e sentire Angina Mango cantata così.
0: Mia sorella Claudia è la regina di quello. Cucina mio padre, lei mescola un secondo il sugo e a tavola si prende i meriti. E ha 42 anni.
1: Vedi? Sì. Ma succede spesso. Questa cosa anche tra fratelli, credo ci sia, io sono figlio unico, ma ci sia parecchia differenza, no? Sì, di trattamento, forse.
0: Sì, sì, sì, cioè nel senso dipende probabilmente dalle cose che fai, vieni esaltato o meno.
1: No, perché altro perché magari credo, che ne so, magari tra tre fratelli c'è quello che è più propenso a proseguire, che ne so, l'attività dei propri genitori, e allora ci si dedica di più. Non che gli altri non aiutino, però magari sono lì che fanno più le cose basilari. Entra uno e dico, oh, ma quello come si comporta, l'attività la lascia a lui, a lei, eh?
0: Sì, fino a che io poi non sono entrato a Radio DJ e tutto quanto, adesso ho una carriera brillante.
1: Fino a che non hai trovato me per la strada. Se non trovavi Davide Damiani, ti eri ancora a fare le fatture.
0: No,
1: questa è la verità.
0: Ero quello un po' matto della famiglia che voleva fare l'artista, e così poi alla fine
1: Van Gogh.
0: È andata effettivamente. No, mi viene più in mente rispetto a mio fratello, che poi alla fine non abbiamo mai avuto grosse disparità di trattamento. È più mio padre, che tipo mia madre cucina qualcosa e lui, però la verdura l'ho tagliata io, hai visto?
1: Cioè che lo dice a voi?
0: Sì. Cioè che nel senso che ha preparato tutto mia madre, però magari
1: ha fatto lo 0,01% come i grassi dello yogurt,
0: ha dato una mano. E sì,
3: succede anche nella mia famiglia, perché anche mio papà, magari non so, mia mamma mette su a fare il sugo, e poi magari mio papà, che ne so, aggiunge un po' di acqua o mette un po' di sale in più, gira tre volte il sugo, è il sugo più buono della vita perché l'ha fatto lui.
0: Ma certo, ma perché senza quel tocco lì è che è fondamentale, cioè sono buoni tutti a fare il sugo, però va salato in una certa maniera, e se tu non poi...
1: La Cappella Sistina, Michelangelo è arrivato l'ultimo giorno,
0: sì,
1: ha messo un acquarello proprio, l'ho dipinta io.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
9: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
8: King Marrakesh, disponibile ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
13: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Lei si chiama Gesù, da non confondere col certo, famoso.
1: Col famoso, certo.
0: Col famoso.
1: Quello che c'ha più follower di tutti.
0: Eh sì, in assoluto.
2: Vuol dire che hai già fatto questa battuta la settimana scorsa.
0: Chi? Io? È uguale?
2: Uguale.
0: No, ah, ora si va a risentire il podcast.
1: Ma anche, guarda, se no... anche se non l'hai fatta la scorsa settimana, sarei andata avanti.
0: No, faceva cioè, tipo,
1: la scorsa settimana. No, è proprio una roba basic.
0: Vabbè,
1: da te non me l'aspetto.
0: No, vabbè, vabbè. Comunque il singolo si intitola Click, è il primo singolo solista di Gesù, perché lei è una delle Blackpink e che stanno conquistando praticamente il mondo con a forza di brani tutti insieme oppure brani
1: sì, più che altro le fanno tutte queste robe nello stesso momento, cioè solitamente c'è il momento dedicato al gruppo, è sempre stato così più o meno, no? E poi il momento in cui i solisti decidono di avviare una carriera per conto proprio, invece no. Oh, tutto qui insieme. Raga, c'è cioè, il mutuo da pagare, sì. Tutto insieme.
0: Ma scusami, ma cioè, secondo te ci sono delle gelosie? Cioè se il mio singolo fa di più o fa di meno? Te lo chiedo così, come
1: no,
0: se tu avessi
1: no.
0: Come
1: perché
0: se tu
1: c'hai un singolo che sta per uscire e non mi hai detto niente?
0: No.
1: Non è che arrivo la prossima settimana e faccio Fede Pecchia, che non è da confondere con Fede Pecchia, invece è proprio lui.
0: È lui, no,
1: come,
0: no, la, no,
1: come si chiamerebbe il tuo singolo, il primo singolo? Ali di artista, perché
0: sì, bravo,
1: nominare.
0: Io volevo, sì, volevo
1: parole qua.
0: Volevo infilarci un po' l'arte.
1: No, per tornare alle Blackpink, ma tutte stanno facendo la carriera da solista.
0: Questo
1: nel frattempo, perché noi le abbiamo messe cioè Rose 3 4
2: Rosé,
1: no, sì. Rose è Titanic.
0: Chiediamo
1: Rose.
0: A
2: non lo so. Io
1: ieri che abbiamo messo
0: un'altra delle Blackpink.
1: No, ieri abbiamo messo le Blackpink
0: in generale.
1: Animal,
0: certo.
1: Animal è delle Blackpink.
0: Certo, il pezzo scritto da Ed Sheeran, infatti
2: comunque,
0: ne abbiamo parlato.
2: Lisa ha fatto delle cose.
0: Certo che ha fatto un
1: Lisa.
0: Sacco di cose, certo.
2: Forse anche Jenny ha fatto.
0: Certo.
1: Jenny
0: è quella che ha fatto la canzone con
1: con
0: famosissima, cioè tipo l'abbiamo messa un miliardo di volte,
1: certo,
0: non mi viene in mente.
1: Dracula.
0: Bravo, Dracula,
2: quindi
0: esatto. Con le teme in pala.
2: Quindi tutte hanno avuto anche dei singoli.
1: Allora.
0: Tutte? Quelle abbiamo nominate tutte?
1: Ma che sono quattro
2: Lisa,
1: e basta?
2: Jenny, Rosé e Jenny.
1: Ah, sono quattro?
0: Qual è?
1: Come le All Saints, credevo fossero di più.
0: Facciamo come le Spice Girls. Ora lei è grande fan, quindi non glielo chiediamo. Qual è la tua Blackpink preferita?
1: Rosé.
0: Tito?
1: Caridi.
0: A caso.
1: Certo, a caso.
0: Okay. Te dici Jenny.
3: Ah sì, dai.
0: Sì, sai che anch'io dico Jenny. E invece tu, Mary?
2: Gesù,
0: a te ti piace Gesù. Bene, perfetto.
1: No, chi è rimasta Gesù, fuori? Chi è rimasta fuori, scusa? Rosé. Jenny,
2: Lisa
1: non garba
0: a nessuno. Dispiace.
1: No, che poi bellissima ragazza, bravissima anche
0: è
1: lei.
0: Molto brava, certo. 347-342-5220 per i vostri messaggi. Oh, abbiamo una notizia che
1: poi io le confondo, forse
0: va bene, non importa. Abbiamo una notizia
1: Lisa
0: che arriva
1: bionda.
0: Come? Non lo so, Davide, ma dai, allora parliamone dopo.
1: Amora.
0: Andiamo avanti.
1: Quella c'ha la peli astanica.
0: Io lo sapevo che

0: quella di una delle serie TV più famose al mondo, Rembrandt's I'll Be There For You, alle 16.40 su Radio DJ. Dicevamo, a Teramo è successo un fatto abbastanza bizzarro, nel senso che in una scuola è stata vietata la merenda fatta in casa. Ovviamente è scattata la protesta da parte dei genitori.
1: Direi, ma quindi solo roba confezionata?
0: Solo roba confezionata, sì, perché cioè alla base di questa scelta ci sono ragioni igienico-sanitarie, cioè docenti e collaboratori non dovrebbero manipolare il cibo dei bambini così da scongiurare possibili contaminazioni.
1: Allora, una domanda subito. Che nell'articolo non è specificato, ma per merende confezionate si intende che nemmeno se passo dal forno e quindi me la mette in un sacchettino che è aperto, comunque non è confezionato, non è il panino che trova alla macchinetta che è confezionato.
0: Allora, siccome è ovviamente questa è una protesta legittima, hanno poi alla fine trovato un compromesso. Cioè tutte quelle merende, diciamo, che possono essere aperte da soli dai bambini, okay, allora va bene. Però voglio dire, se io mi porto un panino da casa,
1: sì,
0: ok, involto nella stagnola, nella sì, carta, cioè, io non devo aprire niente, cioè, perché i docenti o i collaboratori dovrebbero dare una mano ai bambini ad aprire la merenda?
2: Perché magari sono messi in contenitori che i bambini fanno fatica ad aprire da soli e quindi...
0: Ma infatti ti sto dicendo, cioè, se la avvolgi nella carta stagnola...
1: Ma magari ora io non ricordo, ma magari all'inizio ci può essere qualche bambino che ha bisogno di farsi aiutare perché...
2: Perché magari non è abituato.
1: Non è abituato a fare da soli. A togliere magari la carta in alluminio, così loro non possono gli insegnanti non possono intervenire. Però è una restrizione abbastanza anomala.
0: È forte,
2: Lo posso capire, perché magari è una questione anche di allergie. Magari l'insegnante è allergico a determinati alimenti e, per esempio, io farei fatica ad aprire qualcosa tipo una torta di nocciole.
0: Una
2: anche
0: torta
2: se
0: di nocciole.
1: Mamma, la maestra si è sentita male quando ha aperto la torta tua. Ma tesoro, la torta l'ha mangiata anche il tuo babbo. Ieri ha detto era buona. Non era ma stata buona. Teramo non parlano così ad Alba Adriatica. Ma la maestra Mary proprio mi ha detto che gli sono venuti i bollicini sulla mano.
0: Cioè, effettivamente sono legittime. È legittimo quello che dite. Però da qui a vietare di portarsi le merende da casa, anche perché la merenda è veramente un momento, cioè a seconda della merenda che hai, è anche più successo nei confronti amici.
1: Tu la vedi, ma no, a parte certo, tu che vedi sempre la sfida in qualsiasi cosa. Ti sei fermato alle scuole elementari con la sfida, perché poi a cucinare ora non vinci nemmeno con tutto il quartiere, non ne trovi uno peggio di te a cucinare. Però stiamo parlando di bambini veramente piccoli qua, cioè non credo ci sia ancora la sfida con la merenda.
0: È scuola
1: più
0: dell'infanzia,
1: ho capito,
0: scuola dell'infanzia, cos'è? Scuola materna, ok,
1: cioè all'asilo, solo a Piombino si fanno le gare al panino più bello all'asilo.
0: Tra l'altro all'asilo, cioè alla scuola materna, non la chiamiamo scuola materna, è sbagliato, sì, si dice scuola dell'infanzia, lo sappiamo. Sì. Io non credo di aver avuto la merenda.
1: No, io avevo la mensa.
0: Sì.
1: E anche in questo caso, infatti, questa regola, tra virgolette, durerà fino alla riapertura della mensa.
0: Perché poi alla riapertura della mensa?
1: Pranzeranno.
0: E quindi non c'è bisogno della merenda.
1: Il cibo viene fatto direttamente, comunque portato direttamente in istituto. E la regola è stata messa per questo motivo qua. Ma poi un'altra cosa, parliamo sempre, e sono serio in questo caso, cioè parliamo sempre del cibo, no? Perché magari un bambino mangia troppo roba confezionata. Questa è però... va in controsenso, bro.
0: Però scusami, se il bambino si porta la merendina, ok? Comunque la devi aprire quella merendina lì.
1: Sì. Cioè, certo, se c'hai la famosa brioche quella dentro,
0: stiamo pensando la stessa cosa,
1: devi
0: vero
1: farla
0: Davide?
1: Devi farla scoppiare.
0: Però magari c'è bisogno, cioè Mary J, se tu prendi quella brioche lì con la crema di cacao dentro o la crema di nocciola,
1: Mamma,
0: va in difficoltà.
1: La maestra Mary anche oggi,
0: non fa mangiare, però non fa mangiare sta

0: ultimo album di Dito nella Piaga, si intitola Miss Italia, su Radio DJ alle 16.47, che è il famoso brano, più che altro il titolo dell'album, della discordia, no? Che sì, Miss Italia, sì, che sì, non andava bene, eccetera eccetera.
1: E che negli ultimi giorni è uscita la sentenza della Cassazione, per questo immagino sia...
0: Addirittura già siamo in Cassazione?
1: Sì, perché hanno dato il via libera a poter usare questo, cioè definitivo a poter usare questo.
2: Sì, che poi diciamo l'album era già uscito a suo tempo e quindi si chiamava Miss Italia, così
0: ormai era andato
2: singolo.
1: Però c'era stato poi un, certo.
2: Tra l'altro, periodo di, ai tempi dei tempi, Miss Italia si teneva a settembre, okay, il concorso.
0: Ok. Adesso non va più Miss Italia.
2: No, a parte, vabbè, non è più sulla radio da tanto tempo, era passata alla 7.
0: Sì,
2: però credo.
0: Sì, ricordo.
2: Poi credo l'anno scorso sia andato addirittura solo sul web.
0: Ah, wow.
2: Sì, vabbè, è andato un po' a...
0: Ma chi l'ha presentato l'ultima volta, ti ricordi? Non lo sai. Perfetto. Alle 16.48 su Radio DJ stiamo parlando di questa notizia che arriva da Teramo, secondo cui...
1: Scusami, abbiamo... a cercare le finaliste di Miss Italia. Ci sono anche, vabbè, naturalmente tre ragazze toscane.
0: Beh, certo.
1: E quindi siamo arrivati a... Cioè, sono 16 finaliste.
2: Ah, perché siamo ancora in mezzo al concorso?
1: Immagino che tra poco ci sia poi la finale.
2: Cioè, Mary ha detto sta cosa solo perché ha visto tre finaliste toscane. Certo. Pensa quanto è entrata nel mood del programma.
0: È dentrissimo. E invece di quello che è successo a Teramo, cioè di questa scuola che ha vietato a bambini della scuola dell'infanzia di portare merende da casa, o quantomeno di non portare quelle merende che coinvolgano i docenti e i collaboratori a
2: nell'aiuto ai bambini.
0: Sì, a interagire con quel cibo lì per una questione igienico-sanitaria. Tralasciando insomma questa notizia, no, io vorrei sapere da voi qual è la vostra merenda preferita a scuola.
2: Come si evolvono queste notizie?
0: Ce l'avevo nel cervello mentre la leggevo.
2: La merenda a scuola, io non ricordo qual era la merenda.
0: Ma non a scuola dell'infanzia, in generale, anche alle superiori o alle medie.
2: In generale, alle elementari, pane, Nutella e ricotta.
0: Pane, Nutella e ricotta.
2: No, una roba.
0: Guarda, per la prima volta.
2: Una roba.
0: Singola mano.
2: Una roba che. E ci metto anche da bere una roba, ma non posso di troppi marchi. Ma quello lì, dai, al limone.
0: No. Okay,
2: quella era la merenda.
0: Pane. Comunque.
2: Cioè... A casa mia l'olio di palma veniva giù come l'acqua quando piove.
0: Ma già al bagno, dai, la doccia. Comunque, ricotta e Nutella è una delle cose più buone in assoluto.
2: Anche con la marmellata, ma con la Nutella.
0: No, strepitoso. Scusami, ma come... Cioè, dove le mettevi le fette? In una scatoletta?
2: No, ma io sto parlando proprio della merenda a casa.
0: No,
2: io
0: a scuola.
2: E a scuola io non ricordo della
0: okay,
2: merenda.
0: Tu dici la merenda in generale tua, sì, era...
2: Non ricordo.
0: Era quella.
2: Questa non me la portava a scuola.
0: No, perché sennò era complicato.
2: Non ricordo la merenda a scuola, sinceramente.
0: Non
2: ricordo la mensa, pranzo, non ricordo la merenda, cosa mi portava.
0: Cioè, la focaccia, non...
2: Sì, no, c'era un forno molto buono che
0: quello.
2: C'è ancora vicino, quindi è proprio accanto alle elementari, però ecco, non ricordo. Mm. Sì, la schiaccia la mortadella, però...
0: Buonissima.
1: Io, figlia di genitori del sud, è il panino con la frittata.
2: Certo.
0: Ah, ne avevamo già parlato.
2: Certo, sì.
0: Belli, complimenti perché
2: gli
0: è buonissimo.
2: Altri, i crackers.
1: Sì, io il panino
2: con un tocco di formaggio grana.
0: Invece...
2: 0,00001% di grassi. Mary, tu cosa hai portato oggi?
1: Il panino con la
0: frittata. Scusami, frittata e basta?
1: Allora, le volte era frittata e basta, le volte magari c'erano le verdure, quindi le zucchine.
0: Ah,
2: le verdure,
0: scusami,
2: fritte, certo.
0: Il formaggio non c'era.
1: No, solo panino.
0: Buonissimo,
1: e
0: complimenti.
2: Poi certe volte succedeva anche una teglia di lasagne.
0: Buonissimo.
2: Magari, perché dice l'ho fatta ieri.
0: Panino con la frittata veramente speciale.
2: Ma sono curioso di sentire Tito.
3: Ma sai che panino con la frittata anch'io, con la cotoletta frittata, pensavo fossi l'unico invece.
2: Ma andavate a scuola insieme?
3: Panino con solo frittata.
0: Due componenti, cioè due casi rari insieme nello stesso programma. C'è anche tu panino con la frittata.
3: Sì, proprio panino semplice, solo con la frittata, neanche le verdure.
0: E l'alternativa è panino
3: la
0: con la cotoletta.
3: Quando proprio la raccolta gourmet che...
1: sì,
2: ma questa era la merenda di metà mattinata.
3: Sì, questa
2: pranzo
3: proprio la facevi vedere a tutti come faceva Fede.
0: Flexavi, esatto, certo, panino con la cotoletta.
1: Anche mio era panino con la cotoletta, alternativa.
2: Ma scusate, ma organizziamo delle merende la domenica, perché se portano la roba loro
0: davvero?
2: Qui siamo...
0: Scusate, io non ho mai visto nessun panino con la frittata qui da quando siamo in onda.
2: E voi

0: Io mi vergognavo come una ladra
1: Perché?
0: perché tutti arrivavano con le merendine e mia mamma, convinta dell'alimentazione salutare, mi mandava con una carota sbucciata e lavata. Quindi, mentre tutti si mangiavano le merendine, io mi mangiavo la mia carota. Vabbè, disagi infantili. Ciao da Angela.
2: Angela, io sto pensando a te in classe con Mary e Vito. Le aprono lo zaino e tirano fuori una cotoletta per uno e lui e lei una carota.
3: Però c'è da dire che io dividevo la merenda. Se c'era qualcuno che non aveva la
2: Ma
3: merenda
2: pensa a
3: buona,
2: te,
4: San
2: Mary si portava.
4: Francesco,
3: No, perché io non facevo copiare,
4: ricordate? E infatti era strano, cioè tu
2: Mary li faceva bocciare, ma li spamava. Li spamava
4: comunque erano sani, sani di robusta costituzione. Sti bambini non sapevano però
3: E adesso questa cosa la
4: fare
3: svegliamo anche ai miei genitori che sono all'ascolto. Io alle volte scambiavo il mio panino con magari una merendina. Perché io non potevo mangiare le merendine a casa e quindi magari volevo la merendina e mi
4: Sì, va
3: mangiavo.
2: Io immagino i genitori di Mary adesso colpiti come mia nonna quando ha scoperto a Forum erano attori. Uguale, cioè, è la
4: la
2: stessa
4: stessa
2: sensazione.
5: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
6: Radio, DJ. One nation, one
7: station. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Prendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina, inizia un audio

0: Libro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: disco, li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 5 in questo istante.

0: Colonna sonora perfetta per questa Fashion Week che deve cominciare.
1: Si apre martedì. Questa
0: qua,
1: è la canzone del Diavolo Veste Prada 2. Mm-hmm. E quindi quale miglior colonna sonora per cominciare a rifarsi le foto in tutte le vie di Milano?
0: Sono contento.
1: Con roba invernale mentre fa caldo e con roba che invece richiama l'agosto quando ci

0: sono meno 8 gradi.
1: Sono contento che vado in vacanza, così non vivo Milano durante la Fashion Week.
0: Tu appena c'è una roba a Milano, lui se ne va.
1: Me ne vado completamente.
0: Poi torna a casa e dico: ma com'è vivere a Milano? Com'è vivere a Milano?
1: Non lo so. Tra pochissimo sarà il vostro momento, perché giocheremo al gioco del Tienila Lì. Quindi vi invitiamo a prenotarvi al 347-342-5220. Il gioco del Tienila Lì è molto semplice: si deve rispondere a 15 domande nel giro di 2 minuti, ma bisogna rispondere con la risposta alla domanda precedente. Alla prima domanda rispondere Pecchi e Damiani. Se si sbaglia, si ricomincia da capo. E alla fine, se vincete, non vincete assolutamente nulla, se non la gloria di aver vinto un gioco così importante.
0: Confermo.
1: Bene.
0: Non ci sono altre regole da dire.
1: Ci sono altre regole, hai ragione, hai ragione. Radio DJ One
2: Nation One Station. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
3: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Cinque minuti dopo le 17, Pecchia e Damiani con voi. Tra poco giocheremo al gioco del Tienila Lì, per cui vi invitiamo a prenotarvi al 347-342-5220. Nel frattempo io proseguirei un po'... cioè quello che dicevamo prima, le...
0: Sono d'accordo con te, perché sono, cioè, vorrei che anche gli altri ascoltatori sentissero i vocali che ci sono arrivati.
1: Sì, no, perché delle robe clamorose riguardo alla vostra merenda preferita a ricreazione a scuola, diciamo, che voglio dire sono le 5-6, è anche un momento ideale per parlare di merenda, no?
0: Mary, scrivilo, è argomentone di oggi, le merende a scuola.
7: Già scritto.
0: E Tito, puoi tagliarmi, allora, voglio lo sciorino.
1: Scusami, cosa stavi dicendo,
0: se
1: Davide?
0: Se può tagliarmi tutta la puntata, questa parte qua, che ci faccio lo sciorino
1: nuovo. Lo metti nella tua demo, sì.
8: Allora, merenda a scuola, da sempre, è sempre stato grande classico, cracker, banana e succhino. Ma
1: che merenda,
8: scuole elementari e medie, grande invidia per tutti i compagni che avevano rigorosamente la focaccia o la pizzetta del forno e l'estate, ovviamente.
1: Certo.
8: Altrimenti, in casi super rari, la pizza avanzata della sera prima.
1: È quella buona. Cracker e banana è
0: no,
1: strano.
0: No, cracker, banana e succhino. È strano come appostamento.
1: Poi, chi siamo noi per giudicare, voglio dire.
0: Figurati.
1: Abbiamo due che si mangiano il panino con la frittata. Però cracker e banana è strano, ecco. Sentiamo, mi piace lui.
9: Bimbi, la mia nonna mi mandava a scuola col panino, burro, acciuga e capperi. Mi lascio immaginare che successone potevo averci dopo l'intervallo.
1: Perché?
0: Perché è una ricetta tipica mollisana, come ricorda il tuo accento.
1: Sì, certo, un classico.
10: Ciao ragazzi, buona domenica. Allora, l'abitudine di fare la gara dei panini ce l'avevamo anche noi alle superiori, ma avevamo due compagni di classe e due gemelli fuori categoria. Vincevano sempre loro. Il top è stato panino, broccoletti e salsiccia. Ciao ragazzi, Massimiliano da Roma.
1: Oh, questo buono. Batte panino con la frittata e panino con la cotoletta.
0: Tra l'altro è una roba che si ricorda degli ex compagni di scuola. Io non mi ricordavo prima la merenda, me l'avete chiesta, la merenda delle superiori. Mi ha scritto una mia compagna, ci sta ascoltando, del liceo, Marta, ha detto: tu al liceo mangiavi due fette di pane col prosciutto tutti i giorni, perché la mamma faceva sì, le fette di pane col prosciutto.
1: Buono Davide, buono. Posso dirti una cosa però? Difficile da buttare giù se non ci metti un formaggio cremoso, una...
0: Oh, no,

0: una salsa, una cosa. Cioè, tu panino, panino e prosciutto è di... Cioè, come facevi a buttarlo giù?
1: Lo buttavo giù, sono qui, vuol dire che comunque è andata bene.
0: Fatto, ok, va bene così.
2: Oh, le merende, che bel tuffo nel passato. Allora, io ho il ricordo del nonno che tutte le mattine mi portava la focaccia e io ne mangiavo un po' a colazione e poi un po' la portavo a scuola. Quando mi voleva viziare mi faceva il panino col brie e io volavo. Buono. Adoravo il panino col brie. Buono. Invece la mamma per la maturità mi aveva fatto dei panini con tonno, uovo sodo, insalata e maionese da buttarvi alla testa.
0: Buonissimi, cioè, buonissimi.
1: Lei il tema di italiano 16 ore è durato il suo esame.
0: Da mangiare nel frattempo. Mi fa ridere il messaggio di Anna che scrive: mia madre mi dava i cornflakes e mi diceva: tieni amore, le patatine per la merenda.
1: No. Le vite degli altri, c'è sempre da imparare.
0: Sbriciolava nella mano, no. Ecco le patatine, amore.

0: Il panino della scuola, il più buono, Galbanino e Bieta.
1: In che
0: Bieta
1: senso?
0: Rigorosamente bollita e cotta con olio, sale e limone. Ciao, ciao a tutti.
2: Allora, buona, nel senso che io la Bieta adesso mi piace da morire.
1: Da morire.
2: Ma poi condita così, buonissima. Da mettere a scuola col galbanino dentro al panino, non lo so.
1: Però io questo vocale me lo immagino col sorriso di
2: sì, no, no, no.
1: Era contento.
2: No, ma io
1: non era una bugia la sua.
2: Buon per lui, guarda, sono contento che lui abbia vissuto questa infanzia così felice perché aveva a scuola il panino con galbanino.
1: Però
2: e
1: un po' di dubbi sono venuti qui in studio.
2: Sì, è strano, comunque è strano, vabbè. Comunque siamo partiti parlando insomma di questo tema della merenda ricreazione.
1: Ah, bravo, perché mi ero dimenticato da dove eravamo partiti.
2: Perché a Teramo è stata in qualche maniera, diciamo, vietata.
1: Bandita la merenda, quella confezione, scusa, il contrario. Quella artigianale in casa, no? Che ti prepara la mamma, ti prepara il nonno.
2: Sì.
1: Solamente merende confezionate.
2: Sì, confezionate in modo che il bambino possa aprirla da sola senza l'aiuto appunto di docenti e collaboratori. Invece ad Alice, che abbiamo al telefono, è successo in realtà l'esatto opposto. Ciao Alice. Alice, ci senti?
3: Sì, ti sento.
2: Ecco,
1: ciao Alice.
2: Ciao Alice. Alice,
3: ciao.
2: 11 anni, ha iniziato da pochi giorni la prima media.
3: Esatto.
1: Allora partiamo da lì, come sta andando? Com'è
3: sì,
1: questo cambio?
3: Tutto bene, tutto bene, tutto bene.
2: Ma hai qualche amico o amica che arrivano dalle elementari?
3: Ho solo la mia migliore amica, perché poi tutte le altre persone sono andate nella scuola del plesso.
2: Ok,
1: ok, va okay. Bene, dai, almeno riparti conoscendo anche persone nuove, ci sta, dai.
2: Ma sei di banco con questa tua migliore amica o con una persona che non conoscevi?
3: No, sono in banco con una persona che non conoscevo perché ci hanno scambiato di posto.
2: Perché okay. Facevate troppo casino?
1: No, perché ovviamente per far conoscere, immagino, no?
3: Sì, sì, per farci conoscere nuove persone.
2: Ci sta, ci sta. E scusa, alle elementari voi, come funzionava la merenda da voi?
3: Allora, noi a scuola dovevamo portare solo le cose fatte in casa perché dovevamo portare cose salutari.
1: Al contrario, quindi.
3: Esatto, tutto il contrario. Però a volte, cioè, non avevamo il tempo magari di fare la torta fatta in casa.
2: Eh beh, certo. Esatto.
3: E allora mia mamma prendeva magari i plum cake confezionati,
2: certo,
3: li avvolgeva nella carta stagnola e facevamo finta che fossero fatti da noi.
2: Geniale. E nessuno ovviamente si è mai accorto di questo marchingegno che avevate fatto.
3: No, cioè, a volte, però...
2: Qualcuno ogni tanto si è insospettito?
3: Sì, dicevano, ma non sono troppo perfetti questi plum cake.
2: Fa ridere. Scusami, Alice, ma tua mamma è lì accanto a te?
3: Sì, è qua, è qua.
2: Ce la puoi passare, per favore?
3: Sì, certo, certo. Pronto.
2: Pronto,
1: ciao.
2: Ciao. Come ti
1: ciao.
2: Chiami? Scusami, che conosciamo solo tua
3: Sonia.
2: Figlia. Sonia, ma tu cosa ti inventavi per dare da mangiare a tua figlia? Cioè, scartavi il plum cake e lo avvolgevi nella carta stagnola?
4: A volte per disperazione, se non avevamo nulla di più salutare, ci organizzavamo così con qualche, diciamo, stratagemma.
1: Io ti vedo la mattina alle 8 a organizzarla così.
4: La pizza fatta in casa, le torte.
2: Certo.
4: Una volta anche la crostata è stata facciata per fatta in casa.
2: Sì, cioè la crostata confezionata.
1: Tra l'altro magari mi immagino la maestra che la vuole assaggiare. Come la fa la tua mamma? Questa crostata è buonissima. Guarda, la trovi anche al supermercato.
2: Senti,
4: io la faccio buonissima, ma era...
1: Non potevi.
2: C'era tempo, non c'era
1: potevi.
2: Tempo. Adesso però invece che Alice è alle medie è già diversa.
4: È già diverso, non interessa ai professori, non interessa la merenda che porta, insomma.
1: No, a proposito di prima media, Sonia, ci sono un sacco di complimenti per tua figlia, per Alice, per la dialettica che ha, perché in effetti anche quando è arrivato il vocale,
2: sì,
1: cioè,
2: non
1: siamo una
2: sembrava.
1: Ragazza molto più grande, cioè parla benissimo, proprio, cioè in maniera sciolta, quindi arrivano un sacco di complimenti al nostro numero, quindi
4: grazie.
1: Te li rigiro.
2: Forse per la merenda che ha mangiato in questi anni, quella merenda finta.
1: Sì, però stiamo lanciando un messaggio sbagliato.
4: Anche le merende salutari.
2: Salutare.
4: Qualche volta si è scappato.
1: Non nominiamo la scuola però a sto punto perché...
2: Se no ha fregato tutti quanti. Sonia e Alice, la vostra storia è così bella e divertente che vi meritate il premio Fedeltà.
4: Grazie.
5: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
6: Premio.
3: Grazie.
1: Naturalmente grazie non vi arriva quella originale, ma un'altra che viene incartata sì, poi sì, esatto, in un telo. Facciamo la stessa cosa vostra. Ma
2: sì, più o meno.
3: Ah, ecco.
2: No, arriverà, arriverà, no, arriva, arriva originale. Alice, ci senti? Sei sempre lì?
3: Sì, Alice. Sì, sono qua.
2: Ecco, quindi adesso non hai più problemi della merenda, non c'è più problemi. In più puoi andare a scuola con i gadget di Radio DJ per cominciare alla grande questa prima media.
1: Sì.
2: Farai
1: grazie
2: un successone.
1: Comprati
3: grazie
1: subito
3: mille
1: i professori, capito?
2: Sì,
1: così
2: questa maniera ce la farai. Un abbraccio, Alice,
1: ciao,
2: anche a tua mamma,
3: un
2: Sonia.
3: Un abbraccio, grazie anche a voi.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao. Radio DJ. Radio DJ. One Nation. One Nation. One Station. One Station.

0: di più.
1: Il nuovo singolo di Cesare Cremonini si intitola Paparazzi e anticipa il nuovo album
2: Amateur, che esce il 23 di ottobre. E tra tutte le cose che ha detto nelle interviste quando è uscito il singolo, mi sono segnato questa. Cesare ha scelto questo pezzo come primo singolo da estrarre dall'album perché ha il suono grezzo adrenalinico dei suoi esordi, così ha detto. Cioè,
1: ah,
2: si
1: sì.
2: sente un po' tornato a quel suono lì.
1: L'avevo letta questa cosa, che lui ha voluto in qualche maniera rievocare
2: roccheggiante, i fasti del padre madre.
1: Sì, sì, è vero, è un po' quella roba lì, è vero. Bravo, bravo Cesare. È il momento di dare un po' di aggiornamenti sportivi sì. random. Partirei dalla Serie A, dai match che si sono conclusi da poco, quelli tra Parma e Genoa. Ha vinto il Parma per 2-1. È incredibile, il Frosinone ha battuto il Como per 2-0. Questo significa che il Frosinone è quinto in classifica e ha scavalcato anche appunto il Como. Cioè, sta andando veramente molto forte.
2: Sì, ci sono
1: forte.
2: Tante squadre minori, tra virgolette, nel senso che magari non,
1: cioè, non meno
2: sono
1: blasonate.
2: Viste al top della classifica, che però stanno facendo il loro.

0: un'altra è il Cagliari, è il che Cagliari. Ha vinto anche ieri.
1: È quarto,
0: e quindi
1: è quarto posto,
0: è molto in cima. Partitona quella tra Roma e Inter di ieri sera.
1: Bella, bella.
0: La rincorsa dell'Inter e poi pareggio.
1: E il Napoli invece ha pareggiato a Firenze 1-1, quindi si ferma in questa maniera la squadra di Allegri.
0: La Fiorentina continua a respirare, nel senso che almeno non ha vinto, però almeno
1: è sicuramente un
0: risultato positivo, un ennesimo dopo quello della scorsa settimana.
1: Alle 18 ci sarà Juventus Atalanta e poi stasera alle 20:45 chiuderanno questa giornata Milan Lecce
0: con Helen Mirren negli spalti.
1: Forza Lecce da parte di Helen Mirren. Mentre per quanto riguarda la MotoGP, a trionfare in Austria è stato Pedro Acosta davanti a Jorge Martin e Bezzecchi, quinto Marc Marquez, questo significa che settimo invece Bagnaia, questo significa che Jorge Martin ha fatto un balzo in avanti nella classifica, è a più 12 adesso da Marc e a più 42 da Bezzecchi. Ovviamente il mondiale è ancora apertissimo, ma almeno è riuscito un po' a staccare. Questo per quanto riguarda Serie A e MotoGP.
0: Incredibile, neanche oggi nominato il tennis.
1: No, perché sì, ma perché c'è la Davis Cup.
0: Mettiamo un pezzo. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Rock di Kesha su Radio DJ alle 17.27. Abbiamo parlato di Serie A e di MotoGP, non abbiamo parlato degli europei di pallavolo, stiamo parlando di pallavolo maschile, perché stasera si giocano gli ottavi di finale tra Italia e Danimarca.
1: Ottavi,
0: siamo già agli ottavi perché abbiamo passato...
1: passa il tempo.
0: Tra cosa?
1: No, mi ricordo quando abbiamo cominciato la prima partita in Piazza del Plebiscito, bellissima.
0: Vero, sì,
1: quella
0: sì, sì, stupendo,
1: lì.
0: Stupendo.
1: E... con la Svezia.

0: Svezia, se non mi sbaglio.
1: Contro la Svezia, 3-0. Sì, abbiamo agilmente vinto la fase a gironi. Abbiamo sofferto un po' di più con la Slovenia. Il match è finito 3-2. Però, insomma, siamo passati alla grande perché le abbiamo vinte tutte. Insomma, stasera ci sarà Italia-Danimarca. Anche lì, come nella femminile, noi siamo una superpotenza europea e quindi ci aspettiamo di fare...
0: Ricordiamo l'argento di... forse 10 giorni fa.
1: Eh sì, era...
0: forse 2 weekend fa.
1: Era forse lo scorso weekend o 2 weekend fa. Sì, sì, sì, con la Turchia che poi ha vinto. Quindi forza, forza, ragazzi dell'Italia Bolle.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
11: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
10: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
13: Allora Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non Ho Mai. Cosa diciamo?
14: Ma è tipo che siamo io e te?
13: Ovvio.
14: Poi c'è anche la Costi.
15: Ciao ragazzi.
14: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
13: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
14: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
13: E niente, è finito il tempo.
16: Torna Non Ho Mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
13: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
16: Una produzione One Podcast.
17: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
19: Cortilia, che piano?
18: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Oh, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Apri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Questa artista si chiama Adela, è slovacca, classe 2003. Il suo primo brano si intitola Ain't in LA, che è quello che abbiamo appena ascoltato. In realtà non è che ne siano uscite, cioè ha fatto un album e sì, che sta andando,
1: si chiama Prima.
0: Si chiama Prima, sta andando molto molto forte.
1: E domani è in concerto a Nashville, in Tennessee.
0: Ma chi se ne frega?
1: Vabbè, ho visto tutte le date del tour. Io sono stato in Tennessee l'anno scorso, un annetto fa. Ne abbiamo parlato spesso in radio. Grazie, vabbè, Tito, che collabora con me.
0: Vabbè,
1: cioè, quindi l'ho voluto dire. Cioè, se sta in Texas, che me frega.
0: No? Sì, sì, nel senso, non hai la possibilità di andare a vedere, ma penso nemmeno
1: stai
0: gli
1: allungando
0: ascoltatori.
1: Te il brodo,
0: no, hai ragione, hai ragione.
1: Volevo dire solo quello.
0: Sai che Adela ha partecipato a quel reality show per creare le Ketsai. Sai che c'era quella roba,
1: una specie di pop star.
0: Sì, esatto. Si chiama, c'è cioè il documentario su Netflix che si chiama Pop Star Academy. In realtà l'accademia si chiama Dream Academy e lei ha partecipato e è stata lì lì per entrare nelle,
1: come con le Lollipop nel 2001.
0: Sì, sì, sì, cioè dici
1: no,
0: di più.
1: Anche le Lollipop sono uscite da un programma televisivo, certo, che cercava un gruppo femminile.
0: E questo era fatto apposta per appunto creare una girl band. Lei è stata esclusa tra le ultime e ha detto quella roba lì l'ha segnata tantissimo, perché è stata una delle delusioni più grandi a livello lavorativo.
1: So,
0: della
1: tesoro.
0: Cosa?
1: Succede, no, succede, alti e bassi, porte chiuse, ma tanto ci si rialza.
0: Questo è l'insegnamento, è vero.
1: È vero.
0: Lo dimostra Davide Damiani.
1: Io ho fatto
0: qui
1: un talent, non l'ho vinto, sono arrivato terzo. Guarda qua, sono non al microfono di Fede Pecchia, sono all'altro, però
0: sono, no, io a quel talent dove Davide è arrivato terzo, io non sono mai stato preso. Perché anch'io avevo mandato la candidatura.
1: Quell'anno lì è tutto scandalo.

0: erano troppi forse.
1: Come i toscani erano troppi, certo. Però alla fine, cioè, tutto è bene quel che finisce bene.
0: Lei viene soprannominata la nuova Madonna.
1: Sì,
0: non tanto per il sound, cioè ci metto del mio, perché ascoltando il pezzo non è che ci ho ritrovato tanto Madonna. Allora ho detto fammi cercare meglio. Sì, per la sua energia, si dice sul palco, ricorda molto anche l'album prima.
1: Ok.
0: Ha un suono che assomiglia molto alla Madonna dei primi anni. Ora, questo pezzo sinceramente
1: no.
0: Dicevi Mary, a chi assomiglia secondo te come
2: allora, io,
0: genere?
2: Allora mi sembra molto un sound a inizio anni 2000 sinceramente. Però forse un po' Ariana Grande, però non è neanche
0: comunque
2: così
0: noi discografici.
1: Sì, ma poi a me fa ridere che si chiama Adela e non l'abbiamo paragonata a Adele.
0: Queste sono robe che fanno ridere te e ne devi parlare.

0: su Radio DJ alle 17:41. Stavo pensando, dei Good Charlotte o degli Good Charlotte?
1: Io dico sempre dei Good Charlotte.
0: Ti hai detto dei e basta.
1: No, ho detto dei Good Charlotte.
0: Dei. Ho sbagliato.
1: È difficile da pronunciare. Mi sembra di essere tornato all'inizio del programma, quando ho detto suoi.
0: Sì. Comunque è dei Good Charlotte, ho sbagliato. Va bene, non ce ne frega niente, perché è il momento di giocare. È il momento di giocare e quindi mettiamo la nostra sigla.
1: Oh, ma quanto manca?
2: Ancora un po'.
1: Sì, e che facciamo allora?
3: Dai, si gioca!
1: Giochiamo subito e lo facciamo con Giorgio. Ciao Giorgio.
4: Ciao.
0: Ciao.
1: Buon
0: ciao.
1: Pomeriggio.
0: Giorgio, torni dal compleanno di tuo figlio?
4: Sì.
0: Beh, intanto tanti auguri al figlio, che si chiama Lorenzo, giusto? Lo leggo, sì. Lo leggo qua.
1: 10 anni.
0: Che avete fatto al compleanno?
4: Parco avventura, barbecue con amici.
0: Parco avventura?
1: Con gli amici cosa avete fatto?
4: Un barbecue.
1: Bello, bello.
0: Cioè, nel senso che anche i bambini hanno approfittato del barbecue, o era una roba destinata solo ai genitori?
4: No, a tutti.
0: A tutti.
4: Bambini, immagini. E genitori.
0: Buonissimo.
1: Il bambino fa il compleanno. Allora, a te.
0: Tu non nulla.
1: Il panino con la con la cotoletta di Tito.
0: Sì, sì. E poi invece i genitori il barbecue. Bel compleanno. Va bene, allora Giorgio, sei pronto per giocare al gioco del tieni lì? Le regole le sai?
4: Sì, sì.
0: Perfetto, ti ricordiamo.
1: Sì, cioè. Lui mira a fare 15.
0: No, ma infatti ha una sicurezza in sé,

0: Giorgio, che un po' mi spaventa. 2 minuti di tempo, alla prima domanda si risponde Picchi e Damiani. Sei pronto, Giorgio?
1: Pronto.
0: 3, 2, 1, via!
2: Chi è stato escluso dal tour di Ed Sheeran?
1: Picchi e Damiani.
2: Ha abbandonato Morgan sul palco di Sanremo.
1: Non lo so.
0: Il rapper, Mac, andiamo da capo. Chi è stato escluso dal tour di Ed Sheeran?
1: Picchi e Damiani.
0: Ha abbandonato Morgan sul palco di Sanremo. Rapper Macle.
2: Oggi non ne abbiamo parlato.
0: Te lo diciamo noi, Macklemore. Ma ricominciamo da capo.
2: Chi è stato escluso dal tour di Ed Sheeran?
1: Sempre Becky Damiani.
2: Ha abbandonato Morgan sul palco di Sanremo.
1: Macklemore.
2: Quello dell'ozono continua ad allargarsi sempre di più.
1: Buco.
2: Per fare punto a basket devi tirare il pallone nel
1: buco.
2: Il mago estrae il coniglio dal
1: canestro.
2: Il cappello di Che Guevara.
1: Cilindro.
2: Il Rossi che canta Vita spericolata.
1: Vasco.
2: Il Rossi ex campione MotoGP.
1: Vasco Rossi.
2: Il Versace fondatore dell'omonima casa di moda.
1: Valentino Rossi.
2: Valentino, sì, quelli sporchi si lavano in casa.
1: Valentino.
0: Ah, no. Da capo. Chi è stato escluso dal tour di Ed Sheeran?
1: Macklemore.
0: No, da capo. No.
2: Chi è stato escluso dal tour?
1: Damiani.
2: Ha abbandonato Morgan sul palco di Sanremo.
1: Macklemore.
0: Sì, vabbè.
2: Quello dell'ozono continua ad allargarsi sempre di più.
1: Bugo.
2: Per fare punta a basket devi tirare il pallone nel?
1: Oh.
2: Nel? Ha detto?
1: Buco.
2: Ok, sì. Il mago estrae il coniglio dal?
1: Canestro.
2: Il cappello del Che Guevara.
1: Cilindro.
2: Il Rossi che canta Vita spericolata.
1: Vasco.
2: Il Rossi ex campione MotoGP.
1: Vasco.
2: Il Versace fondatore dell'omonima casa di moda.
1: Valentino Rossi.
2: Quelli sporchi si lavano in casa.
1: No,
2: il Versace, come si chiamava?
1: Fratello di...
0: No, non si chiama Giorgio.
1: Gianni,
0: ma è finito il tempo. Giorgio, comunque non hai fatto una
2: brutta... No, a un certo punto dalla 2 alla 10 è andato dritto.
0: È che quel Macklemore proprio...
1: Non mi entrava. Non entrava in testa.
0: Vabbè, adesso lo sai comunque. È stato escluso al tour di Ed Sheeran Macklemore, non Picchi e Damiani. Giorgio, sei stato molto simpatico.
2: Ancora auguri a Lorenzo e buona serata.
1: Grazie.
0: Ciao, un abbraccio. Ciao Giorgio. Ciao. Radio. DJ.

0: abbastanza a destra insieme a Angelica Bove. Si intitola Piccola Magia, questa canzone che abbiamo appena ascoltato alle 17.49 su Radio DJ, una decina di minuti prima di salutarci, di darci appuntamento a sabato prossimo.
1: Abbiamo accennato alla Fashion Week che comincia martedì, perché come sapete si passa dalla Beauty Week alla Fashion Week qua a Milano, sì. Ma se ci spostiamo, andiamo oltre i nostri confini, in realtà l'evento degli eventi che richiama molti italiani anche all'estero è l'Oktoberfest, che si è aperto proprio ieri.
0: Però scusami, si apre ieri, si chiama Oktoberfest.
1: Vabbè Fede, dura fino al 4 ottobre, magari qualche volta l'hanno fatto anche dal primo d'ottobre.
0: Ma è sbagliato, cioè, c'è mamma un errore mia. Nel marketing.
1: Pensate a lavorare con lui, no. Che è pignolo, va minuzioso.
0: Ma pignolo, ma scusami, si chiama Oktoberfest, è come, che ne so, se Ferragosto lo fai a giugno, scusami.
1: Mi è già passata la voglia di parlare.
0: No, basta.
1: Tra l'altro io la birra non l'avevo neanche, quindi era una roba, volevo parlarne, lui che ne beve tanta, Michael Bay che gli piace. Volevo parlarne a te.
0: Vai, no, dimmi pure.
1: No, volevo dire che appunto tanti italiani decidono di andare anche per un weekend o comunque per qualche giorno. C'è stata l'apertura ieri, quindi i video sono tantissimi già quelli che si trovano sui social. Ma io volevo leggere questo articolo che ci ha trovato la nostra magica Mary sugli aumenti che riguardano anche l'Oktoberfest.
0: No.
1: Cioè in vista anche di qualcuno che magari ci ascolta e dice: oh, sai che ci voglio andare, ho messo da parte dei soldi. Basteranno? Non lo so mica io.
0: Scusa, cos'è?
1: Il litro di birra quest'anno è quella più celebre, quella più comune che si trova all'Oktoberfest, costa fino a 15,90 euro. Quindi c'è un aumento sostanzioso rispetto agli altri anni. Un litro.
0: 15 euro, un litro.
1: Te che frequenti le birrerie.
0: Se
1: io
0: prendi...
1: ti posso fare adivino un po', non come Quarna naturalmente, però la birra proprio non so il prezzo.
0: Se prendi, che ne so, una media sarà 0,4-0,5 più o meno, che mi costa anche 5-6 euro.
1: La percentuale di aumento è del 2,38% rispetto allo scorso anno. E poi però ci sono vari tendoni naturalmente, vari stand, quindi puoi andare a trovare qual è la birra, quella che costa un po' meno. Quella più economica è 14,80 euro.
0: Un litro.
1: Il boccale.
0: Ok, il boccale da un litro. Vabbè, tanto non ci andremo all'Oktoberfest.
1: Ma è una questione di fare un'esperienza.
0: Sì, no, è vero. Ivan scrive, si chiama Oktoberfest perché per tradizione finisce sempre il primo weekend di ottobre.
1: E infatti finisce il 4 di ottobre. Se ti facevi i cavoli tuoi, sì, si finiva il programma per benino.
0: Sì, ma non mi torna uguale. Non mi torno qua, finisce il primo weekend di ottobre, allora lo chiami Oktoberfest. Ma comincia a settembre.
1: Ma poi soprattutto, ma ce l'hanno i panini o la frittata?

0: 15 Ocean Drive, Duke Dumont. Con questo pezzo noi abbiamo finito, vi diamo l'appuntamento a sabato prossimo.
1: Cominciano le vacanze per Fede Pecchia. Evviva, comincia l'estate.
0: Vado in vacanza, poi sono quattro notti.
1: Portatelo l'ombrello, eh.
0: L'ombrello me lo porto.
1: Anche gli scarponcini.
0: Gli scarponcini?
1: Sì, magari per far trekking. Poi c'è il fango, il trekking. Ma anche un piumino, perché non si sa mai.
0: No, però il giacchettino l'ho preso.
1: Le vacanze di settembre.
0: No, ma no, farò anche il bagno. Sì, guarda, ti manderò le foto, non mangerò le castagne. Grazie a tutti voi per averci seguito. Adesso arrivano Umberto e Damiano.
1: Proprio loro.
0: Grazie a Tito in regia.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a Mary J in redazione, ma soprattutto.

0: quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde «Ciao, come posso aiutarti oggi?»
15: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in

0: collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Mancano pochi secondi alle 18.
5: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La premier Giorgia Meloni, nel suo intervento alla festa di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia, annuncia l'arrivo in Consiglio dei Ministri di due provvedimenti. Uno introduce per legge il numero massimo degli studenti non italiani per classe, l'altro obbliga i genitori di alunni stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e vieta inoltre il burqa e l'hijab negli istituti. In termini didattici la questione è fondata e condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, afferma Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Da Milano ha parlato il presidente dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, durante Nova 2026, la kermesse di partito. È il momento di una politica radicalmente e autenticamente progressista, ha detto il leader pentastellato. Intanto la base del movimento, con quasi il 92% dei voti favorevoli, ha dato mandato allo stesso Conte di portare al tavolo della coalizione la posizione contraria al continuare a inviare armi all'Ucraina. Da Pontida invece Matteo Salvini propone un congresso straordinario della Lega. Si vince uniti e noi lo siamo più che mai, ha detto il leader del Carroccio nel raduno nel ricordo di Umberto Bossi. Romeo, capogruppo della Lega Palazzo Madama, sottolinea: vogliamo un partito più collegiale, mentre l'ex governatore del Veneto Zaia ribadisce che questa è la festa del nostro popolo. La cronaca: Benedetta e Domitilla, le due sorelline di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera in provincia di Caltanissette, ritrovate nel pomeriggio all'interno di un negozio di abbigliamento, sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. Sei minori vivevano con il padre. Proseguono intanto gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto nelle ore in cui delle due bambine si erano perse le tracce. Siamo allo sport e calcio. Al via in questi istanti Juventus-Atalanta, grande prestazione del Frosinone che allo Stirpe supera un lanciatissimo Como per 2-0, la squadra di Alvini si impone con il gol di Calò e Kvernadze aggancia così la formazione di Fabregas alla prima sconfitta stagionale, a 10 punti in classifica di Serie A al quinto posto dopo 5 giornate. Vittoria anche per il Parma che batte in casa 2-1 il Genoa, stasera alle 20.45 Milan-Lecce a San Siro. E poi in chiusura la MotoGP, Pedro Acosta su KTM vince il Gran Premio d'Austria sul Red Bull Ring di Spielberg, lo spagnolo al primo successo in carriera nella classe regina, preceduto le Aprilia del connazionale Jorge Martine e dell'italiano Marco Bezzecchi, quarto Ogura e quinto Marc Marquez.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: E tutto, altre notizie tra un'ora.
7: Radio DJ,
8: One Nation, One Station.
9: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti: non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
11: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
13: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
12: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
14: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
15: Radio DJ, One Nation.

0: sotto cassa. Sotto cassa. Oh, molto Planet Funk, molto bella. Rewind My Mind, o se la vogliamo dire alla Vasco Rossi, Rewind My Mind.
1: Sì.
0: Vuoi possiamo... da bere?
1: No, non c'è bisogno, che... basta, sto a posto così, va benissimo,
0: stai
1: così.
0: Stai bene, stai bene.
1: Esatto.
0: Voi come state? Bentrovati, buona domenica, siamo Umberto e Damiano e ci inseriamo anche noi in questa domenica pomeriggio.
1: Sì, ci saremo fino alle 20, 347-342-5220 per i vostri messaggi vocali, così ci raccontate la vostra domenica. Noi facciamo un momento di radio verità, sì, ovvero siamo reduci da un matrimonio.
0: È verissimo.
1: Fino a 20 minuti fa eravamo a fare un evento, anzi ne approfitto, Comic Art Eventi, se volete, su Instagram per tutti quanti.
0: Ma non c'è bisogno.
1: No, c'è bisogno.
0: Ma sei pieno di lavoro.
1: Ma è uguale,
0: ti fai scrivere, ti fai chiamare per dire quando è l'agenda, signora, mi faccia vedere, mi dispiace, non ci siamo.
1: Piace, c'è la coda, va bene. Quindi...
0: c'è la coda.
1: No, però eravamo veramente ad un matrimonio per rispondere.
0: Aspetta, dilla tutta, ma non da invitati.
1: Non da invitati, eri lì a fare... stavamo facendo l'evento, stavamo suonando in quanto DJ.
2: Pensavo a servire ai tavoli.
1: Umberto è vestito elegante.
0: Io sono rimasto in camicia, non mi va di cambiare, talmente stanco che ho la maglia di ricambio, non mi va di metterla. Fino a 10 minuti fa stavo suonando un Alligalli, signori, dovete capire che la stanchezza sulle spalle è tanta.
1: Semplicemente per sfatare il mito che siamo ormai al 20 di settembre e ancora ci sono tanti matrimoni nel weekend.
0: Beh, adesso ricomincia secondo me quella che è di nuovo una piccola alta stagione dei matrimoni, perché settembre è un bel mese per sposarsi, soprattutto la prima metà, dove hai lo strascico ancora dell'estate, perché ricordiamoci che oggi 20 di settembre
1: 30 gradi.
0: Oltre a fare 30 gradi e mi sento leggermente scottato alla fronte, è l'ultima domenica d'estate.
1: È vero, signora mia.
0: Signora mia. Oggi, signora mia, se vuole, anzi se voleva, perché ormai sono le 18:08 minuti, andare in spiaggia, le vendevano ancora il lettino. Da domani, signora mia, smontano tutto.
1: Esatto, quindi
0: finisce l'ordinanza,
1: però si può andare a fare il pranzo se vuoi.
0: Ristorante rimane aperto.
1: Il lettino o te lo porti da casa o altrimenti niente, se ne riparla l'anno prossimo.
0: Niente, assolutamente niente. Quindi, signora

0: manca, non con le gambe sotto il tavolo a mangiare, ma magari in riva al mare. Sì, perché sono 8 i minuti dopo le 18. Buona domenica 20 settembre 2026. Iniziamo ufficialmente noi, Umberto e Damiano.
1: Buonasera, buonasera amici, buonasera Tito in regia, buonasera Gianni Faluomo in redazione.
2: Ciao, bello rivedervi. Dai.
1: Ciao, che bello.
0: Bello questo appuntamento della domenica. Tipo gli amici che ci diamo appuntamento al bar o alle 6 al bar.
1: Domenica. Esatto, si rivedono la domenica, anche se dobbiamo fare un piccolo spoiler. Il vero protagonista del weekend, della domenica, è il signor Otamatone, che tanti stanno aspettando.
0: Che un po' è il signor Gianni, cioè
2: sì, Otamatone senza di me non sarebbe niente.
1: Anche questo è vero.
0: È un plasticone che costa 50 euro.
1: Sì, è tipo il burattinaio, cioè senza chi muove non sono nulla.
0: Sì, esatto. Devo dire che siamo al 20 di settembre, ma arrivano delle domande molto sensate, come quella di Leonardo da Berlino. Scusate, ma il tipo che deve cantare la sigla quando arriva?
1: Chi è che canta la sigla?
0: La voce che dovevamo mettere sulla sigla, che come senti ancora è senza voce.
1: Non ce l'abbiamo.
0: È ancora in ferie.
1: Ancora. Quanto sta in ferie? Tutto settembre
0: che si fa lui le ferie quelle intelligenti,
1: ecco,
0: in ferie a settembre.

0: perché è così che viene riconosciuta ed è così che hanno messo la parentesi.
1: Che anche un po' quando, parlando sempre di matrimoni, come abbiamo citato poco fa, quando vai dal DJ e chiedi proprio quella che fa esatto, e il DJ deve cercare di capire un attimino di che cosa state parlando.
0: Marcello ci fa sapere che in Puglia i matrimoni a quest'ora sarebbero al secondo
1: non sarebbero mai
0: finiti, è vero, ma qui siamo a Roma, il matrimonio, il metro alle 17, signori, la torta, scatta l'overtime, esatto, dobbiamo fare la torta, e quindi alle 17 si fa la torta, si va tutti a casa. Sono contenti gli invitati, quelli che la vivono come un sequestro.
1: Beh,
0: la storia del matrimonio,
1: anche perché quindi, lo diciamo, cioè i matrimoni, quelli classici proprio dove si va in chiesa, iniziano molto presto, perché la gente magari si deve preparare, devi fare le acconciature, magari già alle 5 del mattino arriva il parrucchiere a casa.
0: 5 presto.
1: Presto. Molto presto, sì.
0: Presto. Non so se è legale questa cosa.
1: Per andare, in realtà tu lo fai una volta, se ti dice bene, infatti, ti sposi una volta, va bene, il sacrificio lo fai.
0: 3514. No, che stavo dicendo? Il numero della mattina.
1: No, 347-342-5220.
0: Non lo memorizzo, scusate, sono ancora settato sul numero dell'alba che non esiste più. Dunque, quello ufficiale ve l'abbiamo dato, abbiamo qualche messaggio, sentiamo.
2: Ciao Umberto, ciao Damiano, ciao. Sono Cristiana da Paderno. Anch'io sono reduce

0: da un matrimonio questo weekend bellissimo, a 2000 metri al
1: Duemila
0: Dos del
1: metri.
0: Sabbione, a Pinzolo, vicino a Madonna di Campiglio. DJ lo conosce bene quella zona.
2: Eh sì,
1: beh, come no.
2: Sì,
1: siamo
2: un
1: di casa.
2: Abbraccio.
1: Ciao,
2: Ciao, ciao, un
1: quindi matrimonio a 2000 metri. Bello,
2: sì.
1: Bello. Là si stava freschi, non come i 30 gradi romani di oggi.
2: Beh,
1: 2000
2: sì,
1: metri. Sei abbastanza fresco.
2: Bene.
3: Scusate,
1: la
3: ricapitolando,
1: bassa.
3: La cerimonia che ora è stata?
2: La cerimonia c'è stata alle ore 10.
3: Il pranzo?
2: Il pranzo è iniziato a mezzogiorno.
3: E poi già siete qua.
2: Siamo qua, abbiamo finito.
3: Il pranzo che dura.
1: Alle 17 fa fare la torta al metro, che vuoi da me? Alle 18 tutti via. Ed eccoci qua.
3: Quanti invitati?
1: Si sono sposati
2: 200
1: con
2: persone.
3: Madonna.
2: Sì, un matrimonio molto numeroso.
1: Di la verità, in realtà la gente è ancora lì che si guarda intorno. Ma i DJ dove sono?
2: Dove sono? Sono andati via.
1: Non c'è la musica. Se avevamo la diretta, i DJ sono scappati. Non ci sono più. Oh, intanto, a proposito di 20 settembre, mi faceva notare il buon Gianni poco fa che oggi è un anniversario importante. Oddio, importante, se qualcuno interessa. Però è un anniversario di una cosa che probabilmente abbiamo tutti nelle nostre tasche, ossia TikTok.
2: Ah,
1: oggi,
2: beh, sì, sì, certo.
1: La nota app cinese fa 10 anni, o almeno 10 anni che si chiama così. Perché
2: sì,
1: prima esisteva già sotto altri nomi, ma si facevano
2: boom,
1: diciamo, i famosi balletti.
2: Sì, sì, il boom c'è stato da quando poi è subentrato proprio il nome TikTok.
1: Da quando è diventato TikTok, soprattutto app famosissima per l'algoritmo super preciso che è in grado di mostrarti quello che realmente stai pensando in quel momento. Ho avuto un'idea 10 minuti fa ed ecco qua che mi arriva
2: ti
1: il
2: esce,
1: reel
2: ti esce fuori
1: su quell'idea, soprattutto con le note accuse per creare dipendenza.
2: Sì,
1: quindi
2: sì,
1: tu stai lì, un reel dopo l'altro, una rida decrescenza. Dopo
2: però una cosa giusta
1: più,
2: bisogna dirla, ha dato tanti posti di lavoro TikTok.
1: Beh,
2: perché
1: contenta l'Inps, qualche
2: esatto,
1: naspi in meno per avere
2: tutti quelli che stanno a casa e fanno video e qualcosina magari all'epoca riuscivano a guadagnare.
1: Tra l'altro, caro Gianni, mi dicevi che in Cina non si chiama manco TikTok l'app, ha un altro nome.
3: Chiama Douyin, non so come si pronuncia, però è scritto così,
1: sì,
3: e questo è il nome originario ed è rimasto questo, perché TikTok è il nome per la versione internazionale,
1: quella
3: sì,
1: internazionale.
3: Sì, sì.
1: Che poi tutti l'associamo erroneamente a un'app per ragazzi, no? Se stanno
2: no,
1: i ragazzi,
2: no, no,
1: balletti,
2: ormai,
1: ormai no, ormai
2: la
1: i reel di
2: tutti.
1: Instagram sono tutti su TikTok e viceversa.
2: Sì.
1: Tanto che TikTok lo sa che sta puntando anche a un pubblico di adulti e sta iniziando a sperimentare delle funzioni molto utili, tipo quella dell'ingrandimento dei testi.
3: Eh sì, perché in Cina in particolare l'80% degli ultra 60 anni utilizza TikTok, però ha un'interfaccia con i caratteri più grandi e funzioni semplificate.
2: Vabbè,
1: quindi
2: però
1: è scritto più grande così si legge meglio.
2: Certo.
1: Funzioni semplificate, che fai? È solo mi piace e commenta.
2: Mi piace, commenta, non a caso stanno uscendo i telefoni ancora più grandi.
1: Ah sì,
2: l'iPhone presentato, duo. Quindi a livello di caratteri c'hai un mini televisore volendo.
1: Quindi tu adesso stai lì, ti apri il pieghevole,
2: sì,
1: ti apri l'iPhone Duo per guardarti TikTok ancora più grossi.
2: Belli, e leggere qualsiasi cosa. Vedi che belli questi anniversari proprio inutili.
1: Auguri a TikTok.

0: I Pinguini con una delle canzoni più suonate di questa estate. Sarà che oggi, come detto, è l'ultima domenica d'estate, ce le possiamo giocare con le ultime volte.
1: Quindi,
0: le ultime
1: diciamo da domani basta.
0: Beh, domani basta. Però ancora non è autunno.
1: Ma dal prossimo weekend.
0: Ieri abbiamo scoperto che cade tipo di 23,
1: 23
0: o di 22.
1: Sì, tra il 22
2: alle
1: e il 23.
2: Alle 2 di notte del 23, sì.
0: Alle 2 di notte del 23, ancora il 20, quindi 3 giorni di Bossa Nostra, Pinguini Tattici
1: esatto,
0: e
1: sì.
0: Tutto il resto.
1: Ossessione.
0: Che, ossessione di Samurai J. Al mio paese, di Serena Brava. Brancale, tutte quante ci possono ancora accompagnare per 3 giorni. A proposito di accompagnare, siete in tanti che ci fate sapere che vi stiamo accompagnando di rientro dalla vostra uscita domenicale. 347 342 5220.
1: Mandiamo un saluto a Ilaria e Simone di ritorno da Terni, dicono: dopo una settimana in Sicilia siamo partiti stamattina e chiuderemo con voi dopo quasi 10 ore di viaggio.
0: Quindi lunga, Terni, Sicilia, 10 ore di macchina. Gianni, per andare a Terni si esce allo svincolo, quello di Orte, dove c'è il nostro bar preferito.
1: Sì, però loro stanno tornando a Terni.
0: Quindi stanno tornando a
1: Sono
0: Terni.
1: Sono partiti dalla Sicilia.
0: Beh, quindi non ti va di fare la sosta all'uscita, al casello di Orte, dopo 10 ore di viaggio. Voglio arrivare.
1: Vanno a casa.
0: E allora niente. Allora quella scritta panini con porchetta rimarrà lì ancora
1: per
0: a
1: sempre.
0: Lungo. Sentiamo un vocale, chi abbiamo?
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Allora, io sono quasi una 47enne e non ho TikTok.
1: Aia.
3: Porca
1: aia.
3: Miseria.
1: Aia.
0: Mannaggia.
3: Ci devo pensare seriamente.
1: Non ti perdi niente.
3: Oltretutto ho un'amica che ogni tanto mi manda dei video da TikTok che io sistematicamente non riesco
0: non
3: ad aprire.
0: È giusto, è
3: e lei mi dice: ma com'è possibile? Ci riesce mia mamma che ha 80 anni e tu no. E niente. Avrò bisogno di un corso.
1: Sì, ti
3: ciao,
1: conviene.
3: Ciao Valentina.
1: Ciao. Installi questo, l'app.
0: Guarda, questo te dicevo ieri che ho cancellato le app di
1: non
0: social.
1: Non c'ho più le app ieri.
0: Me l'ha detto, non ci credevo. Mi sto disintossicando.
1: È alternativo, vedi, cancella le app, viene in diretta con la camicia, non so che.
0: Ho colato le maniche. Manca una chitarra, posso fare.
2: Quanti giorni sono?
0: 2,
2: oggi il secondo e mezzo.
0: Ieri notte stavo allattando la bambina, non al seno, ovviamente.
1: Ma
0: con il biberon. Era notte fonda, stavo lì a scorrere questi signori anziani che mi dicevano cose su TikTok e così mi sono detto: ma cosa sto guardando?
1: Cosa
0: sta? E ho disinstallato
1: tutto. Del tuo algoritmo, fatelo dire.
0: Si resetta un attimo, esatto. Per un po' di giorni non
1: passa,
0: mi vede.
1: Passa qualche giorno e poi lo ristalli.
0: E si pulisce. Dunque, sto notando il problema che ha avuto lei nel vocale, ossia nel gruppo che abbiamo tipo noi con Danilo da Fiumicino e altra gente di questa radio, cominciate a mandare i video, continuate anzi a mandare i video di TikTok. Io ora non li posso più aprire. Ho riconosciuto l'anteprima di un Matteo Paiella e di grandi mostri sacri del web.
1: Beh, perché però se non hai i social installati,
0: non li posso più vedere.
1: I video non te lo apre.
2: Cioè, comunque io TikTok non l'ho mai avuto, sono arrivato
1: a
2: 58 anni.
1: Non ti perdi niente.
0: Ce li hai i reel di Instagram?
2: Sì.
0: Qui è la stessa cosa.
1: Poi è orgoglioso di dire: io non ho TikTok, ma ricordatevi che è la stessa persona che suona l'otamatone. Quindi non c'hai i social, ma suona.
2: Ma non c'entra, non c'è una connessione fra le due cose.
0: C'è un altro vocale da recuperare, giusto? Sentiamo chi c'è. Andiamo a vedere.
4: Ciao Umberto e Damiano.
0: Ciao.
4: Anche noi siamo reduci da un matrimonio.
0: Molto bene.
4: Che è stata un'occasione per rivedere tantissimi amici.
0: Sì.
4: E abbiamo ospitato degli amici da Bari e ci siamo visti con gli amici di Caprarola.
1: Vedi,
4: e il matrimonio era Vitorchiano. Siamo stati 3 giorni insieme, stati divertentissimi.
0: Molto bene.
4: Salutiamo i nostri amici. Faccio l'elenco.
1: No, non c'è bisogno, non c'è bisogno.
4: Stiamo ritornando da Fiumicino, adesso li abbiamo accompagnati
0: a prendere l'aereo
4: e ripartono per Bari, insomma, è stato proprio bello. Bacione.
0: Ciao,
1: un bacio. Tre giorni.
0: Bellissimo. 3 giorni a quest'ora prendono il Ryanair o l'Ita? Ma mi sa che prendono l'Ita?
1: Beh, non lo so.

0: canzone un po' piccante.
1: No, no, non è vero.
0: Come non è vero?
1: Ma no.
0: I wanna sex you up.
1: Sì,
0: letteralmente,
1: sì, però...
0: voglio fare l'amore con te.
1: All'amore.
0: All'amore. Così canta questa canzone che abbiamo appena sentito, 18 e 27. Questa è Radio DJ. Attenzione, c'è un messaggio vocale. Che succede?
2: Ciao Umberto e Damiano.
1: Ciao.
2: Mi state accompagnando al Palavela di Torino a vedere l'Italia di volley agli ottavi di finale.
0: Ah, okay.
2: E post-scriptum, neanch'io ho TikTok e ho 58 anni. Ah. Ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao, quindi facciamo un in bocca al lupo per stasera, per gli ottavi. E citando lo sport,
0: sì.
1: Juve-Atalanta ancora sullo 0-0.
0: Stanno giocando in questo momento
1: alle 18,
0: Juve-Atalanta, quindi siamo al 27esimo. 0-0, 0-0 è il risultato. Ovviamente dal momento che siamo qui in diretta fino alle 20 vi terremo aggiornati su qualsiasi risultato, qualsiasi gol. Quindi rimanete con noi, anche perché tra pochissimo arriva l'Otamatone.
3: Umberto e Damiano su Radio DJ.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: attenzione.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
8: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
9: Respira, sei in Trentino.
10: My Movies presenta...
11: Joe, ti ricordi di Pineok?
12: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
11: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
10: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
13: Che sta succedendo?
12: È una cosa da pazzi!
10: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
14: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
11: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
13: Anche io.
10: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
18: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
19: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
20: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
21: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
22: Ciao Umberto, ciao Damiano.
23: Ciao ragazzi.
24: Umberto, Damiano.
25: Voi siete matti.

0: su Radio DJ, 18 e 36 minuti. Anche questa canzone di quest'estate, però essendo straniera, rompe meno i coglioni rispetto a quella italiana.
1: Fa un effetto diverso, esatto.
0: Sempre piacevole da ascoltare. Ancora buona domenica, 20 settembre, tutto in diretta. Siamo Umberto e Damiano fino alle 20 e a breve assegneremo una DJ box.
1: Esattamente, diamo un piccolo aggiornamento sul gioco del calcio. Juventus-Atalanta, sta vincendo la Juventus 1-0, ha segnato da pochi minuti.
0: Segnato al 27esimo, sì. E io ricordo benissimo di aver detto: siamo al 27esimo, ancora 0-0, non succede niente, non sta succedendo niente. Questo abbiamo detto. Mi dispiace per i tifosi dell'Atalanta, ma
1: c'è ancora tempo.
0: No, di averla gufata in questo caso. Non succede niente, in quell'istante stava entrando la palla in rete. Comunque sì, al momento siamo al 34esimo, dunque 1-0 per la Juventus. Dobbiamo assegnarvi la DJ Box, ma come? Ritirando fuori uno dei momenti più belli di questo programma.
1: Il gran giocone
0: di Radio DJ, fammelo dire, uno dei momenti più attesi in generale è il momento dell'Otamatone.

0: Reaper, che è uno strumento musicale a tutti gli effetti. Nasce in Giappone da un noto ingegnere che ha tirato fuori questo strumento. Noi l'abbiamo fatto nostro e vi proponiamo delle canzoni suonate live qui dalle mani del maestro Gianni e vi chiediamo di indovinarne il titolo.
1: Esattamente, quindi è un gioco tutto di velocità. Voi appena sapete il titolo ci mandate un messaggio al 347-342-5220 in palio la DJ Box.
0: Dunque il più veloce che indovina la canzone che stiamo per suonare viene in diretta con noi. Maestro, ho notato che ha

0: assunto una strada molto difficile, ha aumentato tantissimo il livello di questo gioco.
1: Infatti non so perché scelgo queste canzoni, però
2: perché una volta a settimana lo tamatone ci sta,
0: anche perché Montagne Verdi e Rose Rosse sono finite,
1: capito?
0: Quindi sono rimaste queste. E allora andiamo a scoprire qual è la canzone di oggi. Prego maestro. Fine?
1: Basta, no, se no, la faccio tutta,
0: ma chi la sa? Ma chi la indovina? Ma no,
2: io all'inizio ero convinto fosse Tu che sei nata. Invece no, non è quello.
0: Maestro, non sarebbe da regolamento, ma le chiedo di rifarla. Perché
2: rifacciamola.
0: Le giuro, maestro, io ce l'ho scritto qui il titolo, ma non associo a quello che ho sentito. Per favore.
1: Eppure qualcuno sta rispondendo.
0: Sta rispondendo con altre dello stesso artista.
2: Esatto,
0: non con quella giusta. Sentiamo.
1: No, è arrivato.
2: Rifacciamo un pezzettino, prego.
0: Ho capito.
1: No, poi non la so fare.
2: È quella.
0: Non è quella. 347 342 5220. Qual è il titolo di questa canzone?

0: Che carica erotica questo pomeriggio qui in radio. Prima hai Wanna Sex You Up, adesso I Like The Way You Kiss
1: Me. Perché hai la camicia. Sono venuto con la camicia oggi, quindi
0: ci ha tirato su l'eros. Esatto, di questo esatto. momento.
1: E vi stiamo aiutando
0: l'eros.
1: Anche se ormai non serve più, non serve
0: no,
1: più.
0: No, ma servirà questa cosa che sto dicendo. Vi abbiamo fatto ascoltare una canzone suonata live con Lotamatone. Lo sappiamo che è difficile, è proprio questa la particolarità del gioco. Ma perché? Perché in palio c'è una DJ box.
1: E abbiamo trovato però la persona più veloce. Non è stato facile, ma è stata la persona più veloce, giusto?
0: Abbiamo al telefono Maurin da Treviso. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Ciao Maurin.
0: Che stai facendo? Dove sei?
2: Siamo fermi in autostrada perché stiamo tornando a casa.
0: Dove siete andati? Che avete fatto oggi?
2: Siamo andati a Cremona a vedere il CIV, il campionato delle moto.
1: Bello.
0: Com'è stato? Vi siete divertiti?
2: Bellissimo, molto divertente.
0: Bello, chi siete al plurale, hai detto? Stiamo tornando, chi siete?
2: Sono io e il mio compagno Mauro.
0: Ma Mauro e Maurin?
1: Ma no,
2: sì,
1: credo
2: esatto.
0: Come Mauro?
1: Ma veramente Mauro e Maurin?
2: Sì.
0: Ma vi siete messi insieme per l'accoppiata di nomi? In realtà vi odiate, però i nomi stanno così socialmente bene.
1: Si sono presentati, no, dobbiamo stare insieme per forza con questi nomi.
0: E quindi, da quant'è che state insieme tu e Mauro?
2: Siamo insieme da 2 anni.

0: anni, aspettiamo un bambino, però ci conosciamo da una decina d'anni, insomma.
1: Ah, ok.
2: Bello,
1: okay,
2: intanto auguroni per il piccolo. Avete già scelto il nome?
0: Sì.
1: Maurino.
0: Maurizio. No, scherzo. No. Come?
2: Leonardo, bello, bene, bello. Tanti auguri intanto, ragazzi, però adesso non rimaniamo concentrati,
1: beh, certo,
2: perché in palio c'è la DJ Box. Intanto ti chiediamo la canzone, qual è?
0: Sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti.
1: Bravissima, verifica, sentiamo se è veramente quella.
3: Non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me.
1: È quella. È difficile anche l'originale,
2: sì,
1: figuriamoci,
2: sì,
1: fatta con lo
2: Damatone.
1: Molto bene, brava Maurina. Che succede adesso? Accedi alla finale, vuol dire che per portarti a casa la DJ Box ti verrà suonata una nuova canzone solo per te e avrai pochi secondi per indovinarla. Sei pronta?
0: Sì, dai, proviamo.
1: Proviamo. Allora, maestro, ma è più difficile di prima o...
4: Per me a questo punto è tutto difficile.
1: Va bene.
4: No, indovinare non sarebbe più difficile di quella di prima.
1: Ok, e allora, Maurin, ce la possiamo fare. Sentiamo che ci suona il maestro.
4: Ma basta, perché questa è veramente facile.
2: Okay. Questa è facile.
0: È di Eros Ramazzotti.
2: Sì?
1: Sì.
0: Storie della vita.
1: Storie della vita? Sì. Un po' più vago, non storie.
0: Cose della vita.
1: Eccola. Sentiamone un pezzettino per verifica.
3: Cosa siamo poi? Confinati di cuore solo.
1: È quella. Maestro, ma un volare nel blu dipinto di blu. Vabbè, comunque, sempre un piacere riascoltare Eros Ramazzotti.
2: Certo.
1: Brava Maurina, allora è ufficiale, ti porti a casa la DJ Box. È tua.
0: Sì,
2: bravi ragazzi. Senti, quanto vi manca per arrivare a casa?
0: Mezz'oretta.
2: Ah, una mezz'ora.
1: Dai,
2: siete
1: dai,
2: quasi arrivati.
1: Vi facciamo compagnia fino a casa, che almeno per un'altra mezz'ora ci trovate qui. Quindi
0: perfetto.
1: Rimanete con noi su Radio DJ. Allora, buon rientro, buona domenica sera.
2: E
1: un abbraccio.
2: Auguroni ancora.
1: A tre.
0: Grazie mille, grazie.
1: Ciao
2: ragazzi. Ciao.
5: Radio DJ. Radio DJ. One Nation. One Station.

0: Family J-Ax su Radio DJ, 18:49.
1: Ringraziamo i tanti ascoltatori che hanno partecipato al gioco dell'ottamatone. Tranquilli, perché tornerà anche domenica prossima.
0: Domenica prossima, se torna Gianni.
1: Sì,
0: Gianni,
1: sì,
0: torna domenica prossima.
2: Ma io vengo sempre volentieri, lo sapete.
1: C'è il contratto.
0: Abbiamo una confusione qui. Il sabato c'è una squadra.
1: Il contratto non viene. Già abbiamo un contratto con l'ottamatone. Deve tornare per forza.
0: Magari funziona come gli allenatori. Hai visto quando le cose cominciano ad andare un po' male? Pum, salta l'allenatore. Esonerato.
1: Tempo di esonero. Tra l'altro, adesso ci sarà la sosta, la pausa nazionale. Quindi qualche testa, secondo me, salterà. Qualche allenatore.
2: Già ne sono saltate.
1: Sì, sì, è vero.
0: Già è saltato grosso.
1: Tedesco e grosso. Sì, allenatore del Bologna. E l'allenatore della Fiorentina.
0: 2 su 20 sono tanti in 5 giornate, anzi 4.
1: Prossimo è quello del Milan, tanto stasera
0: no,
1: perde.
0: No, non è vero, non è vero. È una gufata perché abbiamo Gianni che è milanista qui all'interno della,
2: non
0: della squadra.
1: Non rispondere.
2: Ma adesso se... perché avete visto quante partite avete vinto.
1: Siamo qualche vocale, 5, ci abbiamo vinto 4 partite.
0: Allora 347-342-5220, ci portate con voi nelle vostre domeniche, quindi sentiamo chi abbiamo.
3: Ciao Umberto e Daniani, sono Lorenzo.
0: Allora, pausa.
3: Che piacere sentirvi la domenica.
0: Grazie Lorenzo, adesso riprendiamo il
1: Damiani
0: vocale dall'inizio.
1: C'era alle 16 con Federico Pecchia, sono i ragazzi toscani.
0: Ma non è colpa di Lorenzo.
1: 16-18 fanno i toscani. Noi siamo
0: i ragazzi romani.
1: Roma 18-20.
0: La colpa non è di Lorenzo, la colpa è di Pasquale Di Molfetta. È di uno soltanto, è lui che ha deciso di rimetterci uno dopo l'altro.
1: Esatto, di
0: perché non facciamo un promo che vada a spiegare la differenza tra Pecchia e Damiani e Umberto e Damiano?
1: Ma il problema si risolve, loro li chiamiamo Federico e Davide e noi siamo Umberto e Damiano con i nomi, senza
0: con nomi
1: usare
0: di
1: i cognomi.
0: Esatto. Comunque torniamo al messaggio di Lorenzo.
1: Prego.
3: Ciao Umberto e Damiani, sono Lorenzo, che piacere sentirvi la domenica pomeriggio. Siamo andati in barca stamattina nello splendido mare di Agropoli.
1: Oh. Fantastico, bello, una bella giornata in barca, bella. Abbiamo detto oggi fa caldo, c'è stata una bella giornata di sole.
0: L'ultima domenica d'estate.

0: Sugar Babes su Radio DJ, sono le 18:54, questo vuol dire che abbiamo le news.
1: Le news e poi ci siamo per un'altra ora.
0: Un'altra ora insieme, quindi state lì, non andate via.
2: Umberto e Damiano su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Radio DJ consiglia.
1: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su DJ.it e i biglietti su LiveNation.it. Praticamente sono la vostra AI. Avete bisogno d'altro?
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano pochi secondi alle 19. DJ!
3: Buonasera dalla redazione. Un tetto agli studenti stranieri per classe, l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di quelli con problemi gravi di inserimento scolastico, il divieto di burka e niqab a scuola. Nella domenica della pontita leghista e della kermesse sovranista di Futuro Nazionale, la premier Giorgia Meloni, durante la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, lancia l'annuncio di un provvedimento imminente in Consiglio dei Ministri per affrontare, dice, una questione di civiltà. Donald Trump ha dichiarato di trovarsi in una fase decisionale, che nel prossimo futuro accadranno cose molto importanti riguardo al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Lo stesso capo della Casa Bianca, parlando dei ribelli yemeniti filo-iraniani degli Houthi che hanno lanciato attacchi contro l'Arabia Saudita, ha spiegato che avrebbero accettato di non prendere di mira interessi americani. Seggi chiusi in Germania, dove si è votato per le amministrative regionali, a Berlino e nel Land del Mecklenburg-Pomerania, dove, secondo le prime proiezioni, l'estrema destra di AfD, dopo il successo nella Sassonia-Anhalt di 15 giorni fa, sarebbe in testa con il 38%, mentre crolla al 5% la CDU del cancelliere Merz, che si è assunto ogni responsabilità parlando di disastro elettorale. Nella capitale invece è Die Linke, sinistra, ad essere avanti e si appresta dunque a diventare il partito più forte per la prima volta nella sua storia. Anche la Russia al voto per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Il leader del partito di opposizione, Yabloko, la cui lista è stata esclusa, ha annullato la scheda scrivendovi sopra "per la pace". Nella notte, intanto, sulla regione di Mosca e sui territori occupati c'è stato un maxi attacco di droni dall'Ucraina. Ora in Italia è indagato per omicidio il 35enne che ieri notte, dopo aver sorpreso i ladri nel cortile di casa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, ha sparato colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti. La pistola dell'uomo, che è stato già sentito dagli inquirenti, che tra l'altro stanno cercando di ricostruire nel dettaglio la vicenda, era regolarmente detenuta. La vittima, un 36enne di origine albanese, aveva dei precedenti. Siamo allo sport. Calcio, comincia a breve il secondo tempo di Juventus-Atalanta. I bianconeri, dopo 45 minuti, sono in vantaggio grazie alla rete siglata da Francisco Consensao al 28esimo minuto. Alle 20.45 toccherà il Milan, che cerca riscatto dopo il KO in Champions contro il Benfica. I rossoneri attendono a San Siro il Lecce. Nei match delle 15, vittoria a sorpresa 2-0 del Frosinone sul Como, mentre il Parma ha superato in casa il Genoa con il risultato di 2-1. E poi c'è il volley. Stasera alle 21 a Torino l'Italia, dopo aver vinto tutti i match della fase a gironi, torna in campo per gli ottavi di finale dell'Europeo maschile contro la Danimarca.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, altre notizie tra un'ora.
5: Radio DJ, One Nation, One
6: Station. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
10: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: State ascoltando Radio DJ, 19:07 minuti, quindi le 7:07 di questa domenica 20 settembre. Buonasera.
1: Buonasera amici. Ancora un'altra ora qui su Radio DJ con Umberto e Damiano. 347-342-5220 per tutti i vostri messaggi vocali. Magari anche se ci volete raccontare come avete vissuto questa ultima domenica estiva.
0: L'ultimo weekend dell'estate.
1: Definita così. Esatto.
0: Tre giorni ed entra ufficialmente l'autunno. Per quanto ieri stavamo approfondendo quella storia e abbiamo scoperto essere vera, che a livello meteorologico l'autunno è iniziato il 1° di settembre,
1: sì,
0: ma a livello di calendario di stagione dobbiamo aspettare il 23. E quindi sono gli ultimi giorni di mare. Salutiamo anche tutti gli amici che ci hanno accompagnato in questa stagione balneare che oggi si conclude, quindi gli stabilimenti, i vari chioschi, le spiagge libere attrezzate,
1: il salvataggio.
0: Oggi è vero, è l'ultima giornata di salvataggio sulle spiagge, quindi adesso 6 mesi di naspi,
1: fanno la piscina al chiuso.
0: Ora, vi ricordate quella storia di quest'estate dove in Puglia mancavano i bagnini, preso i carcerati e li hanno messi in spiaggia? Mo che fanno? Tornano in carcere?
1: È probabile, sì.
0: Era un modo però per stare all'aria aperta, in questo modo. Però è finita l'esigenza, è finito il lavoro.
1: E basta,
0: si ritorna alle vecchie abitudini. Ci fanno sapere a proposito di ritorni, ad esempio in questo caso in Toscana, provincia di Pisa, sono andate via le rondini. Non ci sono più. Questo vuol dire che sta arrivando l'autunno.
1: Senso, se vanno via le rondini,
0: è la natura che si adatta
1: al clima.
2: Maria, come la state mettendo giù pesante.
1: Sì, però, infatti, davvero. Parliamo di una cosa allegra, va.
0: Mica ho detto si sono estinte le rondini.

0: sono morte
1: no,
0: tutte.
1: Con no, con questa cosa che è finita l'estate,
0: un po' di malinconia.
1: Ancora fa caldo, c'è il sole.
0: Vuoi che ti inizio a parlare del Natale?
2: Guarda, per stemperare il momento mettiamo l'ultimo vocale che è arrivato al 347 342 5220.
0: Stemperiamo.
3: Ciao ragazzi, mi sa che devo aggiustare l'orologio, a me fanno le 4:11.
2: Ma che fuso orario c'hai, Burboletto? Ci ha mandato tanto di foto del cruscotto, infatti segna le 4:11.
0: Non ti posso neanche lasciare consigliare di lasciarlo così, che tanto tra un mese cambia l'ora, è proprio completamente sballato.
2: Ma questo è il problema di batteria, secondo me. Cioè, ha cambiato la batteria della macchina.
0: O si è spenta.
1: Ma dovrebbe cambiare fuso orario.
2: Cambia
1: trovare
2: tutto.
1: Quello giusto.
0: Perché è un'auto di importazione, l'ha comprata in Asia e adesso è arrivata col fuso orario
2: allora
0: asiatico.
2: Vabbè.
0: Oh, c'è una. Noi ci stiamo girando intorno, ma c'è un grosso problema. C'è una situazione di tensione.
2: Aia. Abbiamo detto di non rovinare la domenica sera, eppure.
0: Purtroppo, quando arrivano queste notizie, noi vediamo l'ora. Momento di tensione per tutti gli amici che vanno a funghi.
2: Ah.
0: Non so se si offendono se li chiamo fungaroli.
2: Beh,
0: è offensivo per chi va a funghi dire fungaroli?
2: Il termine è giusto? Fungaroli?
1: Non so, adesso posso.
2: Vabbè,
0: gli amici io ti guardo come se tu fossi ChatGPT, ma non sai tutto.
1: E poi sono anche lento a fare energia.
2: Sì, infatti.
0: Stava accendendo il computer per fare la ricerca. Si è messo gli occhiali sulla punta del naso. Perché si parla degli amici che vanno a funghi? A parte perché questo, se non sbaglio, inizia a essere ora un periodo di alta stagione per andare a fare i funghi. Ma c'è un'app che è nata 6 anni fa, si chiama Cacciatori di Funghi, che sta facendo discutere tantissimo. Sì. Perché è un'app, il nome stesso lo dice, dedicata a chi vuole andare a funghi. Non solo gli esperti, perché l'esperto sa lui quello che
2: l'esperto non lo dice dove va,
0: esatto.
2: Poi l'esperto non utilizza le applicazioni.
0: Ma
2: l'esperto va così all'avventura.
0: Ma è l'esperto al brondi, quello con tasti giganti.
1: Ma l'esperto lo sa dove deve andare.
2: Lo sa.
0: E non te lo dice a te. Il problema qual è? Che questa app con il relativo blog raccoglie tutte le informazioni sulle località migliori per andare a funghi tra Francia e Italia. Quali tipi di funghi ci sono? Quando è il momento migliore? Quando sono usciti? Ti dice tutto. Quindi,
2: certo,
0: anche se non sei un esperto.
2: Esatto, l'applicazione che la può scaricare chiunque.
0: Ovviamente
2: anche
0: ci vuole il patentino per raccogliere i funghi, saperli mangiare e tutto. Però questo attira tutti
2: i curiosi,
0: i turisti della domenica, che decidono di andare per foreste, per boschi, per andare a funghi, a discapito di quelli che sono esperti.
2: Così non si fa. Allora facciamo una cosa: per tutti gli amici che vanno a funghi, diteci direttamente dove andate, così lo comunichiamo e non vi mandiamo i turisti. Va
0: allora,
2: bene?
0: Io ho un virgoletto.
2: Gli occasionali.
0: Sai cos'è? Abbiamo detto che gli amici che vanno a funghi hanno un telefono di una certa età. In realtà si sono comprati per l'occasione uno smartphone per andare a recensire l'applicazione.
2: Okay.
0: Perché andando a vedere i commenti sotto l'una stella che viene lasciata a questa applicazione, citano tantissimi virgolettati con "sei uno stronzo", dedicato
2: a quello che ha creato l'applicazione,
0: dedicato all'inventore dell'applicazione.
1: È bello che sono quelli italiani.
0: Sì, gli italiani. Ma una marea di insulti, tantissime parolacce contro Jordan Mannò, perché è francese, colui che ha inventato quest'app, che ripeto sta prendendo piede anche in Italia e sta rivelando i segreti degli amici fungaroli.
2: La butto lì, un francese, no? Poteva fare l'applicazione per quanto riguarda le lumache.
0: Si trovano le lumache.
2: Pure la gente va a lumache, è pieno.
0: Certo, e devono essere anche buone.
2: Esatto.
0: Di mangiare, la famosa escargot.
2: Amico francese, fai quella per le lumache, lascia stare tutti i funghi, anche perché tanto non te lo dicono.
0: Un'app per la baguette più lunga.
2: No, quello no.
0: E altri luoghi comuni sui francesi, perché no?

0: Houston dalla 1990 su Radio DJ. Lei che era una grandissima amante dei funghi.
1: Ma non è vero,
0: tanto
1: ma dove l'hai letto?
0: Tutti sabato sera andava sì. sulla Fifth Avenue a New York esatto. dalla trattoria d'Alfredo per mangiare le pappardelle con i funghi.
1: Ah, buone,
0: grande
1: buone,
0: fan
1: buone.
0: Quale
1: E allora
0: quale
1: sì, allora ok, allora ci può
0: ti
1: stare.
0: Dico, dico, l'ho letto. No, ti stavo per dire, l'ho letto su Instagram, ma
1: no,
0: non l'ho più,
1: non ce l'hai più.
0: L'ho, potuto, l'ho sentito su Capital e se l'ho sentito là vuol dire che era vero. Allora non mi potete dire assolutamente nulla. 347-342-5220 per chi si fosse appena collegato, perché si sta parlando di funghi? Beh, perché da qualche anno esiste questa app che si chiama Cacciatori di Funghi,
1: sì.
0: nata in Francia, ma che ha preso tantissimo piede anche in Italia e soprattutto tanta gente si sta appassionando al mondo dei funghi. Questo però ha creato dei malumori nei vari esperti, quelli col patentino, quelli che hanno i loro posti segreti
1: sì,
0: per andare a funghi.
1: Tra l'altro ringraziamo i tanti ascoltatori al 347-342-5220 che hanno condiviso con
0: sì,
1: noi
0: posizione.
1: Alcune posizioni, ci hanno
0: ma
1: segnalato dei posti, ma
0: non è vero, non ci credo.
1: No, sì, no, Sto leggendo, ma non ci credo.
0: Tipo, per dirne una zona.
1: Ok, Google, portami a Calino.
0: Calino. Si trova Calino. Pensa a tutti quei poveracci.
1: Vicino Rovato si trova.
0: Che hanno l'auto elettrica col percorso settato con le colonnine per fare ricarica. Adesso si ritrovano a Calino, dove non c'è neanche
1: si
0: un supercharger.
1: Vicino Cazzago San Martino.
2: Sì, lo stavo
1: esatto.
2: per dire. Infatti.
1: E quei nomi lo sai che devo dire io.
0: Allora, a proposito di esperti di funghi, abbiamo un amico. Sentiamo qualcuno.
3: Allora, innanzitutto, i fungaroli in tutto il nord Italia si chiamano fungiat.
0: Fungiat.
3: Il periodo è questo,
1: sì.
3: i funghi non si vanno a fare, si raccolgono. E l'applicazione sì, ma nì, nel senso che in realtà serve a quello che serve, i funghi in 100 metri li puoi trovare o non trovare,
0: certo.
3: per cui
0: ti dice la zona però l'applicazione.
3: Serve a quello che serve, insomma.
0: Sì.
3: È vero però
0: che
3: nell'ultimo periodo i fungiat sono aumentati tantissimo e credo che siano tanti neofiti, però una raccomandazione:
1: eccola,
3: non
1: vai.
3: Mangiate funghi se non ve ne intendete.
1: Giusto,
3: non mangiate funghi,
0: non si fa,
1: non si fa. Ha
0: tra
1: ragione,
0: le altre cose,
1: ragione.
0: Se non sbaglio sono gli ultimi

0: minuti, eh sì, guardando fuori per stare lì a raccogliere i funghi. Perché se non sbaglio, qualcuno tempo fa ci aveva raccontato che si possono raccogliere i funghi solo nelle ore di luce solare.
1: Sì,
0: di,
1: sì.
0: A parte chi ci andrebbe di notte, però.
1: Vanno con le torce, quelle.
0: Proprio per evitare
1: sulla
0: le scene.
1: Fronte, esatto.
0: Con le torce non lo puoi fare. Me lo ricordo perché una mattina all'alba abbiamo avuto la telefonata di una signora che era a fare i funghi, era al telefono con noi e ci hanno riempito di messaggi. Ma è illegale.
1: Sì, non si può
0: non
1: fare.
0: Si può
1: vero,
0: fare.
1: Vero.
0: Non si può andare a funghi di notte. E dunque, salutate la foresta.
1: Salutate gli amici Fuggià. Come
0: ha detto
1: a
0: proposito lui. Di Fuggiate l'amico, c'è una massima sui funghi da recuperare, sempre dell'amico.
2: E ricordate sempre il motto del Fuggiat, è che tutti i funghi sono edibili.
0: Ma com'è possibile?
2: La differenza è che alcuni lo sono solo una volta.
0: Vabbè, certo.
1: In okay, effetti, okay. Ha ragione.
0: Ora sì. Questo è l'umorismo da gente con Rolex
1: sì,
0: al polso.
1: Sì.
3: L'umorismo del Fuggiat.
0: L'umorismo
1: esatto.
0: Del Fuggiat.
1: Esattamente.
0: L'ho accolto. Recuperiamo qualcun altro, chi abbiamo?
4: Calma, ragazzi, che a Calino in questo periodo c'è una sagra dove fanno una trippa. Una trippa. Poi vabbè, Franciacorta non ve lo dico neanche.
1: In genere abbiamo fatto una battuta, abbiamo citato così una zona a caso e fanno veramente la
0: cinque
1: sagra
0: giorni della... di eventi.
1: Bellissimo.
0: A Calino, il Calino Summer Fest. Vabbè, sono un po' in ritardo per il Summer Fest.
1: No, quello sì.
0: Però
1: infatti.
0: Mi sa che si è svolto a inizio settembre con la sagra della trippa.
1: Però buona sapersi, ce lo segniamo magari per l'anno prossimo.
0: L'anno prossimo l'indicazione già ce
3: no,
0: l'abbiamo.
3: Ah, sì, sì.
0: Dici,
3: sì,
0: Gianni.
3: No, no, è vero, sì. Forse fine a luglio addirittura.
1: Franciacorta tu ne fai uso dalle 2 di oggi pomeriggio però okay.
3: Ma stavo guardando le date
1: sì,
0: vabbè, ma pure senza sagra sarà carino passare a
1: ma
0: vedere
1: sicuramente
0: sarà carino
1: molto carino
0: molto bello.

0: Buon vento!
1: Alfa e Giova con Buon Vento su Radio DJ, 19 e 24 minuti, ancora buona domenica sera, domenica 20 settembre 2026. Si arriva a quest'ora che vuoi o non vuoi, giriamo intorno sempre agli argomenti culinari.
2: Beh,
1: si
2: quest'ora di funghi, per forza, tanto c'è gente che più fa buio presto, alla fine inizia ad anticipare sempre di più la cena.
1: Certo, quella copertina che ti guarda, quel plaid
2: da
1: sul
2: settimana
1: divano.
2: Prossima alle 18 si cena.

0: Tu prestissimo.
1: Torniamo esatto. ai vecchi orari, ai vecchi fasti. A proposito di cibo, c'è un'altra tradizione di quest'ora che è di citare vuoi o non vuoi la pizza. Sì. E quando facciamo anche qualche gioco, abbiamo qualche amico al telefono, allora che stai facendo di bello? Sto andando a mangiare una pizza. Di solito questo è il tormentone che ci viene detto. E oggi è una giornata speciale per la pizza, almeno negli Stati Uniti. Perché oggi
2: non
1: è il...
2: pizza allora.
1: Fammi finire.
2: Non è pizza, ma te la do io una pizza. No, guarda, veramente.
1: Ma dipende dove la vai a mangiare. E pizza anche quella, perché oggi è il Pepperoni Pizza Day.
2: Allora te la do veramente una pizza, guarda.
1: Ed è bello, ad esempio io l'ho scoperto tardissimo che la Pepperoni Pizza non ha i peperoni
2: non
1: sopra.
2: Non è la pizza con i peperoni.
1: L'ho scoperto
2: certo.
1: Tardi, ma tipo dopo i 20 anni. Ah. Sono stato convinto da
2: no,
1: sempre.
2: No, c'è il salamino di solito ci mettono sopra.
1: Chiamiamola volgarmente
2: piccante,
1: una diavola.
2: Esatto, una diavola.
1: La Pepperoni Pizza è la pizza piccante.
2: Saltate a dire che è una diavola, guarda veramente quella.
1: Più o meno, per capirci quello che stiamo dicendo. Anche perché il peperoni è un tipo di salame che fanno sì. negli Stati Uniti. Noi qui in Italia la diavola abbiamo una ricetta base, cioè la diavola è questa, due punti, c'è questo salame, perché ovunque vai c'è chi ti mette la spianata, sì, chi ti mette sì. salame piccante, chi ti mette
2: di
1: una
2: solito
1: varietà.
2: La si fa con quella più generica e col salamino piccante.
1: Salamino sì. piccante
2: sì,
1: generico.
2: Di solito sì.
1: In questo caso la peperoni pizza negli Stati Uniti viene fatto col salame peperoni che si autoproducono da loro lì negli Stati Uniti, è molto piccante.
2: Quindi oggi si festeggia
3: c'è la paprika dentro, il peperoni cayenne.
1: Buono, no, dammi una pizza allora. La paprika sulla pizza.
2: Se vuoi ti do una pizza
3: fatta con la carne di maiale e manzo in parti uguali, poi è speziato con paprika, dolce, piccante, pepe di cayenne, aglio e pepe nero.
1: Improvvisamente non ho più voglia di pizza. Ci mettono anche le pesche sopra tante volte.
3: L'ananas.
1: Sciroppate l'ananas. Ah no, che sennò ci collegavamo alla prossima canzone di Justin Bieber che canta le pesche belle fresche. 19:26 minuti, siete su Radio DJ.

0: Ogni volta che parliamo di pizza può essere anche la pizza descritta con gli ingredienti più brutti del mondo, ma poi la voglia,
1: fame, sì, sì,
0: la fame si apre sempre.
1: L'orario,
0: l'orario
1: sta,
0: esatto. Per carità, però parliamo di pizza a quest'ora, che vuoi, che pretendi? Qualcuno ci dice: ragazzi, ma veramente la festa del peperoni pizza? Hanno istituito una giornata nazionale per festeggiare la pizza col salame?
1: Vabbè, come sì, qui magari si usa, che ne so, il carbonara day.
0: Esatto, esatto. E lì hanno le loro specialità, c'è cioè la peperoni pizza. Poi, oh, se pensi che sia fake, possiamo metterti alla prova. Noi abbiamo un gioco che si chiama per l'appunto Vero Fake.
2: Vero Fake.
0: È un gioco dove bisogna indovinare proprio se le notizie che vi leggiamo, quantomeno il titolo di quelle notizie, è vero o fake.
1: È vero o fake? Appena lo sapete, ci mandate un vocale al 347-342-5220 con la risposta, quindi per l'appunto vero o fake. Il più veloce viene in diretta con noi e può vincere una pizza pepperoni, ok?
0: Sì. Per no, cena, data per con cena, la nostra mano destra.
1: Sì, esatto.
0: Forte.
1: No, però veramente viene in diretta con noi e vince la pizza
0: pepperoni. Si sviluppa il gioco e ve lo spieghiamo più avanti, quindi adesso vi leggeremo una notizia. Sta a voi capire se questa sia vera o fake con un messaggio. Allora scopriamo qual è la notizia di oggi. Sono tanto ricco da poter spendere 30.000 euro in un giorno. La dichiarazione fatta in TV fa partire un controllo della Guardia di Finanza e scopre entrate in nero. Vero o fake?
2: Vero o fake?
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
9: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, un paraprenota fatto.
11: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
14: Ma deve essere anche complicata?
13: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
14: La procedura XPIR?
13: La attiviamo noi.
14: La conservazione digitale è a norma?
13: Ce ne occupiamo noi.
14: Ti servono SPID o firma digitale?
13: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
14: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
13: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Oh, finalmente un po' di relax.
17: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8.

0: anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
2: Ciao Umberto, ciao amico.

0: Radio DJ. 19:37 minuti, buona domenica ancora amici, siamo Umberto e Damiano insieme fino alle 20, quindi più o meno una mezz'oretta.
1: Sì, ancora
0: da passare
1: una mezz'oretta
0: insieme,
1: da passare, e siamo proprio nel vivo del vero fake.
0: Vero fake, stiamo provando a capire se queste notizie che stiamo leggendo siano vere o siano fake. O meglio, non è che noi capiamo, noi ve le leggiamo, sì. Sta a voi capire se questa sia vera o fake per provare a vincere questo gioco che per l'appunto si chiama così. Il più veloce che ha risposto alla domanda di lancio è stato Max da Milano. Buonasera Max.
2: Buonasera Umberto e Damiano.
1: Ciao, ciao Max, ciao. Tu vivi a Milano ma sei romano come noi, giusto?
2: Io sono nato a Roma, vivo a Milano da un po' di anni, però in realtà ho vissuto un po' ovunque, però sì, mi sento romano alla fine.
1: Oh,
2: Roma.
1: Beh, okay, come mai hai scelto di andare a vivere a Milano? Per lavoro, immagino.
2: Lavoro, sì, in realtà lavoro nella città in cui è venuta fuori questa notizia, cioè Viareggio, però sono fisso a Milano con la famiglia, ormai mi sono stabilito qui.
0: Stai bene. Lì. Quindi ogni tanto fai capolino dalle parti di Viareggio, perché per l'appunto, bravo, la notizia che abbiamo dato in apertura viene da lì, quindi era vera o fake?
2: Era una notizia vera.
0: Vera,
1: tutto
0: bravissimo.
1: Vero, tutto vero.
0: Notizia vera, è successo che un ospite del programma Dritto e Rovescio su Rete4 se n'è uscito vantandosi di quanto fosse ricco, che poteva spendere 30.000 euro in un giorno. E dunque la guardia di finanza che guardava quel programma ha detto: ma chi è questo tizio? Facciamo un attimo un controllo.
1: Ecco.
0: È uscito fuori un'evasione, o meglio, redditi omessi per 377.000 euro.
1: Molto bene, io immagino la faccia di Del Debbio che...
0: ce ne vuole.
1: Ha scoperto la notizia.

0: finale,
1: a omettere i guadagni e a sbandierarli poi in televisione. Comunque questa è la notizia che è uscita, era vera. Che succede adesso? Accedi ufficialmente al gioco, caro Max. Il tuo obiettivo è quello di indovinare tre notizie, se sono vere o sono fake. O in palio hai un errore, quindi sì, puoi sbagliare una volta sola. Sei pronto?
0: Ok. Vai che partiamo con la prima notizia. Caro benzina, segnalato sulla A22 autostrada del Brennero il prezzo del diesel più alto d'Italia, 3,50 euro al litro, vero o fake?
2: È vero che sta aumentando la benzina, ma mi sembra eccessivo 3,50, dico che è fake.
1: Magari fake, fake. Se questo gioco lo facciamo tra due settimane, forse potrebbe essere vera la notizia.
0: Ci aggiorniamo a fine ottobre e sarà così.
1: Per adesso hai ragione tu, bravissimo Max. Sì, la benzina sta aumentando, ma 3,50 euro. Non ci siamo ancora arrivati, quindi è fake. Bravo, prima l'hai indovinata. Ascoltiamo la seconda, vediamo che arriva. Oggi 20 settembre un asteroide grande come un autobus sorvolerà la Terra, vero o fake?
2: Vera.
1: Vera! Bravo. E l'asteroide si chiama RW37, è stato scoperto lo scorso 13 settembre, pensate, dal sistema di difesa planetaria installato alle Hawaii. Fantastico come nome, il sistema di difesa planetario. Oggi farà questo passaggio ravvicinato verso le 22.51, ma ci dicono del tutto sicuro, perché in termini spaziali un autobus è un po' una briciola.
0: Piccolino.
1: Niente.
0: L'autobus può dar fastidio giusto in doppia fila.
1: Però
0: e basta.
1: Se passa sfiorando la Terra.
0: Esatto. Attenzione, andiamo con la prossima. Se indovini questa, ti porti a casa la DJ Box.
1: Ma non è
0: attenzione.
1: Vero. Ma non è vero.
0: C'è.
2: La raddoppio.
1: No, aspetta, chiariamo un attimo. C'è una DJ Box.
3: Siccome non c'è, facciamolo sbagliare.
0: No, c'è.
1: No, c'è. Vuol dire che Damiano sta prendendo lui la responsabilità di assegnare la DJ Box.
0: Attenzione, Max, l'amara scoperta sull'eredità, che non è un programma, abbiamo detto dritto e rovescio. No, cioè l'eredità. Lo zio si dimentica di avere 1 milione di euro in banca, muore e ora il nipote non può più incassarlo. Vero o fake?
2: Questa notizia mi sembra plausibile, dico che è vera.
1: Bravissimo! È vero. È successo, sì, che poveraccio, questo signore è passato a miglior vita, non aveva figli, l'eredità è andata al nipote, ha ereditato tra queste cose anche una cassetta di sicurezza. Quando l'è andata ad aprire ha trovato all'interno l'equivalente di 1 milione di euro, ma in vecchie lire.
0: Ah, il vecchio conio.
3: 2 miliardi di lire.
1: 2 miliardi di lire in contanti all'interno di questa cassetta. È andato in Banca d'Italia, ha detto: oh, vorrei cambiare 2 miliardi
0: purtroppo
1: guardi, dal 2011 non si cambia più lire,
0: signora mia, ma quanto era bello quando c'erano le lire.
1: E quindi questo ragazzo non può incassare l'eredità e quindi ha 2 miliardi di banconote.
0: Bellissime.
1: Da collezione, ma niente soldi.
0: Beh, ci può stare. Comunque,
1: dunque Max, è ufficiale. Vinci a sorpresa una DJ Box. Bravo.
2: Evviva, grazie.
1: Molto bene, che stavi facendo intanto di bello stasera? Dove stavi andando?
2: Io stavo cucinando, che preparavo la cena per mia figlia, per bene. Cui ero in procinto di iniziare a mangiare.
0: Facci venire l'acquolina, che prepari, che cucini?
2: Preparo un avocado toast per me e per mia figlia.
0: Buono. Non è facile da fare l'avocado
1: cosa, toast. Cosa leggera, però effettivamente se è fatto bene è
0: buonissimo. Guacamole ce la metti o no?
2: Ci metto l'avocado schiacciato, sì, senza tutti gli altri ingredienti della guacamole, ma è come se fosse guacamole.
0: Proprio la salsina, io mi immaginavo.
1: Buono, sì, per carità, buono. Però... come contorno, che ci metti? Cioè, a fianco.
0: È troppo dietetico per Umberto questo piatto. Lui...
2: come contorno ci metto un po' di rucola e magari un po' d'anduia, dai.
0: Non l'hai convinto, Umberto.
1: Non sta migliorando. No. Sa che tua figlia passa al Mac dopo. Al ritorno,
0: sì, sì. No, tu, lei. Mangio,
2: io più che altro ci passo.
1: Ah, eccoci.
0: Fatti un club
1: dopo.
0: Sandwich tu, Umberto, okay, che forse c'è un po' più di sostanza.
1: Max, ti mandiamo un grande abbraccio e buona cena con tua figlia.
2: Vi ringrazio, un caro saluto, bravissimi.
0: Ciao, Max, ciao, a presto, ciao.
4: Radio. DJ.

0: al vero fake assegnando l'ultima DJ Box di questa domenica. Credo che non ce ne siano altre.
1: No, ma per oggi basta. Torneranno sabato prossimo.
0: Quella del GB Show gliel'abbiamo solata adesso per darla noi al vero fake. GB Show non ce l'ha.
1: Guido Bagatta non dà DJ Box.
0: Peccato. Credevo potesse anche lui regalare qualcosa agli ascoltatori. Vabbè, nel dubbio ne abbiamo assegnate due noi oggi, quindi non chiedeteci altro.
1: No, basta così.
0: Per noi partiremo adesso con la DJ Box sotto braccio per raggiungervi ovunque, ma purtroppo non è così.
1: Fammi fare una piccola tiratina d'orecchie agli ascoltatori, perché noi facciamo i bravi, vi diamo doppie DJ Box e voi a quest'ora, dove abbiamo parlato ampiamente anche di cibo, ci mandate le foto, magari stimolate anche da Max, che ha detto che stava preparando la cena per lui e la figlia, però ci stanno arrivando i piatti proprio che state mettendo a tavola.
0: Non
1: si gioca con i sentimenti con i nostri sentimenti, non si fa.
0: Per arrivare a casa ci abbiamo un sacco di strada, non potete mandarci.
1: Devo andare piano, che la benzina costa, per consumare meno.
0: Tra a proposito di benzina, abbiamo letto la notizia nel vero fake della benzina a 3,50 euro. Qualcuno dice, ma dove? Non è vero, sono sull'autostrada del Brennero. Era una fake news. Infatti Max ha indovinato che il titolo era una fake. Tra quelle ce n'era una vera. Subito dopo abbiamo parlato di un asteroide che tra un paio d'ore sfiorerà la Terra. Così scrivono dalla NASA. Grande come un autobus, per intendere le dimensioni, che gli americani ce l'hanno, che le dimensioni non ti dicono i metri o le miglia, ma ti dicono più o meno come i campi da calcio, come l'autobus.
1: Quindi un autobus, diciamo.
0: Boh, non so se 50 posti, 30
1: piccolo,
0: posti.
1: Secondo me.
0: O lo scuolabus, quello giallo. Immaginiamo lo scuolabus, quello giallo.
1: Ok.
0: Qualcuno dice sfiorerà la Terra, ma è più lontano della Luna.
1: È vero,
0: in termini spaziali sono

0: distanze enormi.
1: Non c'è da preoccuparsi.
0: Ecco. La cosa che più ci ha rapiti di questa notizia è che esiste dunque un sistema di difesa planetaria installato alle Hawaii.
1: Alle Hawaii.
0: Ne fa parte anche l'ESA, l'ente quello europeo per lo spazio, che proprio in questi giorni sta collaborando per continuare a lanciare in orbita astronavi per la difesa planetaria. Ma da chi ci dobbiamo difendere? Mi domando io. Cioè, tipo il film dell'Armageddon, c'è Bruce Willis che deve andare a trivellare l'asteroide. Da chi ci... Dai marziani.
1: Dai marziani,
0: difendiamo?
1: Molto probabilmente, forse sì.
0: È bello che tempo fa Trump lanciò la Space Force e la sta rilanciando adesso, tanto che proprio 5 giorni fa è partito un altro razzo in orbita per la Space Force statunitense.
1: Allora,
0: proprio un corpo speciale, sì, come i Marines, come la Marina in questo caso per lo spazio.
1: Vanno a dare
0: riparte
1: un...
0: la corsa allo spazio per... Com'era la presa della Luna?
1: Sì.
0: Qualche decennio
1: Senti,
0: fa.
1: Senti, abbiamo anche l'orario, 22:51.
0: Sì, ci sfiorerà quest'autobus spaziale alle 22:51.

0: E questo cambio di mood di Annalisa da canzone estiva ad amica ci fa capire che l'estate veramente è finita.
1: Finita,
0: l'ultimo
1: finita.
0: Weekend estivo ce lo siamo lasciato alle spalle e dunque ufficialmente quando ci risentiremo il prossimo weekend saremo nell'autunno.
1: Saremo già nell'autunno.
0: Quindi questa tristezza Gianni ce la portiamo dietro tutta la settimana.
2: Vabbè, ma avete proprio voluto

0: con un po' di malinconia. Ma sono i sintetizzatori di Amica, di Annalisa e Madame, che mi hanno messo questa malinconia.
1: Beh, anche
0: addosso.
1: Ilaria, Marcello, Daniele e Marco, mandiamo un saluto. Un po' di malinconia c'è, perché dice: stiamo tornando da un weekend bellissimo in montagna con amici, cibo, risate. Ragazzi, poi.

0: che ho fatto l'Italia era ai mondiali.
1: Beh, figurati.
0: Non le ho più fatte, ho smesso di fare grigliate da quando
1: gira
0: non
1: che ti rigira, torniamo sempre a parlare di cibo, guarda Teo.
0: E di calcio. Oh, com'è finita la Juve che dobbiamo salutare?
1: Finita 2-0 per la Juventus che batte l'Atalanta e poi stasera big match, ricordiamoci, c'è il Milan contro il Lecce, ragazzi.
0: Grazie Tito in regia, grazie Gianni in redazione, ci risentiamo il prossimo weekend a partire dalle 18.
1: Buona domenica sera, ma soprattutto buona settimana, ciao!
2: Umberto e Damiano su Radio DJ. Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
3: Radio DJ. One nation, one station.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
11: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
12: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
13: E se resto frizzata in call? Ho Coop Voce e una connessione di qualità.
14: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
15: Dubbi, dubbi, dubbi, tutti senza dubbi.
16: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
15: Tutti senza dubbi.
16: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
17: Non c'è una destinazione.
16: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie. Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
15: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
18: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
19: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi dopo le 20. DJ! Siamo all'ultimo appuntamento con l'informazione nella domenica della puntita leghista e della kermesse sovranista di Futuro Nazionale di Vannacci. La premier Giorgia Meloni annuncia l'arrivo in Consiglio dei Ministri di due provvedimenti che definisce questioni di civiltà. Il primo prevede un tetto agli studenti stranieri per classe e l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di quelli con problemi gravi di inserimento scolastico. Il secondo vieta l'utilizzo del burqa e del niqab all'interno degli istituti. Preoccupati i presidi, secondo i quali si tratta di norme inapplicabili. Per la segretaria Dem Schlein, la presidente del Consiglio, non ha argomenti. Si chiude intanto la manifestazione della base del Movimento 5 Stelle Nova con Giuseppe Conte, che sancisce con il 91% dei voti no al riarmo dell'Ucraina. Parliamo ora delle elezioni regionali. In Germania continua l'avanzata del partito di estrema destra AfD dopo il successo in Sassonia, Alternative für Deutschland, e prima anche in Mecklenburg-Pomerania, dove viene data dagli exit poll al 38%, seguita dall'SPD al 36,5%, mentre la CDU è al 5% sulla soglia di sbarramento. Il cancelliere Merz non lascia promettere riforme. A Berlino avanti Die Linke, la sinistra, con il 26%. Siamo noi, il partito più grande della Germania, esulta la leader dell'AfD, Alice Weidel. Nell'ultimo giorno delle elezioni parlamentari russe, tenutesi in un clima di forte controllo e che si prevede porteranno a un'altra vittoria per il partito al governo, Russia Unita, che sostiene Putin, si sono verificati pesanti attacchi ucraini sulla regione di Mosca, due le vittime. Il Cremlino promette una dura risposta. Ora in Italia continuano le indagini per ricostruire nel dettaglio la vicenda delle due sorelline di 12 e 8 anni scomparse venerdì sera da San Cataldo in provincia di Caltanissetta e poi ritrovate nel pomeriggio di ieri all'interno di un negozio nello stesso paese. Le due bambine sono state trasferite in una comunità protetta insieme con gli altri quattro fratelli. I sei minori abitavano con il padre, che è in via di separazione dalla moglie, che vive in Nord Italia. Siamo allo sport calcio. È terminata da poco Juventus-Atalanta, match valido per la quinta giornata di Serie A, vittoria dei bianconeri 2-0 grazie alle reti di Consensao e Bremer. Tra circa 45 minuti tocca al Milan, che dopo il pesante KO subito in Europa League contro il Benfica torna a San Siro e sfiderà il Lecce. Nei match delle 15, vittoria sorpresa del Frosinone sul Como per 2-0, 2-1 invece del Parma sul Genoa. Volley alle 21:05, appuntamento con l'Europeo maschile con l'Italia, che a Torino sfida la Danimarca negli ottavi di finale. MotoGP, lo spagnolo Acosta trova il primo successo nella classe regina trionfando a Spielberg nel Gran Premio d'Austria, alle sue spalle le Aprilia del connazionale Martina e dell'italiano Bezzecchi, quarto Ugura e quinto Marc Marquez.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
5: Sponsored by
4: Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno. Malta, explore more beauty.
3: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezion fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale, dove anche domani potrebbero verificarsi dei rovesci, così come sul Reggino. Sole invece sul resto del paese. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ed Alessandro Lettieri, l'augurio di una buona serata su DJ.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica in Porto

0: baby step, o a piccoli passi o sono i passi piccoli di un bambino. Scegliete voi la versione che preferite. La versione invece che state per ascoltare in versione full è quella del GB che parte adesso.
1: Su Radio DJ c'è il GB Show con Guido Pagata. Guido Pagata.
0: Benvenuti e bentornati amici, questo è il GB che ormai da un paio di settimane, questa è la terza, ha la doppia la domenica, dalle 20 alle 22 per un rientro più corposo per tutti voi, quindi quelli che magari partono anche dopo cena, si beccano almeno un'oretta del GB. Per tutti gli altri, quello che volete. Tanto siamo qui, come sempre, su Radio DJ. Un saluto anche a Bob Wren, che mi dà una grande mano quest'oggi per quello che sentirete sulla vostra radio preferita su Radio DJ. Abbiamo parlato di baby step. Ho qui davanti il solito mazzo di notizie o diverse o elaborate o che non avete mai sentito o che cercheremo appunto di riprodurre in maniera differente. E allora, perché non andiamo a vedere quali sono i giocattoli più venduti in Italia grazie ad Amazon? Nessuno ha fatto questo lavoro per Amazon, l'ho fatto io. Stavo per comprare una sciocchezza, essendo io un acquisitore di qualsiasi cosa che abbia l'etichetta di inutile, ma prendilo, e mi ha detto, c'era scritto sotto, numero 187 nella classifica Toys in Italia. Allora io ho detto, andiamo a vedere che cos'è questa classifica? Cosa si vende per i baby step, per quelli che fanno i primi passi? Ed è venuto fuori una cosa abbastanza curiosa, perché in realtà i giocattoli non ci sono, tranne uno che è un giocattolo un po' particolare. Non fate supposizioni strane, non è un sex toy, niente di tutto questo. È un giocattolo, ma adesso scoprirete a che cosa mi riferisco. Allora, primo in assoluto, a distanza sugli altri, Turbo Maxi della Giotto, 24 pennarelli che sono i preferiti dei bambini, il che mi dà anche un po' di conforto. Non so fino a

età potrebbero essere utilizzati, ma fino a 6-7 vuol dire che lo smartphone è messo lì e il bambino pittura anche magari il divano piuttosto il muro. Anche qui c'è stata un'evoluzione rispetto a quando ero piccolo io, sono lavabili e forse anche per questo i genitori li comprano. Secondo posto, Turbo Max Color 36 pennarelli, quindi se ne sono 12 in più di altre sfumature diverse, tutti colorati. Poi andiamo avanti, sempre matite, insomma roba da scuola, forse perché c'è il ritorno a scuola, non lo so, comunque roba che coi giocattoli ha a che fare perché li usano i bambini che dovrebbero giocare. Ma all'ottavo posto, primo vero giocattolo, la macchina di Kimi Antonelli. Kimi Antonelli con la sua Mercedes dell'anno scorso ancora, perché quella nuova in questo caso è Hot Wheels, sono in due o tre le aziende che producono Hot Wheels, Lego ovviamente per la Formula 1. Questa Hot Wheels di Kimi è quella del 2025 / niente, perché il campionato è stato l'anno scorso, quella di quest'anno uscirà fra poco. Comunque ottavo posto per la sua macchina, lui è abituato a vincere, però in questo caso è ottavo, però deve stare tranquillo, davanti non c'ha la macchina di Verstappen, non c'ha il modellino di Hamilton, non c'ha una Ferrari storica, che ne so, di Vettel, no, è il primo giocattolo vero e proprio, a parte i pennarelloni, perché poi si ritorna a che cosa? Al nono posto, timbro per creare etichette adesive per bambini. Ma io lo trovo meraviglioso tutto questo. Antonelli circondato da un sacco di roba che coi giocattoli veri e propri non ha molto a che fare, però fa lavorare un po' anche la fantasia dei bambini che vanno in pista con il mitico Kimi, disegnano, timbrano e sporcano il divano dei genitori. Meglio di così non potevano fare.

Allora, io fino a qualche mese fa pensavo fosse un cane e invece mi hanno spiegato che è una specie di drago bianco, quello che cavalca lo stesso Limahl per il video della canzone in questione. Se siete curiosi, andate su Spotify e cercando un po' Guido Bagatta troverete una versione di Never End the Story con Margot, il bassotto, al posto del cagnone che invece è un drago o un... no, Barba, non è un drago, è un altro... vabbè, comunque, è un peluche. Ma non è un cane, ok. Allora, di cosa parliamo? Oh, adesso parliamo di una cosa meravigliosa. Visto che parliamo, abbiamo nominato i cani, lo sapevate che nel 1900... adesso devo andare a trovare la notizia perché l'ho sostituita al volo. Eccola qua, 1930. Lo trovate... quello che vi sto raccontando su YouTube. La MGM, che ancora adesso, anche se è stata comprata, rivenduta mille volte, però è una delle major del mondo del cinema, la Metro-Goldwyn-Mayer, storica, nel 1930 fa il primo corto della storia, suo almeno, però uno dei primi corti che al tempo non si utilizzavano, a meno che non ci fosse il budget per farlo più lungo, ma non era inteso come corto prodotto in quel senso. Invece in questo caso sì. Cosa succede in questa murder mystery, questo giallo, questo thriller della MGM? Che tutti i protagonisti sono degli animali. E voi direte, vabbè, che cosa c'è di strano? Sono degli animali vestiti da esseri umani, recitano su due zampe. Ovviamente ai tempi magari non c'erano le regole per rispettare i cani e i gatti che sono appunto attori, attrici in questo corto lungo, perché dura un po' più di un quarto d'ora, quindi cortissimo non è. Però sono riusciti, è andato a vederlo perché è un giallo, c'è un personaggio che muore, c'è l'investigatore, c'è l'avvocato, c'è il colpevole, molto Hitchcock, anche se negli anni 30 Hitchcock cominciava a muovere i suoi primi passi, e la Metro-Goldwyn-Mayer ha praticamente battuto tutti sul tempo con questo discorso. Rimanendo in argomento, non so se avete letto, la Paramount, che ai tempi era la prima avversaria con la Metro, della Metro-Goldwyn-Mayer, se ne va da Los Angeles. Gli studi Paramount sono uno dei posti più iconici della città degli angeli, tra l'altro occupano quartieri su quartieri, cioè i famosi blocks, sono enormi. Il proprietario, che si chiama Ellison, è il signor Oracle, quello che si è comprato Discovery, si è comprato praticamente Warner, era proprietario di Paramount, anche di CBS. Siccome il governo della California si è opposto alla fusione tra Warner Discovery e Paramount ed è in lotta contro il governatore, contro il sindaco, che è una donna di Los Angeles, e contro il procuratore federale dello Stato della California, lui, che è il terzo uomo più ricco del mondo, ha detto: sapete cosa c'è? Io porto via tutto. Se non chiudiamo il discorso entro il 10 ottobre, sparisce tutto. Dal primo di gennaio la Paramount va in Texas, va tra Houston e Austin, dove io pago un terzo delle tasse, mi vogliono, non sono democratici, lui ovviamente è super repubblicano e anche amico di Trump, i miei dipendenti o si trasferiscono o peggio per loro, e tutto bene quel che finisce bene. Finirebbe però un pezzo di storia, perché Los Angeles, che è in un momento non bellissimo, una città abbastanza in crisi, perderebbe un quartiere, perché è un quartiere intero dove sono stati girati i film più storici, una serie di film, qui l'elenco non sto neanche a raccontarlo, una serie di film che hanno fatto la storia e si sono portati a casa anche mille Oscar. Ok, adesso siamo con la musica italiana, dico bene? Allora, detto tra noi, come sussurra Malika Ayane, non so se poi il signor Ellison farà quello che ha minacciato. Secondo me è un modo per convincere la California a votare sì sulla fusione tra Warner e la sua Paramount. Staremo a vedere.

Malika su Radio DJ, dove siete in questo momento. Questo è il GB Show con Guido Bagatta, che prosegue per un paio d'ore, come tutte le domeniche, per la nuova stagione che ormai è iniziata da qualche settimana da queste parti. Allora, volete che vi racconti qualcosa che riguarda il mondo dell'intelligenza artificiale e di tutto quello che gira attorno a questo particolare settore che sta sconvolgendo un po' le idee anche dei comuni mortali come noi? Perché no? Anche perché finirà tutto questo con un qualcosa che vi lascerà, senza esagerare, un po' a bocca aperta. Come sapete, è iniziato tutto con un dipendente di Anthropic che ha detto che se ne andava perché aveva paura che quello che stava facendo avrebbe distrutto il mondo. Poi è cominciata una specie di corsa a chi si agganciava al treno di questo dipendente. Anche quelli importanti, tranne un paio di persone, hanno detto: dobbiamo fermarci, dobbiamo rallentarci e via dicendo. Tra questi c'è anche uno, che è il signor Anthropic, che si chiama Dario Amodei, che voi direte: ah, è italiano Dario. No, Dario Amodei ha un nome italiano, un cognome italiano, però a quanto mi risulta non parla una parola della nostra lingua. Californiano, uomo cresciuto nella Silicon Valley, genio vero, perché se leggete su Wikipedia la sua vita fa veramente impressione quello che ha fatto questo ragazzo dai tempi dell'università fino adesso. Comunque, come è finita nessuno lo sa. C'è una cosa sicura: che tutti si possono fermare, ma se non si fermano anche i cinesi, che sono all'altra metà della luna, è inutile che noi occidentali o loro americani tirino il freno a mano, perché gli altri vanno avanti. Anzi, gli dai un vantaggio per, in caso fosse vero tutto questo, essere loro i primi a metterci il piede sulla testa, il famoso scarpone per tenerci fermi. Detto tutto questo, ovviamente il mondo dell'intelligenza artificiale lavora e vive attorno a tanti aspetti. Uno fra questi è quello dei chip, che non sono le patatine fish and chips che mangiavamo in Inghilterra negli anni 80, quando andavamo a Bournemouth piuttosto che a Brighton. No, sono questi micro oggettini che sono dappertutto, ma dappertutto veramente. Poi scopriremo anche qualcosa nella seconda parte che riguarda anche le nostre automobili. Sono nel telefono, nel computer, nelle automobili, nei televisori e via dicendo. Il re incontrastato tra tanti è sicuramente il signor Nvidia. Ok, quello che ha creato Nvidia, che sembra un acronimo, sembra quasi un codice fiscale.

Cale invece è il nome di questa azienda, che ha una quotazione in borsa che va sempre verso l'alto, vale triliardi. Tanto per farvi un esempio, e questo vi fa capire come sta cambiando il mondo, la capitalizzazione, si dice così, in borsa di Nvidia sulla borsa americana, lui da solo, il signor Nvidia con la sua società, vale di più di tutta la borsa dell'Inghilterra, della Gran Bretagna Unita. Cioè, se voi prendete il gruppo di tutte le azioni più potenti e più ricche, più rappresentative della Gran Bretagna, le mettete tutte insieme, la capitalizzazione, cioè quanto valgono in borsa tutte le azioni della borsa inglese, non è paragonabile a quanto vale Nvidia. Questo vi fa capire che partita, stavo per dire stiamo giocando, stanno giocando, e vi fa anche comprendere che il discorso dell'intelligenza artificiale vale fino a un certo punto, perché dietro c'è un tale business che anche se non ci fossero i cinesi, fermarsi oggi sarebbe praticamente impossibile. Sarebbe come tirare, magari state guidando a 130 all'ora, improvvisamente il freno a mano per fermarvi perché siete stufi di stare sul sedile della vostra macchina col volante in mano e pretendere che non vi succeda niente, e poi magari un giorno, anzi qualche minuto dopo, ripartire per una meta che non sappiamo neanche qual è.

0: Anastasia, come dicevano quelli di una volta, soprattutto anglosassoni, Anastasia, se la leggiamo paro paro. Era il 2004 con questa canzone che ci serve anche per lasciarci per qualche secondo.
1: GD Show con
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici?
5: 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora?
5: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Allora Claudione, c'era fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non Ho Mai. Cosa diciamo?
7: Ma è tipo che siamo io e te?
6: Ovvio.
7: Poi c'è anche la Costi.
8: Ciao ragazzi.
7: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
6: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
7: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
6: E niente, è finito il tempo.
9: Torna Non Ho Mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
9: Una produzione, One Podcast.

Siamo tornati a Radio DJ con il GB, Guido Bagatta con voi per la seconda mezz'ora delle quattro che compongono appunto questo programma per la domenica sera da queste parti. Questo era Sombra con My Body Isn't Ready, praticamente non sono pronto per quanto riguarda il mio corpo, invece un periodo, adesso mi tocco, un periodo che non ho dolori, nonostante stia facendo un po' di attività fisica, diciamo, importante, però, ripeto, mi ritocco con le mani in tasca, non ho dolori. Tra l'altro, questo titolo mi fa venire voglia di ripristinare il giochino che non so perché nessun altro fa, nemmeno Radio DJ, forse perché è una minchiata, non lo so, però il giochino utilizzando tutti i titoli delle canzoni per fare una frase, e sto guardando anche la seconda parte di questa ora aiuta, quindi dopo faremo una frase compiuta con i sei titoli delle sei canzoni che quest'ora conteneva e contiene, visto che ne abbiamo ancora tre da sentire. In realtà sono otto le canzoni, non sei. Ok, di cosa parliamo adesso? Ah, stupendo, due realtà, se siete appassionati di due discipline sportive che dovete visitare, una più facile dell'altra. Iniziamo dalla prima, dove non è facilissimo andarci perché costa abbastanza e poi bisogna saper giocare a golf. In Italia ci sono 80.000 tesserati, il che vuol dire che gli appassionati di golf possono essere un po' di più, ma non è uno sport popolare per mille motivi. Non sto qui a raccontarvi come, dove e quando, però bisognerebbe dare anche una mano a uno sport che tutti dicono: ah, non gioco perché è caro. Non è vero, ci sono sport molto più cari. Il vantaggio del golf è che giochi praticamente contro te stesso e puoi giocare accoppiato anche al campione del mondo, non gli dai fastidio. Io dico sempre: vai a giocare con Sinner a tennis, vediamo quante volte tocchi la palla e quanto ci impiega lui a stufarsi. Mentre nel golf tu puoi essere veramente con Rory McIlroy, che è un Sinner del golf, e potete procedere insieme. Ma non è questo il discorso. In Corea c'è un albergo fantastico. Cos'ha questo albergo? Ha il tee, cioè la prima buca sul terrazzo della camera. Cioè, uno prenota la camera, lui va in albergo, dorme, la mattina sveglia, si alza, la prima cosa che può fare è mettere le scarpe, apre la finestra, apre il balcone, c'è il tee e con la mazza inizia a giocare praticamente ancora in mutande, cioè la prima buca parte dalla camera, praticamente da dentro la camera. E direi che per un appassionato di golf è il meglio possibile. Per un appassionato di basket invece, io l'ho fatto, consiglio di andare in Lituania. La Lituania è un posto strano, è piccolissima, è poco più grande di molte delle nostre regioni, quelle medie, tranquillo, vicino alla Russia, quindi tranquillo in questo momento fino a un certo punto, però loro sono tranquilli, sono bravissima gente con la passione della pallacanestro. Per loro il basket è un po' come per noi il calcio. La passione è talmente radicata che all'aeroporto di Kaunas, dentro l'aeroporto, invece, o meglio, attorno alle altre, come si dice, concessioni, cioè bar, ristoranti, duty free e via dicendo, c'è un campo da basket. Quindi chiunque lì in attesa del volo, anche con le scarpe normali, può prendere il pallone, cominciare a tirare, può giocare con gli amici, 2 contro 2, 3 contro 3, e poi se il volo è in ritardo può continuare, arriva stremato, visto che ultimamente soprattutto le low cost non sono puntualissime, però visto che la passione è quella del basket, loro cercano di promuovere uno sport dove sono forti. Ci sono tanti lituani che giocano in NBA, la nazionale è sempre andata molto bene, è arrivata sempre a un millimetro dal successo in un grande appuntamento, però comunque tutti i lituani, soprattutto a scuola, giocano a pallacanestro.

0: That's the way love goes, canzone ambient, come si diceva una volta. Se ce n'è una, devo anche cercare di arrotondare un po' la voce e darvi una mano per rilassarvi. Non alla guida, questa qui era Janet. Janet Jackson, che a un certo punto, anche perché c'era ancora suo fratello, disse: no, no, io solo Janet, chiamatemi così, perché Jackson non serve più. Una canzone del 1993 che va ancora benissimo per qualsiasi proposito abbiate in testa. Boicottaggi. Boicottaggi per il caro vita. Al di là di quello che sta succedendo in Francia per il caro benzina, si rischia una nuova era dei gilet gialli. Ricorderete che la Francia è andata veramente molto vicina, era più o meno il 2012-2013, quel periodo lì è andata molto vicina, quasi, non dico una guerra civile, ma una rivolta popolare. Ci sono immagini e situazioni di questi giorni che avvicinano quel tipo di manifestazione. In Croazia invece c'è stato un tipo di boicottaggio molto pacifico, che però una volta tanto, perché di solito i boicottaggi di negozio, di situazioni, non raccolgono a sufficienza il numero di persone per farsi sentire nei confronti di quello che viene boicottato. In questo caso invece in Croazia ce l'hanno fatta. Un gruppo social che si chiama Halo Inspector è riuscito a portare talmente tanta gente a boicottare i supermarket croati che hanno raddoppiato il costo della materia prima, di quello che comprate, con il problema anche che la Croazia è entrata un paio di anni fa, se non sbaglio, nell'euro. Era già in Europa, però si era tenuta la moneta locale. Poi hanno preso il treno dell'euro e hanno preso una mazzata tipo quella che abbiamo tra capo e collo ricevuto noi tra il 99 e il 2000, quindi doppio aumento dei prezzi per quello che sta succedendo nel mondo, con più l'aggravante dell'euro. Ok, allora, lo sciopero della spesa è stato intitolato questo boicottaggio. No acquisti per un certo tipo di tempo. In un giorno i supermercati di tutta la Croazia hanno guadagnato il 44% in meno, hanno fatturato, hanno battuto scontrini del 44% in meno rispetto al giorno prima. Voi direte: facile un giorno, però quando hai bisogno di mangiare puoi boicottare per qualche giornata, per una settimana, poi a un certo punto qualcosa devi comprare. Vero, però dall'altra parte, e qui registro un'educazione sociale da parte anche di chi comanda, il messaggio è stato recepito dal governo croato, ma anche da una catena che non c'è in Italia, quindi non è neanche il caso di dire fai pubblicità a questo o quell'altro, no, una catena che si chiama Konzum, che immediatamente il giorno dopo, anche per un discorso di marketing se vogliamo, ha abbassato tutti i prezzi, 250 prodotti, quindi direi una gran parte di quelli che erano all'interno dei suoi supermercati, del 30%, ed è tornata in pratica a fatturare come prima del boicottaggio. Dimostrazione che quando il boicottaggio è giusto, non per qualcosa di fantasioso come ho sentito in questi anni anche dalle nostre parti, e c'è una volontà popolare e c'è il mezzo, che una volta tanto ha anche un valore non solo così empirico, quello dei social, si può agire, e i croati lo hanno dimostrato.
1: Ma quanto è piccola

0: vita.
1: Fino in fondo per quanto riguarda la musica italiana con Ariete e Angelina Mango qui su Radio DJ. Rimaniamo in materia supermarket con qualcosa di più allegro. Allora, i finlandesi, senza saperlo, hanno copiato un tipo di atteggiamento che esisteva già in Italia. Io parlo di Milano, ma secondo me anche in altre città negli anni Ottanta. Il supermarket dei single. Ce n'era uno a Milano, in Viale Papiniano. Viale Papiniano è vicino al carcere di San Vittore. C'era questo supermarket dove si andava e si cuccava, in pratica, uomini e donne, il carrello scontrato oppure lo scontro tra un carrello e l'altro per avere una scusa di conversazione, oppure il classico come me che non sapeva allora e adesso uguale cucinare, che chiedeva a una ragazza da sola: ma tu sai fare la cacio e pepe? Perché aveva il sugo già fatto di cacio e pepe, le trenette piuttosto che la pasta in questione, faceva finta o davvero, come era il mio caso, e allora lì c'era un modo di iniziare la conversazione. Il supermarket dei single è andato anche sui giornali in quel periodo, negli anni Ottanta, poi c'è stata l'evoluzione con anche qualche segnale e via dicendo. I finlandesi sono arrivati al top. Praticamente ci sono due tipi di cestini, quello grigio e quello rosa. Se voi prendete quello rosa per fare la spesa, vuol dire che siete single e quindi accettate di essere abbordati. Se avete quello grigio o non ne volete sapere perché siete in un periodo dove state per gli affari vostri, oppure siete sposati con prole, sono affari appunto di chi ha il cestino. Però attenzione, col cestino rosa è una... no, in Finlandia no, perché sono diversi. In Italia sarebbe una mattanza. Voi pensate, una modella, adesso a Milano c'è la settimana della moda, fra poco, fra qualche ora, pensate una modella svedese che prende il cestino rosa in Viale Papiniano, fa un po' fatica a finire la spesa, cioè praticamente deve fare uno slalom speciale tra non i pretendenti ma quelli che vogliono fare due chiacchiere. Chiudiamo con la famosa maglietta in una palestra di Milano inizio 2000, con questa modella meravigliosa che era lì che faceva pesi e aveva una maglia, sempre quella canottiera maglia, con scritto I'm not here to talk, non sono qua per parlare. E con questo praticamente tutti quelli che avevano una mini intenzione, una maxi intenzione, le stavano lontani. Qui siamo all'inverso invece, il segnale è il famoso cestino rosa che dice I'm here to talk, per parlare di chissà che cosa. Però sapete, in quei paesi, sapete che in Estonia sono più le donne che gli uomini adesso, a Tallinn c'è questo problema, magari anche in Finlandia, e questo è un modo per risolvere questo problema.

0: di Just Don't Care, non ce ne frega assolutamente niente, assolutamente così, di tutto quello che accade attorno a noi, perché Radio DJ c'è, rimane anche per qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con la seconda ora del GB, non mancate.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
6: Cortiglia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: My Movies presenta
10: Joe, ti ricordi di Pineok?
11: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
10: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
9: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
12: Che sta succedendo?
11: È una cosa da pazzi!
9: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
13: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
10: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
12: Anche io.
9: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Fatemi capire, prima ora di questo programma del GB che inizia con una canzone che ha come titolo Baby Steps, passi da bambino, piccoli passi a piccoli passi. La seconda ora con una canzone che porta il titolo di Small Talk, piccole chiacchiere, è tutto microscopico, piccolissimo, come lo spazio che ci separa dall'inizio da questa seconda ora.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
2: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Brown Sugar.
1: Let me know. Rod Stewart, anno della canzone 1978, Do You Think I'm Sexy, con il you scritto ya, yeah, proprio quasi in scozzese profondo. Questo è il GB, Guido Bagata ancora con voi. Chissà cosa ne pensa Rod Stewart dell'idea che sta riprendendo piede, perché sono ormai centinaia d'anni che gli scozzesi vorrebbero l'indipendenza dallo UK, dal cappio, come dicono alcuni di loro in inglese. Sapete che Trump, col suo viaggio in Irlanda, ha detto che gli irlandesi dovrebbero essere tutta una nazione, che l'Irlanda del Nord dovrebbe unirsi all'Irlanda. Gli inglesi non hanno gradito moltissimo, e lì è ripartito da parte anche dei gallesi, ma soprattutto degli scozzesi, questo motto di mollare la regina, in questo caso il re, di mollare appunto l'Inghilterra vera e propria per diventare una nazione separata. Ma questo è un altro discorso, perché voglio raccontarvi una storia bellissima. Io sono affascinato dalle storie sportive di una volta, vorrei fare un programma anche in televisione dove racconto, tanto non me lo fanno fare, posso spoilerarlo, dove racconto storie con tante cose che la gente non sa. Ad esempio, Duilio Loi. Quanti di voi sanno chi è Duilio Loi? Credo pochi. Duilio Loi è stato un grandissimo pugile, con Benvenuti, Nino Benvenuti, il pugile più rappresentativo di un'Italia che non c'è più. Lui era del 1929, tra l'altro istriano, dello stesso anno di mia mamma, quindi tra me e Duilio Loi c'è un doppio legame. Arrivato a Milano molto presto, con la classica valigia di cartone, Duilio Loi ha cominciato a combattere. Pensate che in carriera, qui anticipiamo un po' la fine del discorso, ma va bene così,

l'inquadrare il personaggio, ha boxato, è salito sul ring per 126 volte, perdendo tre soli incontri, peraltro tutti vendicati, nel senso che chi lo ha sconfitto sul ring, poi lui ha chiesto e ottenuto la rivincita ed è stato sconfitto a sua volta da Uriah. Quindi si può dire che quasi non abbia mai perso. Cosa succede però, ed è per questo che ve ne parlo, il primo settembre del 1960? Duilio Loi combatte a San Siro. San Siro, lo stadio di calcio. Quanti spettatori? 60.000. 60.000 spettatori per un incontro di pugilato. Peraltro San Siro aveva solo due anelli, quindi capienza massima. E anche se era più piccolo, non è che dal secondo anello o primo e mezzo, chiamatelo come volete, si vedeva tantissimo. Non c'erano maxi schermi, non c'era nulla. E vedendo le foto dell'epoca, tantissima gente era andata con il binocolo o addirittura col monocolo, perché i binocoli non erano ancora così diffusi, per riuscire a vedere Duilio Loi, il suo avversario del tempo, Carlos Ortiz, che lo aveva battuto. Uno dei tre incontri persi da Duilio Loi era stato con Ortiz, portoricano, qualche mese prima, non in Italia. Tornato in Italia, Loi ha chiesto agli organizzatori del tempo, credo fosse Carlo Della Vida, se non sbaglio, quello che organizzò quella riunione, di poter ritrovare Ortiz. Combattimento storico, 15 round da 3 minuti veri, botte da Orbi, nel senso del pugilato sportivo, senso del termine, con Duilio Loi che vince ai punti, mandando in tripudio 60.000 persone allo stadio, ma anche di fronte al televisore, perché la Rai fu quello, uno dei primi in bianco e nero eventi trasmessi, un po' come l'ascia raddoppia di Mike Buongiorno, tanto per intenderci. E quella sera lì, del primo settembre, a Milano ci furono i caroselli, come se il Milano, l'Inter, avesse vinto lo scudetto. Questo per farvi capire, stiamo parlando di 66 anni fa, non di 400 anni fa, come è cambiato il mondo. Si festeggiava per un titolo mondiale vinto da un pugile. Incredibile.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Non voglio offendere le nuove generazioni di cantanti al femminile, ma questa, meraviglioso errore, questa canzone è la più bella canzone d'amore del 2026. E l'ha fatta una signora come Gianna Nannini, chiaramente con autori di prestigio come Bruno Risasse e via dicendo, però è venuta fuori una vera opera d'arte che sa un po' di anni Ottanta, però con la proiezione verso il tempo che stiamo vivendo. Di che cosa vi parlo adesso, se riesco a capirlo? Allora, di treni, ok, di treni e di Ucraina, Russia, Spagna. Voi direte, cosa c'entrano queste tre cose? Partiamo con un po' di storia, senza tornare con la specifica, abbiamo già raccontato del 60 di Willy Loy, la Spagna di Francisco Franco, del Caudillo. Sapevate che la Spagna aveva uno scartamento dei binari ridotto rispetto al resto d'Europa, rispetto alla Francia che confinava con la Spagna stessa, voluto tutto questo da Franco, che negli anni 30 aveva detto: come mi potrebbero, gli aerei c'erano, ma erano un'altra cosa rispetto a oggi, sono stati sorpassati anche dai droni, ma questo è un altro discorso. Come potrebbero invadermi gli altri europei? Via treno. E allora cosa faccio io? Faccio le rotaie più piccole, così quando i treni arrivano al confine spagnolo si devono fermare, perché sennò deragliano. Questo è un problema che la Spagna si è portata avanti negli anni 70, quando hanno cominciato a cambiare le rotaie mettendo lo scartamento come tutta l'Europa, e fino agli anni 80 non ha potuto progettare l'alta velocità perché c'erano dei binari diversi. Perché vi ho fatto questa premessa? Perché in Ucraina e in Russia è la stessa cosa. Lo scartamento russo e ucraino, loro hanno lo stesso tipo di rotaia, è differente rispetto al resto d'Europa. Quindi cosa sta facendo Putin? Voi avrete letto che ultimamente i droni se la sono presa con tante situazioni, purtroppo, ma con i locomotori o le locomotrici dei treni merci e passeggeri, col poco che rimane, ucraini. E voi direte: ma perché quello? Perché distruggere le locomotrici? Perché non potranno mai essere sostituite? Perché se qualcuno, la Germania, la Francia, l'Italia, vendesse o regalasse, donasse i locomotori all'Ucraina, gli ucraini non potrebbero utilizzarli, perché il passo dei locomotori europei è diverso rispetto a quello ucraino. Quindi nell'idea di Putin c'è: blocchiamo completamente le ferrovie ucraine, così sono ancora meno potenti, se lo sono mai stati. Ma in più c'è anche, forse lontanamente, l'idea di Franco: così il resto d'Europa, se mai un giorno ci fosse, ci auguriamo tutti di no, qualcosa di più effettivo, cioè una guerra non combattuta come stanno facendo adesso, ma un po' più sul campo, dall'Europa non potranno mai arrivare via ferrovia, perché lo scartamento è diverso. Questa notizia forse posso dire che l'avete sentita, magari qualcuno l'ha origliata qua e là, però così l'avete sentita solo dalle nostre parti su Radio DJ. Ogni tanto c'è una radio che vi racconta qualcosa di diverso rispetto, com'è che dicono, il mainstream.

0: Una volta tanto tanto tempo fa avevo 7 anni. Sembra quasi una filastrocca, una lullaby, come si dice in inglese, questa canzone di Lucas Graham, che ha già 10 anni. 10 anni fa questo brano conquistava un po' le hit parade di tutto il mondo e anche era molto molto frequente qui su DJ. L'abbiamo ripreso per chiudere la seconda, anzi la prima, oddio, ho perso i conti, la prima mezz'ora, seconda, la terza mezz'ora di queste 2 ore. Ero molto molto ferrato in materie umanistiche al liceo, potevo nascondere questo aspetto? No, lo avete capito voi tutti. Fra poco torniamo.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
8: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile.

0: Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
2: GB Show con

Qui su Radio DJ, questo è il Gibi con Guido Bagatta. Stavo cercando di capire che stile musicale avesse questa canzone dei Jungle che si chiama Sunshine. C'è un po' di tutto, 70, 80, c'è anche lo xilofono, forse uno xilofono magari non suonato con il martelletto. Lo xilofono è quello strumento che poi regalavano anche ai bambini, a me l'avevano donato a Natale, con queste strisce di metallo colorate, ognuno è una nota e anche uno che non sa nulla di musica può esercitarsi e utilizzarlo, ma è anche uno strumento vero e proprio, ce ne sono di enormi per certo tipo di orchestra, in questo caso l'hanno infilato i Jungle in Sunshine. L'ultima mezz'ora del GB la iniziamo con le truffe su internet, so che ve ne parlano in tantissimi, però qui andiamo un pochino sullo specifico. Allora, intanto il primo consiglio che vi do quando vedete una cosa strana che vi piace su internet, per capire se è vero o falsa, e poi capirete, comprenderete perché ve lo dico, cercatela anche su Amazon, al di là che magari costa meno, ma indipendentemente dal prezzo, se c'è su Amazon vuol dire che esiste. Perché vi dico questo? Perché c'è l'esplosione di questi oggetti meravigliosi che vi vengono presentati, tipo, che ne so, una piscina per cani gonfiabili con gli scivoli, una piscina gonfiabile con gli scivoli, piuttosto che un carro armato per bambini. In questo momento magari bisognerebbe regolare qualcos'altro per bambini, però un carro armato per bambini, piuttosto che degli oggetti per la casa che non avete mai visto, macchine per caffè mirabolanti e via dicendo. Ecco, occhio che quegli oggetti non esistono, ma

proprio non è che non esistono, nel senso che ci sono ma non vogliono venderveli. No, sono creati ad hoc con l'intelligenza artificiale. Sono molto accattivanti. Uno dice, va lì e dice, porca vacca, che bello questa piscinetta, guarda la forma di bassotto con lo scivolo, così la mia Margot la metto in terrazza e si diverte anche, fa il bagnetto. Costa anche poco, 39 euro, arriva dalla Germania, bellissima. Tu paghi, l'imbroglio si ferma lì, non è che vogliono succhiarvi la carta di credito con dell'altro. L'imbroglio è che non c'è, quindi non riceverete mai nulla. È già da un po' di anni che gli oggetti inesistenti su internet e sui social viaggiano. Io, senza l'AI, ne sono stato vittima. Una volta ho visto una giacca bellissima, a un prezzo forse anche troppo basso per il taglio che aveva. Io quella giacca non l'ho mai vista, loro i miei 49 euro invece li hanno visti. E come? Ma quella era vera, nel senso che hanno fotografato una giacca, una ne avevano e ne avranno vendute 100. Almeno lì c'era l'oggetto reale. Qui invece c'è la bravura e anche la fantasia dei creatori digitali che usano AI, che cercano e molto spesso riescono a mettertelo in quel posto. Quindi mi raccomando, attenzione, attenzione a questa truffa internet che... internet, social, legata a internet, quando schiacciate su Instagram poi si apre la pagina internet con tutto il modulo per pagare tutto il resto, è sempre più diffusa, è nata negli Stati Uniti, sta trasmigrando in Europa e è originata, pare, dalla Nigeria. Pensate che triangolo abbiamo realizzato. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop?

0: Ci sto a provare. Hai try, nel senso buono del termine, non fatevi troppi giri mentali. Questa era Macy Gray, canzone che arriva dal millennio scorso, dal 1999. Allora, prima abbiamo parlato delle cose impossibili perché non esistono, da acquistare attraverso i social, Instagram, via internet. Vi fanno vedere delle cose talmente belle, fatte bene, realizzate bene, che non sono mai state create. Nemmeno fotografandole, se ci fossero, o filmandole, sarebbero così belle, perché l'hanno fatte con l'intelligenza artificiale. Quindi non fatevi fregare, vi ho raccontato come, dove, quando, perché, sempre di cose, in questo caso realmente successe, cose reali. Parliamo, dobbiamo andare al 1982, l'anno di E.T., ok, film di Spielberg, che è un sempreverde, un evergreen, che ha passato generazioni su generazioni. Ancora adesso, secondo me, i bambini, i ragazzini si ricordano di E.T. perché è passato in televisione, magari nel periodo natalizio, è un film che viene visto e rivisto. Magari non sanno nulla dell'accaduto negli ultimi 40 anni di economia, di storia, di geografia, però un film del genere è rimasto impresso a tutti, un po' come gli 883 nella musica, hanno scavallato ogni tipo di generazione. Cosa succede nell'82? Grande successo di E.T. e tutte le aziende di giocattoli, piccole e grandi, vogliono comprare i diritti per fare il pupazzo di E.T., fare cose che riguardano appunto il film in questione. Addirittura la bicicletta, esce la bicicletta di E.T. con l'alieno brutto ma simpaticissimo che prende il cuore di tutti. Tra queste aziende ce n'è una che si chiama Knickerbocker Toys, che pagando tanto, essendo piccola rispetto alle altre, si porta a casa i diritti per costruire, per fare il dito che si illumina. Sapete che E.T., con la famosa frase E.T. telefono a casa, ha sempre il ditone che si illumina. Perfetto, questo dito viene prodotto, ma una volta uscito nella confezione, non so come non se ne siano accorti prima, anche se si illumina la punta del dito, mettete il vostro dito indice, fatelo molto più grande come quello di E.T., pensatelo da inserire sul vostro dito, che aumenta di dimensioni, però già nella scatola si capisce che ha una forma che ricorda qualcos'altro rispetto al dito. È un enorme pene, anche bello nerboruto, con, diciamo, parlando in termini tecnici, il prepuzio che si illumina. Però il giocattolo viene distribuito già nei negozi quando qualcuno comincia a dire: guardate che quello ricorda più che ti qualcos'altro, tant'è che gli acquirenti non sono quasi mai bambini, ma anche gente che non so che cosa voglia farsene, magari potete anche immaginarlo. Tra l'altro il dito aveva la punta che si illuminava toccando una superficie, come accadeva nel film stesso. Imbarazzo di genitori, imbarazzo di tutti, al tempo non c'erano i social, quindi rimane sul passaparola, i giornali ne parlano, viene ritirato immediatamente dal mercato con la Knickerbocker Toys, che dice: non possiamo però perdere in questo modo, facciamo la manona di E.T. con il dito, anche lì lo stesso dito che si illumina, però la mano grande, molto più grande di una mano di un ragazzino, di un umano, dà meno l'idea di essere praticamente un pene di gomma, dai, in quel senso lì. Incidente di percorso che viene ricordato, tant'è che adesso nel mercato del memorabilia dei film è introvabile il ditone che si illumina, perché tutti lo vogliono anche oggi.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo che

Fino in fondo in Liga. Nella addirittura d'arrivo per quanto riguarda il GB c'è ancora qualcosa da raccontarvi. E come? Allora, parliamo di automobili di ultima generazione. Io sono in questo periodo, nel senso buono del termine, vittima di un'auto. Non vi dirò la marca perché qualcuno può dire ma da una parte, dall'altra, parla bene, parla male. No, parliamo in generale. Macchina fantastica, prezzo ottimo, viene da molto lontano, avete capito, con però troppi gadget, troppa roba nel senso della guida. Non sto parlando dei sedili che sono elettrici, che si riscaldano, che si raffreddano, della musica, di tutto il resto, quello va benissimo, però la mia macchina, come tante altre, è troppo piena di avvisi. Praticamente mi avvisa di qualsiasi cosa con suoni e immagini, e uno alla guida vogliono che stia attento, tant'è che non ti fanno usare il telefonino. Sapete la mia battaglia, che lo schermo sul cruscotto è tanto distraente, distrae talmente quanto il telefono, però comunque non vogliono farti toccare il telefonino, poi sei distratto dallo schermo, l'ECD che hai sul cruscotto, tutti questi avvisi, uno continua a dire ma perché mi dice, c'è uno di fianco, mi comunica che sei troppo vicino, addirittura la mia ogni due per tre, se io giro la testa a destra mi dice ti sei distratto un po' troppo, stai attento alla guida. Insomma, un inferno in una tecnologia che dà molto aiuto, però forse è esagerata. Allora, cosa mi raccontavano? Che c'è una proposta che stanno vagliando i vari costruttori di macchine europei, ma soprattutto dell'estremo oriente, quindi giapponesi, coreani e soprattutto cinesi, per mettere un tasto all'interno della vostra macchina che la minimalizza totalmente, cioè toglie tutto il superfluo. Quindi invece di star lì a impazzire attraverso lo schermo, a rimpostare il tutto, siccome il superfluo delle volte serve, ad esempio in autostrada magari determinati avvisi per tenervi allertati possono essere utili, però in certe situazioni no, c'è un tasto che sarà di legge, qui non è una roba fuori mercato, cioè non è una roba artigianale, che potrebbe passare come idea per quanto riguarda le aziende, e poi potrebbe essere adottato anche dai signori simpatici di Bruxelles, stiamo parlando dell'Europa, per normalizzare la guida. Se a un certo punto uno non ne può più di sentire bling bling, bang bang, ding dang, o si accende una cosa, si accende l'altra, schia-

Faccia un tasto, vive in pace, guida come una volta, cioè fino a 10 anni fa non avevamo niente di tutto questo e comunque andava bene lo stesso. Pensate voi, visto che magari siete ancora in macchina, se tutto questo discorso possa avere un senso o no. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

Humphrey, we are staying. Siamo qua, rimaniamo qua almeno ancora per qualche minuto su DJ con il GB in dirittura d'arrivo. Questa era ovviamente Micca, canzone 2007 che ha lanciato definitivamente questo personaggio molto caro all'Italia. Ha fatto anche, credo, il giudice X Factor, ha fatto anche altre cose rispetto alla sua principale occupazione, ovvero il cantante. Canzone dedicata, come sapete, a Grace Kelly, come pianta principessa di Monaco, canzone che ormai ha una ventina d'anni. Allora, su Instagram, sui social e poi su internet, un po' come per il discorso che abbiamo fatto sui fake che voi pensate di comprare ma proprio non ci sono neanche come oggetti, tutto fatto con l'intelligenza artificiale, in questo periodo c'è anche un bombardamento vero e proprio per facilitarci l'apprendimento di cose che magari abbiamo sempre considerato troppo difficili, troppo lontane. Per me la musica, io non so suonare nessun strumento, ci sono delle persone che ti dicono: ma guarda che in 6 giorni tu sarai in grado di suonare l'ETB sulla tua tastiera o sulla tastiera di qualcun altro che te la presta. Ci sono tutte queste canzoni che sono degli accordi talmente facili che li impari subito, è una cosa per la tua mente che tu non hai mai scoperto e via dicendo. Poi secondo me il risultato potrebbe essere anche positivo, ma non certo in 6 giorni se uno è a digiuno o quasi proprio di come leggere e interpretare le 7 note. Stessa cosa viene fatta con le lingue. Qui sono un pochino più forte, con le lingue ho sempre avuto abbastanza facilità, con l'inglese in particolare, però vedo, mi mandano: vuoi imparare l'inglese in 7 giorni? Certo. Ti insegniamo il francese molto più presto rispetto al fatto che se tu andassi a scuola. E anche lì sono un po' troppo faciloni i discorsi, però vi posso venire in aiuto. Allora, vi posso insegnare circa 2000-2500 parole qui in questo momento, dall'italiano all'inglese, o meglio dall'inglese all'italiano, per comprendere meglio l'inglese senza l'intelligenza artificiale e fare magari un po' di bella figura. È facilissimo, si lavora col finale delle parole. Ad esempio, tutto quello che in inglese finisce con AL, natural, original, perfetto. Voi basta che aggiungiate una E, quindi natural diventa naturale in italiano, original diventa originale. Tra l'altro non modifica il significato della parola, anche in italiano natural vuol dire naturale e via dicendo. Altro trucchetto, il finale con OUS, curious, che vuol dire curioso. Se voi ci attaccate una O al maschile o una A al femminile, la parola è la stessa. Quindi tutto quello che finisce con US, voi metteteci una O o una A e diventa una parola italiana. Ne volete un'altra? Famous. Famous, ci attaccate una O, una A, diventa famoso o famosa. Oppure il finale col TY, TY in inglese. University, togliete la Y, università. Originality, togliete anche qui la Y, originalità. Potrei andare avanti una vita, ma ve lo fate da solo. Adesso che avete imparato il trucchetto, queste tre, chiamiamole, questi tre finali di queste 6 parole che vi ho dato, potete moltiplicarle tranquillamente per 500-600 volte. Andate sul vocabolario, trovate tutti questi 3 finali, basta questa piccola sciocchezza, questa piccola aggiunta, e se non parlate l'inglese, non è che lo imparate in un attimo con Radio DJ, però qualcosa all'orecchio vi può arrivare. Nel frattempo cercate di capire cosa dice la nostra, perché l'abbiamo scoperta noi, l'ha scoperta Linus e altri appassionati di country, e la Langley, nella sua canzone che riguarda il Texas e il Tennessee. Ci sono un po' di citazioni non così facili da trovare, tipo quello che vi ho raccontato, però con un po' di attenzione potete arrivarci e godervela di più. Eccola qua.

Niente da fare, non si innamora del Tennessee, si innamora del Texas o di una texana. Citazioni che riguardano whisky, un'autostrada appunto del Tennessee, altre cose, anche degli stivali da cowboy da parte di Ella Langley. Allora chiudiamo con il giochino che avevo promesso, o anche premesso, all'inizio della puntata, quindi un paio di ore fa, unendo i titoli delle canzoni della prima ora. Allora, detto tra noi, ok? Poi, my body is ready. Detto tra noi, il mio corpo non è ancora pronto. Quindi devo andare piano, baby steps, che è il titolo della canzone di Olivia Dean. Devo andare a piccoli passi. Anche perché mi hai lasciato, you left outside alone, mi hai lasciato fuori e quindi devo riprendermi un attimo. Come mi riprendo da questa never ending story, da questa storia che non è mai finita? Il brano di Limahl. È un po' come va la vita, mi rispondi tu. That's the way love goes. La vita è anche l'amore, visto che siamo coinvolti in una storia tesa. Come diceva anche John Legend, ma we just don't care. A noi non ce ne può fregare niente di tutto questo, perché, grazie anche a Ariete con Angelina Mango, che bella vita che stiamo vivendo. Tutto questo con le canzoni di Radio DJ della prima ora. Vorrei farvelo anche con la seconda, ma il tempo è finito. Il GB se ne va, tornerà anche con questo giochino che magari, vista la faccia di Bob Wren, prende anche, che salutiamo, inteso come Barbara Wren. E noi torniamo domenica prossima, sempre puntuali alle 20, per il vostro rientro domenicale qui su Radio DJ. Da Guido Pagatta, arrivederci.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
5: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
6: Respira, sei in Trentino.
7: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
8: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Il prossimo 16 ottobre uscirà il nuovo album dei Fontaine DC, Dopamine Chamber, si chiama proprio così. Questa è la canzone, il singolo estratto, abbiamo già ascoltato un paio di volte, forse una volta credo, perché è uscito ad agosto scorso. Marianne, una canzone dedicata sicuramente a una ragazza, ce lo dicono proprio loro espressamente, ma in realtà c'è una doppia lettura che voglio subito condividere con gli ascoltatori di Radio DJ, DJ on the Road, del programma che state ascoltando, che è molto semplice. I Fontaine DC ci fanno una domanda: se poteste sparire per un mese e nessuno potesse sapere dove siete, dov'è che andreste? E la giro pari pari ai miei compagni di viaggio, ma cosa facciamo? Mettiamo prima.
1: Io sto guardando una serie, si chiama Dark Matter.
0: Ah, ok, che già c'è
1: materia oscura.
0: Che già c'ha a che fare con la nostra serie Dark.
1: No, parla di viaggi.
0: Di viaggi dei multiversi.
1: Esatto.
0: Era una domanda così semplice.
1: No, magari entro in un altro multiverso. Però io e te siamo sconosciuti.
0: Beh,
1: abbiamo preso due strade completamente separate.
0: La verità è che questo è il tuo desiderio.
1: È per quello che voglio andare in quella. Apro quella porta, torno. E Frank magari ha un negozio di biciclette.
0: Certo.
1: Io magari faccio il cuoco.
0: No, farei il fabbro. Che è il lavoro che dovevo fare. Mettiamo una sigla, va.

0: Notte viaggiatori, benvenuti. State ascoltando Radio DJ di DJ on the Road, la voce di Frank. Piacere di ritrovarvi o piacere di conoscervi se per la prima volta capitate sulle stazioni della Radio DJ alla domenica sera. C'è DJ Aladdin in console.
1: Buonanotte.
0: Che pigia i tasti ed è finalmente con molto piacere che ci siamo liberati di Marco Lo Monaco. E c'è una voce femminile a dare un po' di ossigeno a questa diretta della domenica sera. Buonanotte Elisa Copeta.
2: Buonanotte, buonanotte Frank, buonanotte Dino.
0: Che tra l'altro è la, come dire, colei che detiene il titolo di redattrice ufficiale di On The Road. Perché
2: è vero,
0: c'è stata la Fosca per un lungo periodo,
2: sì.
0: Poi avvicendamenti vari, di cui insomma ricordiamo ma anche no. E poi purtroppo per te cosa hai fatto? Quasi un anno ti sei fatta come...
2: Una bella stagione di DJ on the road.
0: Vi dico solo questo, che Elisa ha passato la sua personale depressione dopo aver terminato DJ
2: on
0: the road. È diventata un fiore, è diventata ancora più bella subito dopo aver finito. Come stai? Come stai, bene?
2: Tutto benissimo, grazie. Vi trovo bene a questo orario, bello, bello.
0: Molto rilassati, molto tranquilli. Senti, tu dove andresti se potresti
2: sparare? Io abbasso molto il livello rispetto a DJ Alan, un mese alle Maldive, al mare, alba e tramonto, sempre tutti i giorni, coi piedi nell'acqua.
0: La bellezza di avere una come te qua e di portarci un po' la concretezza, sennò noi partiamo sempre per altri lidi. E tra l'altro aggiungo anche un'altra domandina per gli ascoltatori, e soprattutto lo fareste, riuscireste a fare questo viaggio di cui abbiamo parlato così al volo senza pubblicare sui social?
2: Vabbè, se bisogna sparire, sì, per forza,
0: cioè,
2: è il gioco.
0: La domanda della canzone, la domanda sottintesa della canzone dei Fountain D.C. è anche un po' quella, no? Cioè, andare chissà dove, scegliete voi, ma soprattutto senza far sapere agli altri dove siete, che oggi è un po' difficile. Eccoci qua, siamo i primi che raccontano tutto e tutti, no? Di quello che accade. Ancora buonanotte, ancora benvenuti insieme un paio d'ore dalle 22 a mezzanotte alla domenica sera. La domanda poi alla fine, più che la domanda, l'incontro tra voi che siete in macchina, che siete in giro, e noi che siamo qua a tenervi compagnia, è sempre lo stesso, il tema è sempre lo stesso. Raccontateci del vostro weekend, o se preferite molto più semplicemente del viaggio che vi ha cambiato la vita, così per buttarla appunto in maniera semplice. 347 342 5220. Se volete c'è la mail ontheroad@dj.it. vedi, Luca già scrive: io sparirei in un paesino sul mare in Grecia, uno di quelli dove dopo tre giorni al bar sanno già come prendi il caffè, e caro Frank, rinuncerei a non pubblicare niente. Il problema sarebbe spiegare a mia madre perché non rispondo per un mese. Allora, tua mamma deve vedere per forza dai social, le mandi un messaggio, non c'è bisogno di utilizzare i social.
1: Nel multiverso, tornando al discorso di prima, tu avevi un negozio a Pontresina in Svizzera.
0: L'ha spiegata Elisa e tutti gli ascoltatori, perché quest'estate noi abbiamo fatto un viaggio in bici, lo facciamo tutti gli anni. Quest'estate siamo andati a Pontresina.
1: Siamo partiti a Svizzera. Tu la conoscevi Pontresina?
2: No,
1: che
2: no,
1: sembra
2: no,
1: un posto pugliese, ma in Svizzera.
2: Wow, non lo sapevo.
0: Mi piacerebbe molto avere un negozio di bici a Pontresina.
1: È bello,
0: Caspita, deve essere, anche perché la temperatura è sempre fine.
1: Esatto.
0: Poi l'ambiente è meraviglioso.
1: Ciclabili ovunque.
0: Ragazzi, che meraviglia. Come possiamo rovinare questo momento? In nessun modo, ascoltando.
1: Dobbiamo convincere Elisa a mollare la spiaggia e venire in bicicletta in montagna.
2: Ci penso.
1: Ci proveremo.
0: Sei una che sta andando tanto in bici, corsa o cose, Elisa? Mamma mia, hai fatto una faccia. No, canzone. Stasera iniziamo così, sentite.

0: Troppo semplice iniziare una nuova puntata di DJ on the road la domenica sera su Radio DJ con questa canzone. È troppo semplice perché per quei pochi che già conoscono non solo il conduttore ma poi l'idea che c'è dietro DJ on the road fa quasi rima, no? con Art Sun di Eddie Vedder, con la storia di Mac Endless, con la storia del film Into the Wild. Anche risposta secca se vuoi, Elisa, tu l'hai mai visto Into the Wild? Perché DJ Aladdin, figurati, anche
1: no
0: lui. Mai visto Into the Wild? Ma tu sei... Via, esci fuori da questa stanza. No, sto scherzando. Ma
1: da recuperare, lo so. È nella mia lista film da recuperare.
0: È un po' pesantuccio come film, quindi mi rendo conto che poi non è che uno al mattino dice cosa facciamo stasera? Ah, guardiamoci Into the Wild. Comunque la storia brevemente la spiego. Brava Elisa, però in realtà che mi dai l'opportunità di dirlo. Di questo ragazzo che decide a un certo punto nella sua vita, è una storia vera e poi molto romanzata dal regista Sean Penn, che decide a un certo punto di staccare da quello che era la sua famiglia, dalla sua vita quotidiana, per rifugiarsi nella natura estrema. Tutti dimenticano che questo film in realtà prende spunto da un libro che si chiama Nelle Terre Selvagge, che si chiama Into the Wild, scritto da John Krakauer, che oltre ad essere un giornalista è un alpinista. Se cercate informazioni su Krakauer scoprirete che è uno di quelli che è sopravvissuto a una delle varie spedizioni commerciali sull'Everest, per dire. Perché ho scelto questa canzone per iniziare la puntata? Perché domani, il 21 di settembre, ma nel 2007, Sean Penn portava nelle sale di New York e Los Angeles in anteprima il film Into the Wild, quindi è stato lanciato ufficialmente il film. Mentre cercavo, lo faccio ogni volta con tutte le canzoni, informazioni ancora una volta su questa canzone, ho scoperto questo. Dino, ce l'hai pronta lì? Questa canzone in realtà, Art Sun, lo dico un po' per gli appassionati, ma anche se siete in generale curiosi da un punto di vista musicale, non è di Eddie Vedder. Questa canzone, anzi facciamo così, fanne sentire un pezzettino per favore.

0: Attenti che sembra uguale ma non lo è.
1: Ha cambiato solo l'inizio, uguale.
0: È una cosa che ho scoperto ieri. I am a better man. When I look to leave her, allora, chiaramente la canzone è quella, Arzan, ma non è Arzan. La canzone originale è di un certo Gordon Peterson, che l'ha pubblicata con il nome di Indio, molti anni prima di Eddie Vedder. Tra l'altro c'è una cosa, storia pazzesca.
1: Quindi è una cover che ha fatto
0: Eddie Vedder, ha fatto una cover perché Sean Penn ha inserito la canzone di Peterson che abbiamo ascoltato nel film. Quando si sono ritrovati a casa di Eddie Vedder, Sean Penn gli ha fatto vedere il film, ha sentito la canzone e gli ha chiesto: ti andrebbe di coverizzarla? Lui l'ha rifatta, gli ha cambiato delle parole ed è diventata esplosa in tutto il mondo. Tutti noi ricordiamo Arzan di Eddie Vedder, ma non è la sua. Gordon Peterson ha fatto un album, tra l'altro, ha fatto questa canzone qua, poi è un po' sparito i diritti, credo, da quello che ieri ho passato 2 ore a cercare informazioni su Gordon Peterson, dovrebbe essere ancora vivo, ha fatto solo questa canzone, poi ha detto, poi è sparito e pare che abbia lasciato delle dichiarazioni sostenendo che per lui il mondo dello spettacolo era troppo complesso da gestire, ha preferito ritirarsi. Però pensate che in questa canzone, se voi la cercate su YouTube, su Spotify, dove volete, di Peterson, c'è anche la voce femminile che vede era ripreso nella cover, ma la voce femminile è fatta da Joni Mitchell. Voi vi rendete conto che la canzone originale già di sua era fighissima, e anche lì c'è una storia pazzesca che vi racconto in 2 secondi. Joni Mitchell, che era la moglie del bassista che suona insieme a Peterson in Arzan, erano in casa insieme, lei ascolta la canzone fatta da Peterson e dice: mazza, ma che bella, posso farci i cori? E da lì, infatti, prova per ripremere play, Dino, magari vai un po' avanti, dovrebbe sentirsi la voce di Joni Mitchell anche. Eccola qua, questa è lei, No, cioè, ragazzi, ma vi rendete conto? Abbiamo parlato anche di musica questa sera. Dai, mettiamo una canzone. Questa era di DJ di John Doron.

0: Back, Disappearing Act su Radio DJ in DJ on the Road. Non so se avete notato, ma alla fine il tema di questa prima mezz'ora ha a che fare con lo scomparire, no? Il perdersi via. Qua sono state date
1: a proposito di scomparire, chiedono il bus di McClendon. È vero che è chiuso in un garage a pezzi a Romolo?
0: No,
1: non l'hanno venduto all'asta. L'hai acquistato tu, il bus famoso?
0: Mi sarebbe piaciuto, eh? Beh, diciamolo, perché la maggior parte
1: dov'è finito? Dov'è che l'hanno messo?
0: La maggior parte degli ascoltatori che sono in questo momento in macchina non sanno, ho avuto la fortuna e la pazzia di visitarlo, quel bus lì, perché se non avete
1: dormito?
0: Ecco, ci ho dormito dentro. Elisa, che non ha visto il film, povera, non capisce magari di cosa stiamo parlando. McCandless, questo ragazzo, quando se ne va in Alaska nella natura selvaggia, faccio un po' uno spoiler, però insomma è talmente tanto vecchia la storia, incontra veramente un bus abbandonato che trasforma un po' nella sua casa, no? E qualcuno in questo studio, non è Aladdin, non sei te, ha avuto la brillante idea di andarci a dormire in quel bus in Alaska. Adesso non c'è più, io sto parlando del 2018, credo.
2: Dove l'hanno portato?
0: È stato prelevato e messo in un museo perché tanti ragazzi, per imitare malamente Chris McCandless, ci hanno perso anche la vita, perché essendo in mezzo al campo, al parco del Denali, che è uno dei parchi più McKinley, poi dipende dai punti di vista, che adesso Trump ha cambiato i nomi e ha fatto delle pazzie, però quel parco lì è un parco molto grande, poi figuratevi, siamo veramente in Alaska, ci sono diversi fiumi da attraversare e questi fiumi possono creare dei problemi. Sto per fare uno spoiler, però visto che il film non l'hai ancora visualizzato, non
2: no,
0: dico nulla.
2: Vabbè, ma credo di sapere come finisce.
0: Vabbè,
2: sì,
0: una grande...
2: sì.
0: Però insomma ci sono diversi fiumi che Chris deve attraversare per poi tornare nella realtà, e questi fiumi hanno creato problemi. Quindi, per tornare ad Aladdin, no, io non l'ho comprato. Vivendo a Romolo non ho un box per permettermi.
1: Mi piacerebbe vederlo lì smontato. Sai quando fanno quelle trasmissioni dove aprono i box
0: e ci sono...
1: devi comprare tutto compreso, però c'hai dentro un...
0: però
1: bus smontato.
0: Dovrei comprare un box apposito,
1: certo,
0: per metterci il bus smontato. No, l'hanno messo nel museo.
1: Non ti hai riportato via niente dal bus?
0: No, dai, il rispetto totale.
1: Un pezzettino di...
0: ci ho lasciato il cuore più che portato via qualcosa. Però grazie, perché mi dai l'opportunità di fare questa cosa. Mi sono rivisto un pezzettino del film, c'è questa coincidenza, lo ripetiamo, per quello stiamo parlando di Into the Wild, perché domani, il 21 settembre, ma nel 2007, compariva per le prime volte nelle sale americane di New York e di Los Angeles il film Into the Wild, di cui molti di voi, di noi, si sono innamorati. Quindi, a quasi 19 anni di distanza più o meno, quali sono le considerazioni che si possono fare? Il 21 settembre del 2007 Into the Wild arrivava nelle sale americane. A 20 anni guardavo Christopher McCandless e pensavo: libertà, sottrarsi alle aspettative, non seguire la strada che in molti inseguono come se fosse l'unica possibile. Chris non parte soltanto, sparisce, taglia i ponti, si allontana da tutto ciò che conosce, brucia i soldi, entra da solo nella natura selvaggia. Una scelta estrema, probabilmente discutibile, ma sua, intima. Ed è incredibile quanto tutto questo riesca ad essere attuale in una realtà in cui sembra che un'esperienza, per esistere davvero, debba essere raccontata, fotografata, condivisa, misurata. Il rischio di confondere il valore di quello che viviamo con il numero di persone che lo stanno guardando è davvero alto. Allora forse la vita di quel ragazzo ancora oggi solleva una domanda diversa. Se nessuno sapesse dove siamo, se nessuno ci vedesse, se nessuno potesse mettere un like, faremmo comunque le stesse cose? Io non ho una risposta, però c'è qualcosa che conservo con affetto di Chris. Non la sua fuga, ma la curiosità. La voglia di vedere cosa c'è oltre quello che conosciamo, di scegliere una strada senza sapere esattamente dove ci porterà. Di fare qualcosa non perché qualcuno la veda, ma semplicemente perché sentiamo che vale la pena viverla. Perché alla fine, come disse Alexander Supertramp, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.

0: belle pop music, Brit. Se ci pensate davvero, continua a tornare questo ragionamento in questa prima mezz'ora. State ascoltando Radio DJ, DJ on the road, Frank DJ Aladdin, c'è Elisa questa notte con noi in redazione e ci sono i vostri messaggi 347 342 5220. Il comune denominatore, dicevo, di questa prima mezz'ora è sparite e poi ricordatevi di respirare per chiudere alla perfezione. No, sparite perché vi ho chiesto se poteste appunto sparire per un mese e nessuno potesse sapere dove siete, dove andreste, ma soprattutto riuscireste a farlo senza pubblicare niente. Il DJ Aladdin ha detto che si farebbe un viaggio nel tempo e nello spazio, che comunque
1: è un multiverso.
0: Che comunque è una risposta interessante, no? Perché di solito uno pensa a luoghi geografici e invece tu te ne vai in giro per a incontrare te stesso,
1: sì,
0: alternativi. E qua voglio chiederti una, sì, cosa: c'è un te stesso alternativo che invidieresti più degli altri? Questo è difficile, eh?
1: Però allora,
0: tu sei un DJ.
1: La serie
0: affermato...
1: tipo che sto guardando è bella perché è un padre di famiglia, ok, che viene sostituito da lui stesso che ha preso un'altra decisione, cioè di non fare famiglia, ma di intraprendere la carriera sul lavoro.
0: Ok, come si chiama la serie? Ripetiamolo, perché
1: Dark Matter.
0: C'è sempre un dark.
1: Dark. Ma no, ma è il mondo dei viaggi.
0: Quindi la domanda secca è proprio questa, te l'ho già fatta. Tu c'è un te stesso che invidieresti in un universo parallelo?
1: No, sarei curioso di
0: vedere,
1: di
0: cosa...
1: osservarlo.
0: Beh, se ci pensate, poi il viaggio che ci hai proposto con questa risposta è delicatissimo, perché ogni scelta che noi prendiamo,
1: sì, esatto,
0: ti porta...
1: Ogni diciamo multiverso parallelo è in base a quando hai nella tua vita un bivio.
0: Esatto.
1: Tu hai preso
2: le sliding doors.
1: E lì è la decisione B e quindi prende tutta un'altra strada.
0: Elisa, tu c'è una donna o una te stessa che invidieresti in un eventuale universo parallelo? Perché tanto te ne vai alle Maldive, tu che hai già capito. Però se andiamo insieme a DJ Aladdin...
2: Allora, in realtà vorrei risponderti di no, perché se no per me vorrebbe dire che ho dei rimpianti, no? Per questa storia,
0: certo,
2: delle sliding doors. Quindi ti dico di no, perché se no vorrebbe dire che c'è qualcosa che volevo provare,
0: di cui non sei contenta.
2: Esatto, e non ho provato.
0: Non per forza. A me, io corrispondo il sentimento di Aladdin, cioè la curiosità, il capire le porte che noi abbiamo chiuso per aprire le altre, dove ci hanno portato.
1: Magari esatto, entro in questo multiverso e c'è Frank con tre figli che vive in Puglia. Ma un panificio.
0: Bello.
1: Che ne sai? Che sei rimasto nel paesino,
0: certo,
1: dove sei nato,
0: certo,
1: non sei venuto a Milano.
0: Assolutamente. Per fortuna c'è Chiara da Napoli che ci riporta un po' di concretezza prima di andare in pubblicità.
1: Poi c'è veramente questo Frank.
0: Da qualche parte, sì.
1: Certo.
0: Esatto. Ma anche dei miei amici, che sono ancora lì. No, dicevo, c'è Chiara da Napoli. Per chiudere, dico una cosa impopolare, ragazzi, scusate. Intanto pubblicherei, cioè le foto, i video di cui si parla, perché vi ho chiesto se fareste dell'attività social, lo farei. Mi piace condividere quello che vedo con i miei amici e non penso che questo renda il viaggio meno vero. Se una cosa mi emoziona, mi viene spontaneo raccontarla. Per quanto riguarda il luogo, qualunque altra

0: parte nel mondo, ma anche la mia Napoli mi va bene. Grazie Chiara. Che
1: Marco Lo Monaco non c'è perché, secondo te?
0: Perché?
1: Perché sta facendo questo viaggio nel multiverso, stava trovando questo Marco.
0: Quindi ce ne siamo liberati per sempre.
1: Boh, vediamo se ritorna, perché non si sa mai.
0: Questa è Radio DJ, piccola pausa, tra poco torniamo. DJ on the road.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Can't touch this.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Radio DJ consiglia.
5: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su dj.it e i biglietti su livenation.it. Praticamente sono la vostra I. Avete bisogno d'altro?

Sienna Spyro, Great Expectation, la canzone che avete appena ascoltato. Questa è Radio DJ, DJ on the road. Credo che Francesco Quarna abbia scelto, ci aiuta quest'anno, fra darci le coordinate giuste, la direzione giusta nel viaggio della domenica sera tra le 22 e mezzanotte. Credo che abbia scelto questa canzone perché sono tante le aspettative di questo programma, no? Noi andiamo in onda una volta alla settimana, bisogna essere veramente

0: precisi, contenuti a non finire, telefonate, messaggi, argomenti. Per esempio, abbiamo parlato sì di viaggio legato agli spostamenti, no? Partendo dalla canzone dei Fontaine D.C., ma poi nei corridoi qui della domenica sera, nello studio giallo, tra lo studio giallo e quello rosso, anche grazie al ritorno di Elisa Copete a redazione, il viaggio si è trasformato in qualcos'altro.
1: Si viaggia con le carte.
0: Si viaggia con le carte, perché Elisa...
1: Ma non topografiche. Ride.
0: È vero, perché le carte,
1: scusami,
0: sono quelle geografiche,
1: non quelle.
0: Per noi sono quelle geografiche. Tra l'altro,
1: no, parliamo di...
0: per il viaggio in Nuova Zelanda. Noi Willy sta preparando. Willy,
1: mamma beato te,
0: sta preparando.
1: Sai che se ne va via il signorino?
2: E lì. Dove?
1: Un mese e mezzo se ne va via.
2: Vero, mi hanno accennato questa cosa.
1: Ma guarda che si sta grattando. Guarda che si gratta dietro per dire.
0: Tre settimane. Vabbè, sì. Nuova Zelanda, no? Dicevo, però usiamo le carte, proprio le carte fisiche. Ma in questo caso...
1: Non navigatori?
0: No, perché sta preparando il percorso così. Sì, sì. Adesso faremo una serata prossimamente a Brescia e questi ragazzi hanno fornito proprio le mappe della Nuova Zelanda in modo tale da muoverci più agilmente. Beh, ma lui poi, essendo vecchia scuola, tende... Ma è molto bello, tende a segnare i percorsi in questo modo. Ma non voglio parlarvi di Nuova Zelanda. Stavamo dicendo Elisa, che è tornata appunto a DJ on the Road. Lei è una grande viaggiatrice di tarocchi, però.
2: Eh sì, è comunque un universo,
0: esatto,
2: tutto
0: esatto.
2: Loro.
0: Ma
2: sì,
0: hai
2: sì.
0: Facevi degli appuntamenti settimanali con Gianluca e Nicola?
2: Con i VTL.
0: Cos'è che facevi, ricordami?
2: Ma allora, inizialmente era estraevo una carta e magari la facevamo carta della settimana, quindi davo qualche indicazione sulla carta ed serviva magari a chi ci ascoltava per fissarla come diciamo obiettivo della settimana, qualcosa su cui meditare durante il corso della settimana. Molto bello.
0: Ma molto bello, ma voglio chiederti una cosa, non nel senso offensivo, ci mancherebbe altro, ma ti senti un po' strega quindi anche, o non c'entra un cacchio?
2: Un pochino sì, dai.
0: Cioè chi si mette contro di te è fottuto.
2: No, non li uso in maniera negativa, anzi.
0: Perché naturalmente DJ Aladdin Fuori Onda ha chiesto, hai fatto qualche malocchio?
1: Se ti avevano chiesto qualcosa.
0: Sì. E ti è capitato, grazie a questa tua passione a tutti gli effetti, di fare qualche viaggio in qualche posto, luogo che avesse a che fare con...
2: Frequento una libreria qua a Milano che è specializzata insomma in tutti questi libri su esoterismo, eccetera. Libreria, la libreria esoterica, quindi è un indirizzo conosciuto.
0: Sì,
2: tra l'altro lì ho fatto anche il mio primo tatuaggio a tema...
1: Perché fanno i tatuaggi lì dentro?
2: Sì, sotto hanno uno studio dove ogni tanto passa qualcuno che fa questo tipo di tatuaggi, quindi tatuaggi esoterici.
0: Beh, certo, sono dei tatuatori in non so tecnicamente come si chiami quando fanno il guest, no? Puoi fare il tatuatore.
2: Sì, esatto.
0: Ma che bel viaggio che ci hai fatto fare. Grazie, Elisa.
1: Senti, se ti porto un ciuffetto di capelli di Frank me lo fai un incantesimo?
0: Trasformami in rana.

0: Cold Little Heart su Radio DJ, canzone che è diventata anche più popolare di quello che già insomma era diventata, grazie, se non erro, alla sigla poi di apertura, no? Di Big Little Lies, a proposito di serie TV e compagnia bella.
1: Non la,
0: no?
1: Conosco.
0: Neanche io l'ho mai vista, ma so che tanti, quando mi è capitato di ascoltarla anche in pubblico, aspetta che faccio incazzare il DJ, nei miei DJ set, quando mi è capitato.
2: Sai che anche il signorino è diventato DJ e
3: sì.
2: Oltre a viaggiare in bici adesso fa anche
0: faccio
2: DJ
0: anche
2: set.
0: I DJ set.
3: Ma questo è già multiverso, vedi?
2: Esatto.
3: È un Frank DJ e un Frank.
0: La cosa più importante è fare tutto male. Cioè,
3: no,
0: nel senso che non ho specificità. No, è vero, non ho specificità, nel senso che DJ Aled è molto bravo. Guarda, questa è una teoria che ho già sentito tante volte raccontare e che approvo molto. Ognuno di noi ha un talento, ha dei doni, ha della capacità di far qualcosa molto bene. Purtroppo poi ci sono delle altre qualità che tu non hai, no? Ecco,
3: certo.
0: Nel mio caso è tutto mediocre, ma non lo dico per farmi fare complimenti inutilmente, è vero. Cioè, mi piace fare tante cose perché sono curioso, ma non mi applico mai, quindi è tutto un po' approssimativo. Anche, per esempio, quella cosa che sta per accadere adesso è un po' approssimativa. Già il DJ Aladdin mi fa... capiamo, vediamo di cosa sto parlando. Anzi, mi riferisco in particolare ad Elisa perché è la prima volta che la sente. Ogni domenica andrà in onda tra le 22.30 e le 23 una serie a puntate, i romanzi a puntate.
2: I gialli di Frank.
0: I gialli di Frank. È una serie che ho scritto quest'estate e che...
2: Ricordiamo, Elisa, che il signorino ad agosto è rimasto a casa a scrivere e non è andato in vacanza.
0: Esatto.
3: È anche scrittore, quindi.
0: Esatto. È anche scrittore.
2: Che ha rinunciato alle vacanze per scrivere.
0: No, è che non me ne potevo permettere. Che è diverso.
2: Poverino.
0: Allora, aspetta che dobbiamo fare il riassunto.
2: Vai.
0: Eccolo qua. Che cosa succede? Questa è la terza. Siamo al 20 di settembre. Siamo nel 1900. Chi avesse perso le puntate precedenti, tra l'altro, se andate su Instagram, DJ on the road, nei link in alto, come si dice, link in bio, lì ci sono tutte le puntate precedenti, oltre ovviamente all'applicazione di Radio DJ dove ci sono le puntate di On The Road. Per chi si fosse perso le prime due puntate di Ogni Domenica Altrove, si chiama così la serie, Elisa, vediamo se te la faccio recuperare al volo. Siamo a Roma Termini nel 1998. Elia, che è il protagonista, è un annunciatore della stazione, perché all'epoca si annunciavano i treni. Lui incontra Marta, una donna con una valigia rossa che contiene 16 audiocassette, una per ogni domenica. Sono registrazioni però del 1981 e raccontano storie di persone davanti a una partenza, davanti a una scelta. C'è qualcosa però di ancora più strano. Su quei nastri, quando Elia li ascolta, c'è un'altra voce, che è la sua, ma di 17 anni più giovane. Elia ricorda di non aver però mai sentito quelle storie e quindi pian pianino si cerca di capire, ma quando le ho registrate, che cos'è? È un po' dark.
3: Wow.
0: Quando le ho registrate, chi è quella voce? E soprattutto c'è una voce femminile che ancora non si è, come dire, palesata. Siamo arrivati alla terza puntata, sono due piccoli racconti da due minuti, così vi facciamo un po' di compagnia mentre vi spostate. Adesso va il primo, poi ascoltiamo una canzone e vi racconto cosa accade dopo. Roma Termini, domenica 20 settembre 1998. La terza domenica Elia smise di fingere che l'incontro con Marta fosse casuale. Terminato il turno, andò direttamente verso l'uscita. Lei era già lì, accanto alla valigia rossa. Elia le chiese: «Le hai ascoltate tutte?» «Sì». «Allora sai perché non sono partito?» Marta scosse la testa. «No, sulle cassette non c'era». «E che cosa c'è?» «La tua voce», disse Marta. «Ma tu quasi mai». Poi aprì la valigia, prese la terza audiocassetta e gliela consegnò. 3 di 16, 20 settembre. Quella sera Elia premette il tasto play senza togliersi nemmeno la giacca. La voce femminile che faceva le domande sembrava più vicina al microfono. «Dove sta andando?» Un uomo rispose: «A Bolzano. Vado a trovare mio padre. Si chiamava Renato e ormai faceva quel viaggio ogni anno. La prima volta, 7 anni prima, viveva ancora a Rimini e non vedeva suo padre da molto tempo. Avevano discusso quando Renato era ancora ragazzo. Poi erano arrivate le separazioni dei genitori, lettere sempre più brevi e infine il silenzio. Un giorno suo padre gli aveva scritto soltanto: «Se vuoi venire, sai dove trovarmi». Renato era partito, a Bologna, dove doveva cambiare treno, aveva perso la coincidenza per Bolzano. Si era seduto su una panchina, deciso a prendere il primo treno per ritornare a Rimini. Accanto a lui c'era una donna con una piccola valigia sulle ginocchia. Anche lei aveva perso una coincidenza. La donna si alzò per cercare una nuova soluzione. «È inutile», le disse Renato. «Ormai il treno è andato». Lei lo guardò. «Ho perso una coincidenza, non il viaggio». Poi indicò il suo biglietto. «E lei? Che cosa ha perso veramente?»

José Gonzalez, Stay Alive, la canzone che avete appena ascoltato. Questa è Radio DJ, DJ on the road, Frank DJ, Ale Vince Elisa in redazione questa sera. Avete ascoltato poco prima della canzone la prima parte, come avete visto sono storie veramente molto corte, un paio di minuti, di Ogni Domenica Altrove, una serie che sta andando avanti settimana dopo settimana. Vi ricordo che trovate, per chi l'avesse ascoltata per la prima volta questa sera, su Instagram sotto DJ on the road c'è un link che riporta a tutte le puntate già andate in onda, in questo caso 3. C'è Elia, siamo a Roma Termini 1998, c'è Marta, questa ragazza con questa valigia rossa e delle cassette all'interno. Ogni settimana Marta fa ascoltare queste cassette ad Elia. Ci sono vari misteri che si stanno risolvendo pian pianino, ma che si risolveranno nel corso delle prossime puntate. Prima parte andata in onda, eccovi la seconda. Renato non seppe rispondere. La donna andò a informarsi sulle partenze successive. Quando tornò, gli spiegò che avrebbe aspettato il prossimo. «E se arriva troppo tardi?» domandò Renato. «Arriverò tardi». Lo disse come se fosse una differenza importante. Arrivare tardi non significava non arrivare. Renato rimase in stazione. Quando finalmente raggiunse Bolzano, suo padre lo aspettava davanti al portone di casa. Non si abbracciarono. Il padre prese una delle sue borse e disse: «Pensavo avessi cambiato idea». «Anch'io», disse Renato. Trascorsero insieme 2 giorni. Parlarono del lavoro, del tempo e di cose che non avevano niente a che vedere con il motivo per cui si erano allontanati. Non risolsero tutto, ma dopo quel viaggio ricominciarono a scriversi. Prima poche righe, poi qualche telefonata, e una volta all'anno Renato tornava a trovarlo. «Come oggi», disse nella registrazione. La donna vicino al microfono gli fece un'altra domanda. «Ha mai rivisto la viaggiatrice incontrata a Bologna?» «No, non le chiesi nemmeno il nome». «Le dispiace?» «No, se sapessi chi è, finirei per attribuirle troppa importanza. Non cambiò la mia vita, mi impedì soltanto di tornare indietro quel giorno». Dalla registrazione arrivò, lontano, un annuncio ferroviario. Era sempre la voce del giovane Elia. Per alcuni secondi nessuno parlò. Poi Renato domandò: «Lo conosce?» La donna esitò. Doveva essere qui. «Ha perso il treno?» «No». Un'altra breve pausa. Poi la donna aggiunse: «È rimasto». La registrazione terminò. Elia guardò la data scritta sulla custodia. 20 settembre 1981. Quel giorno, appunto, lui si trovava nella stessa stazione in cui quella donna stava raccogliendo le storie. Mentre lei parlava con i viaggiatori, lui annunciava partenze al microfono di servizio. Per 17 anni aveva creduto che il progetto fosse finito quando aveva deciso di non partire. La terza cassetta dimostrava il contrario. Il progetto era partito, ma senza di lui. All these

Ecco, visto che abbiamo iniziato la puntata provando a chiedervi se aveste la possibilità di andarvene via per un mese senza disparire, dove andreste, rispondo finalmente dopo un'ora anch'io: in Islanda. Non a caso l'ultima canzone di questa prima oretta passata insieme è Björk, proprio Yoga, 1997, canzone non solo dedicata proprio alla sua amica Yoga, ma alla nazione stessa che ha dato i natali a quest'artista pazzesca e meravigliosa. Noi abbiamo finito questa prima oretta, non muovetevi però, perché lo vedo già, è arrivato Francesco Costa, direttore del Post, parleremo del suo libro, faremo un altro viaggio, questa volta ci spostiamo dall'Europa, ce ne andiamo negli Stati Uniti. Piccola pausa, tra poco torniamo.

0: Radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Dubbi, tutti senza dubbi. King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
3: Tutti senza dubbi.
2: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
4: Non c'è una destinazione.
2: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie. Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
5: Ci piace così.
2: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
6: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: No, dicevo, devo studiare molto non essendo molto bravo. Giornalista e direttore del Post, esperto di politica statunitense. Dal 2015 cura il progetto giornalistico... Ah, caspita, così faccio lo spoiler. Cura un progetto giornalistico, facciamo così. Poi, tra le altre cose, ovviamente, per il Post hai creato e condotto Mornings. Però una delle cose più belle che mi ha colpito leggendo la quarta di copertina, adesso ve lo presento, è... Hai pubblicato Questa è l'America 2020. Poi hai Una storia americana nel 2021, California 2022, Frontiera 2024. L'avete visto settimana scorsa da Linus e Nicola a raccontare e presentare il suo nuovo libro. Questa sera è qui a cazzeggiare, ha anche un canale YouTube seguitissimo. La prima domanda, prima di dire il tuo nome e cognome, ma ti riposi ogni tanto?
1: Ma mi riposo, sì, mi riposo e poi mi annoio quando mi riposo.
0: Ma come fai a annoiare?
1: Sono il tipo che va in vacanza e dopo 3 giorni al mare pensa... Bello, quando torniamo a casa.
0: Buonasera e benvenuto a DJ on the road, Francesco Costa. Ciao.
1: Buonasera, ciao Frank, grazie mille.
0: Benvenuto e grazie per essere qua, perché era un po' che ci, come
1: ci
0: dire,
1: seguivamo.
0: Ci seguivamo. Ricordo con molto affetto, credo la primissima volta, non ai microfoni di Radio DJ, di aver avuto l'opportunità di chiacchierare con te, forse durante, addirittura, senti che cosa brutta sto per dire, però è così, durante la pandemia, quando si facevano le dirette Instagram.
1: Pensa come stavamo.
0: E quindi si parlava.
1: Mi ricordo
0: di,
1: bene.
0: Di Stati Uniti. E, allora, questo programma si chiama DJ on the road, no? Ed è una, c'è questa sorta di piccola consuetudine che utilizzo anche con nomi molto, soprattutto con nomi molto noti come il tuo. E questa consuetudine in realtà ha un nome molto specifico ed è francamente, cioè io ti chiedo adesso, per conoscerti un po' meglio, di rispondere in maniera vergognosa a queste domande che ho preparato, che provano a raccontare in maniera diversa quello che è Francesco Costa. Lo faccio con tutti i viaggiatori. Tu prova a immaginare, siamo in un ostello.
1: Ok, ti sei quindi seduto. Non metto le mani sulle cuffie.
0: No, non sono domande di cultura generale, okay, sono domande molto

0: Se DJ Aladdin vuole buttare giù una sigla nostra, una basettina nostra, provo a... La regola è risposta immediata e se vuoi puoi anche motivare.
1: Ottimo.
0: Cosa bevi questa sera? Birra, vino o tisana?
1: Vino. Che... No, la tisana non ce la faccio. La birra qualche anno fa, adesso sono più sul vino.
0: Okay.
1: Sì.
0: Ok, hai un vino particolare? No, rosso, bianco.
1: Non sono un esperto, mi piacciono i Riesling, i vini minerali.
0: Ammazza, meno male che non sei un esperto, però sì. già...
1: Capisco, cioè, sento se è buono o no, ma non andiamo oltre perché sennò la mia ignoranza.
0: No, fermati. Partire o tornare?
1: Che domanda. Partire.
0: Hai mai chiesto l'autografo a qualcuno?
1: Sì, ho chiesto a più di una persona. Il primo autografo che ho chiesto l'ho chiesto ad Aldair, difensore della Roma.
0: Ma caspita!
1: Beccato in aeroporto. Io sono un tifoso della Roma senza senso perché sono catanese, poi vivo a Milano, ma per un innamoramento adolescenziale vado a Roma a fare una roba, ma da ragazzino e becco Aldair al gate.
0: Ma quanti anni ragazzino definisci? 18, 16?
1: No, 15, 14.
0: Ok. Sì. No, scusami, mi interessa tantissimo. Cioè, comunque è una roba molto anni 80. Perché il difensore della Roma?
1: Scusami.
0: Perché il difensore della Roma? Eri tifoso di?
1: Ero tifoso della Roma. Ero tifoso della Roma in una condizione per cui non conoscevo altri tifosi della Roma. Cioè, quando la Roma vince lo scudetto nel 2001, io sono a Catania e non conosco altri romanisti.
0: Okay.
1: Quella era la mia condizione.
0: Quindi è stato...
1: Quindi vado a Roma e becco Aldair in aeroporto. Era un segno del destino, chiaramente.
0: Meraviglioso. Cosa succede quando moriamo?
1: Purtroppo niente, credo.
0: Guidare o farti portare?
1: Guidare.
0: Viaggiare da soli o in compagnia?
1: In compagnia.
0: Partiamo domani mattina, dove andiamo?
1: Negli Stati Uniti.
0: Dove?
1: Che domande. Andiamo a Nashville.
0: Perché?
1: Perché secondo me è il posto più divertente degli Stati Uniti. È Las Vegas, cioè quell'idea lì, andiamo in un posto, facciamo un weekend e ci divertiamo da morire, ma senza il gioco d'azzardo, senza tutte le cose squallide di Las Vegas. Il centro del divertimento a Nashville è la musica, di tutti i generi, di tutti i tipi, il country soprattutto, ma non solo, ed è un divertimento travolgente e molto sano. Non hai mai la sensazione di trovarti in pericolo, ma sei tutta la notte in giro per locali e ascolti la musica, bevi, ti diverti, conosci persone. Nashville per me è uno dei posti veramente più divertenti.
0: Hai 5 parole, 5, e con uno come te che lavora con le parole da una vita sarà molto semplice questo giochino, alcuni hanno fatto fatica, per descrivere il resto della tua vita da qui in poi, quindi non vale quello che è accaduto, quindi 5 parole, non deve essere una frase per forza di senso compiuto, però da te me l'aspetto, ti lascio ancora qualche secondo, quando vuoi.
1: Quindi
0: 5
1: una
0: parole.
1: Frase da 5 parole, non 5 concetti,
0: no,
1: 5 cose,
0: no,
1: perché
0: sennò
1: diventa una lista della spesa, sono
0: vabbè,
1: d'accordo.
0: Se tu riuscissi a creare una frase saremmo felicissimi. Ma va bene anche 5 sostantivi, insomma, aggettivi, decidi tu, verbi, decidi tu. Io te li conto però.
1: Vorrei continuare a essere felice.
0: Vorrei continuare a essere felice. Adesso il viaggio può iniziare.

0: lavorare la domenica sera a Radio DJ, ma soprattutto in questo programma che si chiama DJ Under, lavorare adesso, insomma, c'è gente come Francesco Costa.
1: Ma no, ma io la penso come te, per fortuna che qualcuno ci paga per fare esatto. le cose che ci piace fare.
0: Esatto, diciamo che, come dire, cerchiamo di riempire le vostre serate, molti probabilmente saranno di rientro dal weekend fuori porta. Dicevo, la fortuna di essere a DJ Under dalla domenica sera intanto è quella di incontrare persone intelligenti, interessanti, che hanno alle spalle una cultura e possono, come dire, si può vivere di vita riflessa, ma soprattutto è quella di scegliere delle canzoni che hanno a che fare con l'ospite. Questa sera c'è Francesco Costa, mi sembrava ovviamente molto logico partire con una canzone di un po' di anni fa, che è quella di Bruce Springsteen che avete appena ascoltato, di Promised Land. Non l'ho detto pochi istanti fa, lo dico adesso in maniera ufficiale, tu sei in giro oramai da qualche settimana, tra l'altro letteralmente in giro on the road a presentare il tuo libro edito da Mondadori. Da Mondadori, come se ne esce? E allora, Fra, partiamo da lì. La terra promessa, raccontava anche Eros Ramazzotti, ma quella era un'altra cosa. Come se ne esce? Cioè, gli Stati Uniti per tanti anni, parlo dal mio punto di vista, anche leggendoti in queste settimane, no? Hanno davvero rispecchiato, sono stati proprio quello che per molti è devo andare lì per far fortuna.
1: Certo.
0: Questa cosa non funziona più così. E tu l'hai e lo racconti molto bene nel libro.
1: Guarda, ci provo anche a mettere questo racconto dentro una cornice un po' più completa di fatti, perché poi quando si parla dell'America si scontrano, secondo me, la realtà e la percezione, l'immagine. L'America poi è molto brava a raccontarsi anche, no? La terra promessa, il sogno americano, quella cosa che oggi ci diciamo non c'è più, non esiste più, riferendoci a un passato che però quando dobbiamo collocare, dove dobbiamo mettere? Cioè, qual è il momento in cui c'è stato effettivamente il sogno americano? Uno potrebbe dire gli anni 70, gli anni 60, ma all'epoca c'era, non so, la segregazione razziale, delle discriminazioni molto più dure di quelle che vediamo adesso, molta più povertà di quella di oggi. Non era un posto più accogliente o meno discriminatorio l'America dell'epoca. L'America è sempre stata molto imperfetta, molto problematica, violenta in giro per il mondo, e la sua identità ha sempre oscillato tra queste due cose. È vero però che oggi qualcosa è cambiato. L'America era, per moltissimi italiani, per tantissime persone, il posto, come dicevi, in cui puoi andare e giocartela, non la garanzia del successo, e il successo non è divento ricco come Mark Zuckerberg, ma arrivo e trovo un posto di lavoro, mi compro una casa, mando i figli all'università ed entro nella classe media. Quello era il sogno americano per tanti italiani che partivano da qui. L'America si è fondata sull'immigrazione. Gli Stati Uniti, a parte i nativi americani, quelli che sono rimasti, sono interamente popolati da persone che hanno origini da altre parti del mondo,

0: l'unico paese costruito così. E il fatto che oggi diventino in questo un po' più simili a noi, nel vedere l'immigrazione come un problema, anche quella legale, anche quella regolare, e frenarla, e quindi impedire a me o a te che vogliamo andare lì a provare a giocarci le nostre carte, ecco, lì c'è una questione che è cambiata, il sogno americano che si è piegato, che si è incrinato. È una fase storica, secondo me, che non riguarda solo l'America. Questo caos gli Stati Uniti lo producono all'interno, lo esportano in un mondo che però è sempre più caotico in generale, sempre più precario. Vediamo accadere cose molto preoccupanti, che, guerre, minacce, i dazi, i rapporti bellicosi tra gli stati. Nel libro cerco di raccontare come si chiude questa fase storica, perché chi pensa che sia solo Trump, secondo me,
1: no,
0: sbaglia.
1: No, è un errore enorme. Infatti io ho tantissimo apprezzato quando ho aperto le prime pagine che tu, ma lo racconteremo nel corso di quest'oretta che trascorreremo insieme, tu parti da un episodio apparentemente distantissimo. A me piacciono molto le storie in generale.
0: È una storia di viaggio, peraltro.
1: Esatto, esatto. Parti da un episodio, anzi, al volo facciamo una cosa, mettiamo una canzone e poi partiamo proprio da lì, perché si racconta di viaggio, si racconta di aerei, si racconta di torri di controllo, e poi tu lo fai come al solito in maniera magistrale. Questa è Radio DJ di DJ on the Road.

0: John Mayer insieme a Ben Harper, Waiting on the World to Change. Ancora una volta una canzone ci viene a soccorso per raccontare la chiacchierata e l'ospitata che questa sera stiamo facendo con Francesco Costa. Posso definirti solo direttore del post?
1: Ma sì, fare ma certo, volte ma anzi grazie.
0: No, perché in realtà per me sei uno youtuber.
1: Ma va benissimo, guarda, non sono tra chi si offende di questa definizione.
0: No,
1: al faccio
0: contrario.
1: Contenuti su YouTube, sui social, sui certo. giornali online, conta quello che ci metti dentro.
0: Ma certo, certo, certo. E aspettando che il mondo in qualche modo cambi, in realtà Francesco nel suo libro Come se ne esce parte da un episodio che ha a che fare con noi, perché si parla di viaggi, e da lì, come dire, provi a raccontare come mai siamo arrivati, sono arrivati, ma un po' tutto il mondo, l'hai detto, in questa situazione terribile in cui c'è Trump che ha fatto e che continua a fare cose matte, non è neanche di qualche giorno fa, i $5,000 offerti
1: certo.
0: per, cosa sono, le elezioni di midterm.
1: Ma solo se vince le elezioni, se vince daranno elezioni. Dei soldi a tutti.
0: Pazzesca, però stavamo dicendo, qual è l'episodio che c'è nel prologo già, no? Se
1: non sì, erro. Io apro da questa cosa che è successa nel 2025 all'aeroporto di Newark, che è l'aeroporto che si trova in New Jersey, è molto frequentato da chi deve andare a New York, perché poi in pochissimo arrivi a Manhattan. E per un minuto e mezzo, durante questo giorno del 2025, si sono persi i collegamenti radio, radar, tra la terra, la torre di controllo, e gli aerei che volavano attorno all'aeroporto, che quindi andavano alla cieca. Anche negli aerei i piloti non vedevano più nulla nella strumentazione. È un aeroporto affollato come quello, che per un minuto e mezzo non vede più nulla.
0: Un abisso.
1: E le persone che lavoravano in aeroporto si sono prese periodi di congedo per riprendersi dal trauma, perché poteva succedere davvero una catastrofe, che per fortuna non è avvenuta. Ma poi le indagini hanno fatto venire fuori che in quell'aeroporto lì così trafficato le cose funzionano come 30 anni fa, con i foglietti di carta, con i nomi, i codici degli aerei che passano da una scrivania all'altra.
0: Questa è la cosa che mi ha più impressionato.
1: Ogni tanto qualcosa, i floppy disk.
0: Esatto.
1: Si fa ancora con i floppy disk.
0: Per gli ascoltatori under 20,
1: sì, esatto,
0: sono degli aggeggi che andavano inseriti all'interno dei personal computer e che contenevano dei dati, il disco da 3,5, no? Poi c'era
1: certo.
0: quello un po' più...
1: Una quantità di memoria infinitesimale su sì. cui loro però spostano codici, stringhe che poi servono a far atterrare gli aerei con una modalità arcaica che in quel caso si era bloccata e che non è una cosa che noi pensiamo possa avvenire negli Stati Uniti d'America. No,
0: no? Perché poi tu dici il paese apparentemente più ricco al mondo che si ritrova con aspetta prendi il foglietto, ma
1: certo.
0: soprattutto con poche persone.
1: E poco questa
0: personale.
1: Cosa poco personale, quindi più persone che fanno turni lunghissimi e si perdono le cose. E questa cosa noi la stiamo vedendo in tantissimi altri momenti ed episodi. Un paese che inventa le nuove frontiere della tecnologia, l'intelligenza artificiale, le nuove cure per i farmaci, e in cui però hai un sistema sanitario che non è da paese sviluppato, per esempio, delle regole sulle armi che non sono da paese sviluppato. E adesso mi sembra che tra queste due anime dell'America stia molto vincendo quella che perde pezzi. Per questo ti dicevo, secondo me il caos che gli Stati Uniti esportano oggi è il caos che producono, che hanno al loro interno.
0: Certo.
1: E da lì è un esempio, ma racconto molte altre storie di disfunzioni americane che hanno corrotto, secondo me, logorato i rapporti di fiducia tra le persone e lo Stato, tra le persone e chi li governa, tra le persone e la politica, e questo crea il brodo dentro cui nasce questa America anche molto assertiva, brutale, sì. che abbiamo visto in questi
0: sì,
1: anni.
0: Sì. Tra l'altro, dopo mi piacerebbe sentirti raccontare anche della questione della ferrovia,
1: certo.
0: però mi fa molto piacere aver letto che tu da qui parti per spiegare come ci si è ritrovati nella situazione Trump, perché molti, io per primo purtroppo da ignorante quale sono, cerco in qualche modo di arrampicarmi, no, nelle notizie ascoltando persone come te, ma la frase che spesso viene pronunciata è ma adesso c'è questo qui, speriamo che cambi, e ho capito, ma come ci si è arrivati
1: certo.
0: a questo qui? E tu fai un esame molto concreto a partire dagli episodi di Biden che io quando li ho letti ho detto ma veramente, adesso proviamo magari a raccontarli. This is America, dice Childish Gambino.

0: This is America, dice Childish Gambino. Quando nel 2018 questa canzone è venuta fuori, rimasi particolarmente colpito perché per me, ma spero probabilmente, credo per la maggior parte dei ragazzi nati tra gli anni 70 e gli 80, gli Stati Uniti erano Michael Jordan, o per gli altri appassionati di basket, i Boston Celtics, il football americano del quale sono ancora grande appassionato, poi c'erano tutta la cultura americana, il McDonald's, insomma, metteteci tutta il Ritorno al Futuro, metteteci tutta quella roba lì, poi è arrivato anche Childish Gambino con molti anni di differenza e io ho iniziato a chiedermi: ma che cosa sta succedendo? Poi purtroppo, lui si chiama Donald Glover, tra l'altro, è arrivato Donald, ma un altro The Donald di là. E tu, lo dicevo prima, questa sera c'è Francesco Costa con noi, nel caso aveste acceso la radio in questo istante, nel libro racconti di come si è arrivati a Donald Trump. Prima ho citato Biden, mi sembra corretto spiegarla questa cosa.
1: Sì, sai, negli Stati Uniti quando si va alle elezioni non è che tu hai davanti 7 candidati diversi, ne hai spesso 2. E quindi al di là di paragonarli al tuo candidato ideale o a quello che vorresti, lo paragoni all'altro e scegli uno dei due. Molto spesso, questo che succede anche a noi quando andiamo a votare, non scegli tanto quello che ti piace di più,
0: ma quello che crea meno danni.
1: Sì, o quello che ce n'è uno che tu vuoi proprio che perda, che non voteresti mai, e quindi, come si dice in Italia, turandosi il naso, voti l'altro. Il governo di Biden in 4 anni ha fatto un sacco di cose buone anche sull'economia, ma un paio di disastri grossi, e uno è stato soprattutto la gestione dell'immigrazione al confine.
0: Esatto,
1: nei primi 3 anni, poi ci hanno messo una pezza ma era tardi, il numero di immigrati irregolari che hanno attraversato il confine è triplicato, e non per ragioni di accoglienza, persone che poi sono state integrate, no, le persone finivano sui marciapiedi, era una crisi umanitaria colossale, e tu avevi quindi anche elettori democratici che dicevano: ma che sta succedendo?
0: Certo.
1: Serve che qualcuno faccia qualcosa. Non volevano quello che poi Trump ha fatto in Minnesota, cioè sparare alla gente, arrestare la gente a caso. Volevano una gestione dell'immigrazione. Si sono trovati a dover scegliere tra, io dico, tra i buoni a nulla e i capaci di tutto, che non è una grande alternativa, ma sintetizza un po' dov'è l'America in questo momento.
0: Esatto.
1: La storia della ferrovia californiana è
0: la raccontiamo dopo, perché va veramente raccontata bene.
1: Ha a che fare con come i democratici a volte, quando
0: gestito,
1: governano, non fanno bene.
0: Sì, esatto. Però davvero interessantissimo per chi, attenzione, non è che vuole capire cosa accade negli Stati Uniti, no, vuole comprendere, parlo del libro chiaramente, come se ne esce, ma chi vuole capire che cosa probabilmente sta anche accadendo qui da noi, qui in Europa. Ci prendiamo una piccola pausa, questa è Radio DJ, torniamo tra poco.
2: Radio DJ, One Nation, One Station.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Ok, ho scritto al chatbot, analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiude il bilancio. Ma perché ora mi risponde: ciao, come posso aiutarti oggi?
5: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Killover su Radio DJ. Allora, letteralmente questa canzone si potrebbe tradurre, questo titolo si potrebbe tradurre come parliamone, no? Raccontiamocela su. Questa sera abbiamo scelto un ospite, un viaggiatore d'eccellenza, perché c'è Francesco Costa, DJ on the road, a parlare, a raccontarci del suo libro Come se ne esce, edito da Mondadori. L'avete visto sicuramente in giro già per l'Italia. Poi addirittura ho visto che avete fatto un sito, comesenesce.it.
1: Sì, con tutte le informazioni
0: tutte
1: dentro.
0: Le date, sempre molto preciso e puntuale, quindi se volete vederlo dal vivo andate a cercare lì. Ti abbiamo lasciato, per chi stava già ascoltando la radio, con questo episodio emblematico del, permettimi questa osservazione, non dico malfunzionamento, ma inefficienza dei democratici negli Stati Uniti, che ha portato purtroppo poi, veramente bisogna dire purtroppo, all'elezione di Donald Trump. A cosa facevi riferimento quando parla di ferrovia?
1: Guarda, intanto ti do un dato prima della ferrovia che è interessante, parla di viaggio. Oltre 1 milione di americani negli ultimi anni si sono trasferiti dalla California, soprattutto, ma da stati governati dai democratici a stati governati dai repubblicani, dove trovano case che costano di meno, per esempio. C'è un problema nel governo che esprimono i democratici da quelle parti. In California, 20 anni fa, hanno deciso di fare una ferrovia ad alta velocità che collegasse San Francisco a Los Angeles. Chi ha viaggiato on the road, quella è una delle strade più belle degli Stati Uniti, la Highway 1, si fa in macchina, ed è la distanza non è così lontana da quella che c'è tra Milano e Roma,
0: sì,
1: per
0: più
1: dirci.
0: O meno, sì,
1: noi
0: sì.
1: Ce l'avevamo già 20 anni fa l'alta velocità tra Milano e Roma, loro hanno iniziato 20 anni fa, hanno speso miliardi, non esiste ancora un metro di binario, non è che non hanno finito, tu vedi i cantieri e non capisci cosa stanno costruendo, per una quantità di disastri di governo inenarrabili, nel posto che però ha più soldi di tutti in America, dove c'è una grande stabilità di

0: governo, dove inventano l'intelligenza artificiale, ripeto, delle cose visionarie. Questa era una ferrovia.
1: Che tu dici, almeno una ferrovia.
0: Ma facciamola, no?
1: Sì.
0: Certo, mille interessi delle industrie dell'auto che non... ok, però ci sono anche da noi gli interessi. Ci sono in Francia, in Spagna, c'è questa storia di questi costruttori di ferrovie francesi che vanno in California a dire: noi siamo interessati, se volete ve la facciamo noi.
1: Molto.
0: Fanno un po' di perlustrazioni e colloqui e alla fine loro se ne vanno. Dicono: guardate, andiamo a fare la ferrovia in Marocco, dove la politica funziona meglio. E in Marocco dal 2018 c'è l'alta velocità.
1: Sì, sì,
0: a San Francisco no.
1: Sì, sì, sì. Questo, tra l'altro, ho raccontato benissimo sul tuo... beh, sia sul canale YouTube, ma poi lo fai tutti i giorni, insomma, nelle tue podcast, perdono, non quotidiano, però, Wilson. E ci sono un paio di reel a cui tu dedichi ancora molta attenzione a questa questione della ferrovia. Voglio mettere un'altra canzone, perché poi il prossimo intervento sarà sicuramente più ciccioso. Grazie anche ai Talking Heads, perché ci danno l'opportunità di raccontare. Questa strada sta andando da nessuna parte, quindi come se ne esce? Questa è DJ on the road.

0: Talking Heads, Road to Nowhere, 1985, state ascoltando Radio DJ, DJ on the Road ogni domenica sera tra le 22 e mezzanotte, ce ne andiamo in giro per il mondo, lo facciamo con viaggiatori pazzi, mezzi scatenati che prendono biciclette o camminano a piedi per ore, chilometri, giorni, mesi e anni, ma lo facciamo anche da un punto
1: infatti
0: di vista...
1: Stavo pensando, ma di chi sta parlando? Non sono io questo.
0: Da un punto di vista, no, perché poi dopo, prima di chiudere, anche se manca veramente poco, però è troppo interessante quello che hai scritto nel tuo libro, in Come se ne esce, quindi ci stiamo concentrando molto lì, ma dopo voglio capire che viaggiatore sei, ma lo facciamo
1: certo.
0: Tra poco. E dicevo, lo facciamo questa sera con Francesco Costa. Road to Nowhere, dicono i Talking Heads, cioè questa strada non ci porta da nessuna parte, in maniera molto rapida, e me ne scuso, ma la radio è anche molto veloce, lo
1: certo.
0: Conosci meglio di me. Abbiamo raccontato che cosa ha portato in particolare gli Stati Uniti, perché di quello pare nel libro, a ritrovarsi Trump tra le gambe, no? Ma come se ne esce però da questa strada che ha il cartello T, no? Italiano, europeo.
1: Guarda, ti dirò uno slogan forse, ma in estrema sintesi. Siccome quando vince Trump tanti si dicono molto preoccupati per la sorte della democrazia, che sembra una cosa molto astratta, facendo funzionare la democrazia se ne esce, cioè facendola la ferrovia e facendola anche in pochi anni. Vuoi far entrare tanti immigrati e accoglierli? Accogliendoli e non lasciandoli per strada, facendo sì che le case costino di meno. Le persone non si affezionano a un concetto astratto di democrazia, si affezionano a quello che vedono gli migliora la vita. E quindi chi è interessato a proteggere le istituzioni, i parlamenti, secondo me dovrebbe farli funzionare a livello locale e poi a livello nazionale. Trump e i politici, diciamo, che contestano in generale, si impongono quando la democrazia smette di funzionare e di produrre risultati. Questa è la mia idea, ma nel libro la racconto attraverso le proposte e le soluzioni che stanno già venendo attuate in molti posti, molte storie locali dell'America, in cui vediamo già i germogli, secondo me, di questa fase nuova, di una fase nuova della storia, in cui magari poter tornare a viaggiare in America, appassionarci all'America, senza che la politica abbia questo peso, che poi ci piaccia o no Trump. Oggi è molto difficile parlare di Stati Uniti senza pensare a Trump, ma l'America, come sai, è milioni di altre cose.
0: Ma certo, certo, esattamente. Fammi un esempio davvero stringatissimo, perché voglio che chi ascolta o che riascolterà questa puntata, non in diretta, insomma, la domenica sera, possa dire: ah, ma allora vedi, si può fare, no? Perché poi, dai, adesso diciamocelo, è quello che sta succedendo da noi, quello che succede in Italia. Lo dico io, quello che succede con Vannacci, cioè questa gente fa delle proposte talmente distanti, ma perché quegli altri non hanno delle soluzioni che risolvano i problemi.
1: Guarda,
0: no?
1: Il caso più eclatante e anche famoso è quello di Zoran Mandani, che è anche molto diverso e molto più forte di tanti della sua corrente, cioè non dico tutti quelli come Mandani, la sinistra socialista è la risposta, ma Mandani ha un talento particolare nell'essere molto concreto, sistema le buche, fa passare gli autobus, ecco. Non fa grandi discorsoni. Uno meno noto, John Ossoff, in Georgia, non lo conosciamo oggi, ma secondo me si candiderà alla presidenza e ne sentiremo parlare.
0: Ok. Hai citato Mandani, sindaco di New York. Cat Power, New York su Radio DJ. Starts

0: Cat Power, New York, la canzone che avete appena ascoltato, questa radio DJ di G on the Road con Francesco. Dai, insomma, Costa, abbiamo raccontato un po' cosa c'è nel libro, ci tenevo tanto a farlo, ma ti terrei qua altre due ore, in realtà il tempo sta finendo. Voglio capire che viaggiatore sei. Di solito cerco di portare via gli ospiti dal loro, dalla loro comfort zone, quindi con te sarebbe facile parlare, è facile parlare.
1: Andiamo in Asia.
0: Vorrei andare da un'altra parte, però ti faccio una domanda più larga, cioè... Se non dovessi visitare e non fossi così ossessionato, anche nell'eccezione positiva, no, del concetto, dagli Stati Uniti, quale parte del mondo, ti interessa, ti incuriosisce?
1: Sai che credo il Sud America, Centro America, Sud America, ci vedo un posto che è culturalmente simile agli Stati Uniti per molte ragioni, anche per l'influenza che ha quella cultura sugli Stati Uniti, simile all'Europa e a noi italiani, per esempio, perché alcune nazioni hanno avuto un'immigrazione italiana fortissima nel corso del tempo, in grande trasformazione. Io lo conosco molto poco e quindi sono anche molto incuriosito di vedere, di capire meglio l'Uruguay, l'Argentina, il Cile, il Brasile, ecco, quello è il posto del mondo in cui mi concentrerei in un'altra vita, in una seconda vita.
0: Ah, quindi hai già rinunciato?
1: No, nel senso, da viaggiare in vacanza, ecco, quello non ci rinuncio, sì. Ma da dedicarci 20 anni come fatto negli Stati Uniti,
0: no,
1: forse,
0: beh,
1: ci vuole un'altra vita.
0: No, certo, certo. Se dovessi portarmi negli Stati Uniti per la prima volta, no? Io devo dire la verità, non li ho visitati molto, ma perché parto da un presupposto malato mio, e cioè tutto ciò che è molto simile, anche se poi non lo è, a quello che vivo quotidianamente, cerco un po' di evitarlo per provare ad allargare questa testolina piccola che mi ritrovano. Quindi gli Stati Uniti, ho fatto un po' la costa est, quindi New York, tutto quel mondo, un po' il centro degli Stati Uniti, però poi non l'ho visitata molto. Quindi tu hai Frank e per la prima volta facciamo un viaggio insieme.
1: Bello.
0: Dobbiamo divertirci. Dove andiamo? Divertirci? Vuoi farmi vedere qualcosa?
1: Certo, ma guarda, secondo me evitiamo entrambe le coste, che sono già molto battute, magari ci siamo stati, e andiamo a Chicago.
0: Okay.
1: Secondo me è la città più bella degli Stati Uniti.
0: Vabbè, non vale, ma caspita, mi porti nel luogo dei sogni.
1: Posto
0: però
1: pazzesco. Andiamo quando in estate, in primavera, perché in inverno ci sono tipo 2 metri di neve a Chicago. Siamo qualche giorno lì, ma poi partiamo, andiamo in macchina verso New Orleans, quindi okay, tagliamo tutto da nord a sud e in mezzo passiamo per il Kentucky, passiamo per l'Oklahoma, passiamo per un sacco di posti dell'America in cui non passa mai nessuno, ci fermiamo dove capita, dormiamo dove capita. Sembra molto avventuroso e un po' lo è, ma è anche una cosa fattibile senza niente di particolarmente pericoloso. Arriviamo a New Orleans, che è una città unica, ha un sacco di guai, un sacco di problemi, ma ha anche una bellezza meravigliosa sul golfo della Louisiana. Magari approfittiamo di mangiare i bignè.
0: Esatto, cosa mi fai mangiare? Che quello mi interessa.
1: A noi, questi dolcetti Aladdin fritti coperti di zucchero a velo che vendono al Café du Monde, che è il più importante, più famoso bar di New Orleans. Consiglio molto di andare, ungersi le dita su queste frittelline squisite, di mangiare le loro ostriche, non pensando che siano come quelle europee, perché sono ostriche di fiume, sanno un po' di fango, devi metterci tutte le loro salsine.
0: Le hai mangiate?
1: Sì, pensando che stessi per assaggiare una Gilardot, e ho detto, che strana quest'ostrica.
0: Ma che schifo!
1: Ora capisco perché costa così poco, mi sono detto, e perché loro ci mettono tutte le salse, le salsine, ma godersi la musica dal vivo, il jazz che è nato a New Orleans, le influenze italiane, le influenze creole, un posto culturalmente straordinario. E in mezzo facciamo tutto questo, secondo me, se guidiamo entrambi ci diamo il
0: cambio volentieri.
1: In 15 giorni passiamo anche da Nashville, peraltro, che è sulla strada, possiamo passare da Memphis, che è sulla strada, facciamo un viaggio pazzesco.
0: Oh, che facciamo, dice?
1: Tour operator.
0: Tu l'hai parla al microfono così ti sentono. Cos'è che stai dicendo? Vieni dentro, che ha appena detto una cosa di Gerardi
2: fuori. È proprio il giro che ho fatto.
1: Ma grande.
0: Avvicinati.
2: Nel 2015 con la mia compagna, però abbiamo fatto il contrario.
1: Ah, da New
2: da
1: Orleans.
2: Nashville.
1: Ah, ok.
2: Abbiamo fatto il giro contrario per arrivare a New Orleans e risalire poi verso New York.
1: Com'è andata?
0: Bellissimo,
2: però
0: bellissimo.
2: Non lo rifarei più.
1: Dai, vai dall'altra parte.
2: Non mi piace guidare così tanto.
1: Ma si guida, è sconfinato. Tu dici, ma questa, nella cartina sembrano vicini così, un centimetro.
0: Cacchio. Non per nulla si viaggia tanto in aereo e si ritorna al problema
1: a spostarsi.
0: Di cui sopra.

0: Sam Cooke, A Change Is Gonna Come, su Radio DJ 1966. Prima o poi un cambiamento, credo che anche tu, insomma, te lo auguri, lo speri, lo auspichi, insomma, qualcosa accadrà.
1: E come,
0: no?
1: E come?
0: Come dire, dopo ogni crisi di solito c'è, almeno storicamente, cosa di, mi confermi questa teoria?
1: Confermo assolutamente. Il punto è che non sai mai qual è il momento in cui hai toccato il fondo, no? E dici, forse questo, adesso ripartire, non si sa, però arriva.
0: Arriverà,
1: questo non
0: c'è. Arriverà. Senti, di solito ci prepariamo a DJ On The Road delle domande marzulliane, e no, non è tanto marzulliana, però a me piace anche indagare un po' la persona, e me la sono scritta perché è talmente tanto delicata per me. Insomma, tu rappresenti un po' gli Stati Uniti, non solo in Italia, nel mondo. Quando ho visto, tra l'altro, su, ti hanno citato su New Yorker come il giornalista.
1: Pensate,
0: che racconta, è
1: una
0: cosa,
1: una grande,
0: meritatissima,
1: gioia,
0: meravigliosa. L'America, alla fine, è un posto in cui vorresti vivere oppure un posto che torni a visitare piacevolmente?
1: È la seconda. Facendo questo lavoro ho avuto la possibilità di trasferirmi lì, ho un visto che mi permetterebbe di farlo, però io sono italiano, sono europeo culturalmente, ci sono tante cose degli americani che mi attraggono, e ogni tanto mi sento un americano nato nel posto sbagliato. Il loro essere molto diretti, il loro essere concreti, altre cose per me sono incomprensibili e inaccettabili anche.
0: Dimmene una.
1: Le armi, quando vedi due persone litigare a un incrocio per un semaforo, come capita dappertutto, e vedi uno, a me è capitato a Austin in Texas, scendere dalla macchina e andare a litigare con l'altro con la pistola in mano, io sono rimasto paralizzato come i conigli, sai, in autostrada con i fari, ed era una scena di vita quotidiana, ero l'unico a essere rimasto paralizzato. Quello è scappato, quello che si è visto arrivare, il tipo con la pistola, e io non ce la potrei fare. Poi ho anche bisogno, se il mio lavoro è raccontare gli Stati Uniti qui, di non perdere il polso di che cosa parliamo in Italia, che cosa ci interessa in Italia. Poi i giornalisti che vanno a fare gli inviati si trasferiscono lì permanentemente, secondo me diventano forse un po' troppo americani, e notano meno cose. A me piace tornare lì e guardare quello che vedo con gli occhi di uno che casa sua è da un'altra parte.
0: Perché è così importante per te, l'hai raccontato meravigliosamente, ma è così quasi emozionante essere italiano? C'è una caratteristica, così chiudiamo con una nota positiva, del dire, caspita che bello questo paese, perché ne parliamo sempre tanto male, no?
1: Beh, a parte aver fatto l'alta velocità 20 anni prima dei californiani, che non è un primato da poco, noi abbiamo, secondo me, 3 marce in più, non una. Loro hanno un sistema che funziona molto meglio, e infatti gli italiani che si trasferiscono lì vanno al doppio della velocità. È come se tu metti delle persone che

Sono abituate a essere flessibili, a pensare, come dicono gli americani, out of the box, a farsi venire in mente delle soluzioni. Li metti in un contesto che funziona molto bene e i ricercatori italiani sorpassano tutti al triplo della velocità. E noi abbiamo una flessibilità del pensiero, una

0: e parti per il college e non torni più, e si trasferiscono 12 volte nell'arco della vita in media, e quando inciampi rimani facilmente da solo. Noi abbiamo delle reti familiari, sociali, amicali molto più strette, molto più forti. Noi abbiamo, non è una cosa da poco, un sistema per cui se tu ti ammali ti curiamo,
1: esatto,
0: il sistema è universale,
1: esatto,
0: non, esatto. E lo paghiamo tutti, e non è che sia gratis, lo paghiamo con le tasse,
1: certo.
0: Ma quando vai al pronto soccorso non ti chiedono quanto guadagni, hai pagato le tasse,
1: questa cosa lì invece
0: intanto
1: è
0: ti sicura,
1: sì.
0: Quella cosa lì è grave, ma non solo per i poveri, per chi ha meno, per chi è scoperto dalla polizza assicurativa, per chi ha una malattia cronica. Ci sono spese veramente ingenti, persone che rimandano le cure. Un paese così ricco non può essere un paese,
1: non se lo può permettere,
0: in queste condizioni,
1: sì. Senti, ti devo salutare purtroppo, però ti devo chiedere questo: ma che squadra di football americano tifi?
0: Buffalo Bills, gli unici che hanno fatto 4 Super Bowl di fila e li hanno persi tutti e 4.
1: Perché fuori onda, cari viaggiatori, abbiamo parlato molto anche di quello, un tifoso di Baltimora, il sottoscritto, contro i Buffalo. Però insomma non è che ce la stiamo passando benissimo.
0: No, però Baltimora, Lamar Jackson, Super Bowl ne ha vinti 2 volte, MVP, insomma, grande squadra.
1: Ragazzi, avete ascoltato Francesco Costa, Come se ne esce, edito da Mondadori. Grazie davvero per essere venuto.
0: Ma grazie a te,
1: sera.
0: Grazie a voi, grazie mille.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
0: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
0: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
0: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Zona 6 Barona, Flamina. Su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
4: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
3: King Marrakesh, disponibile ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Salve, ciao Mari.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Bicche Mari, non fate timidi, dai che vi stiamo aspettando. Forza, iniziamo questo programmino.
2: Ma tra un attimo.
3: Tempo un disco e arriviamo.

0: Talk It Over su Radio DJ. È sabato mattina.
1: Buongiorno a tutti.
0: Senti che spinta che abbiamo.
1: Ci avete riconosciuti?
0: Siamo Vic e Mari, sì, quelli che durante la settimana sono qua sempre alle 13, dalle 13 alle 14, ma che è il sabato mattina
1: per
0: proprio.
1: Gradire.
0: Sabato mattina proprio ce la prendiamo comoda.
1: Due ore.
0: Partiamo adesso, finiamo a mezzogiorno e c'è tutto quel trick che ormai sapete, ma che dopo la sigla vi spieghiamo meglio, perché ci teniamo a essere precisi.
1: Vai, vai.
0: Un po' la nostra caratteristica. Prego! La sigla è sempre quella, sì.

0: facevamo essere in giro a fare una bella gita fuori porta.
1: Vabbè, ma potremmo farlo tra due ore, Vittorio. Già che siamo in pista, balliamo.
0: No, certo, potevamo partire già ieri sera. E invece pensate alla professionalità.

0: Ma
1: di queste due
0: davvero
1: persone.
0: Qua
1: chi lo sa. Allora diciamo che noi siamo qua.
0: Io sto
1: per
0: dormendo,
1: gli ascoltatori,
0: per esempio.
1: Alle 10 secondo me sì. Adesso in questo momento avverso che è la radio, a volte quando ci sono i best potrei essere da un'altra parte, tipo che, cosa vuoi Maurizio, che mi fai paura che vieni qua vicino.
0: Pensavo volesse dirla sua.
1: Infatti però dal mio microfono
0: sì,
1: va bene,
0: sai, tu è presidential.
1: Porca miseria, potrebbe essere un metaverso che io ti sto chiamando in questo momento per vedere se tu rispondi. Sarebbe
0: io
1: bello.
0: Ho il non... silenzioso
1: squilla ma non risponde. Allora no, il sabato mattina fino al ritorno della bomba, che possiamo dirlo perché ho chiesto.
0: Ah, sappiamo la data.
1: Sì, sarà il primo weekend di ottobre, che se non sbaglio
0: cade
1: il 3.
0: L'avrei potuto dire anch'io prima.
1: In che senso?
0: No, perché in base a sentivi. Una casistica di anni.
1: Sì, sì, bravissima. Allora sarà sabato 3 ottobre, ho controllato in questo momento, lì tornerà la bomba e fino ad allora vi succate il best di Vicky e Mari.
0: Vabbè, ma è sempre bello, no, è sempre rivivere bello. Dei momenti gloriosi, e quanti ne abbiamo avuti questa
1: settimana. Di bellissime, guarda, ho qua tutto scritto, la scaletta di oggi è imperdibile, come dite ve la devo anticipare, ma no, ma perché rovinarvi la sorpresa quando nelle prossime due ore comodamente da casa, in macchina, in ufficio, se state lavorando a fare la spesa, potrete goderne.
0: Godetevela proprio tutta insieme a noi, che già che siamo qui ce la riascoltiamo.
1: Esatto, poi tra un po' ci risentiamo e andiamo avanti fino a mezzogiorno. Va bene, mettiamo il primo disco, guarda. Ecco perché era venuto Maurizio.
0: Non si ricordava il primo disco.
1: Ricordava il primo disco, che invece è bellissimo, è degli The Ark.

0: It Takes a Fool to Remain Sane dal 2001 di Ark su Radio DJ. Abbiamo appena iniziato questo best di Vic e Mari e iniziamo a parlare di rumori rosa. Allora, però con ordine, perché fino a oggi, almeno credo la maggior parte di noi, era a conoscenza del rumore bianco. Adesso salta fuori che la vera svolta arriva dal rumore rosa.
1: Allora, facciamo chiarezza. Sì. Qual è il rumore bianco?
0: Allora, il rumore bianco è un suono costante che ha la stessa intensità su tutte le frequenze. Cioè, è qui il meccanismo che le fa differire, sia le frequenze alte che quelle basse. Un esempio può essere, che ne so, un phon. Oppure, sì, non so, cosa abbiamo? Questo. Cos'è, un televisore che non prende la sintonia?
2: Tutte le frequenze, sparate tutte insieme.
1: Senti.
0: Ok.
1: Sì, bello.
0: Sì.
1: Continuo,
0: è tutto uguale, tutto insieme. Il rumore rosa, ragazzi, già solo a dirlo, è un suono più morbido, in cui le frequenze basse hanno molta più energia delle frequenze alte e in modo particolare ricordano i suoni della natura. Che ne so, l'esempio classico è il vento, oppure il suono
1: di una cascata.
0: Di una cascata da lontano, le onde del mare. Sentiamo. È uguale a quello di prima. Ah no.
1: No, però
0: no,
1: varia.
0: Vai, viene questo.
2: Questo è quello di prima.
0: Ah. Simile però, in effetti. Questo con le frequenze più basse. Ah, ok, va bene. Ma tu ce l'avevi già lì, scusa Paganelli.
2: No, te li ho presi apposta.
0: Ah, bravo.
1: Apposta, ma lui studia. E tra l'altro dice che ci sono mille colori di suoni.
0: Sì, sì, è vero.
1: In base all'utilizzo delle frequenze.
0: Facciamo un colore al giorno. Oggi il rosa.
1: Che tra l'altro sembrano identici, però.
0: Anche secondo me. Comunque, ragazzi, tutta sta cosa per dire che il MIT ha praticamente capito, studiato e ci ha fatto sapere che il rumore rosa, quindi quello con le frequenze basse di maggiore intensità, può aiutare in qualche modo, diciamo, a ripulire il cervello durante la notte. Cioè, se lo ascolti dormendo, anzi ti fa anche dormire meglio, è come se facesse un reset, come se ti pulisse un po'
1: il cervello durante, sì, il sonno, sì, per cui risulti molto più molto più riposato e anzi, sì, continui a dormire.
0: Sì, esattamente, lo devi far partire.
1: Io c'ho bisogno di questa cosa, mi sveglio in continuazione.
0: Io no ragazzi, no, come
1: nervi,
0: dormo
1: fai
0: bene.
1: Venire, Vittorio. E se mi dici che è per via dello sport, mi nervosisco,
0: sì, un po',
1: ancora,
0: sì,
1: di più.
0: Un pochino. Però scusa, stanotte che ieri hai fatto 8000 passi, no, hai dormito meglio?
1: No, dormo 6 ore, poi mi sveglio, sento i rumori.
0: Ma quello perché
1: non ho
0: chiuso
1: bene la finestra.
0: Quello anch'io. Ti dirò di più, io che abito nella mansardina, lascio aperto i Velux per far entrare un po' d'aria. Non ti dico lì che sole, che luce, sole no, però luce forte entra, per cui anch'io mi sveglio. Ma comunque mi sveglio e faccio questa roba. Sto ancora dormendo. Cioè, proprio lo dico ad alta voce, con gli occhi chiusi. Chiudo i Velux e torno a dormire.
1: Sì, se fai subito così, ma se, sì, accendi il telefonino è,
0: no,
1: la fine, perché starai sveglio,
0: no,
1: un'altra ora e mezza. E io non voglio farlo, ma di questi tempi che le notizie sono una più allarmante dell'altra,
0: hai
1: capito,
0: sì,
1: dico,
0: sì,
1: senti, dai, fammi controllare se allora l'intelligenza artificiale ha già preso il mio conto in banca.
0: Perché è di
1: controllo.
0: Questo che, è di questo che parlavamo stamattina, quando avrà accesso alla nostra app della banca.
1: Ma ha detto,
0: porterà via tutti i soldi.
1: Ma ha detto il capo di Anthropic che se non ci fermiamo 6-12 mesi di tempo avranno il controllo di internet, e questo,
0: sì,
1: significa di ogni cosa che possediamo.
0: Sì, sì, e in tempi brevi annienterà l'umanità. Benissimo.
1: E rimarrà solo un colore rosa, un,
0: sì,
1: suono rosa.
0: Tra le parole ti odio.
1: Esatto, tra le parole ti odio a dirti, dai, tranquillo, continua a dormire.
0: Tanto bello,
1: non puoi
0: sereno.
1: Farci niente.
0: Ah, bene, perché in una notizia dove dovevamo dare dei suggerimenti per dormire meglio, essere rilassati, più tranquilli, prendere sonno, un sonno riposante,
1: ristoratore,
0: abbiamo voluto dire l'intelligenza artificiale che ci uccide tutti.

0: Detto tra noi, il disco di Malik Ayan su Radio DJ. Allora, messaggi degli ascoltatori ne sono arrivati tanti, soprattutto sulla questione dei rumori che ti fanno dormire, i rumori che prima chiamavamo bianchi sbagliando, perché quelli che funzionano meglio sono i rosa.
1: Cioè, funzionano anche i bianchi, ma
0: però
1: i rosa
0: di più,
1: ancora di più
0: di
1: perché
0: più.
1: Sono continuati.
0: E poi senti, sai che abbiamo detto, sono soprattutto i suoni della natura, no, che sono quelli rosa. E a proposito di natura,
2: sono le fusa del gatto e c'è il mio compagno che invece è russa e fa: ma che differenza c'è? Insomma, c'è una bella differenza.
0: È costante.
1: Anche perché il gatto sì. Fa le fusa tipo tutto contento, no? Sì. Mentre chi russa di fianco a te spesso è aggressivo.
0: Sì. Così. Sì, all'improvviso, ogni tanto dà le sfiammate proprio, non so come mai, forse perché ti intasi particolarmente. Va bene, poi funzionano molto anche per i bambini.
3: Ciao Vic e Mari, dicono che questi rumori bianco, rosa vada bene anche per i bambini.
1: Sì.
0: Sì.
3: Per farli dormire,
0: sì.
3: Tranne i miei neanche quei colori arcobaleno non dormo. Mai.
0: Senti il nervoso.
1: Senti com'è sereno.
0: Mai.
1: La privazione del sonno è una tortura.
0: Ma certo. Senti, e per finire, i nonni, grandi protagonisti del suono di notte, cioè del russare. Senti.
4: Allora, credetemi o no, io per qualche mese ho dovuto vivere con mio nonno e dormire lì. Mio nonno era uno che russava, che faceva paura, tipo...
1: Così, un gattino.
4: Okay, perfetto. Sì. In più dormiva la notte con una macchina che gli dava l'ossigeno, quindi questa macchina faceva così.
1: Sì,
4: e ogni tanto faceva pip. Ok, unite questi tre suoni qua e pensate quanto possono essere disturbanti alla notte. Bene, io mi svegliavo esclusivamente quando la macchina si spegneva perché pensavo che mio nonno potesse star male e lo chiamavo immediatamente: no, tutto a posto, sì, tutto a posto. E mi riaddormentavo quando lui ricominciava a russare la macchina faceva
1: era questa combo
0: con i suoni le frequenze basse predominanti. Pipo, vabbè, stupendo. Cosa facciamo? Ci sta un

0: 88, una canzone bellissima di Tracy Chapman su Radio DJ. Allora, a proposito di rumori notturni, però in questo caso che disturbano, c'è una giusta considerazione di Carlo.
1: Comunque in campagna tutti quei cazzo di cani che abbaiano tutta la notte e nessuno gli dice nulla, e abbaiano. Non si può.
0: Hai ragione.
2: Tra l'altro abbiamo fatto una discussione per stabilire che cosa si dicano i cani in questo frangente. Paganelli, che è più romantico, pensa che i cani si dicano: ehi, siamo cani, siamo cani,
0: casino,
2: sei
0: vai,
2: più, fai cagnara, vai, grande, così. Secondo me litigano
0: come nel famoso meme, quello what's your name? Tony, fuck you Tony.
2: Senza motivo.
0: Come mi fa ridere. Vabbè,
2: si minacciano per il futuro,
0: certo.
2: Quando ti incontro in piazzetta io ti faccio un mazzo così, hai capito?
0: Vieni al parchetto per i cani, cioè il nostro parchetto. C'è la pubblicità tra poco.

0: help DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Fuori onda, niente, c'era tutta una discussione aperta.
1: È perché sui social sai che ti appaiono. Ormai sì. non ho più nessuno che conosco nemmeno su Instagram.
0: No, perché, ma perché ti propongono solo gente che non sai chi è.
1: Ma esattamente come Facebook. Io ho smesso di usare Facebook per quel motivo. Perché dico, se io voglio seguire delle persone che conosco, perché diavolo devo vedere cose che non mi interessano. E adesso lo fa anche Instagram. Tra le varie proposte c'era una sorta di trucchetto per infoltire il cuoio capelluto.
0: Ma
1: quindi
0: certo,
1: cercando di convincere il Vic pur di niente.
0: Certo, ha detto fallo non tanto, cioè fai solo un pezzettino, che sennò sembri pazzo se lo fai tutto.
1: E sembri pazzo se sei tutto nero corvino.
0: Certo.
1: Adesso, lo farei
0: prossimamente,
1: io Vic.
0: Ragazzi, tranquilli, alla prossima festa di Radio DJ mi vedrete.
1: Ma perché ho visto persone che conosciamo che hanno una zazzera, adesso Leonina
0: è lì, com'è la magia.
1: L'ha dipinti a lungo.
0: Sì, esatto. Vabbè, senti, abbiamo Alessandro, comunque lo farò. Abbiamo Alessandro da Roma che è al telefono. Ciao Alessandro. Alessandro.
1: Eccolo.
2: Ciao Vic e Mari,
1: buongiorno. Allora, da 5 o 6 anni, a proposito di suoni della natura che ovviamente conciliano il sonno e anzi fungono proprio da reset per il cervello, da 5 o 6 anni tu hai una sveglia che riproduce usignoli.
2: Ahimè sì.
0: Perché?
2: Io sono caduto. No, scusami.
0: No, vai, vai. Tu sei caduto dove? In una trappolona?
2: Sono caduto in un baratro perché pensando di fare una cosa meno sconvolgente al mattino, mi sono scaricato poco dopo il Covid, diciamo intorno al 2021, un'app che riproduceva i suoni della natura. Ma è fantastica perché le riproduce veramente bene. Fra i vari suoni, cascata e ruscello, ho scelto che cosa? Gli uccellini al mattino, sveglia progressiva, usignoli riprodotti pedessequamente, proprio esattamente così.
1: Ma è da Biancaneve in poi che sappiamo che funziona.
0: Certo, ti vestono anche in alcuni casi.
2: E devo dire che ci assomiglia molto a quella di Biancaneve. Cosa succede? Tengo il telefonino non sul comodino lontano per potermi svegliare, visto che comunque 5:30-6 sveglia molto presto sempre. Ora, cosa succede? Il sabato e la domenica che non lavoro, specialmente nelle mezze stagioni, cioè ottobre, settembre oppure in primavera, non teniamo la finestra aperta e si sentono sti maledetti uccellini che ci sono veramente fuori e io mi sveglio sempre.
0: Perché il tuo cervello dice ora,
2: comunque.
1: È arrivato
0: il momento. Tu ti svegli e vai a spegnere un telefono che non suona, tra l'altro.
2: Sì, ma poi perdo il sonno perché per me quei maledetti uccellini significa alzati.
0: Certo.
2: E quindi io sto soltanto bene quando c'era questo caldo maledetto chiusi con l'aria condizionata, oppure il freddo chiusi con i doppi vetri. Altrimenti qualsiasi altra situazione, anche del weekend trascorso al mare, sul lago, diventa un incubo.
1: Perché
2: questi uccellini ci sono dappertutto.
0: Eccoli che arrivano.
2: Esattamente.
0: Eccoli qua.
1: Per esempio, adesso per fortuna è già sveglio, perché altrimenti si dovrebbe
2: alzare. Era così.
0: Chiaro.
2: Ed è inutile, come suggerito da mia moglie, dice, e cambia la suoneria. Ma io cambio la suoneria, la mia mente è condizionata, dovrei andare in analisi.
0: Orca! Come l'hai presa seriamente adesso?
2: Vabbè,
0: no, però dovresti provare, in un primo periodo ci sarà un periodo transitorio un po' complicato, che magari metti il ruscello, dici vabbè, la volta che vado in montagna sono fottuto, però almeno fai un prova.
2: Diciamo, dove abito io ruscelli non ce n'è, quindi insomma ho meno possibilità di svegliarmi. Ci dovrei lavorare molto.
0: Bravo.
1: Alessandro, io ti adoro, ma siccome sei un avvocato penalista, spero di non avere più a che fare con te
0: per il resto della nostra vita.
2: Vi lascio in calce il biglietto.
0: Bravo. Ciao,
1: Alessandro. Grazie.
2: Un caro saluto, un abbraccio. Ciao.

0: 1992, i Boys to Men con End of the Road su Radio DJ Vicky Mari, il best del sabato, ed è arrivato il momento di collegarci con Beatrice Dondi.
1: Che è troppo amica, non può parlare male di noi. Buongiorno Bea.
2: Ciao Bea.
3: Buongiorno amici miei. Mai dire mai.
0: Un articolo io lo vorrei, però mi piacerebbe.
1: Dovresti prima fare un programma.
0: Certo, aspetto. Ci sto lavorando. Allora Bea, ciao, bentornata. Ricordiamo che Bea scrive sull'Espresso, vede cose, fa degli articoli bellissimi e ci regala qualche minuto per raccontarci magari cose che le sono piaciute un filo meno, mi viene da dire.
3: Esatto. Guarda, io avrei voluto parlarvi della bontà e dell'empatia di Pino Insegno.
0: Sì. La mia cosa preferita. Li tratta tutti malissimo.
3: Esatto, però mi sembrava una roba troppo intellettuale, per
0: brava.
3: Cui vi racconterei Physical Italia da 101.
0: Sì, sì.
3: Che è questo reality Netflix di cui si sta parlando parecchio, che viene praticamente è un reality a lento rilascio, nel senso che ogni puntata e il gran finale sarà il 2 ottobre. Io so chi vince, ma ho il terrore di spoilerare, perché sennò vengo buttata nell'arena insieme.
0: Certo.
1: E finita direttamente sotto le telecamere.
3: Sì, perché guarda, allora, nel senso che uno guarda questo reality, vi dico solo che io l'ho guardato e sono diventata tutta sudata soltanto a vedere.
0: Solo a vedere, sì.
3: Sì, allora c'è una quantità di muscoli che io non pensavo esistessero, cioè in luoghi del corpo che proprio, non so, gli alluci forzuti e cose del genere, perché praticamente è un reality di sopravvivenza che viene dalla Corea, e io lo sapevo che prima o poi l'Italia si sarebbe lasciata sedurre da questa cosa terrificante. Allora, e praticamente prendono 100 personaggi, molto, alcuni famosi, super VIP, si sa, se ne è parlato ovunque, c'è cioè la Pellegrini,
1: la Cagnotto,
3: la Cagnotto, grandissimi campioni, eccetera, che devono lottare e fare delle cose

0: assurde, estremamente da forzuti, super fisici e furbi come delle volpi, per sopravvivere in questa arena greco-romana, ma ci sono anche dei campioni di specialità che come i muscoli non ne conoscevo l'esistenza, e questa secondo me è la cosa più intrigante, perché praticamente la voi immaginate che nella prima puntata ci sono dei busti di gesso, ognuno dei quali rappresenta uno di questi campioni che entrano mano a mano, e poi si scopre c'è il nome. Allora, Mister Italia, e va bene, e da qui ci possiamo stare. Poi ci sono i fitness influencer.
1: Quella, e chi sono? No?
0: Ma non ne ho idea, è gente assurda che suda davanti al telefono. Poi ci sta il campione mondiale di braccio di ferro. E io pensavo che fosse una roba da, sai, che sul tavolino quando giochi a scopa, no? E giochi un bicchiere di vino. No, fanno i campionati del mondo.
1: Certo.
0: Poi c'è l'uomo più forte d'Italia, che è famoso per aver trainato una moto trebbia da 27 tonnellate.
1: Fallo tu.
2: Tifo già per lui.
0: Che poi è un patatone, perché tipo a un certo punto si presenta, parla dei figli e si commuove, no?
1: Caro.
0: Allora mi immagino lui che racconta: oggi papà fa il lavoro, che hai fatto? E niente, ho trainato la moto.
1: Va bene, poi.
0: E poi c'è il mio preferito in assoluto, che è un signore che detiene il record mondiale di piegamento verticale zavorrato. Questo. Nella vita si mette sulle mani a testa in giù, con dei pesi su gli addominali, sui fianchi, in verticale, ed è famoso per questo, quindi io sono totalmente sedotta da questo mondo.
1: Stupendo.
0: Allora, praticamente tutti questi, compresi appunto poi super VIP Elisabetta Canalis, Luis Salle, eccetera, fanno queste prove estreme, cioè devono stare appunto, si devono tenere su un mignolo, devono stare in equilibrio. In mezzo a una piscina, sono delle cose estremamentissimamente faticose, vengono eliminati a botte di 30-40, perché poi il 2 ottobre uno solo deve rimanere. Quindi arrivati alla fine di tutto questo bel discorso, io ho cominciato a pensare che la TV è da mo che sperimenta e ci racconta quanto sia importante il fisico e la prestanza fisica, vedi, guarda che bel fisico, sulla mente ci stiamo ancora.
1: Lì sono un po' indietro.
2: In un secondo momento.
0: Ma noi attendiamo quella fiducia che ci
1: Brava. Allora, continuate sempre a leggere Beatrice Dondi sull'Espresso, seguitela anche se volete, Bea Dondi sui social, e poi il prossimo mercoledì sarà qui ancora con noi.
2: Baci.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie.

0: concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina

0: Da il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: could ever say.
1: Si intitola Stupid Song, la canzone di Olivia Rodrigo, che dà inizio alla seconda ora del Best di Vicky Mari, che però...
2: È tutt'altro che stupido, eh. Lo dico perché lo conosco e lo trovo interessante.
1: E infatti, brava, infatti tra pochissimo ripartiamo.

0: Eccoci qua che ripartiamo affrontando un eterno argomento che ciclicamente ritorna, ma ci sono delle novità.
1: Ma allora, tra l'altro ritorna l'ultimo... adesso, perché tu hai già ricevuto le bollette, io non ancora, no, arrivano verso il 20 mi pare, e sarà una stangata pazzesca, io sento dire in giro.
0: Ho ricevuto la bolletta della seconda casa, quella che ho in montagna,
1: sì,
0: che è sempre una
1: palazzinaro.
0: Palazzinaro, è sempre una batosta, anche se la casa è chiusa adesso.
1: Ci sono gli elfi.
0: Ci sono gli elfi che consumano, non so, fanno andare il piano di induzione a fuoco, non capisco come mai. L'altro motivo è perché, essendo la seconda, c'hai tutti dei parametri,
1: cioè,
0: più alti.
1: Hai voluto essere
0: palazzinaro?
1: Un palazzinaro multiproprietario, questo è il punto. Invece io, che ho solo casa mia e non ce l'ho ancora del tutto, comunque, detto questo, le bollette saranno altissime, ovviamente,
0: certo,
1: con dei consumi che prima non avevo mai avuto, tipo l'aria condizionata.
0: Quella ti legna, te lo dico già. Senti, ma che cos'è che invece, diciamolo, incide, ma incide talmente poco che dai, è veramente inutile starne a parlare, eppure se ne parla? Il LED, lo stand by, il lucino rosso.
1: Ovviamente di fronte a questi chiari di luna, come direbbe mia madre, uno cerca di stare attento il più possibile, no? Spegni
0: certo
1: tutte le luci, no? Un pochino di accortezza in più nel tentativo di risparmiare. E ci sono quelli che chiudono tutte, per esempio a casa mia noi abbiamo le ciabatte che poi le spegni tutte. Allora dici, ma perché non va la macchina del caffè? Ma perché non va?
0: Perché dietro c'è quella ciabatta,
1: il ciabattone.
0: C'è il ciabattone spento. Allora, nel maggio del 2025 era già entrata in vigore una sorta di regola, un limite, che da lì in avanti i nuovi prodotti dovevano avere uno stand by che consumava. Però bravo. Vabbè, allora adesso lo
1: ascoltiamo. Bello Daniele, guarda, questo mi ripaga di tante delusioni che mi hai dato nel tempo. Questa è un'intuizione davvero geniale.
0: L'hai pensata adesso o cosa? Vabbè, sentiamo che canto adesso.
1: Tururu.
0: Ah no, hai messo una base.
1: La canto io se vuoi.
0: Ah, una base, va bene.
1: When the night...
0: Va bene, allora, nel 2025 lo standby doveva essere da lì in avanti massimo 0,5 watt di consumo.
1: And the land is dark.
0: Che secondo me non gliene frega più niente a nessuno della notizia. Me compreso,
1: and
0: che,
1: the
0: la
1: moon.
0: Che la sto dicendo.
1: Bravo. And the moon is the only light we'll see.
0: So, arriviamo a

0: bamba.
1: Ma sai che davvero non me ne frega niente di la notte.
0: Dai, basta,
1: Bambi, tutti.
0: No, ma poi noi malissimo.
1: Ma chi se ne frega, siamo fra amici. Vabbè, senti, la nuova normativa dice che devono essere ancora meno
0: impattanti,
1: consumare ancora meno 0,3 watt. Che vuol dire niente, ragazzi. Vuol dire che consumano una mazza. Però
0: il patrimonio di elettrodomestici in casa succhia energia. Ovviamente sono di annate diverse.
1: Cioè, brava. E poi non sono tutti solo con lucino. Vi dico una cosa: forno a microonde.
0: Sì, perché all'orologio.
1: All'orologio, brava. Oppure ci sono anche degli altri apparecchi, tipo il televisore. È vero che c'ha solo quel lucino, ma se sono quelli nuovi, tipo Smart TV, hanno il wifi dentro, il bluetooth, eccetera, che continuano a funzionare, quindi consumano un po' di più.
0: Sì, quindi il problema non è la piccola spia rossa, no, che dice questa. Tu la guardi e dici: maledetto, sei tu che mi fai alzare il prezzo della bolletta. No,
1: no.
0: Quella proprio è ridicolo.
1: È ridicolo, è niente, ragazzi.
0: È tutto quello che avviene, continua ad avvenire dentro.
1: Volete sapere quanto pagate mediamente l'anno per tutto questo, queste lucine rosse, gli orologi dei vari forni, eccetera eccetera eccetera? 60 euro. Abbiamo detto,
0: sì, l'abbiamo detto, poi li spalmi. Adesso non so fare la divisione, diviso 12 comunque.
1: Però insomma non è tanto, non è poco, non è tantissimo, ma comunque consuma tanto la macchina del caffè anche.
0: Ma certo,
1: pensa che
0: io ho anche quella proprio tipo professionale, ossia la classica.
1: Ma
0: che
1: certo, tu sei sposata.
0: Io
1: con
0: ne ho tre, capito? Che vanno, che sembra che tipo stia per partire la casa di Artemis, tipo, no?
1: Sì.
0: Così dici: basta, adesso andiamo lassù.
1: Però
0: e non ci pensiamo mai più.
1: Tuo marito con quei baffi tutti sporchi di crema di caffè. Ah, è un uomo soddisfatto.
0: Così sì. E poi dopo.
1: Fagli pagare a lui.
0: E io pago.
1: Esatto.

0: Away, il disco di Craig David su Radio DJ. Allora, prima di andare oltre, c'è questo messaggio, sentite.
1: Dai ragazzi, lo fate per tutta la trasmissione. Iniziate con una notizia e poi sfumate piano piano piano piano e si canta tutti insieme. Sarebbe fantastico.
0: No, ma è un format eccezionale questo che introdurremo da oggi. Per esempio adesso che vogliamo parlare di proprio di amicizie. Amicizie quelle vere, quelle importanti, che nascono quando si è piccoli, però potrebbero nascere anche quando si è un po' più grandi, no?
2: Anche se è molto più difficile, no? Il tema è proprio quello. Essere adulti e farsi dei nuovi amici è impossibile. No, no, però è difficile.
0: È molto difficile. Ma nel frattempo sentiamo.
3: Hai un amico in me

0: bella che era.
1: Io preferivo You Got It Friend.
0: Sì, però questa la cantiamo di più.
2: Ci sono 2000 pericoli.
0: Mi sa che riguardo Toy Story oggi.
2: Ti basti solo ricordare che c'è un grande amico.
0: Va bene, allora Jeffrey. Che poi dopo passiamo per quelli cattivi che tagliano le canzoni a metà. Allora, Jeffrey Hall è un professore dell'Università del Kansas. Si è messo lì e ha fatto tutto un ragionamento, un'analisi in realtà molto dettagliata, per capire quante ore ci vogliono per definire un amico, quindi una relazione di amicizia, tale.
1: Allora, servono 58 ore di tempo trascorso insieme per passare da semplici conoscenti ad amici casuali.
0: Eh già, 58 ore, mettile in fila comunque, 58 ore di aperitivi, non so, dai, oppure dai, ci vediamo magari dopo per un caffè, perché tra le regole c'è del vedersi poco all'inizio, quando si vuole, poi ci arriviamo.
1: Poi, dopo 90 ore ci si considera amici abbastanza per uscire insieme intenzionalmente del tempo libero. Ma che cosa fai stasera? Ma non so, potremmo cinema e pizza?
0: A quanto siamo? 90 ore? Sì, allora vengo.
1: Possiamo farlo. Per arrivare all'amicizia profonda, 200 ore di assidua frequentazione.
0: Che sono tante. Allora, qualcuno direbbe, vabbè, ma pensa solo anche al tuo collega in ufficio, quante ore tutti i giorni?
1: Tipo no.
0: No, ragazzi, quello non vale, perché le considera small talk, cioè delle chiacchiere tipo come va, oggi fa caldo, però adesso
1: per
0: mercoledì
1: 10 centesimi che sono le mie chiacchiere da ufficio di solito.
0: Brava,
1: perché io faccio colletta perennemente, perché non ho mai monete.
0: Ieri ti ho dato un euro intero,
1: un euro, ma infatti ho detto alla Jennifer lo sai che questo per me è vale come se il Vic e la Jenny mi fatta avesse preso un appartamento. Dico no,
0: vabbè, l'appartamento no,
1: appartamento.
0: Però un bel segno d'amicizia.
1: Un grandissimo segno.
0: Intanto avere un euro in tasca è già tantissima roba. E poi donarlo.
1: Ti qualifica come persona che comunque sa il fatto suo, certo. A differenza mia.
0: Senti qua quante.
1: E questo sai che cos'è? Il suono dell'amicizia.
3: Mizzica, che rumorista Vic.
1: Pensa che l'ha fatto con la bocca,
0: Sì, sì. No, non con la bocca. Va bene.
1: Va bene. Allora, il punto poi è, li vogliamo questi amici o non li vogliamo? Perché arrivati ad una certa età è anche difficile, perché hai già tanti amici che hai costruito nella tua vita e spesso non hai tempo da dedicargli.
0: E non ne vuoi di nuovo. No, quando si è grandi magari poi cambiano anche i tuoi interessi, alcuni li perdi. Diciamo che è più difficile per vari motivi. È più difficile, ti fidi meno, questo potrebbe essere uno dei motivi. Fai più fatica appunto a frequentare delle altre persone. Sei anche un po' più propenso ad essere riservato invece che empatico. Per cui
1: io
0: anche
1: no,
0: lì fai
1: io
0: il muro.
1: Resto così,
0: no, nemmeno io.
1: Sgangherata una porta senza serratura.
0: Sempre aperta. Vabbè, comunque qua velocemente ci dicono ecco come fare a rompere, diciamo, questo muro della non amicizia in quattro semplici regole.
1: Ah, veramente?
0: Già. Allora, la prima regola è la vicinanza pianificata, cioè, dato che non abbiamo più quei luoghi di aggregazione quotidiana,
1: muretto, i ragazzi del muretto, la piazza, la scuola,
0: il bar dopo la scuola, l'intervallo, quelle robe lì, dobbiamo cercare di creare, insomma, quindi non so, il corso di ceramica, il gruppo di volontariato, il laboratorio di teatro, tutto nel tempo libero, perché ripetiamo, al lavoro non vale. Poi c'è la regola di 10 minuti.
1: Poi, a parte noi, però, sì, perché non ci conoscono all'Università del Kansas. No, perché noi,
0: certo,
1: per il tipo di lavoro che facciamo, ovviamente, è sì lavoro, però nello stesso tempo è condivisione di
0: qualunque
1: opinioni, di qualsiasi cosa. Cioè, io parlo più con te che con...
0: con tuo marito, senz'altro.
1: Sicuro. Non volevo nominarlo.
0: No, siamo già due oggi.
1: Sì, basta.
0: Allora, 10 minuti... No, dicevo, la regola di 10 minuti, cioè ritagliarsi 10 minuti per fare due chiacchiere. Per quello prima dicevo un caffè, perché sai che il caffè, per quanto lungo possa essere, a un certo punto uno va via.
1: Io
0: però
1: infatti
0: inizi.
1: Non vado mai quando mi dicono ma ci beviamo un caffè. Dico ma no, parliamo di cosa vuoi parlare? Parliamo, no?
0: Perché?
1: Non capisco quelli che ti dicono ci incontriamo per un caffè. Vabbè, ma dimmi,
0: perché?
1: Ti devo dire una cosa.
0: No, certo.
1: Perché
0: però...
1: se no ci incontriamo per un caffè, vado, prendo il caffè
0: e vado via.
1: Secondi,
0: no, è la condivisione. L'aperitivo è troppo, la cena non ne parliamo, il caffè è proprio l'inizio della condivisione.
1: Io però non sopporto chi ti può chiamare per chiederti delle cose invece ti
0: vuole il caffè
1: ad andare a prendere un caffè.
0: No, si ti può chiamare. E poi dicono anche di raccontarsi un po'.

0: volta, terza regola, cioè non proprio subito, dice questo è una persona che mi piace, già che ti racconto. Allora, quando
1: io sono
0: sei
1: così
0: anni,
1: sono così
0: delle pezze infinite di storie di vita personale.
1: Infatti potrei farlo, perché i miei amici, sapendo già tutto, magari questi nuovi amici, quando siamo ancora sulle 72 ore,
0: certo, gli dai la botta finale,
1: dai.
0: Beccatevi quella volta che con mia mamma fuori da Cargo, la mia cosa preferita. E poi ritrovare i vecchi amici. Perché anche quello può essere un bel tentativo, cioè recuperare magari anche ex colleghi che ti sembravano potenziali amici, ma erano colleghi.
1: Poi il tempo vi ha diviso.
0: Può essere.
1: Sì.
0: Te capito.
1: Però come fai in tutto questo a gestire i tuoi amici che c'hai da tutta la vita, che ti vuoi bene, dici non ho mai un momento.
0: No, li chiami mercoledì, scusa, andiamo a bere un caffè.
1: Sto costruendo una nuova amicizia in età adulta.
0: Te ne voglio parlare.

0: Il disco nuovo di Ligabue su Radio DJ. Tra poco ci occupiamo dei messaggi, ne sono arrivati tantissimi, di ascoltatori e di amicizie, di storie di amicizie. Però a proposito di amicizie vere,
1: eh sì, perché non si sa, sono due donne le protagoniste di questa notizia, non so, magari due amiche,
0: sì,
1: pensiamo noi.
0: Quasi sicuramente, perché erano insieme due turiste che sono andate a fare, credo, una vacanza in Sardegna. Erano a Cagliari, vicino a quello stagno meraviglioso. Quando passi con la macchina per andare verso qua, tu vedi proprio tutta quella zona stupenda, caratterizzata dalla presenza dei
1: fenicotteri, che sono ovviamente meravigliosi.
0: Bellissimo.
1: E incredibili da vedere. Anch'io,
0: sì,
1: però non sono andata fisicamente,
0: no, dalla macchina,
1: l'ho visto
0: sempre
1: di passaggio,
0: visto.
1: Esatto, però esiste un parco nel quale puoi andare per ammirare più da vicino i fenicotteri, ma fino a un certo punto.
0: Certo, cioè il parco prevede che tu possa arrivare fino a lì, cioè non è che vai proprio in braccio al fenicottero, perché...
1: Scusa, posso tenerlo in braccio?
0: È molto bello.
1: Dargli
0: però
1: dei bacetti sulla testa.
0: Il fenicottero ha, diciamo, una serie di caratteristiche fisiche che gli permettono di stare in quella fanga. Diciamo, adesso lo dico male.
1: Innanzitutto quelle zampette che le turiste non avevano
0: hanno,
1: sicuramente.
0: Per quanto magari fossero magrissime, però mai con quelle zampette. Poi non hanno
1: e
0: le ginocchia alla rovescia.
1: Non hanno
0: tra
1: le ginocchia alla rovescia e non sanno neanche volare.
0: Per dire.
1: Se non che poi hanno ricostruito, guarda, sono rimaste bloccate nel fango fino alla vita, che è una sensazione terribile.
0: Tremenda,
1: no?
0: Tremenda, perché non vai più avanti e indietro, hai paura di continuare a sprofondare tipo sabbie mobili, per cui ti prende anche il panico, credo.
1: Sì, da qualche parte poi hai letto come salvarti in caso di sprofondamento a sabbie mobili, ma non lo ricordi in quel momento.
0: Ma no, ci vuole uno che sulla terra asciuta ti lanci una corda e ti recuperi, credo.
1: Sì, però,
0: o ti metti molto piatto.
1: Però forse devi creare più superficie possibile, perché galleggi, però magari potrebbe essere sbagliato e vai giù dritto come un fuso, non lo so.
0: Non lo
1: in
0: so.
1: Quei frangenti non te lo ricordi. Ma nonostante avessero iniziato, hanno poi visto dai video a sprofondare, continuavano ad andare avanti.
0: Ottima idea.
1: Al grido di fenicottero!
0: Non ci ho più capito niente.
1: Non ho capito niente.
0: Comunque le hanno dovute salvare, questo anche a sottolineare il fatto che se c'è il divieto vuol dire che è vietato andare, c'è un motivo, non perché i fenicotteri non devono essere disturbati, che già sarebbe un buon motivo, ma perché diventa anche pericoloso.
1: Per l'incolumità tua, quindi loro sono finite in una vasca di evaporazione,
0: esatto,
1: e nella quale non si può assolutamente entrare, quindi sono dovuti andare a salvarle
0: con la
1: protezione civile, con una scala, questo è utile da sapere.
0: Cioè una scala alla rovescia, non ho capito cosa vuol dire, tipo sdraiata, quindi
1: evidentemente sì.
0: Sì.
1: E quindi vedi che devi creare più superficie.
0: Sì, sì. E poi da lì sono riusciti con le corde a recuperarle. A posto, dai.
1: Fenicottero!
0: Non capisci più un
1: tubo. Ragazze, fermatevi prima.
0: Cara, vedo che stai sprofondando fino alle ginocchia. Andiamo avanti!

0: The Shoop Shoop Song 1991, Cher su Radio DJ, Vic e Mari fino a mezzogiorno. Allora, velocemente, messaggi degli ascoltatori che sono arrivati. Allora, questo vocale intanto.
1: Ciao ragazzi, le mie amiche sono le mie amiche da sempre, da che eravamo piccole alle medie e ci frequentiamo ancora adesso. Io non ne voglio di nuovi di amici. Ciao.
2: Ma certo, fastidio, è già difficile tenere da conto quei tesori che sono i tuoi. Comunque, già. La Giusy dice: io chiamo la mia amica quando cammino sul tapirulan, così chiacchieriamo e nel frattempo mi alleno. Altrimenti bravo, dovrei parlare 3 minuti e poi basta.
0: Certo.
2: Oppure non avrei voglia di allenarmi, così le due cose coincidono.
0: Solo che lei farà tutte delle telefonate. Sì, no, perché...
2: No, ma...
0: no, perché se ti alleni...
2: No, così, dai.
0: Ah, vabbè, un po' così. Senti poi chi è anche propenso, diciamo, alle amicizie, quelle
3: io li sto perdendo tutti perché sono insofferente ultimamente, ho 52 anni, sto perdendo tutti gli amici, mi stanno sulle balle tutti quanti.
2: Dai,
0: meno che sono importanti gli amici.
2: E chiudo con Andrea che dice: io e la mia migliore amica ci conosciamo da quando eravamo neonati, ora abbiamo 39 anni, siamo anche vicini di casa,
0: più di così.
2: Ma dormite col pigiama uguale a questo punto.
0: Torniamo tra poco.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Perché? Perché?
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2.

0: 4WD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
1: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Remy Wolf su Radio DJ, l'ultima mezz'ora di Vic e Mari. Ripartiamo con messaggi tipo questo, sentite.
1: Amiche, e quelle che ti mandano il messaggio e ti dicono: ti stavo pensando, ti posso chiamare? Tu rispondi: certo, anche io ti ho pensato in questi giorni, chiamami che sono libera. E poi spariscono.
0: Sì, è un grande classico.
2: E dicevo, è perché hanno ricevuto un altro messaggio simile,
0: più importante forse, non lo so. Senti, al telefono che ci aspetta da Pesaro abbiamo Raffaella. Buongiorno Raffaella.
3: Ciao, buongiorno.
2: Ciao. Tu sei l'esempio del fatto che, nonostante appunto magari abbiamo già amici per la vita, anche in età adulta si possono trovare nuovi amici molto importanti.
3: Devo dire inaspettato. Sì, assolutamente, cioè, inaspettato.
0: Tu non la cercavi questa nuova amica?
3: Assolutamente no, ci siamo incontrati una sera a un concerto sotto le stelle, su un monte. E sì, abbiamo iniziato a parlare, abbiamo iniziato a ridere subito, perché soprattutto siamo due estremamente sbadate.
0: Sì.
3: E quindi due persone, come io dico, separate alla nascita, ce lo dicono tutti, quando ci incontrano insieme, perché c'è un grandissimo feeling e abbiamo lo stesso modo di sentire, di vedere la vita, che dici uno, che palle, però no, in realtà io mi sento a casa.
0: Certo, tu sai che quello che dice è condivisibile.
2: Poi ci ha messo 50 anni per trovarla.
0: Certo.
3: Guarda, nonostante poi abbia delle amiche importanti, sì, devo dire, ma sì, con lei, e lei è proprio lo stesso identico sentire. Io delle volte non ho bisogno di parlare con lei.
0: Certo.
3: È eccezionale questa cosa,
0: vi
3: secondo
0: capì,
3: me, a questa età. Ma non che mi senta vecchia, però comunque non me l'aspettavo.
0: No, però è un po' più strano, l'abbiamo detto anche noi che è un po' più strano. Voglio solo capire una cosa, Raffaella, giustamente ci sono anche delle altre amiche, ma questa nuova amica, che si chiama Monia, se non sbaglio, l'hai presentata anche le altre? Cioè è integrata nel gruppo oppure rimangono due amicizie separate?
3: No, e devo dire che ancora questa è una bellissima domanda, perché poi quando ci siamo visti tutti insieme, compleanni, e naturalmente invitato anche la mia mamma,
0: certo.
3: E no, non ha riscosso tutto questo successo.
0: Niente, non piace le altre.
3: Ma io credo che siccome le mie amiche sono amiche datatissime,
0: sì,
3: credo che ci sia una differenza di fondo, ma sì, quasi una piccola gelosia che
0: si risolverà.
3: Poi vabbè, sono momenti diversi della vita, io vado con loro, vado a far trekking, sono momenti diversi che condivido insomma con mio marito,
0: sì,
3: e col suo compagno, quindi è buona insomma.
0: Certo.
2: Col compagno della Monia, se no se mio marito e il suo compagno, dico ammazza che casino lì.
0: Cavolo, che famiglia allargatissima.
3: Scusate,
2: no, certo.
0: Era una precisazione che ci siamo guardati la Maria. Compagno, aspetta, abbiamo perso un pezzo.
2: Comunque, secondo me, le amiche storiche sono davvero un pochino gelose.
0: Un po' gelose, sì.
2: Sì.
0: Scusa, finisci, Raffaella.
3: No, è che me ne sono accorta appunto a queste cene di compleanno, ed è anche io, siccome non vivo queste gelosie, ero completamente così, insomma, nella mia montagna di sapone, come che si dice, non lo so, non me l'aspettavo.
0: non te lo aspetta. E tu le amiche precedenti, diciamo, di Monia, le hai conosciute?
3: Sì, però
0: non
3: però,
0: ti piace?
3: No, mi piace.
2: Sarebbe stupendo.
3: No, ragazzi, no. Invece devo dire che mi piacciono molto, dire sì.
0: Va bene. Ma chissà se tu piaci a loro, chi lo sa? Dobbiamo chiamare Monia per chiedergli.
3: Per questo poco, qualche motivo ci sarà.
0: Esatto. Ciao,

0: Jammin', un grande classico di Bob Marley, era il 1976, però adesso ha un'aspettativa altissima la telefonata di Andrea dalla provincia di Novara dopo il bel messaggio di prima. Andrea?
1: Buongiorno! Buongiorno! Ciao,
2: sentilo com'è bello pimpante.
0: Parti bello.
1: Buongiorno.
0: Su di giri. Allora, buongiorno Andrea.
2: Ma lui fa lo speaker, perché Daniele lo sai? È un tuo amico, è tutto truccato.
0: No, l'ha letto a monitor.
2: Ah, ok.
0: No, certo.
2: E io non vedo.
0: No, l'hai letto a monitor. Allora, sei un collega, il collega Andrea, giusto?
1: Sì, voi fate gli speaker, io ci provo.
0: Vabbè, lascia fare.
2: Guarda che ci proviamo anche noi.
1: Voi ci provate e ci riuscite bene, io non lo so, diciamo. Diverso, mettiamola così.
0: Ti ascolteremo.
2: Ma dove? Non l'ha detto.
0: Non lo so, dove sei in onda, Andrea?
1: È una radio locale, si chiama Inland Radio.
0: Sì.
2: Vabbè, ma scusa, ma vabbè, giusto fare promozione.
0: Certo, e fai un programma sportivo il martedì.
1: Esatto, sì, martedì okay. Dalle 18 alle 19 faccio questo programma sportivo perché non mi voglio definire un atleta, però vado parecchio in bici, diciamo, gareggio in bicicletta.
2: Okay. Ma sai che anche nella nostra radio c'è uno che va parecchio in bicicletta e fa un programma sportivo, però non è tuo competitor perché lo fa nel weekend.
0: Non fa il martedì sera, la domenica a mezzogiorno.
1: Va bene.
0: Sì. Vabbè.
1: È un po' più importante.
0: Senti Andrea, allora parlaci velocemente perché ci siamo bruciati tutto il tempo.
2: Fa niente. Doveva parlarci?
0: Qual è la storia dell'amicizia tua?
1: È la storia dell'amicizia mia, è una storia che va avanti da 33 anni, che questo mio amico mi sopporta, io ne ho 33, ed è nata tutta quando i nostri genitori ci hanno messo di fronte uno all'altro col passeggino, da lì non abbiamo più fatto a meno di sentirci quotidianamente. Cioè, il primo messaggio che mando la mattina alle 5:30 col buongiorno squillante
0: è lui.
1: Amico, sì.
0: Ma come si chiama il tuo miglior amico, che lo salutiamo?
1: Sì, si chiama Edoardo. Probabilmente vi sta anche ascoltando.
0: Ma certo, che bello. E anche lui ti risponde tutti i giorni?
1: Sì, aveva voglia. Sì, assolutamente.
0: Vai.
1: Se non gli mando io il messaggio, è lui che mi chiede se sto bene. Perché
0: certo,
1: si alza dopo di me. Sì, esatto.
2: No, stupendo. E le compagne sono un po' gelose. Cioè, se alle 5:30 mi arriva un messaggio, io lo smonto il cellulare di mio marito.
0: Qualche zozza, sicuramente. Invece no,
1: sì,
0: è Edoardo.
1: Esatto. Va bene. Esattamente.
0: Vabbè, Andrea, senti, che cosa abbiamo qua? Abbiamo Ariete con Angelina Mango. La vuoi annunciare tu questa canzone? Si chiama Che bella vita.
1: Ok, ci provo allora.
0: Vai.
1: Vediamo se ce la faccio.
2: Ma quant'è l'intro?
0: Allora, no, zero.
2: A zero, vabbè, allora di quello
1: subito,
2: che vuoi.
0: Lo dice poi parte.
2: La puoi anche dedicare al tuo amico.
0: Sì.
1: Va bene, allora la dedico a Edoardo che magari ci sta ascoltando. Sì. 351-43-347.
2: Cosa stavi dando? Il tuo numero privato?
0: No, il numero di Edoardo.
1: No, il numero della radio.
0: Di Edoardo.
1: No, ce l'ho già in default.
0: Non ti preoccupare.
1: 347-342-5220 per mandare i messaggi. Questa è Ariete con Angelina Mango su Radio DJ.
0: Bravissimo.

0: Che bella vita, Ariete con Angelina Mango su Radio DJ, l'ultima canzone, e vedi, e ridi, e scherza, e senti gli ascoltatori, affronti i temi, e parla, leggi i messaggi, in un attimo le due ore sono già finite.
1: È volata, Vittorio. Pazzesco. Io ti propongo una cosa, stiamo altre due ore.
0: Ma volentierissimo, guarda, proprio volentieri, oppure il prossimo sabato, se non hai niente da fare.
1: Dai, torno anche il prossimo sabato, mi sono trovata bene.
0: Allora,
1: tienimi
0: perché no?
1: Un posto.
0: Senti, senti tu, ascoltatore, passa un buon weekend.
1: Sì. Anch'io nel mio piccolo ci proverò.
0: Esatto, oggi, domani, perché poi lunedì Vic e Mari ritorna. Baci a tutti.
2: No,
0: baci.
2: No, è già finito Vic e Mari, no.
3: Ciao ragazzi.

0: molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso.

0: preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
0: Non fartela scappare.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.